0: Summer Night.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
8: DJ Summer Night.
4: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: senti capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione.
2: Anche d'estate.
0: Summer Night.

0: DJ Summer Night. I got that summertime. La colonna sonora delle tue notti d'estate.
1: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night.
1: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Summer Night. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

what you want. I want.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Avrete capito che stiamo parlando di...
2: Chi è? I ladri.
3: I ladri. Però sono quelli che attuano rimorto nel conto.
4: Sono quelli che si annunciano.
1: Perché
4: poi,
1: in realtà, tu rubi, c'è Bombolo che ruba e poi c'è comunque il commissario Girardi.
3: Bombolo,
1: infatti la stavo riportando. Abbiamo un caso proprio esattamente
4: così.
1: Adesso,
5: ciao trio. A me hanno rubato l'altro giorno la... come si dice, la boccia del lampione che ho in giardino.
1: Questo.
5: Ieri l'ho rivista riposizionata al suo posto.
6: Non è piaciuta.
4: Non è piaciuta. Non era la misura giusta.
1: Bravo, non era la misura giusta.
4: C'era. Quindi a questo punto riportiamo. Oppure te la volevano pulire. Ma che è quella che tiene sempre gli insetti dentro.
1: È la riconsegna di Amazon. No, porco cane.
4: Non è quella. Vabbè, arrivando. Beh, sono stati gentili.
1: E poi.
7: Buongiorno trio. A me rubarono il casco dal motorino, dal bauletto, e però me ne lasciarono un altro, meno bello.

0: però me lo lasciarono così che potevi tornare a casa.
1: Certo. Hai capito? Il lato gentiluomo.
2: Perché mica siamo tutti quanti fino alla meglio. Siamo pure scelte per bene. Mi correggo, volevo dire la cosa che se non è ancorato te lo porti via non vale, dalle 8:38 di venerdì 20 marzo 2026 non vale più.
3: E come mai?
2: Perché Brigi ci ha detto gli rubo per esempio lo scolino d'accesso. Mi se me lo riporti, no, quello niente.
1: Quello tienilo.
2: Me l'hai rubato dal locale, povero, gliel'hanno rubato.
3: Ma non ci credo. Ragazzi, da un locale, quindi vuol dire che uno.
2: Esatto.
3: Non entro nei dettagli.
1: No, ma magari ha detto accidenti come funziona bene, me lo porto via,
2: quasi quasi me lo porto a casa. Adesso tutti i ladri per me parlano come bombolo. Prendi, mi fai un attimo un bombolo, te prego.
1: Vai, vai. Pensaci te.
4: A me entrano i ladri in casa.
1: Poverissimo.
2: Non so come
1: va bene, ci c'hai pure la boccia.
4: Spaccando la finestra e rubarono solamente un pezzo di pecorino, dice Simone, che comunque un rodimento di
3: beh, perché ti hanno spaccato la finestra. Ma,
2: se gli serve quello, quello è un frutto su Commissione. Avevano un basista anche loro.
4: Mi hanno rubato il contatore del gas. Sradicato. Il carabiniere che ha preso la denuncia crede ancora si sia trattato di uno scherzo, perché non si può fare
3: attenzione. È pericolosissimo, immagino. Vabbè, stacchi il gas. Fughe di gas. Sì. No.
2: Devi saperlo fare.
4: Una settimana di pranzi e cene fuori e doccia fredda, perché poi vanno a rimettere, lo devi riordinare.
3: Poi sì, il contatore, lasciamo stare, è proprio la cosa peggiore, quando entri in quel tunnel non esci più.
4: Una ventina di anni fa mi hanno svaligiato casa, mi hanno portato via tutto,
3: tutto
4: proprio, povero, hanno lasciato l'appartamento, compresa la mia collezione di pupazzoni morbido. Quando sono andato dai carabinieri per la denuncia, sono stato esposto al pubblico ludibrio dall'ultimo degli appuntati al primo dei generali.
1: Perché era quello?
4: Puntato. Numero 5, pupazzoni morbidoni.
1: Quanti?
2: Sponge Bob.
1: Sponge Bob.
4: E poi piegatura. E questo è un quesito filosofico.
2: Ah sì, addirittura.
4: Sì, che rimetto a voi. Certo. Da tempo immemore nei supermercati, io lavoro in un supermercato, il dibattito filosofico è sempre lo stesso, con diverse scuole di pensiero, anche alcune nette, alcune un po' più così. Siamo sicuri di rivolere la refurtiva nascosta nelle mutande?
3: Ah, giusto. Cioè, una volta che tu becchi
1: una volta che fai?
2: Devo dire che sì.
1: Certo, tenga.
2: Faccio la... Allora, se il prodotto
4: è fresco,
2: lo può portare a casa. Se è sigillato bene,
3: Mamma mia.
2: No, sai che c'è? Tienitelo comunque, vai, tienitelo.

0: da Il Volo del Mattino.
1: Allora, buongiorno professore, buongiorno. Lei vive a Bologna, sì. Una città bellissima. Come le chiamate le ragazze, le ragazze a Bologna? A Brescia, per esempio, c'è la roba dei ignari, le tose, in Veneto. Come si dice a Bologna una bella ragazza?
2: Allora, secondo me una bella ragazza si può dire anche fagiana.
1: Si può dire
2: un po' vulgarotto.
1: Ok, per sapere se c'era un nome.
3: Ragazzi, oggi non chiameranno, non diranno fagiana.
2: No, assolutamente.
3: Quindi questo, diciamo, gergo generazione X.
2: Che stiamo parlando dei vecchi tempi. Adesso
1: dico tofu. Perché è anche un po' più vegetariano. Tra l'altro, scusi, che animale è il fagiano? Lei cosa sa sul fagiano?
2: Il fagiano è una storia meravigliosa. Oh! Il fagiano.
1: Tanto, senza offendere nessuno, soprattutto i vegetariani.
2: Non l'ho mai mangiato il fagiano. Il fagiano è un animale del Mar Caspio. È originario del Mar Caspio. Una legione romana, anche un nome, non mi ricordo. Credo della Folgore, qualcosa del genere. Andò appunto in quella zona, vide questo animale così bello
1: che assomiglia a un gallo, ma è più bello.
2: Sì, i maschi sono molto belli, le femmine insomma sono più semplici, hanno un piumaggio simile alle erbe autunnali. Si innamorarono di questi uccelli, li portarono a Roma. E durante l'impero romano i fagiani svolgevano il ruolo dei pavoni, cioè venivano gettati, buttati nei giardini
1: per bellezza.
2: Okay. E da lì poi si sono espansi in tutta Europa, però sono stati portati dai romani a Roma e quindi in tutta Europa.
1: Grazie romani, come sempre, sempre grazie, sempre
2: capo. So anche la storia dei fagiani, incredibile. Allora, la tortora, attenzione.
1: Ma che bello avere un professore così.
2: La tortora è il piccione, di fatto.
1: Sì.
2: È il piccione ed è stato portato anche lì, credo proprio dai romani, o ancora prima. Comunque veniva utilizzato come postino. Perché
1: giusto.
2: Ritrova sempre il nido. Non solo, Fabio, se posso interrompere, non solo. Durante il Medioevo i piccioni svolgevano una specie di... erano un po' di pollame che stava in città, perché si facevano il nido nei fori delle case.
1: Ok.
2: E quando la città era assediata, i cittadini andavano a prendere i piccioni e se li
1: mangiavano.
2: Esattamente.
1: Io so che, non mi ricordo chi è, ma io ho il padre di una mia amica, che però non mi ricordo chi è, ma che ancora oggi fanno le gare dei piccioni.
2: Sì,
1: esiste ancora quel mondo.
2: Ma certo, esiste ancora. È stato venduto in America un piccione campione del mondo per milioni di dollari.
1: Quindi esiste tutto. Figurati se non abbiamo un ascoltatore. Però io mi ricordo che lei mi diceva, mio papà adesso prende il piccione con la gabbia, va a Modena, poi torna a casa e parte la gara e lo aspettano. Ma il piccione, mi scusi professore, se lui viene portato in macchina, come fa lui dopo a sapere la strada? Perché un conto se lo porti volando, uno magari se lo ricorda, no? E invece
2: Il piccione ha una specie di sesto senso. All'interno del cervello...
1: Un piccione. Esatto.
2: All'interno del suo cervello ha dei... Non mi ricordo qual è il metallo, ha un metallo che riesce a capire la direzione del campo magnetico terrestre. Quindi lui riesce a capire più o meno dov'è la direzione di casa. Una volta arrivato nei pressi, per esempio, di Milano, ecco lì si orienta visivamente. Perché lui, se vedete anche i piccioni in città, spesso tendono a girare intorno, a volare intorno.
1: Sì.
2: Perché osservano il territorio e si ricordano questa casa, questo albero, questo giardino, eccetera.
0: Da DJ Chiama Italia.

0: 82, lo dico a uso e consumo di Chiara Kars, che sentendo questa canzone ha detto: sento ancora l'odore dei pastelli della scuola.
1: Che bello!
0: Perché era la canzone di quando facevo l'elementare.
1: E beh, qui quarta, quinta elementare, Chiara.
0: Sì, ero già al primo matrimonio.
1: Anch'io, sì, me lo spero già al primo matrimonio. Sì.
0: Tasmin Archer con Sleeping Satellite.
1: Mi posso permettere, con grande rispetto per la signora, eri sulle ceneri del primo matrimonio
0: nel 92, porca miseria, ero in mezzo alle fiamme.
1: Bravissimo.
0: Stavo attraversando le fiamme, perdon. Vabbè, no, tra l'altro, parlando di satelliti addormentati, perché questa è la traduzione del titolo di questa canzone, anche se poi avrà, immagino, un altro significato. Dopo Sleepy Joe, il destino.
1: Porca miseria.
0: Sleepy
1: ragazzi.
0: Donald, ragazzi. Poi, non che voglio diventare di colpo il difensore di Donald Trump, primo perché non ne ha bisogno,
1: certo.
0: Ne ha già abbastanza avvocati, e poi perché francamente non lo farei mai. Ma alzi la mano chi di mestiere non ha l'occasione di frequentare tavole rotonde o riunioni con tanta gente e non gli sia capitato di sentirsi gli occhi che si chiudono.
2: Certamente. Soprattutto
0: capita anche a me. Capita
1: Linus,
0: a me.
1: Soprattutto se sbagli il pranzo.
0: È un po'
1: se sbagli il pranzo, la tua socia Elena Casiraghi ti insegna che c'è il picco insulinico.
0: Sì, cioè, se hai mangiato troppi carboidrati, poi dopo ti viene
2: io e Nicola abbiamo visto recentemente un personaggio che ha preso parte a una trasmissione televisiva, sì, nella quale si parlava alternativamente, ma il discorso in quel momento riguardava altri. Lui aveva gli occhiali da sole e li ha tenuti un po' per il sintomatico mistero,
1: sì,
2: di Franco
1: carisma,
2: Battiato,
1: sì,
2: e un po' perché così almeno riusciva a controllare questa pennica che pian piano
0: perché
2: arrivava.
0: Lui sapeva che era incombente
2: e ha confessato di aver dormito almeno 2 minuti,
0: sì,
2: nel,
0: sì,
2: momento in cui gli altri parlavano, quindi figurati.
0: No, e poi ti viene il terrore che ti abbiano beccato, insomma, no?
1: Certo, non so tu.
0: Però secondo me questo è quello che ti dicevo prima, perché fuori onda abbiamo parlato di alcuni video che girano,
1: sì, sì,
0: e ce n'è uno bellissimo.
2: Madonna.
0: Perché in questo sono tutti in piedi alle sue spalle.

0: palle, lui completamente abbandonato,
1: abbandonato
0: sulla poltrona,
1: e a un certo punto alza la natica destra. Io non vorrei, ma per carità,
2: qui come la fai la sbagli,
0: e con quello ha fatto fuori il Nicaragua.
1: Credo di sì, sì, si ha invaso Cuba,
2: quelli dietro non potevano svegliarlo perché non si,
0: ma sei matto, ma chi si permette di,
2: ma non potevano neppure guardarlo perché se ne sarebbero accorti, quindi sono rimasti indietro e hanno lasciato che la situazione si risolvesse da
0: quindi
2: solo.
0: Quando scade il mandato di Mattarella? Perché questo è già il secondo che lui non voleva.
1: Già il secondo, terzo, cioè, Mattarella è oltre ogni limite.
0: Ok, avrà ancora un paio d'anni?
1: Sì,
0: due o tre anni
1: sì,
0: max.
1: Sì,
0: secondo me lo Tito è già lì pronto.
1: Per prendere il suo posto.
0: Nel 2029, tre anni.
1: Ok.
0: Per prendere il suo posto e farsi di quelle dormite. Sai che lo Tito si addormenta sempre?
1: Sì, molto. Molto.
0: Ma ho come la sensazione che non abbia un'alimentazione a prova di Ele Casi.
1: Non sembrerebbe.
2: Non
1: diciamo.
2: Gli squilla continuamente il telefono di notte, di
0: lo
2: giorno.
0: Stress.
2: Ti ricordi quando ne aveva 5 di telefoni?
1: Ne ha 2 o 3, ne ha 2 o 3, risponde a tutti sempre, e però spesso ci sono i tifosi della Lazio molto arrabbiati.
2: Che lo contestano.
0: A te non ti succede di addormentarti? No, beh, tu non fai riunioni.
1: No, le faccio le riunioni, però a parte che sono quasi sempre call, e se ti addormenti durante una call...
0: Le call hanno il vantaggio che durano abbastanza poco di
1: poco,
0: solito.
1: Cioè, no. Però
0: poi
1: capisco.
0: Se la fai è perché ti interessa veramente. A volte sei costretto a partecipare a delle riunioni in cui le persone sono tante e fai fatica magari a seguire anche certi argomenti.
1: Certo.
0: Specialmente a me capita quando l'argomento è un po' tecnologico, no? Adesso c'è un termine che è un po' sparito dai nostri radar, questa è una cosa un po' interna,
1: sì,
0: che era digital first.
2: Ah beh, sì. È rimasto il concetto, ma non viene più proclamato.
0: Io mica delle dormite vi sono fatte.
1: Col digital first. Poi c'è l'aggravante per quanto ti riguarda che queste riunioni avvengono qua, a casa tua. E tu sei a tuo agio qua, non sei in una sala riunioni di un palazzo che non conosci, dove devi entrare, dare il badge, il documento.
0: No, però se sono fuori casa sto più,
1: certo,
0: più sveglio.
1: È quello che stavo dicendo. Qui sei a casa tua, fra un po' c'è il pigiama, cioè è chiaro che
2: c'è
1: ti
2: la
1: addormenti.
2: Doccia.
1: È chiaro che ti addormenti.
0: In radio online si fanno dei fantastici corsi sulla sicurezza aziendale.
2: Sì.
0: Io vi vedo mentre li seguite.
2: Sì.
0: Con grande partecipazione.
1: No, togliere la telecamera.
2: La cosa che rende tutto meno eccitante è il fatto che questo che ci fa il corso l'ha fatto una volta per tutte. E noi vediamo la registrazione, non lo vediamo di persona. Quindi non essendoci diciamo delle sorprese,
0: cioè, non
2: ti
0: viene neanche l'educazione da dire no, gli manco di rispetto.
2: No, perché
0: manco
2: lui non può vedere,
0: VHS,
2: è una registrazione, per cui uno si accomoda. E quando sente parlare di cose non proprio
0: ma lì
2: emozionanti.
0: Come funziona? Che cioè viene mandato in onda e tutti gli uffici si collegano contemporaneamente?
2: No.
0: Oppure tu puoi accedere
2: tu lo puoi
0: quando
2: vedere
0: vuoi,
2: come Netflix, sì, quando ti pare.
1: Bravo.
2: Però
0: Netflix, sì, è bello.
2: Però ogni tanto devi dimostrare di essere stato attento. Allora ci sono dei checkpoint intermedi dove vengono fatte delle domande.
0: Come i cancelli nelle ultra trail da maratona.
2: Allora ti vengono fatte delle domande. Alla fine c'è il quizzone, però in mezzo altri.
1: Sì.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Mattia Bervellieri, benvenuto. E quindi ci ha detto: no, dobbiamo invitare Mattia, perché dice un sacco di cose interessanti sugli acquisti, gli acquisti responsabili, non buttare via i soldi quando si vanno a comprare. È vero, cioè è tutto quello che fai.
2: Ciao a tutti, intanto. Sì, è quello che sto cercando di fare da qualche mese: quello di sensibilizzare un po' il consumatore finale sull'acquisto dei capi, soprattutto dei capi del fast fashion.
1: Sì, tu sei anche imprenditore, lavori nell'ambito della moda. Ho iniziato a seguire anch'io i tuoi video e la cosa che mi piace molto di quello che fai è l'atteggiamento. Come si chiama quel programma inglese che facevano sulle macchine dove c'era il pilota mascherato? Stig, provavano tutte le auto.
2: Top Gear,
1: ecco, quell'atteggiamento alla Top Gear, cioè un programma che parla delle macchine. Solitamente noi siamo abituati a vedere che la macchina che viene utilizzata nel contenuto è sempre molto bella, perché chiaramente la macchina ha pagato per essere lì. Invece loro se ne sbattono, fanno tutti i nomi di tutti i brand e ti dicono veramente se quella macchina lì va bene, va male, consuma tanto, consuma poco. E tu fai più o meno la stessa cosa con i marchi, nel senso vai bello dritto anche
2: sì,
1: con...
2: in maniera sì. disinteressata, ma sì. quello che penso.
1: Sì, ti hanno mai denunciato? No.
2: Al momento no.
1: Potrebbero?
2: Ma si può tutto nella vita, poi dopo bisogna affrontarla, ecco.
1: Però lì la differenza dove sta? Cioè che quello che dici tu è non contestabile, cioè tu leggi quello che c'è scritto
2: sull'etichetta, esatto. Fondamentalmente sì. Poi magari delle volte lo faccio in maniera più colorita,
1: sì.
2: Ma leggo quello che c'è scritto e analizzo il capo. Praticamente io faccio un rapporto fibra del capo, manifattura del capo, prezzo al pubblico. Faccio,
1: okay.
2: faccio questa media, okay. Faccio un'analisi su questa cosa.
1: E quali sono gli errori più frequenti che un consumatore fa quando va ad acquistare un capo d'abbigliamento? Pagarli troppo?
2: Ma no, oddio, pagarli troppo dipende in che contenitore compriamo e che cosa compriamo.
1: Mm.
2: In questo momento storico io penso che sia importante magari non comprare 10 maglioni da 20 euro, ma comprarne 2 da 100.
1: Ok.
2: Perché molto probabilmente i 10 maglioni da 20 euro ti durano una stagione se tutto va bene. I 2 da 100, magari guardando anche che tipo di azienda è, guardando dove produce il capo, con che filati è fatto, magari ce li possiamo portare più avanti nel tempo.
1: Ecco, questo discorso che tu fai, secondo me ti dà credibilità il fatto che tu non arrivi dal mondo dell'ambientalismo, cioè non arrivi con la bandiera dell'ambientalismo, anche se la cosa che hai appena detto va totalmente a favore di questo argomento, però vieni proprio dalla produzione.
2: Io vengo dalla produzione,
1: sì.
2: E mi sono reso conto, non tanti mesi fa, perché sono quasi 20 anni che io faccio questo lavoro, produco abbigliamento, ho un mio brand. Però fino all'estate scorsa non avevo consapevolezza.
1: Mm-hmm.
2: L'ho avuta durante un trasloco. Avevo due sedi operative. Ho unito le due sedi di lavoro in un'unica sede, quindi ho dovuto fare un mega trasloco.
1: Sì.
2: Cosa si fa nei traslochi?
1: Si butta via tutto.
2: Una marea di roba.
1: Che bello anche un po'.
2: Si regala
1: anche.
2: Beh, però io ti ho buttato via soprattutto, ma sai, avanzi di tessuti, scampoli,
1: okay, certo, sì.
2: Bottoni, cerniere. E quindi ho passato la giornata nella discarica del mio comune.
1: Sì.
2: Alla fine della giornata guardavo sti cassoni, erano pieni tutti della mia roba. E io sono una microazienda.
1: Certo.
2: Lì che ho detto: cavolo, ma se io che sono piccolo così immetto nell'ambiente tutta sta roba, tutte le altre aziende che cosa fanno? Poi in concomitanza del trasloco aziendale ho fatto il trasloco di casa.
1: Mm-hmm.
2: Quindi vestiti personali, 7 scatoloni di vestiti personali, molti col cartellino attaccato.
1: Ma ahimè, sì.
2: E anche lì dico: ma tutti questi vestiti, tutta sta roba, ora come la smaltisco? Poi vabbè, quelli li puoi donare, io li ho donati alla Caritas nel mio caso. Però, e io sono uno, moltiplichiamo per
1: però,
2: tutti noi.
1: Guarda, la Fosca mi stava proprio ieri, stavamo discutendo di questa cosa qua, io dicevo sì, però la moda non vive anche proprio di un aspetto di non necessarietà di un capo d'abbigliamento. Cioè la moda non vive proprio di... consumo, immettere nuovi spunti, nuovi stimoli.
2: Ed è sbagliato.
1: Sì, certo.
2: Di sdoganare questa cosa della moda. Cioè siamo in un momento storico dove ci stiamo informando su quello che mangiamo, su quello che beviamo, su quello che respiriamo. La moda non deve essere da meno, anche perché al di là di l'immissione su appunto nell'ambiente di tutti questi vestiti che poi saranno da smaltire un giorno e abbiamo questo problema. Anche a livello personale, nessuno considera la moda quando si pensa alla propria salute.
1: Mm-hmm.
2: Noi abbiamo un organo molto esteso che è la pelle.
1: Sì.
2: E senza pensarci magari la mettiamo a contatto con
1: materiali che possono
2: materiali
1: sì.
2: come poliestere, come altre fibre non nobili, e possono essere nocive per il nostro corpo a forza di usare, anche quando facciamo sport, che comunque apriamo i pori eccetera eccetera nello sport, magari facciamo ore con una roba sintetica addosso, non ci rendiamo conto che ci possiamo ammalare anche di questo. Quindi è giusto che la gente prenda consapevolezza che non c'è da guardare solo quello che mangiamo, solo quello che beviamo, ma anche quello che indossiamo.
1: Tu riesci a riconoscerli a occhio nudo, a distanza? Cioè io adesso mi sento osservato. Cioè la maglietta che ho addosso, tu riesci a capire...
2: No, occhio nudo. Lo do così per...
1: Dovresti
2: lo do
1: toccare,
2: per scontato
1: dovresti
2: che
1: toccare un
2: che
1: po'.
2: Cotone. Cotone. Però se tocco ancora meglio.
1: Vuoi toccare?
2: Ma vieni, fammi toccare. Sì, confermo che cotone.
1: È cotone,
2: sì,
1: okay.
0: Non
1: che
0: era
1: cotone.
0: Da lasciare sulla rella, quindi.
2: No, non era da lasciare sulla rella.
1: Quello esatto.
0: Che la parte più bella è questa, è merda e va lasciata sulla rella. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Da Summer Camp.
2: Bentornati ragazzi, Summer Camp a Radio DJ, bentornato a Neffa.
3: Ciao, ciao ragazzi,
4: bentornato.
3: Che bello essere qua, veramente grandissima super ficcata.
2: Beh, sei venuto tante volte nel corso degli anni a DJ, in varie situazioni.
3: Sì, no? Ma io proprio intendevo dire con voi.
2: Ah!
3: Io mi ricordo tutto.

0: Le nostre partecipazioni.
1: Eh sì, l'ultima volta noi per Summer Camp siamo sentiti via Zoom.
2: Bella.
1: Eravamo stati in collegamento un bel quarto d'ora, secondo me. Aveva fatto una bella.
2: Allora era quel periodo che eravamo tutti chiusi in casa. Cioè, noi chiusi qua, ma solo per quelle due ore, poi tornavamo a casa. Tu eri in studio, casa
0: certamente,
2: studio.
0: Eravamo tutti online. Però io mi ricordo anche quella volta che sono venuto qui e ho fatto ci scade lo yoga, ci scade. Non
2: ah,
0: so
2: certo,
0: se...
2: ci scade! Lo yoga ci scade.
0: Avevo parolato la canzone sulla pubblicità dello yoga. Beh, apri il frigo che lo yoga mo ci scade.
2: Bellissimo. Beh, senti, era un periodo magico anche questo. A proposito di prima di andare via, ci stavi raccontando un po' di fatterelli al di là della perquisa ad Alghero, anche il fatto che tu fossi in studio in quel periodo, mandato dalla non so se casa discografica o da chi, vuol dire dai, provate a
0: è
2: fare
0: la classica cosa, le mele sono mature perché tu faccia, vuoi andare a Sanremo? Io dico, io voglio andare a Sanremo, ma Sanremo vuole venire a me? Bisognerebbe chiederglielo ogni volta, perché tutti vanno là, nessuno chiede mai Sanremo, cioè... ma mi vuoi? E poi si vanno a scattare.
2: Ma scusa, non c'è anche se tu non riesci ad andare a Sanremo, Sanremo viene da te, no? Come l'antico
1: sì, come la montagna.
2: Non succede.
0: Non lo so, a me non sembra che non sia mai successo. No. Però insomma, praticamente ti stavo dicendo che c'era questa mobilitazione di uomini e mezzi per dire vi mettiamo in un posto a scrivere una canzone,
1: sì,
0: magari per Sanremo, con l'indirizzo,
2: certo,
1: sì,
0: le tue labbra le puoi spedire all'indirizzo di Sanremo. Allora noi andiamo in questo studio e facciamo una canzone per Sanremo. Nelle pause che ci rompevamo un po' i maroni facevamo prima di andare via, capito? Cioè il nostro gioco era prima
1: che
0: di andare via,
1: nasce nelle pause di una canzone in costruzione,
0: cioè, noi nella pausa cazzeggiando facciamo prima di andare via. Alla fine le abbiamo fatte tutte e due. Ed era alla fine ovvio che c'era una canzone che era stata fatta col cervello e un'altra che era stata
2: col
0: fatta
2: cuore.
0: Col cuore, cazzeggiando, certo. E con l'anima e con le buone vibrazioni.
1: Infatti.
0: E quella canzone è. Poi l'altra non è mai uscita, cioè è rimasta nel cassetto, pensate, di un cassetto.
1: Ancora più nascosto.
2: Tipo la cassaforte degli alberghi.
0: Poi un cassetto che di suo dice, oh, io sono chiuso col lucchetto, E poi dentro c'aveva un cassetto.
2: E chissà quante altre cose ci sono, no? Perché tu sei stato molto produttivo in questi
0: Guarda,
2: anni.
0: Grazie al Coeli io ce ne ho tante nel cassetto. Il cassetto di un cassetto che ci sono proprio solo quelle robe un pochino bruttine.
2: Sì.
0: Spero di averne poche, però il cassetto è pieno, sì,
2: è
0: ho tanta
2: pieno
0: roba.
2: Ma anche di tante cose belle, dai.
0: Ho sempre avuto un sacco di musica scritta quando, per dire, non so, tu volevi fare il disco Mazurka, ti usciva la polca e dici che boh, non mi serve, però stai lì, cioè nel senso ti tengo. E invece poi c'è tutta quella roba che magari io non ho fatto uscire perché mi sembrava che non superasse un certo controllo qualità.
2: Okay.
0: Sì. Solo che man mano che invecchi, poi guardi dietro e dici, ma sta roba era fighissima perché il tuo io moderno
1: sei
0: il tuo
1: andato
0: odierno...
1: a riprendere cose che però erano nel cassetto del cassetto poi negli anni?
0: Non proprio, no. Però per esempio durante la pandemia ho scritto una canzone che mi piaceva molto molto, però non era esattamente una canzone che rispecchiava la musica che io stavo facendo, né quella che avrei fatto programmaticamente, e poi l'ha presa, per dire, l'ha fatta Noemi con l'ultimo album,
2: sì.
0: Ha dato anche il titolo al suo album, La Nostalgia. Quindi insomma, poi ce ne sono anche certe che nel tempo ho proposto ad altri, alcuni le hanno prese, altre c'è la maledizione di un mio manager che mi disse, ricordati, quello che fai tu è figo perché lo fai tu, perché se lo fa un altro non funziona.
2: Ah!
0: Questo aspetto qua, guarda che peso, se vuoi fare l'autore per gli altri,
2: cioè.
0: o per dire hai una cosa che gli altri tutti sposano,
2: sì.
0: O se no molto spesso poi ho visto che le mie canzoni poi venivano sempre corteggiate ma mai troppo prese.
2: Interessante.
1: Che passano
2: anche
1: da un cassetto all'altro, quindi il rischio può essere.
0: Esatto, vanno a finire nei mobili
1: Però molte
0: IKEA.
1: Molte vanno sulla scrivania, magari.
0: No, per fortuna, guarda, ti dico, io mi mantengo sempre molto attivo. Quindi tutte queste canzoni sono più che altro un peccato di quantità. Ho sempre fatto tantissima roba, non poteva uscire tutto. E
2: certo.
0: Allora ho cercato sempre di scegliere il meglio del momento. Ovvio che se ora mi esce una canzone cantata mentre sto facendo i progetti rap,
2: non è questo il momento.
0: Le tengo là,
2: certo.
0: E dico,
2: certo.
0: Mettiamo un asterisco lì e ci torniamo.
3: Buongiorno, potete dire al cantautore nonché rapper Nessa che possiedo con grande orgoglio il cappellino della Fortitudo, uguale, identico, preciso a quello che indossava lui in Aspettando il Sole? E prima o poi dovevo dirglielo. Ciao.
2: Ah, perché era della Fortitudo.
1: Fortitudo,
2: giusto.
1: Tu sei tifoso.
0: Io sono stato uno che ha messo sulla mappa la Fortitudo.

0: per dirti i pochi momenti in cui sono stato veramente tanto famoso nella vita,
1: sì.
0: È uno dei primi che mi dissero che a Treviso in trasferta la Fortitudo, i tifosi di basket italiani, cioè i Guelfi e i Ghibellini piuttosto vanno a mangiare, a fare la pizziata insieme, cioè, i tifosi di basket in Italia si schifano, e quindi, cioè, a Treviso il, cioè, mio status era che c'era lo striscione neffa merda,
1: non è vero, che però, sì, ti inorgoglisce perché ti
0: ma per me quelle sono le... io per esempio, cioè, aspetta, te ne voglio dire un altro,
2: comunque lapidario neffa merda, c'è, cioè, proprio
0: neffa merda, no, vuol dire

0: Ma certo.
1: Io farei un cappellino anche con quello, con quella grafica lì dello standard.
2: Ti voglio dire un fatto. Quando io, cioè, ci sono le prime fasi, diciamo, in cui ero nel mercato della musica, che tu voglia o no, cioè ti attaccano un cartellino del prezzo, tu misuri il tuo successo. C'erano delle cose che io volevo assolutamente. Una delle cose che volevo era che quando alle tre di notte vedevi le tipe che si strosciavano il telefono addosso, le nostre ragazze
1: con il numero da chiamare,
2: una volta ho sentito Tiziano Ferro, mi sono inferocito, detto, vedi Tiziano Ferro, e invece una volta ho beccato Come Mai, capito, la mia canzone Come Mai
0: nell'1-4-4, no.
2: La mia canzone un po' più di amore sessuale,
0: ma scusa,
2: loro l'hanno colta subito e io la scusate, ma lì sì che mi sono fatto

0: da Pinocchio.
1: È una cosa stupenda che ha a che fare con il grande sogno proibito degli esseri umani: volare. E per questo ho chiesto questa musica.
2: Potrei prendere Modugno.
3: No,
4: ha scelto Pinocchio, mi somiglia di più.
1: Quante avventure tu vivrai? Perché? Perché il mini pony sbatte le ali.
2: Eh sì.
1: Volare.

0: modugno e volare come voli, che qua non è questione del volare con l'aereo, con il deltaplano, ma volare con le ali che sono tue. Allora, adesso vi spiego cos'è successo.
1: Ok.
0: Hanno applicato, hanno fatto un esperimento, hanno utilizzato la realtà virtuale, hanno monitorato il cervello, ormai questa roba gli piace da matti, di mettere tutte le ventose al cervello, di monitorare le aree del cervello che si accendono in base alle sollecitazioni, certo, che vengono fatte. Giustamente, perché è una risorsa grandissima che dice un sacco di cose di noi. E in questo
1: finalmente
0: in questo caso, poi bisogna avere un cervello che funziona, quindi una, però in questo caso la cosa è commovente. Allora hanno fatto così: hanno preso queste persone, gli hanno messo un visore di ultima generazione, ok? Nel visore
1: di realtà virtuale,
0: sì, che praticamente funzionava così. Loro avevano di fronte una specie di schermo, come se fosse uno specchio. Tu immagini avere uno specchio, però tu hai un visore per cui tu ti vedi come se fosse lo specchio,
1: sì,
0: ma al posto delle tue braccia, tenendo il visore sugli occhi, ti vedi le ali.
1: Ok, cioè non hai le braccia, hai le ali.
0: Hai,
1: sì,
0: le ali. E il visore è fatto in modo tale, così tecnologicamente avanzato, che tu, nel momento in cui muovi le braccia, nello stesso
1: muovi
0: istante, il tuo riflesso muove le ali.
1: Sì. Certo.
0: Ok.
1: Certo, sì.
0: E allora, e hanno detto, adesso, questa è la tecnologia.
1: Quant'è che quanto sono stati lì con le ali?
0: No, un po' di tempo, perché hanno fatto più sessioni, perché hanno detto, adesso con la realtà virtuale, tu ti vedevi nello specchio, ma eri tipo, non so, appoggiato a terra. Ma dietro c'era tutto un fondale, un paesaggio, capito? Adesso vi insegniamo a volare. E hanno fatto una scuola di volo, come se domani
2: avessi... se fossero degli uccelli?
0: Sì, come se domani avessi le ali al posto delle braccia e dicono, dai, cominciamo, sbatti 3 volte, sbatti 4, alla quinta se sbatti forte ti alzi un pochettino, poi ti alzi un po' di più, poi provi a planare. Quello che faccio a volte io quando ballo sul cubo, che sbatto le ali,
1: sì,
0: forte. E quindi hanno fatto questo addestramento, a un certo punto hanno cominciato a volare e hanno volato, quindi paesaggi.
2: Cioè, allora non nella realtà, ma nella loro percezione.
0: Sì,
1: queste lezioni gliele facevano quando avevano il visore.
0: Sì, sì, sì.
1: Okay.
0: Quindi metti una sessione di un'oretta, forse troppo, però una sessione, come impari qualcosa, i rudimenti, la seconda sessione voli un po' di più, la terza impari a planare, la quarta impari ad andare in picchiata, poi a tornare su, insomma, e voli. Quello che hanno scoperto è che man mano che il cervello sentiva le sensazioni di questa cosa del volare, e inizialmente si illuminavano delle parti del cervello, adesso non vi sto a spiegare quale aree, ma
1: no, non farlo.
0: Ormai vi ho capite. La questione è questa: inizialmente il cervello diceva sì, vabbè, è un gioco, cioè sotto ci sono le braccia, però poi quando comincia a associare il fatto che vede il tuo corpo che vola, nel tempo il cervello comincia a crederci sempre di più, cioè si illuminano aree che proprio sovrappongono il movimento al fatto che tu ormai hai le ali.
2: Bellissimo, è credibile. Cioè, allora io sono andata a fare quei giochi lì che metti il visore e spari, nello specifico combattevo contro degli zombie.
0: Quanta violenza.
2: Lo so, però sono andata e tu ti metti il visore e nel giro di ma neanche un minuto il tuo cervello si setta su quello che vede, per cui io tutto il gioco si svolgeva in una stanza vuota, ma nel visore c'era proiettata una città decadente e io ho avuto paura ad attraversare un ponte perché era tutto diroccato. Son salita su un elicottero, ho avuto la percezione di volare, capito? Quindi non
1: però smetti di mettere la mano a conchetta di fianco alla bocca per fare brutto di piazzetta.
2: Non stento a crederci,
0: sì,
2: che un'esperienza del genere ti faccia vivere l'esperienza di volare. Che
0: poi
2: bello.
0: È virtuale, ma il tuo cervello dopo un po' ci vuol credere, cede la diffidenza e dice ok, stiamo volando ed è stupendo. Dai,
1: e quindi gli mancano le ali, cioè hanno avuto un po' di malinconia delle ali.
0: Perché poi dopo
1: perché poi torni nella realtà e non le ali.
0: Poi sei contento di avere le braccia che ti prude,
1: no,
0: per esempio,
1: certo,
0: il naso te lo puoi grattare, però puoi scrivere, insomma, però sì, capito? E il cervello?
1: Il cervello intanto quell'esperienza l'ha fatta. Occhio, perché anche i sogni delle volte, capito, è una realtà virtuale, certe cose che succedono nel sogno poi le acquisisci quasi come fatte. Vi capita mai di dire ma questa cosa l'ho sognato o l'ho fatta veramente? Quindi delle volte
0: è
1: anche così,
0: è vero.
2: Ringraziamo Monica che ci sta mandando foto di uccellini.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
6: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno, buon lunedì 3 agosto dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che domani inizieranno nuovi negoziati con l'Iran. Il capo della Casa Bianca in precedenza aveva affermato di aver sospeso l'attacco congiunto con Israele contro la Repubblica Islamica a condizione che si giungesse rapidamente a un accordo. Il tycoon in realtà ha precisato che un'intesa su Hormuz è già stata trovata. Il prezzo del petrolio è in calo del 4%. Rischia di aggravarsi ulteriormente il bilancio del grave incidente stradale in cui sono morte 6 persone avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Veglino in provincia di Rieti. Tra i circa 20 feriti, 5 sono stati ricoverati in codice rosso, 3 di loro sono in pericolo di vita. Nello scontro tra un pullman e un camper sono rimaste coinvolte anche 3 auto. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio con forti raffiche di vento. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni. È ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Da una prima ricostruzione sembra che sia stato il camper, che nello schianto è stato distrutto, a invadere la corsia opposta. Negli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev di ieri sono morte 14 persone, 9 russi e 5 ucraini. Intanto in Italia il campo largo si divide sul 13° pacchetto di aiuti a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle. Al largo di Pantelleria intanto la Marina italiana ha abbordato una pettoriera della flotta ombra di Mosca. L'afa soffocante sull'Italia non demorde, la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi sono tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. L'allerta invece è gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Siamo allo sport, il nuoto. Chiara Pellacani ha conquistato 2 ori nei tuffi in un solo giorno agli europei in corso a Parigi, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme con Matteo Santoro.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
6: In giornata possibili temporali di calore su Alpi e Appennini, caldo da nord a sud con picchi fino a 39 gradi. E tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano stasera.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ One Nation One
8: Station. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
10: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
11: Doppio Malto!
12: Birra, cucina e felicità.
9: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Hola DJ con Florencia.

0: Lo llegará viajando por el mundo Karol G insieme a Manu Chao alle 7:07 qui su DJ. Che bello sapervi in giro, appunto viajando por el mundo, no? Viaggiando per il mondo, in giro, in vacanza, in qualche viaggio, magari siete in auto in questo momento, o magari state arrivando verso l'aeroporto, oppure siete in nave, o che ne so, qualsiasi altro mezzo di trasporto. Non vi preoccupate, perché noi invece siamo qua, siamo ancorati in via Massena 2 per garantire cosa? La compagnia, per sapere che noi ci siamo per voi. E questa cosa mi sta banalmente facendo un po' ballare lecce, come si dice. Ho detto bene balalecce, anzi no? Ormai sono diventata milanese.
1: Solitamente in Brianza si dice fa balalecce.
0: Fa balalecce, ah, ci va anche il fare prima. Ah, cavoli, vedi, rimandata a settembre. Io speravo di essere diventata milanese acquisita, invece mi manca ancora un po'. Vabbè, comunque, tutto questo per dire che anche oggi ci siamo.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno a chi è sveglio, è già bello operativo, pronto, in giro, che sia al lavoro, che sia in vacanza, whatever it takes, non importa, perché...

0: L'importante è che ci siamo. Siamo all'ascolto di DJ insieme. Io sono Florencia, come avete sentito già dalla settimana scorsa, siamo nel pieno del nostro palinsesto estivo. E quindi ho la DJ, anziché essere in onda nel weekend dalle 6 alle 8, è tutta la settimana, dal lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9.30 e la domenica, infatti ci siamo sentiti anche ieri, dalle 10 alle 12 in questo Teleton praticamente agostano, che è ho la DJ. E fino a quando non stramazzo terra io vado avanti. Qua mi bisogna battermi per potermi togliere dalla diretta, a quanto pare. Sono molto contenta che anche questa settimana avremo il signor Enzina in diretta. Buongiorno, buongiorno signor Enzino, come
1: buongiorno,
0: va?
1: Buongiorno, bene.
0: Sei bello attivo, sei bello arzillo oggi. Stiamo carburando.
1: Nonostante tutto ieri sera abbia bevuto 6 Moscow
0: View. ma scusa, da dire? Ma scusami.
1: Ma perché no?
0: Ma perché li sudavi tutti?
1: Sì,
0: a che ora?
1: Sì.
0: Ma dalle 4 del pomeriggio, spero.
1: No,
0: bene.
1: Dalle 18.
0: Cioè, quindi tu arrivi nei posti già alle 18.01. Ciao, datemi un Moscow Mule.
1: Quando arrivo lì, sanno perché bevo il Moscow Mule.
0: Perché lo fanno buono.
1: Buonissimo.
0: Ah, vedi, sì. Ho capito. Quindi il fatto di accompagnare tua figlia che fa DJ come te così è tutta una scusa per berti Moscow Mule.
1: Brava.
0: Giustamente così.
1: Ma perché non sei venuta con me?
0: Ma questa è una domanda che mi sto facendo adesso. Forse perché mi dovevano raccogliere. Se io cominciavo a bere i Moscow Mule alle 18 stamattina, la faceva Agnese la trasmissione. Buongiorno, tra l'altro.
2: Buongiorno, Flo. Buongiorno.
0: Mi sembra tra l'altro una accoppiata perfetta.
2: Hai
0: tu
2: visto?
0: E Denzino, capito?
2: Anch'io,
0: ieri sera anche tu hai dato con i Moscow Mule.
2: No, io ieri sera ero un po' stanca, quindi niente Moscow Mule. La prossima volta vado con Enzino.
0: Ma infatti, appunto. Ma quando Agnese dice sono un po' stanca, si è andata a letto alle 3 anziché alle 5,
2: esatto,
0: giusto?
2: Più o meno sì.
0: Benissimo, perfetto. Beh, devo dire che
2: come
0: ho un team molto preparato, molto
2: dream
0: sul
2: team.
0: Pezzo. Sì, ma proprio dream nel senso di dormire,
2: sì,
0: di sogni.
2: Sì, sì.
0: Ok, benissimo, perfetto.
1: Oh, che drink.
0: Enzino? Enzino, ma che succede stamattina?
2: Ma
0: saperlo gli dà tutte le mattine Moscow Mule, se diventa così. Comunque, e con questa grande promozione a una vita salutare, no? Ecco, cominciamo subito perché abbiamo 2 ore e mezza, chissà se ci arriviamo alla fine.
1: Ma scusa, tu non dici dove sei stata sabato.
0: Ma dove vuoi che
1: sia stata? Ma chi te l'ha fatto fare?
0: Cioè, tu veramente vuoi farmi fare doppiamente sta figura sfigata?
1: Sì, te lo merito.
0: Va bene, me lo merito. Allora, facciamo così, te lo dico dopo. Prima mi do il numero, così ci raccontano le loro scorribande, anche quelle sfigate, come la sottoscritta che si alza alle 4 per andare a correre. Vabbè, le parliamo dopo, perché qua secondo me ci serve terapia di gruppo,
2: sì.
0: In qualche modo sì, dobbiamo parlarne. In ogni caso, 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per i vostri racconti del mattino, sia che siate, diciamo, del team Enzino Agnese, team sfasciarsi a merda, oppure, come si dice a Oxford,
2: sì, sì.
0: Oppure team di persone che ci provano ad avere una vita sana, una vita di sani principi, sportiva, si svegliano alle 4 per correre e poi le ritrovi alle 6:30 del mattino in Parco Sempione sfasciati su una panchina piangendo dal dolore. Questa è un po' la parabola, esatto,
2: sì,
0: un po'
2: sì,
0: il riassunto
2: sì.
0: Di questa cosa. Benissimo, mettiamo subito una canzone perché mi sto già vergognando, Enzino, grazie.

0: 5, 7 e 15 minuti qui su DJ. Eccoli qua i miei amici, ce ne sono tanti. Gente che ancora adesso è in palestra, in questo momento, ok? C'è Paolo da Bergamo, ancora in palestra, un'oretta o poco più, e poi ancora a lavorare. E mi dice: tieni duro con la corsa. Eh sì, siete in tanti che vi siete preoccupati, ovviamente in maniera affettuosa, ecco, non è successo niente di grave questo fine settimana, perché come vi ho raccontato su Instagram, mi trovate come Florencia fa cose, Florencia fa cose. Ecco, ho pubblicato un video in cui ve l'avevo detto, avrei dovuto fare il primo lungo, si dice così, quindi tanti chilometri in preparazione alla maratona che a sto punto non lo so, ma in teoria dovrei fare a fine settembre a Berlino. Dovevo uscire, correre 25 chilometri almeno, il filerino si era svegliato anche lui, che così mi accompagnava in bicicletta, perché sono uscita prima delle 5 del mattino, perché sennò c'era troppo caldo, quindi era ancora buio fuori, no? Vabbè, ha preparato tutto, preparati i gel, preparata la borraccia con gli elettrolitti, e io tutta vestita, pronta, così scattante. Niente, a un certo punto una debacle, perché come sapete, diciamo, io non ho proprio il corpo che funziona meglio sulla faccia della terra, un po' di malanni, e quindi uno dei miei malanni si è presentato all'ottavo chilometro, quindi verso il decimo basta, sono stramazzata, ed è giusto raccontarlo, no? Secondo me, perché uno fa vedere sempre il risultato, fa vedere sui social, no? Eccomi con la mia medaglia, eccomi qua, ho fatto, però non si racconta mai il percorso, non si racconta mai il fallimento, non si racconta mai quando le cose non vanno come uno ha programmato. E secondo me invece è giusto condividerlo, perché tutti siamo così, per cui ecco, mi sembrava una cosa carina. Per cui non preoccupatevi, non è successo niente, siamo ancora qua, e come vedi c'è tanta gente che come me è scellerata a quest'ora del mattino, si sta già preparando, non solo appunto l'ascoltatore in palestra Paolo, ma anche Sebastiano è in palestra a sudare prima di andare a lavoro. Praticamente si porta avanti col lavoro, perché anche oggi sicuramente continuerà a sudare. Infatti alle 7 in provincia di Catania, dove si trova, ci sono già 33 gradi, giusto per darvi un'idea di queste giornate. E anche fare sport, ragazzi, chi fa sport secondo me in queste giornate qua veramente dovrebbero darci una medaglia solo per la partecipazione, perché è tanta roba. Enzino, cioè tu li vedi quelli che corrono in questi giorni, quelli che si allenano in questi giorni, tu non hai minimo di invito. Mi guardi come dire, ma secondo te a me purtroppo non me ne frega niente.
1: No, a me dispiace,
0: cioè, bravo, perché tu ti domandi, ma cos'hanno nel cervello, cioè cosa gli è successo quella volta?
1: Fa un caldo,
0: sì, è terribile, una roba.
1: Come
0: sì,
1: fai
0: sì
1: a correre con questo caldo?
0: No, se lo fai, ti dico quello che penso io, se lo fai veramente ti alzi molto molto presto, e appena comincia a fare un po' di caldo ti fermi, perché diventa dannoso secondo me per la salute. Quindi io li vedo alcuni che a mezzogiorno con queste temperature qua stanno correndo. Secondo me non lo dovreste fare, perché mettete veramente a repentaglio la vostra salute. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Comunque, Angela dice: che coincidenza, non sono molto sportiva, ma stamattina vi ascolto sul tapirulan perché devo smaltire le mie cenette estive. E quindi diciamo che Angela è un po' a metà, è un po' a metà strada tra Enzino Agnese e la sottoscritta, cioè prima bagordi e poi dopo però

0: redenta e si mette a correre.
1: Pentiti.
0: Sul pentiti, bravo, esattamente così. Sente un enzino che le dice pentiti, pentiti, e lei roll, roll, roll sul tapirulla anche corre.
2: Ma almeno con l'aria condizionata.
0: Beh, spero. Sì, esatto. Cioè, oh, finché sono sport al chiuso, va bene tutto, va benissimo. Ma vuoi fare anche tu un po' di tapirulla, Nenzino, visto che è al chiuso?
2: Ci devo pensare.
0: Tu sei più dal nastro, quello del sushi, quello che porta quello che porta le pietanze, vedi? E poi Barbara dice, invece, cosa completamente diversa, perché questa mattina si sveglia presto, perché sta venendo su a Milano per un colloquio. Quindi, per favore, ci chiede di incrociare per lei tutto l'incrociabile, dita delle mani, dita dei piedi, tutto. Guarda Barbara, mucha mierda, muchissima mierda. E tanto chi è che ti fa fare un colloquio al 3 di agosto? Ma possiamo dire anche sta roba? 3 di agosto colloqui? Ma per cosa poi?
2: Ma,
0: no?
2: Ma se, sì, se tu fossi dici un responsabile, sì, una che viene il 3 agosto per un colloquio, io sono già dei punti.
0: Sì, è vero, già sono punti in più, certo. Sì, sì, anche perché sono tipo tutte le aziende che conosciamo sono in ferie, sì, chiudono, così, quindi bravissima, guarda Barbara, già solo, hai ragione Enzino, già solo per il fatto che ti stai presentando un colloquio a Milano il 3 di agosto, per noi sei assunta, ok?
2: Giusto.
0: Sì, sì, basta, adesso facci parlare col tuo recruiter, ci pensiamo noi. Bella.

0: alle 7:23 minuti. Questo DJ, hola DJ, buongiorno. Eccoci, vediamo se riusciamo a sentire qualche audio.
1: Hola Florencia, buongiorno. Il lungo ieri è stato devastante. 30 gradi.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Già, noi runner, adesso io mi ci metto dentro la categoria, ma a quanto pare non son degna. Però ecco, preparare gare in questa stagione, ragazzi, io ve lo dico, mi tiro indietro. Cioè, se dovessi mai un giorno ripensare di fare una roba del genere, di sicuro non preparo una maratona in estate, ma neanche una mezza, ma neanche una 10. La preparerò in inverno. Io, mi fai correre a meno 20? Non è un problema, tanto il corpo si riscalda, entro in temperatura, no problem. I primi 2 minuti ti prendi male, ma dopo veramente non ti rendi conto, per quanto mi riguarda, no, del freddo, ma col caldo non riesce a respirare, una roba sai che mi metto anche il cerotto sul naso, quello per aprire le narici per respirare meglio. Cioè, no, beh, ecco, una cosa bisogna dirlo, ragazzi, non è uno sport dove ti senti molto figa, eh. Cioè, io comunque mi sento sì abbastanza cessare, mi fa restare molto umile la corsa.
2: In che senso?
0: Nel senso che ti metti le robe tecniche per correre, ok, che già non è che siano proprio, no, ti metti il pantalone con la tasca, io mi metto il gilet da corsa perché devo avere tutti i miei arnesi, gel, robe nelle tasche, quindi già vai col gilet che comunque, diciamolo, sembri una che va a pescare, perché è la verità, ok? Poi ti metti il cappellino per non sudare e ti metti la crema solare, ti metti sto cerottone sul naso che te pare neanche buona e l'occhialata veloce, che capito, se te la metti l'occhiale quello un po' veloce, quello un po' lungo, così te lo metti come fosse Agnese in serata, sei anche cool. Se te lo metti così non te pare neanche buona, insomma, alla fine, in più io sono dopo 2 minuti paonazza, orribile, sudata come il porco. Ecco, non è proprio la migliore immagine di me che posso dare, diciamoci la verità, dai Enzino, lo so che tu mi vuoi bene, tu non sei oggettivo,
2: ma
0: in questo
2: a qualcuno può piacere comunque.
0: Sì, ma sicuro, ma c'è una nicchia per tutti quanti, io lo capisco. Cioè, per qualsiasi, no, cioè, ce n'è per tutti, però devo dire che non do il mio meglio, quindi già non sentendomi proprio la più bella di tutte, già performando in sta maniera scarsa, è dura ragazzi, con questo caldo poi che diventi paonazzo dopo 5 minuti. Ma teniamo duro, ecco.
3: Hola. Buongiorno Pro.
0: Ciao.
3: Sai che io sono una della squadra di quelle che ci stanno provando.
0: Brava, bravissima.
3: Anche se sono in ferie, mi sono svegliata presto e sto camminando.
0: Sei bravissima.
3: Mi guardo intorno, l'età media delle camminatrici e camminatori, qui da parco di casa mia sarà 62, ecco. Anni, forse non sto tentando di tenermi in forma, sto semplicemente invecchiando.
0: No,
3: ciao.
0: Stefania, non essere così severa con te stessa. Sì, ma guarda che anch'io io corro, ma corro alla velocità probabilmente. Guarda, l'altro giorno ho postato anche una storia bellissima, devo dire la verità, che questa signora, adesso vi cerco il nome perché è un'atleta fantastica, lei è veneta e ha 94 anni e lei detiene oggi il record dei 200 metri di categoria over 90, perché lei corre di 200 metri, ma è un'atleta, è bravissima, è una persona che si è appassionata alla corsa e all'atletica a 60 anni credo, e lei da allora ha detto mi piace correre, mi fa stare bene, io mi alleno e faccio anche i campionati. Oh, campionessa italiana, no, è incredibile, anzi forse addirittura credo il record del mondo dei 200 metri nella sua categoria. Beh, diciamo che non ci sono tante novantenni che corrono, è vero, però ragazzi, che tempra. Quindi Stefania, non ti preoccupare, che anche se l'età media è quella che è e le condizioni sono quelle che sono, vedrai che vai alla grande. Eccola qua, Emma Maria Mazzenga, storici primati mondiali master. Ragazzi, è una bella runner, classe 1933. Emma Maria, sei una grande.

0: walk or run o quello che vi pare. L'importante mi sa che oggi è sudare. Mi sembra che la regola sia questa. Già alle 7:30. Torniamo tra pochissimo con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione.

0: Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Hola DJ, con Florencia.

0: Somber alle 7:38 qui su DJ Agnese. Io ti vedo da lontano, ma Somber ci piace, vero?
1: Sì,
0: ci sta. Ok, no, perché nella mia testa è un artista che piace molto anche e soprattutto alla Gen Z o comunque ai ragazzi più giovani, perché lui è stato un po', l'abbiamo raccontato, no? Definito il Jeff Buckley di TikTok. Perché? Perché è stato conosciuto e apprezzato dai social, da TikTok in particolare, e adesso ha una carriera di tutto rispetto. A me piace molto, quindi volevo capire se la Gen Z è ancora contenta di Somber. Sì, l'osservatorio Gen Z mi sta dicendo di sì, quindi io mi sento molto serena nel portarvi avanti il verbo di Somber. Dicevamo, hola DJ, buongiorno. Qua era veramente una lotta che in realtà stiamo vincendo, noi del team che ci proviamo, ce la mettiamo tutta a fare sport e a svegliarci presto ad avere una vita normale, nonostante normale, insomma, è un parolone, nonostante tutto, contro invece questi, diciamolo, scriteriati di Enzino e di Agnese, che invece sono proprio vita dissoluta, Moscow Mule, non si dorme, serate, robe, una roba terribile. Noi invece del mattino presto siamo gente per bene, capisci Enzino?
2: Cioè, certo.
0: Poi a settembre avrete tutto il modo invece di parlare di questa gente presa male, schifosa, ultima, orrenda, però adesso invece noi ci diamo un tono, capito? Cioè, almeno ci proviamo. Senti qua, senti.
3: Buongiorno Radio DJ.
0: Hola.
3: Ciao Enzino, ciao Florencia.
0: Ciao.
3: Noi team bedroom, diciamo.
0: Brava.
3: In inglese.
0: Bravissima.
3: Spero di non aver detto bagno invece di camera da letto.
0: No, quella bathroom.
3: Così non sembra brutto. Noi ieri biciclettata di paese e poi dopo la cena a letto alle ore 22:15.
0: Bravissima.
3: Ciao a tutti e buona giornata a tutti. Enrica dalla Puglia.
0: Questa è la mia gente, Enzino.
2: Ah, certo, ma così vinci facile.
0: Capito, bella biciclettata, una bella cenina presto, alle 22:15, guarda, ha fatto anche in tempo a vedere la ruota della fortuna, che finisce comunque alle 21:40, 21:45, talvolta to alle 10 quando proprio c'è una programmazione un po' così in prima serata, e poi te ne vai a letto, cosa devi fare?
2: Ma scusa, quelli che si sono massacrati ieri sera adesso staranno dormendo, ovvio.
0: Allora, anche questo è vero, però perché dirlo così? Lasciamo solo il pensiero. No, perché invece se la gente che si è massacrata ci tiene davvero, a quest'ora è sveglia. Capito? Perché la gente è vera, perché guarda Agnese,
2: bravo,
0: non riesce neanche a mettere insieme l'A con la B e la C, però almeno è qua, capito? È qua sveglia, operativa. Questa è la gente che noi apprezziamo. Quelli che fanno serata, finiscono alle 3, si sono bevuti la roba e adesso dormono.
2: No.
0: Mica facile così, capito come? Oh, grandi applausi.
4: Senti. Team Florencia.
0: Oh, viva!
4: Sveglia presto, allenamento, lavoro. Oh,
0: brava.
4: Se possibile, secondo allenamento, quindi mattina sala pesi, pomeriggio crossfit. Anche con 40 fottutissimi gradi.
0: Mamma mia.
4: Ma ok.
0: Mamma mia.
4: E poi sera, casa, papà, nonno.
0: Vedi.
4: Si ricomincia tutto di nuovo. No, forse se la passano meglio Agnese ed Enzino.
0: Ma no, ma non dirlo. Ma scusami, andava tutto benissimo, mi sembrava molto convinta, e poi sul finale no, in effetti se la passano meglio Enzino ed Agnese. Lo so, è così.
5: Hola,
0: è così.
5: DJ.
0: Hola.
5: Quanto ti capisco, Florencia.
0: Ehi.
5: Io ieri sera praticamente ho fatto una cena di matrimonio, anche se era solo un anniversario.
0: Okay.
5: Stamattina dovevo svegliarmi alle 5:30,
0: sì,
5: per andare a camminare, ma non ce l'ho fatta, ho incominciato alle 7.
0: No,
5: fatica,
0: lo so,
5: qua
0: lo
5: bisogna
0: so
5: tenere duro.
0: Bravo, bravissimo.
5: Desitos.
0: Un beso a te Alberto, lo so, ci dobbiamo provare, dobbiamo mettercela tutta, in qualche maniera porteremo a casa. Poi, cioè, nessuno ci dà una minima medaglia in questa roba, non è che dici, ah vabbè, però sai, la via per la redenzione, avremo il paradiso assicurato, abbiamo un premio in denaro, no, lo facciamo solo, a questo punto perché lo facciamo ragazzi, qualcuno me lo può ricordare?

0: dai, vabbè, questo è la colonna sonora del video del mio matrimonio.
1: Ma cioè, dai.
0: Del 94.
1: Sì.
0: Non ho parole. Ciao Valentina.
1: Valentina ha avuto un momento, ho detto wow! Il video, ma sì, il video del matrimonio, pensa a te. Beh, perché no, si fanno ancora i video del matrimonio, vero? Sì, ma che ne sappiamo noi? Una non sposata, uno qua sposato 65 anni fa. Eh sì, cosa ne sappiamo? Agnese, tu sai qualcosa? Si fanno ancora i video del matrimonio?
2: Ma certo.
1: Sì, si fanno ancora, sì, per forza. Ecco, magari non è questa la prima scelta musicale, però bello sapere. Ma scusami, Agnese mi sta dicendo a monitor che non è mai stata in vita sua a un matrimonio. Cioè, neanche da invitata? Veramente? Ma siamo impazziti? Vabbè, non è che ne abbia fatti 3000, però...
2: Secondo me lei è stata invitata, ma...
1: Anche secondo me, era talmente sfatta che la mattina dopo poi non si presentava. Secondo me è andato così. Eh beh sì, perché di base, se tu hai i parenti che magari si sono sposati prima che nascessi, e quindi di fatto quella ondata lì non l'hai fatta. Lei è giovane, cos'hai? 25 adesso, Agnese, una roba del genere. 25, quindi... È ancora presto, secondo me, per l'ondata degli amici, perché c'è un anno in particolare dove gli amici si sposano tutti insieme. E di solito è verso i 30, 29, 30, lì si sposano tutti. Poi verso i 35, 36 c'è l'ondata dei divorzi. Perché è la verità.
2: Anche lì fanno le feste.
1: Adesso fanno anche le feste dei divorzi, è vero, fanno questa roba. E posso dire, ha molto più senso nella mia testa festeggiare per un divorzio che per un matrimonio. No, vabbè, scherzo. E poi verso i 42, 43 c'è la seconda ondata della gente che si risposa. Secondo me è un po' quell'ondata lì. Per cui evidentemente Agnese a 25 ancora è sana e non si è dovuta immergere in questo mondo dei matrimoni.
2: Non ci pensa.
1: No, ma va, non le viene neanche in mente. Comunque, vabbè, torniamo noi piuttosto, che sennò con la roba dei matrimoni ci prendiamo male. E vediamo ancora che team è quello degli sfasciati o il team che per ora invece è il team della salute, il team dello stare bene.
3: Io sono dalla parte di Enzino, un bel aperitivo.
1: Vedi?
3: Forte fino a un certo punto, il giusto. Ciao Alessandro.
1: Guarda, Alessandro ha fatto fatica a mandare questo vocale, Enzino, quindi il concetto di aperitivo forte me lo devi un po' spiegare.
2: Ma
1: tu
2: uno solo di aperitivo?
1: Ma era un aperitivo molto lungo, secondo me. Sì, un aperitivo uno solo, ma è durato 18 ore a quanto pare quello di Alessandro, e sta ancora

0: finendo, cioè, Alessandro è ancora in giro, sta tornando a casa adesso.
1: Beato lui
0: veramente.
2: Ciao Florencia, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono la Mari, sono fuori a fare i miei 10 chilometri.
0: Ok, brava.
2: Direi che ci siano anche 11, volevo correre ma c'è effettivamente già molto caldo.
0: Bravissima. Mia. Fermati.
2: Ieri sera ho fatto tardissimo. Perché io di solito alle 9 dormo, ma dovevo vedere la finale di Tuffi, ragazzi.
0: Ah, aspetta, bravissima, beh. Giusto.
2: Oro meritatissimo.
0: Sì, sono stati, è veramente stato bellissimo.

i tuffi e soprattutto Chiara Pellacani, vista ieri, veramente lei è strepitosa, davvero molto bello, soprattutto vedere anche in una diretta, in un commento, Francesca Dallapè, altra grande tuffatrice della storia, che era visibilmente emozionata, le veniva da piangere, non riusciva a dire quanto fosse contenta di questa prestazione, quindi veramente sono molto contenta. Ne è valsa la pena di andare a dormire così tardi, vero? Lei, oh, di solito va a letto alle 9 in America, capito? Lei ha fatto le ore piccole fino tipo alle 11, 11 e mezza.

0: Ciao Flo, sono Morgan da Brescia, io sono team salute, oh. Infatti mi sto allenando con 18.000 gradi, mamma, mi sto sciogliendo, una roba infernale, ma non si molla, non si molla, non si molla. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Ciao!
1: Bravo Morgan, almeno tu non mollare, che qua invece io gli ormeggi mi sa che ne ho già mollati da un po', credo.
2: Buongiorno Florenzia.
1: Buongiorno.
2: Ieri sera ha fatto tardi perché è rientrata dal mare, ha fatto mille e mila lavatrici. Stamani al lavoro. Buongiorno e buona giornata a tutti.
1: Vedi, è questo il tipo di pubblico Enzino. Gente che fa molto tardi, dice chissà che serata incredibile avrà fatto, una roba da sfasciarsi, no? Dove giustamente tu torni dal mare, la prima cosa che fai qual è? Invece di dire vado a letto, ho guidato tutto il giorno, le lavatrici. Tra l'altro, riferimenti al mio menage familiare, ogni riferimento è casuale, no? Perché c'è uno dei due, tra me e il filarino, che appena mettiamo piede in casa deve svuotare le valigie, fare le lavatrici, mettere via tutto. Secondo

0: State sentendo il love di Ola DJ, di tutta la community che si alza molto presto anche in estate. Arrivano le news e noi torniamo subito dopo, sempre con Ola DJ.
1: Ola DJ con Florencia.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo!

0: Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Radio DJ, una nazione,
5: una stagione,
4: anche d'estate.
6: Sono le 8.
7: DJ!
8: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando che i negoziati riprenderanno oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran mi hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato Trump. Dopo l'annuncio del tycoon, il prezzo del petrolio ha subito un calo di circa il 4% sui listini asiatici in queste ore. La quotazione è di circa $80 il barile. Si sta cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Il bilancio è drammatico, 6 le vittime, circa 30 i feriti, di cui 5 in gravi condizioni. A scontrarsi frontalmente sono stati un camper e un pullman navetta. Nello schianto sono rimaste coinvolte altre 3 auto. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea starebbe valutando di creare hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Secondo il piano, le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Il nodo da sciogliere è però quello delle coperture. Due finali, due medaglie d'oro. È stata una domenica da favola quella di ieri per Chiara Pellacani, che ha realizzato una storica doppietta agli Europei di nuoto di Parigi. Un'ora dopo il successo nel sincromisto da 3 metri con Matteo Santoro, la 24enne tuffatrice romana ha conquistato anche il titolo europeo dal trampolino da 1 metro, portando a 3 le medaglie conquistate in questa edizione, medaglie d'oro. Sempre ieri è arrivata la medaglia d'argento invece del duo tecnico misto artistico, conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Ci risentiamo tra un'ora.
10: Radio DJ, One Nation, One
11: Station. Eccolo il vostro disco preferito.
12: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
13: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
11: Tanta roba.
13: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
14: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello.
15: Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo.
16: Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
17: Ora DJ con Florencia.

0: Drop Dead.
1: Ready?
0: Olivia Rodrigo, ma come? Ma mi interrompi così? Ma ti stavo disannunciando, ma scusami, ma si fa in questa maniera qua? Che screanzata. Ma sono questi della Gen Z, insino, Ma io te lo dico, ma poi che fretta hai? Scusami, ma fammi parlare. Ma guarda che sta lotta della Gen Z contro i millennial la stanno creando loro della Gen Z. Perché sì, secondo me sì, perché all'inizio dicevano no, perché questi millennial vengono da noi a romperci le scatole, perché loro se la sentono che sono già adulti nella vita e così. Ma vedi che sono loro, ti tolgono anche la parola. Ma è una roba brutta,
2: Oppure quello che sta in regia è un po' rincoglionito.
0: Questo è un altro, ma è una, no, perché non è Gen Z, quindi non può essere assolutamente. Poi non mi risulta perché ci sei tu in regia, quindi non mi risulta. Non mi risulta che sia rincoglionito. Oh, sono le 8 e 8 minuti di lunedì 3 agosto, Adesso cosa pretendete anche? Che vada tutto bene dal punto di vista tecnico? Adesso non sia mai, ragazzi. Ma poi la cosa bella della vita, no? È anche quella leggera imperfezione, quella cosa che rende tutto più bello, che rende tutto più umano. Altrimenti sai che noia una trasmissione Enzino dove funziona tutto, dove la speaker è capace, dove il tecnico è capace, dove la redattrice è capace. Cioè, sai che noia, la gente cambia stazione.
2: E poi senza caffè, dai.
0: Senza caffè, esatto, perché tu dici, uno avrà tutto il tempo di prepararsi così. No, perché stavamo prendendo il caffè. Ok, l'abbiamo detto, va bene, siamo andate alla macchinetta e siamo presi il nostro caffè. Basta. E dobbiamo dire altro, mi sono già alterata. No. Bene, a posto così. Quindi no, ricominciamo bene piuttosto che vi dobbiamo coinvolgere a quanto pare anche voi. No, scherzo. Hola DJ, la seconda ora di trasmissione, se ce la facciamo, se riusciamo a portarla avanti questa mattina. 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio e per il vostro racconto della mattina, perché non è usuale sapervi svegli operativi alle 8 del mattino di un lunedì, se è un lunedì di agosto, perché abbiamo finalmente luglio, ce lo siamo lasciati alle spalle, un luglio bello lungo anche nella percezione comune. Vedo che tante

0: Persone hanno vissuto un luglio infinito, anche nel positivo, non per forza infinito perché magari stavi aspettando le ferie sudate così, ma anche persone che sono state in vacanza hanno percepito, secondo me, un luglio più lungo del solito, quindi bene così, forse anche per il caldo che allunga tutto, in tutti i sensi, anche le balle. Comunque, torniamo a noi piuttosto, perché tra un po' avremo anche il nostro momento importante, come ogni mattina. Adesso nella programmazione estiva di DJ stiamo cercando di portarvi la cultura e anche tutto quello che ci va intorno, con degli esponenti della cultura della società che una volta si sentivano grandi colonnelli dell'aeronautica e che quindi ci davano le previsioni meteorologiche, invece hanno scoperto un nuovo talento e lo stanno studiando per coltivarlo, quello del grande gossip, del cotilleo, esattamente,
1: unico, inimitabile.

0: Cori, beh, una voce incredibile, una voce indimenticabile, quella di Dolores O'Riordan con Dreams, i Cranberries alle 8:14 minuti su DJ. E a proposito di persone indimenticabili che ci raccontano cose dimenticabili, sicuramente però l'indimenticabile è lui, è il nostro Enrico della Cronaca Rosa, a.k.a. ancora per poco Enrico il Bagnino. Buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno, ben ritrovati.

0: Sei contento ormai di essere già accettato socialmente come... Guarda che c'è gente che ci mette una vita però per diventare direttore di magazine, di gossip, di cronaca rose. E tu
1: oltretutto cambio cognome in un attimo, da Enrico Della Rosa, quale sono, sarei in realtà,
0: certo,
1: a Enrico Il Bagnino, adesso a Enrico Della Cronaca Rosa.
0: Ma cioè, tu, a te Spider-Man ti fa un baffo, capito? Cioè, proprio come... Senti, imprimi un minuto, giusto che per fare una figura, giusto, no? Così per apparenza, dici pure come sarà oggi la giornata. Sappiamo che c'è caldo, ci hanno detto.
1: Sì, sì, comincia una settimana infuocata con l'anticipo. Te l'hanno detto perché non l'avevi capito.
0: No, infatti non me ne ero accorta.
1: È comunque pienamente l'anticiclone sull'Italia, con spiragli però di ridimensionamento verso la fine della settimana. Ecco, qualcosa potrà accadere.
0: Che cosa intendiamo con questi spiragli di ridimensionamento?
1: Potrà un po' calare la temperatura, ecco, a partire dal nord e poi dal centro e un po' più tardi al sud, ecco, a partire dal weekend. Però adesso magari...
0: Molto vago, Enrico.
1: Magari poi, sì, ma adesso bisogna essere ancora vaghi, perché magari l'anticiclone poi... cambia idea, chi lo sa.
0: Quindi era solo così, tipo uno zuccherino,
1: speranza,
0: per farci stare tranquilli.
1: Sì, tanto appunto oggi lo schema è quello classico, continua appunto sole, caldo dappertutto, come ieri, però anche oggi i temporali sbocceranno poi soprattutto nel pomeriggio, in particolar modo sulle Alpi occidentali e centrali, le Prealpi, ma anche sull'Appennino, quindi dall'Umbria in giù. Ci saranno dei temporali che potranno sconfinare verso le pianure adiacenti.
0: Ok, ecco. Ma quindi qui a Milano, che è tipo nuvoloso da ieri, non succede niente?
1: È difficile che arrivi fino a Milano. Diciamo che non è escluso totalmente, però secondo me non sarà difficile, non credo.
0: Io comunque comincio a capire dai tuoi termini, dal modo che hai di essere stare così vago, che ormai tu hai mollato i paperemi in barca sul meteo.
1: Sì, infatti, perché adesso vogliamo parlare di Ilary Blasi.
0: Adesso eccoci qui, finalmente, il momento che tutta Italia aspetta, quello del gossip direttamente dalla Riviera Romagnola. Enrico diventa Enrico della Cronaca Rosa, prego.
1: Quindi dagli ombrelloni abbiamo deciso, dalle signore degli ombrelloni, che insomma oggi bisogna parlare di Ilary Blasi, perché in effetti è già un po'
0: sposa.
1: Che si sente, no? Che si sposa. Appunto, adesso è sempre più sicuro ormai che si sposerà. Ecco,
0: benissimo,
1: che abbiano anche...
0: Ma abbiamo degli altri elementi o cose che già sappiamo? Cioè dove si sposa? Sappiamo con chi intanto?
1: Sì, intanto con Bastian Müller, che è un tedesco di Wechterbach in Germania. È un imprenditore, è figlio di una nota famiglia anche di origini nobili, però
0: diciamo che non si sposano con gli idraulici, questo mi sento dirlo, no? Normalmente.
1: Se c'è da dire che sembra che sia un po' caduta in disgrazia questa famiglia, e anche un po' lui, insomma.
0: Lui è caduto in disgrazia?
1: Sembra un pochino, cioè come famiglia, da quello che era, imprenditori, eccetera. Insomma, sembra
0: qua si vuole la fantasia, Enrico, cosa stai dicendo?
1: Si sono un po' ridimensionati, come farà l'anticiclone durante il weekend.
0: Ok, chiarissimo. Siamo a questo livello.
1: Comunque,
0: benissimo, chiaro. Intrecciamo
1: le due cose. Comunque lo faranno in settembre, pare, no? Sembra che l'abbiano deciso a San Valentino, durante un romantico fine settimana a Parigi, quando c'è stata anche proprio, pare, la proposta ufficiale.
0: Sotto la Torre Eiffel, bel cliché, però bello sempre.
1: E hanno scelto Villa Cimbrone, che è una dimora storica nella costiera amalfitana. Ecco.
0: Benissimo.
1: L'organizzazione però ancora non siamo riusciti a capire esattamente come verrà organizzata.
0: Non siamo tu e il tuo team delle signore.
1: Non ce l'abbiamo fatta.
0: Perfetto. Bene. E poi passando da Ilary Blasi, non possiamo che citare invece...
1: No, non possiamo citare anche Kate Middleton e il principe William, che si sono presentati ai giochi del Commonwealth, no, in Scozia, con tutti e tre i figli, per cui è la prima volta che si debuttano, insomma, pubblicamente tutti e tre i figli in Scozia, perché anche la Scozia è parte del loro regno,
0: certo.
1: No? Quindi è la prima volta che si presentano lì.
0: Anche geopolitico, Enrico, bravo, mi piace.
1: Immortalati, no? Cioè, ci sono delle fotografie, e dalle foto non sembra che i tre figli proprio fossero così entusiasti.
0: Tu saresti entusiasta di andare ai giochi del Commonwealth, che non sai neanche cosa sia tra un po', hai sette anni.
1: Sì, hanno 13, 11, 8 anni, sì. Insomma, per loro magari forse se andavano al cinema a vedere... cartone forse era meglio, ecco.
0: C'è Spider-Man al cinema, se vuoi anche consigliare tu a Kate.
1: Sì, perché poverini li trascinano in queste manifestazioni.
0: Capito.
1: Da adulti, comunque vabbè
0: questa è un'altra, è l'opinione di Enrico della Cronaca Rosa. Finiamo che abbiamo pochi secondi, Enrico, che ti stai allargando.

0: velocemente con Matteo Berrettini, che dopo aver scaricato brutalmente la sua ex, no, Vanessa Bellini, bloccandola anche sui social,
1: male,
0: è rimasta malissimo.
1: Sì,
0: adesso pare che sia con la DJ sudcoreana collega di Encino, Peggy Gu.
1: Sì, ma scusami,
0: anni.
1: Enrico, ti dico con tutto col cuore in mano, ma ti arrivano le riviste in Riviera di 2 settimane fa, perché è una roba abbastanza già, no?
0: Ah, infatti questa qui non è nuovissima, però le signore ci tenevano,
1: allora sì.
0: Questa Peggy Gu che prende un sacco di soldi ogni serata, ecco, un po' come
1: Un po' come bravissimo, un po' come Enzino. In tutto questo, purtroppo, dobbiamo chiudere, non sapremo ancora fino a domani gossip sulla Ronchetti.
0: Infatti è quello che
1: lo so,
0: domani,
1: lo trasciniamo
0: domani.
1: A domani, va benissimo. Domani. Sarà così tutta l'estate.
2: però anch'io,
1: sì. Aspetta anche il re, Enzino aspetta.
0: Perché c'è un bel gossip che poi riguarda un po' anche Enzino alla fine, comunque.
1: Ma,
0: c'è.
1: Che suspense. A domani, grazie Enrico.
0: Ciao. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station.

Ed eccolo, scusa Caterina, col primogenito alle 8:24 minuti qui su DJ. No, io ho dovuto raccogliere Agnese, perché Agnese, siccome è la prima puntata di Hola DJ questa mattina, non sapeva di questa nuova vita di Enrico il Bagnino, a.k.a. Enrico della Cronaca Rosa, e era per terra, ma come tante persone

0: sono un po' sconvolta da questa cosa. E tanto saluto anche mia mamma, non so se Enrico stia ascoltando, mia mamma che mi ha telefonato per dirmi: beh, ma che belli i collegamenti con Enrico. Ho detto: mamma, tutto bene, stai a fare. Per cui è divertente, divertente, ma è un bel momento sapere che anche una persona... Quanti anni ha Enrico? Si può dire, Enzino?
1: Sì.
0: Quanti si può... quanti ne ha?
1: 60.
0: Ah, beh, dal ben 60, 20 più di te, Enrico. Enzino, 20 più di te. È vero, è quel stesso anno. No, ci siamo capiti. Vabbè, comunque, quello che volevo dire, è bello sapere che ci sono persone che in un'età più matura, ok, si mettono a studiare qualcosa per la prima volta di nuovo, in un'età dove, diciamolo, un conto è avere 20 anni, la tua unica occupazione è studiare, in alcuni casi, no? In altri anche studiare e lavorare, però ecco, avere anche il cervello che è predisposto per lo studio, per l'assorbimento delle nozioni, eccetera. Farlo a 60 anni chiaramente implica tutta un'altra serie di cose proprio a livello cerebrale, no? Però è bello sapere che una persona come lui si sta specializzando in gossip, mi sembra brutto dirlo, insomma racconto, giornalismo d'inchiesta, ok? Si sta specializzando in giornalismo d'inchiesta. Per esempio vedevo anche che Pupo è uno che adesso è stato citato durante queste settimane di esame di maturità perché era un maturando, perché lui effettivamente a 70 anni ha preso finalmente il diploma. Si vede che aveva lasciato, non mi ricordo per quale motivo, gli studi, e quindi aveva la licenza media e aveva deciso di rimettersi a studiare, e quest'estate appunto ha conseguito la maturità. Per esempio altre personalità dello spettacolo, Eleonora Pedron ha preso la magistrale in psicologia clinica, Federica Panicucci, salutiamo, ha preso la laurea in scienze tecniche psicologiche. Insomma, sono persone che dicono, io anche a livello di hobby, perché dubito che queste persone poi ne facciano un uso proprio nel lavoro, no? Magari sì, magari no, però anche solo per dire: voglio studiare, voglio rimettermi in gioco, voglio fare qualcosa che magari avrei voluto fare da giovane e non ho avuto l'opportunità, eccetera, e mi rimetto a studiare. E secondo me tanti di voi all'ascolto stanno, da adulti, scegliendo, no? di riprendere gli studi, di fare dei corsi, di laurearsi, perché no? Per l'ennesima volta, per la prima volta, chi può dire? Io personalmente, solo perché sto guardando Chicago Med, ve l'ho già detto, io mi laureerei in medicina domattina, vorrei imbarcarmi subito in questa impresa.

0: dispiace solo di una cosa, caro Bruno, che tu non potrai mai vedere Enzino che fa il karaoke in lip sync con la tua canzone. Mi dispiace, un'immagine che ho potuto vivere solo io e mi sento privilegiata in questo, ok? Benissimo, mi devo riprendere Enzino, dammi un po' di pubblicità perché sono tutto troppo.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99€ e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39€. Lidl, vale davvero.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
1: Hola DJ con Florencia.

qua, guarda qua questo mashup, lo possiamo definire così, Enzino, di base, no? Abbiamo una versione nuova di due canzoni che erano You Gotta Get What You Give, The New Radicals, e The Game of Love di Michelle Branch, che ai tempi aveva fatto questo duetto bellissimo con Santana, meraviglioso, e che adesso invece, sempre se l'ho dato Carlitos, e che adesso invece hanno preso Michelle Branch, la sua parte di The Game of Love, e New Radicals della loro parte, messa insieme, è venuta una canzone praticamente nuova, un po' per noi nostalgici di quegli anni, degli anni 2000, ma che adesso nel 2026 ritrovano un nuovo spolvero. Dai, mi sembra un esperimento da sentire ancora, capiremo se ci piace o no. Intanto comunque la lacrimina millennial l'abbiamo versata, questa tassa ce la siamo portata avanti. 8 e 39 minuti nella mattina di DJ. Hola DJ, buongiorno da Florencia, da Enzino e da Agnese questa mattina insieme. Stavamo parlando di come ci piaccia ultimamente no, però adesso forse molte più persone, vuoi perché c'è anche più facilità nel farlo,

0: per mille ragioni, stanno riscoprendo i libri, o meglio rimettendosi a studiare anche in età adulta molto avanzata, quando non è il momento migliore, perché diciamoci la verità, a 50, 60, 70 anni è molto più faticoso studiare, imparare dei concetti, avere un metodo, avere il tempo, no? Rispetto a quando si hanno 15, 20 anni, questo è innegabile. Però ci state raccontando, molti di voi lo stanno facendo con fatica, ma lo stanno sicuramente facendo. Irene, per esempio, fa 39 anni giovedì, quindi siamo sulla quarantina, e si è rimessa a studiare dopo 20 anni per fare il test di fisioterapia, quindi molto contenta per lei, perché evidentemente ne vale la pena, sicuramente le servirà per il lavoro, però in ogni caso è una bella fatica, quindi bravissima Irene. E poi,
1: ciao Florencia.
0: Hola.
1: A 52 anni sono andato a fare un corso per lavoro di una cosa totalmente nuova, cioè la KCCP.
0: Per i locali,
1: delle,
0: no?
1: Delle cose alimentari.
0: Sì, sì, sì.
1: E ho dovuto studiare e ho dovuto fare anche l'esame.
0: Certo.
1: E il mio terrore era come quello, più di quello della maturità praticamente.
0: Immagino.
1: Perché non ero più abituato. Comunque passato, tutto a posto.
0: Bravissimo.
1: Ciao, Marco,
0: bravo Marco, sono molto contenta per te. Guarda, c'è gente che ha terrore, ne parlavamo qualche giorno fa sempre qui a Hola DJ, di chi magari prende la patente e lo fa in età più avanzata, perché un conto è farlo a 18 anni, che appunto, se non fai come la sottoscritta che non studia un tubo, no, ma se studi un attimo ti viene abbastanza facile, in quanto meno la teoria. Prendere la patente a 35-40 anni non è una passeggiata, sia per quanto riguarda la pratica, visto che ti spaventa un po' di più quando sei più giovane, magari non so se sei più incosciente o cosa, però la fai con più facilità. Anche la teoria, secondo me, ci metti un po' di più, vuoi perché lavori quindi non hai tempo, vuoi perché ti sei un po', diciamolo, rimbambito con gli anni, e lo dico perché mi ci metto per prima, cioè io adesso credo che le nottate passate a studiare come facevo in università, dove magari studiavo 9-10 ore al giorno e riuscivo a tenere botta, io credo che adesso mi dovrebbero ricoverare. Io credo, non voglio mettermici di nuovo, però sicuramente sarebbe così. Però che bello sapere che ci stiamo provando.
2: Ciao.
0: Hola.
2: Io sono, mi sto, diciamo, laureando, anzi ho cominciato, beh, insomma, è il primo anno.
0: Sì.
2: All'estero, agrobiotecnologia, all'età di 50 anni. Come dici te, non ne farò niente perché continuerò a fare il mio lavoro, ma era una cosa che ho sempre voluto fare e ci sto provando.
0: Dai, bravissima Katia, veramente sono molto contenta. E guarda Chiara, 54 anni, a gennaio prossimo inizia un master. Vedi che siamo in tanti che stiamo riprendendo a studiare, giusto per il gusto di farlo, eh?

0: Ciao Florenzia.
1: Io a 50 anni, con un lavoro a tempo pieno, una famiglia e tutto quanto, ho deciso di iscrivermi a un corso ABA. È un corso sul comportamento legato al mondo delle neurodivergenze. È per interesse personale. Bello. Nel frattempo sto facendo un corso con certificazione come project manager.
0: E dopo?
1: Forse ho esagerato.
0: Sì.
1: Mi sa che quest'estate mi riposerò un po' poco. Buona giornata.
0: Beh, ma sai, ci sono persone come te, evidentemente, Barbara, che hanno un concetto del riposo tutto loro. Se forse il riposo è molto spesso è smettere di fare quello che si fa tutti i giorni. Se per te è l'altro lavoro, no? E per te può essere che, cioè, riposare significa anche studiare qualcosa che ci piace, che ci interessa, che ci appassiona, che evidentemente non ci stanca. Però ecco, un pochino per dormire, per farti una passeggiata, un giro, io te lo consiglio, te lo dovresti fare comunque.
2: Ciao Florenzia.
0: Ciao.
2: Sono Luisa.
0: Ciao Luisa.
2: Ho 44 anni, con i 3 figli e sto per quasi laurearmi, mi mancano ancora 4 esami all'ISR.
0: Cioè?
2: Istituto Scienze Superiori Religiose.
0: Ammazza.
2: Per insegnare religione a scuola. Ciao.
0: Bravissima. Luisa, quindi non servirà più spiegare la metafora dell'ape e il fiore per spiegare come nascono i bambini, giusto? Perché tu, avendone 3, mi sembra che comunque la metafora venga meno. Hai capito, insomma, come funziona, eh? No, a parte gli scherzi, bello sapere che c'è proprio chi si rimette in discussione, comincia a studiare per imparare qualcosa di nuovo e trasformarlo nel proprio lavoro, vedi?
3: Ciao, io sono laureata a 50 anni in giurisprudenza.
0: Ok.
3: E devo dire che è stato molto, molto meno faticoso rispetto a quando ero ragazza.
0: Ma veramente?
3: Perché capisci subito quali sono le cose importanti e quali meno.
0: Certo, vero. Questo è vero.
3: Poi, per quanto riguarda la patente, adesso la teoria è molto, molto più complicata.
0: Sì, ce l'hanno già detto, hai ragione.
3: Rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
0: Sì,
3: perciò.
0: Sì.
3: Non banalizzerei, ecco.
0: No,
3: ciao Adriana.
0: Assolutamente Adriana, nessuno banalizza niente, però brava, perché effettivamente se abbiamo una cosa che da adulti si ha è capire le priorità. Facciamo

0: gioco. Stavo cercando di fare anche io con la, ma no, non ci riesco così bene.
1: Come è quasi presa la nota.
0: Quasi presa. Scusa, è troppo gentile con Menzino. Dovresti cazziarmi un po' di più. Comunque, Madame con Mama, non Mama, canzone bellissima alle 8 e 50 minuti qui su DJ. Che bello. Sono proprio contenta di sapere che tante, tanti di voi stanno riscoprendo il piacere dello studio, adesso che magari c'è il tempo, il modo, la possibilità per prendersi una laurea, fare un corso, anche per il gusto di farlo, no? Non solo per un risvolto lavorativo. Lorenzo è professore universitario e ci dice: è convinto che a qualunque età si debba studiare per diventare persone migliori e non perché quello che studi ti servirà qualcosa di pratico. Beh, Lorenzo, sono d'accordo con te, veramente, perché è un arricchimento. E ripeto, forse quando tu sei alle medie o al liceo, lì per lì non ti rendi conto che quello che stai studiando è una cosa bella, è una cosa che non solo ha un risvolto pratico, ma è una cosa bella. Io mi ricordo quando facevamo a letteratura italiana, studiavamo, no, come tutti, la Divina Commedia. 9 su 10, onesta, io dicevo: che palle sta roba, ma perché devo studiare sta roba qua? Ma non possiamo fare una roba più attuale così. E poi da adulta mi sono messa a rileggere la Divina Commedia e da adulto ho detto: ma la bellezza di questa cosa che non riuscivo a capire quando ero giovane, perché è vero, perché è così, perché quando è una lettura imposta molto spesso non ti interessa, non ti piace, non ti stimola. Da adulto la recuperi e dici: cavoli, ho proprio fatto una sciocchezza a non appassionarmi al tempo, perché adesso fai molta più fatica ovviamente, però è bello riscoprirlo.
2: Ciao, sono Raffaele. Ciao. Ho 33 anni.
0: Eccolo.
2: E sto pensando di farmi convalidare la mia laurea in teologia e prendere una magistrale in filosofia. Solo che ho anche due figli. Ciao.
0: Ah, ma come si filosofeggia, guarda, avendo due figli, te lo raccomando, quindi tranquillo. Ti mando Enzino a studiare filosofia con te, secondo me sarebbe uno molto molto valido, con quei moscomiuli in corpo. Poi Enzino, ti fai di quei ragionamenti.
1: Beh, si impara anche dalla strada.
0: Bravi, questo poco ma sicuro, dai moscomiuli si impara tantissimo.
3: Anch'io, 37 Eccola. Anni. Eccola. E mi sono appena iscritta a scienze motorie.
0: Bravissima.
3: Ho
0: vedi?
3: Due bambine, ho deciso fino a che loro non finiscono o comunque non sono tutte e due in età di scuole medie,
0: certo.
3: Ho deciso di badare a loro e non lavorare.
0: Ok.
3: Però ecco, considerando che se tutto va bene mi laureerò a 40 anni,
0: allora,
3: mi piacerebbe ecco cambiare campo.
0: Figata.
3: E appunto ho deciso di seguire questi studi.
0: Bellissimo.
3: Ciao.
0: Bravissima Jessica, c'è tutto il tempo anche di pensare a un piano B che poi diventa un piano A, che poi diventa la tua vita, ma che

0: Live, 8 e 56 minuti qui su DJ. È tempo di news. Arriva la nostra redazione, ma non vi preoccupate, torniamo dopo per l'ultima mezz'ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Quando è
6: pesca?
5: È la colazione. Quando è
7: alla pera?
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: Su National Geographic Italia, cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, da domani in edicola, sul sito e sull'app.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
12: Radio DJ consiglia
13: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
16: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
17: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
18: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
20: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix

0: di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 9.
3: DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In primo piano l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran a partire già da oggi. Il capo della Casa Bianca ha parlato di un accordo già trovato su Hormuz e di un'intesa anche sul nucleare. Eravamo pronti ad attaccare, ma gli alleati ci hanno chiesto di annullare perché pensano che ci sia un accordo, ha spiegato Trump. Secondo fonti di stampa saudite, ci sarebbero state pressioni di Mohammed bin Salman sul Tycoon per un allentamento delle tensioni. La notizia ha messo entusiasmo ai listini asiatici, dove il prezzo del petrolio è in calo di circa 4 punti percentuali. Domani è in programma il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per trovare una posizione comune nella gestione dei migranti. Dopo quanto accaduto a Ceuta, l'Italia proporrà di costruire hub per i rimpatri lungo le rotte migratorie più importanti, sul modello di quelle in Albania. La cronaca: un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver investito e ucciso un motociclista che aveva scambiato per un rivale in amore. È successo a Somma Lombardo, nel Varesotto. Pensando che fosse il nuovo fidanzato della sua ex compagna, l'investitore l'ha travolto con la sua automobile. La vittima, un 36enne, si era invece fermato per dare alla donna indicazioni stradali. L'uomo ora è accusato di omicidio volontario. La cantante e attrice statunitense Ariana Grande ha fatto sapere che si ritirerà dagli eventi pubblici da settembre, quando terminerà il suo tour mondiale. La pop star, attraverso un comunicato stampa, ha spiegato di aver deciso di fermarsi a causa di quello che ha definito l'incessante e continuo giudizio da parte dell'opinione pubblica su di lei. L'artista 33enne ha inoltre annullato il musical che doveva andare in scena il prossimo anno a Londra. Negli ultimi giorni sono tornate a circolare voci sulla sua perdita di peso e sul suo stato di salute. Trampolino d'oro per Chiara Pellacani, che ieri sera nel giro di poco più di un'ora ha conquistato 2 ore appunto nei tuffi agli europei di nuoto in corso a Parigi. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme con Matteo Santoro, portando a 3 le medaglie d'oro vinte in questa edizione.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
8: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
9: La Piadineria,
8: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Hola DJ con Florencia.

0: 9, 7 minuti. Mi domandavo, Enzino, mentre sentivo questo pezzone che riporta Madonna di nuovo nel mondo della dance, della house, anche in qualche maniera con queste bellissime sonorità con cui l'abbiamo anche conosciuta per molto tempo. La Becky la mette una canzone come questa nel DJ set?
1: Ma lei è un po' più afro house.
0: Ah,
1: tech, come okay. Sono tutti i giovani.
0: Come sono questi giovinastri che adesso mettono tutti quella roba. Ok. E nel tuo set niente? Non trova spazio, Madonna? È una, allora capisci che devo farlo io? Se tu mi insegni a mettere i dischi, io guarda che diventa, beh, ah, non ce n'è più per nessuno, ma come vi svolto le vostre, io allora intanto farei solamente soft clubbing, perché io riesco a mettere i dischi solo la mattina, perché a quanto pare abbiamo cominciato, no, la DJ stamattina dicendo che andiamo tutti a letto alle 22, è ovvio che non è che posso fare dei grandi DJ set notturni, a quanto pare, cioè l'Ushuaia è un'altra, capito, il Pascià è un'altra roba, ecco, invece c'è la pomeridiana, quelle del domenica pomeriggio, si fanno ancora?
1: Sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Ok, no, perché io ho smesso
1: gli
0: io ho smesso di fare la pomeridiana la domenica, credo a 17 anni, poi ho smesso. Però quei pochi anni ci ho dato dentro. Vabbè, lo so, ma infatti sarà per un'altra volta questo racconto, sarà per un'altra volta. Poi che bello che io cerchi di convincerti di avere questa vita monacale quando, vabbè, non fa niente, restiamo così nel mistero di terza ora, anzi ultima mezz'ora di Hola DJ per questa mattina, e sono sicura che tanti di voi, al di là dello svegliarsi presto, di fare una vita anche lì diciamo monacale, molti magari invece si stanno divertendo in questa stagione estiva. D'altronde ci sono un sacco di eventi, di feste, di serate. C'è stato anche il Beach Like a DJ per tutto il mese, per cui di luglio, per cui molti appuntamenti anche per voi. Molti hanno ballato, hanno ricevuto magari i nostri gadget, eccetera, eccetera. Anzi, che ne dite se qualcuno di voi invece i gadget di DJ non ce li ha? E magari se ne vorrebbe portare a casa uno, o un paio, o un unbox, una robina. Io la butto lì, 347-342-5220, sia mai che ci scappi da qualche parte una DJ box volante. Ve l'ho detto, ve l'ho detto.

0: Together 9:12, anzi finisco la frase e sono già le 9:13 qui su DJ. Hola DJ, hola a tutti. Ragazzi, state mandando una serie di messaggi di una tenerezza, tutta interessata perché volete la DJ Box, maledetti voi. Che c'è Agnese che è disperata, non sa chi darla. Vabbè, ci vorrà ancora qualche minuto. Mi raccomando, abbiate anche pietà della povera Agnese, che è un attimo che è lì che piange, dice: no, ma lei fa il compleanno, lui invece è molto carino, ma tu messa. Quindi adesso vediamo. Intanto però c'è un bel momento, che è quello che ci sta piacendo tanto, che è quello della curiosità linguistica, quella della parolina interessante, dell'aneddoto linguistico da condividere con gli amici. Insomma, come sempre è il momento del Parla Gourmet. Woohoo! Gourmet di oggi l'ho pensato grazie, come il 90% delle cose che penso, grazie alla ruota della fortuna e grazie a Jerry Scotti, perché ieri magari qualcuno di voi l'ha anche visto, qualcuno, tanti, visto che fa milionate di ascolti da un anno a questa parte. Si parlava di Budapest e si parlava della città di Budapest, che tra le tante cose è una città stupenda, anzi non mi guardare così, è bella per tante ragioni, lo so, ok, ma anche stai buono vecchio volpone, ma anche perché ha l'impianto termale, la spa più grande d'Europa. Sapete, i bagni vecchi, quelli di Budapest, che sono famosissimi, stupendi, con questa piscina meravigliosa, ed effettivamente sono i più grandi d'Europa. E allora Jerry dice una cosa, ovvero: perché si dice spa? La parola SPA, che non è società per azioni, quella è l'azienda, no? Ma perché si chiama SPA quando noi fino a 20 anni fa, secondo me, mi correggerai anche tu Enzino, si diceva vado alle terme, vado ai impianti termali, vado ai bagni termali. Ultimamente si usa molto di più dire vado alla SPA, ok? Si dice, infatti l'ha detto anche Jerry Scotti in puntata ieri, che SPA è un acronimo dal latino, quindi SPA, che starebbe per la locuzione latina salus per aquam, cioè salute attraverso l'acqua. E quindi ha senso, no? SPA sta per salus per aquam. Tutto a posto, e fin qua la mia curiosità era stata soddisfatta dal buon Jerry, se non fosse che poi, cosa fa la Florenzia vostra? Va e si mette sul computer a cercare se è vero, perché ovviamente io non mi accontento, capisci Enzino, non mi accontento di prendere per oro colato. Ed effettivamente sembra che sì, una delle spiegazioni plausibili è questa di SPA come acronimo di salus per acqua, ma ha anche senso. Ma in realtà sembrerebbe una delle classiche situazioni in cui, per darci noi una spiegazione, retroattivamente diamo l'acronimo, cioè che in realtà non nasce per quel motivo lì, ma noi adesso cerchiamo di spiegarlo dicendo salus per aquam, che viene dal latino, ed effettivamente ha senso, ma non è proprio quel motivo lì, tant'è che appunto fino a 20 anni fa non si diceva spa, si diceva terme. Infatti, come sempre, qua è l'inglese che ci viene in aiuto, perché è stato l'inglese già da fine dell'Ottocento che utilizzava la parola spa per i bagni termali. E perché? Perché esiste una piccola cittadina in Belgio che ha tutta una serie di impianti termali, di fonti termali, già dall'epoca dei Romani, se non sbaglio, che si chiama Spa. Ed effettivamente è da lì che la lingua inglese ha preso la parola spa per parlare di piscine termali, ed è da lì noi che siamo tanto amanti della lingua inglese, la cazziamo dove ci pare, la mettiamo parole in inglese sempre, abbiamo preso in prestito anche la parola spa per dire impianti termali. Hai capito Enzino?
1: Dove c'è vicino il circuito anche.
0: Bravi, ma lo devi fare tu il Parla Gourmet, Enzino, no. Io non servo a niente. Però hai capito, uno dice, ah vedi, perché viene dal latino salus per acque, non è esattamente per questo motivo, ma perché come sempre prendiamo in prestito dalla lingua inglese.
1: Chiami tu Jerry.
0: Ma infatti cosa faccio secondo te? Glielo dico. Facciamo così, chiamo Samira, che secondo me la prende meglio.
1: Meglio.
0: Perché secondo me un po' se la prende Jerry, che gli hanno detto, ma no, Jerry ti amiamo, grazie per questo Parla Gourmet.

0: Città degli Angeli, Achille Lauro, 9:20 minuti qui su DJ. Certo che siete proprio veramente dei malandrini, ma ti sembra mandare dei messaggi del genere?
1: Guarda, Agnese, sei la più bella e la più brava di tutte, Agnese. È così, è vero. È un messaggio disinteressato.
0: Certo.
1: Se poi ci scappa la DJ Box, è ancora meglio.
0: Guarda.
1: Ciao! Pasquale d'Altamura,
0: Pasquale,
1: sempre.
0: Pasquale, sei veramente, guarda, una roba che non si può dire, ma infatti non vate. Ritenta, sarai più fortunato, ok? Perché comunque ve lo dico anche per tutti quelli che stanno mandando dei salame lecchi al 346, che è una roba
2: Dei salami?
0: Sai che sarà il Parla Gourmet di domani?
2: No.
0: Salame lecchi, sai che c'è, a sto punto te lo dico, guarda, la teniamo per domani, ma a questo punto abbiamo pescato un'altra persona che si porta il premio fedeltà.
3: Premio fedeltà. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Premio fedeltà. Proprio così, la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ va a Valentina da Parma. Hola, buongiorno.
4: Ciao Flo.
0: Ciao Valentina. Guarda, Agnese ha selezionato il tuo messaggio, bisogna dirlo. Io non so che cosa abbia fatto tu per corromperla, ma sei stata scelta tu tra una miriade di persone. Ma secondo
4: dai,
0: me per
4: bene.
0: Un... dai, sei contenta. Ma per un semplice motivo, perché visto che stavamo parlando di persone che cominciano a riprendono gli studi o vogliono cambiare percorso, fanno formazione anche da adulte, più grandi, tu sei un esempio lampante di quello di cui stavamo parlando, no?
4: Sì, ebbene sì.
0: Raccontami.
4: Allora, io per tanti anni ho desiderato lavorare con i bambini, quindi sì, negli asili, così.
0: Ok, che lavoro fai tu adesso?
4: Adesso sono addetta mensa.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi comunque sempre in un ambito scolastico o addetta mensa in azienda?
4: No, in questo caso è un'azienda.
0: Ah, ok, perfetto. Però hai sempre avuto la voglia invece di lavorare con i bambini.
4: Il bambino c'era sempre, però dicevo sempre, ah no, ma poi chi c'ha voglia di studiare? Insomma, ormai andando su quegli anni, figurati, eh. Quest'anno ho avuto l'illuminazione, ho detto no, quest'anno devo mettermi sotto e studiare.
0: Bravissima.
4: Riprendo a studiare,
0: okay.
4: Adesso mi iscrivo adesso a settembre.
0: Ottimo.
4: E ne avrò per 3 anni lavorando. Adesso questo lavoro che faccio adesso sono solo 3 ore al giorno, quindi per studiare tutto il
0: tempo. Ti riesci a gestire, certo.
4: Se dovessi trovare un altro lavoro invece più impegnativo avrei un po' meno tempo, però il tempo si trova.
0: Bravissima. Se uno ha la passione in questo caso e riesce, il tempo si trova sempre.
4: Sì.
0: Quindi noi volevamo premiare anche questa forza di volontà e questa voglia di cambiamento e di inseguire i tuoi sogni, regalandoti quindi la DJ Box. Quindi però oggi
4: grazie.
0: Ti diamo una botta di energia per proseguire con i tuoi studi, ok?
4: Bene, dai, grazie mille.
0: Ti mando un abbraccio e ti auguro una buona estate.
4: Grazie anche
0: ciao
4: a voi.
0: Valentina. Ciao Valentina,
4: ciao.

0: reduce da un concerto in Italia qualche giorno fa per il suo Out of Office Tour, Katy Perry alle 9:26 minuti qui su DJ. Dobbiamo andare. Todo tiene su final, anche questo lunedì mattina con Hola DJ, ma non disperate, se c'era qualcuno che si stesse disperando ovviamente, perché torniamo domattina, sempre alle 7, grazie infinite al nostro Enzino, signor Enzino, grazie, e grazie mille alla nostra Agnese in redazione che sarà corrompibile da domattina, sempre alle 7 per l'appunto, quindi preparatevi. Intanto arriva Rudy Zerbi, un besito da Florencia, ciao!
1: Hola DJ, con Florencia.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: Dai produttori di Weapons.
1: Sono rinchiusa qui.
0: Un horror magistrale, da brividi.
2: Uno dei membri dello staff è scomparso.
0: Dopo Obsession e Backrooms.
3: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
4: Fammi uscire da qui!
0: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
0: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
0: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
6: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone.

0: Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Have fun with
4: Grissin Bon. Ogni momento è quello

0: tu su Radio DJ, buongiorno, io sono Rudy, seconda settimana, Sardegna, Mangias Sardegna Resort, buongiorno Maurizio, ma soprattutto buongiorno Elisa, buongiorno Andrea Prevignano, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno, che
1: torno
0: gioia.
1: Dopo tanto tempo, due mesi. Non sono più abituato, il computer mi sembrava straniero, capito? Scrivendo con un'altra lingua.
0: È tutto un po' straniero, l'unica cosa che non è straniera, Prevignano, per me è quest'isola meravigliosa dove ho passato un anno, non sono riuscito a partire da quanto amo la Sardegna, ho passato un anno qui ad aspettare questo momento nella mia Sardegna, capito Andrea?
1: Quanto Sardegna, ma se dicevi sono originario delle Dolomiti del Brenta, solo 2 giorni fa.
0: Ma quando?
1: Ma guarda, sei una vergogna.
0: Ma dove? Di cosa parli? Io sono sempre stato qua tutto l'anno in Sardegna ad aspettare questo momento. Nella mia
1: Madonna di Campi. Ma cosa
0: non
1: stai dicendo?
0: Non sono mai stato Madonna di Campi. Ma di cosa parli? Sigla, Madonna... sigla, sigla, sigla.

0: Zerbi, aio, aio a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Due ore e mezza di programma che faremo solo da quotidiani sardi, con le notizie da quotidiani sardi, capito? Quindi partiamo subito, la nuova Sardegna di oggi, nella mia isola c'è polemica. Pagina di Sassari che interessa a tutti chiaramente tantissimo, certo. C'è polemica perché in Corso Trinità un grosso enorme albero messo in sicurezza hanno tagliato giustamente i rami secchi che erano pericolosi, ma nessuno è passato a portarli via, quindi sono ancora lì sulla, per strada, e nessuno si porta via sti rami, fa brutto.
1: E tu giustamente sei indignato.
0: Io sono indignato in quanto sardo.
1: Utente, in quanto sì. Sardo, in quanto cittadino sardo, onorario.
0: Quindi, interessa,
1: onorario,
0: ragazzi.
1: Oppure proprio geneticamente sardo?
0: No, io come tutti i veri sardi rifuggo le onoreficenze, le cose diciamo così, e legare quelle robe lì dei VIP.
1: Ma leggo qui che Zerbi è un cognome tipico del pavese. Cosa
0: Rudy,
1: stai parlando?
0: Rudy, sei come la Canalis che dice la mia Liguria.
1: Sì.
0: Ciao Elisabetta, un bacio grande, grande, grande. Gioia nel sentire il ritorno del Previ. Allora ragazzi, Maurizio già lo sa, Elisa, facciamoci seri, Elisa e Prevignano forse l'hanno sentito negli scorsi giorni. C'è un format quest'anno nel nostro programma. Una notizia, sempre dai quotidiani, quindi grande attualità. Una notizia, diciamo, buona, carina, simpatica, che fa anche bene al cuore, e poi una notizia invece vespaio, quelle che creano polemica, quelle che fanno un po' incavolare, capito Prevignano? Quindi scaletta così.
1: È il terreno
0: chiaro?
1: Tuo, diciamo, il terreno.
0: Beh sì, facciamo un po' quell'arena che ci piace tanto, anzi, è del mio Giletti preferito. Allora, vogliamo cominciare subito, scegli tu Previ, vuoi cominciare con una notizia, perché oggi la puntata ha un tema, e il tema della puntata è "e poi ci sono io", giusto?
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Perché? Cosa significa?
1: Ci sono quelli fighi e poi ci siamo noi,
0: esatto,
1: che arranchiamo, esatto, nella vita in genere.
0: E quindi, esatto. Quindi se volete, ok, già potete partire con questi messaggi. Ci sono quelli fighi e poi ci siamo noi, poi ci sono io.
1: Allora,
0: 347-342-5220. Tema libero, poi però tutte le notizie oggi sono incanalate. A proposito di fighi pazzeschi, io partirei subito con una notizia del Corriere della Sera, pagina 37, sezione sport. Ok, lungi da noi parlare di sport da tecnici, però c'è una notizia abbastanza particolare, giusto?
1: Ti
0: Andrea?
1: Ricordo che mi hai fatto fare il calciomercato dell'Inter l'altro anno per due settimane, due maroni micidiali. Io un po' come Matteo Curti, come dire, un po' la stessa competenza in fatto di calcio.
0: Adesso facciamo così, mettiamo un disco e vestiti da tennis, prepara la racchetta, ce li hai i pantaloncini?
1: C'è ancora quelli di quando ero ragazzino.
0: Ok, della Tacchini, Sergio Tacchini, per caso.
1: Sì. Indossi giocavo
0: Tacchini.
1: Con la Wilson.

0: Spice Girls, Say You'll Be There, 1996. A proposito di pezzi vecchi, grandi star degli anni 80-90, Jennifer Lopez questa notte, mentre tutti dormivamo circa 4 ore fa, ha postato un video di se stessa a Venezia, in gondola, mentre rifà esattamente il video di Like a Virgin di Madonna. Non so se l'avete già visto. L'hai visto, Previ? Maurizio,
1: no,
0: l'ha
1: non
0: visto.
1: L'ho visto.
0: Non
1: vedo Maurizio
0: preparato.
1: Che annuisce. Come dire, ma certo.
0: Elisa, l'hai visto il video?
2: No,
0: di...
2: sai che no?
0: No, ragazzi, è clamoroso. È sul mio Instagram, se volete, nelle storie c'è Jennifer Lopez che rifà uguale uguale in gondola il video di Madonna. Gran pezzo,
1: ma diamo,
0: gran momento.
1: Diamolo questo Instagram di Rudy Zerbi, che
0: no,
1: non lo conosce nessuno.
0: No, no, no, no, io,
2: no, guarda, no, io pensavo che Jennifer Lopez gli avesse mandato il video a Rudy.
1: No, sarebbe stato figo.
2: E poi lui l'ha postato.
0: E okay, poi ci sono io, appunto, puntini, puntini, puntini. Salutiamo Giulio che ci manda un messaggio che è chiaro, è già partito senza neanche che noi partissimo con la prima notizia. Ci sono i VIP che ad agosto vanno a Mykonos o Ibiza, e poi ci sono io con i miei amici alla sagra Pipindune di Colle Corvino. Salutiamo Giulio. Pipindune è sagra interessante. Poi a Pipindune e Ove, quindi Pipindune e uova. Chissà cos'è il Pipindune?
1: Adesso non lo so.
0: Lo scopriamo. Allora, dicevamo Alcaraz, a proposito, sì, di, e poi ci sono io, i fenomeni dello sport. Dopo un infortunio al polso, lo sapete tutti, si è ritirato
1: ad aprile già.
0: Da Barcellona, se non mi ricordo male. Sì. Non ha più giocato da allora, sta preparando un rientro agguerritissimo. E cosa fa per allenarsi, per diventare un sovraumano?
1: I suoi trainer gli hanno messo un cono di plastica morbida bucherellato sì, sull'occhio destro, che è l'occhio dominante, quello che
0: bendato,
1: regola
0: come,
1: tutte le funzioni di coordinazione sostanzialmente.
0: È come se ci legassero il polso nostro, sì, la mano nostra con la quale mangiamo, facciamo il telefono, qualsiasi cosa, e ci costringessero a usare l'altra.
1: Esatto, esattamente quello, insomma. Tutto questo per rafforzare naturalmente le sue capacità. Non so, gli limitano il campo visivo in modo da come dire, renderlo una specie di Jedi del tennis, che sia in grado di riconoscere da dove arriva la pallina anche bendato praticamente.
0: Senza
1: adesso
0: vederla.
1: Questa è una spiegazione un po' così, se mi sentisse Meloccaro mi ucciderebbe, però diciamo che insomma sta limitando le proprie risorse per vedere di migliorarle sostanzialmente. Ora io ho un'immagine ben presente,
0: cioè
1: Rudy Zerbi tutto sudato che gioca a padel con Gazzoli. Ecco, e questo siamo noi. dicendo sono il più figo, sono il più bravo, perché naturalmente poi Rudy millanta,
2: ma
1: si
2: era bendato
1: tantissimo.
0: Oh ragazzi, scusate, no. anche Gazzoli vive millantando, anche Gazzoli millanta,
1: ma
0: la
1: difatti
0: vita,
1: due grandi millantatori,
0: ecco,
1: grandi millantatori.
0: Diciamolo.
1: E poi
0: diciamo,
1: c'è Alcaraz in tutta la sua umiltà, come dire, con un occhio bendato col cono traforato, ed ecco due mondi che si scontrano.
0: Esatto,

0: Alcaraz, che il titolo del Corriere della Sera di stamattina dice allena i colpi segreti, quelli che non farà mai nessuno.
1: Me lo ricordo benissimo, sono fortissimo, fatemi spazio, sono fortissimo.
0: È vero.
1: Era una festa di DJ di diversi anni fa, quando venne montato un campo da padel lì per lì, come dire, e lui tutto tracotante, è già sudato prima di aver iniziato.
0: Perché avevo fatto le scale, ero sudato certo. Perché avevo fatto le scale. Allora, 347-342-5220, c'è Alcaraz che si allena bendato e prende le palle comunque, e poi ci siamo noi, va bene il calciotto, va bene il calcetto, va bene il tennis, il padel, il ping pong,
1: il calcio, che saltano,
0: come tutto va bene, anche vanno bene i gonfiabili, anche quelli della spiaggia, racchettoni, tutto quello che volete, siamo tutti un po' così. Alcaraz
2: fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Fra Quintale su Radio DJ Scarabocchi, 347-342-5220. Ci stiamo autodenunciando, cioè pippe in tutti gli sport, dai, più o meno è anche,
1: ma anche pippe in tutte le attività. Sai quando dici vabbè adesso ci provo, oppure riprendo a fare cose che facevo e i risultati sono catastrofici. Se vuoi ho un messaggio,
0: certo.
1: Nicole dice: ci sono quelli super bravi che in tarda età ricominciano a studiare conseguendo ottimi risultati, e poi ci sono io che non ho la costanza di mettermi a studiare lo spagnolo che adoro. Tristezza infinita. I giornali in questi anni sono pieni di gente, no, che affronta piani B o riprende a studiare, riprende a fare cose, e sono tutte storie molto edificanti, perché chiaramente i giornali quelle ci raccontano. E poi ci sono Nicole.
0: Però attenzione, perché siamo un pochino nel format, dico, siamo in notizie un po' scaldacuore, un po' orsetti abbraccia tutto, poi qualche polemica la dobbiamo tirare fuori, perché il format vuole questo, Prevignano, quindi prepariamo delle polemiche, perché sennò andiamo fuori format. Ci scrivete anche che pindune e ove, peperoni e uova, è una tipica ricetta abruzzese, un piatto tradizionale semplice che si serve sia come antipasto che contorno secondo. Chiaro? Tutto chiaro?
1: Sì.
0: Una cosa anche che a quest'ora 9.49 ci starebbe, che no,
1: perfetta, guarda,
0: fa un po' di pindune ove, bel tuffo e via. Per esempio c'era Freddie Mercury che stava fichissimo in canottiera senza maniche, giusto? Un po', cioè, anche larga davanti e
1: sì,
0: larga
1: traforate
0: dietro,
1: un po', sì,
0: dove di solito hai il pelo, non sei bello, cioè, da vedere dietro sulla schiena. E poi ci sono io, non so Previ come tu stia in canottiera, ma poi
1: L'hai
0: fatto, messa. L'ho messa, brutto, ma tanto brutto.

0: La sporchia di Maurizio Rossato che pretende di insegnarmi quando Freddie Mercury smette di cantare in questa canzone. Mi fa segno, Maurizio. Ti voglio bene. Sembra un po' come la sporchia di Paolo che ci ha mandato un messaggio, diceva Prevignano non richiesto.
1: No, per carità, ognuno è libero di mandare le fotografie che vuole. Meno male che siamo radio, Paolo Moretti. Dice, sono del 66 come il Previ. Perdone, sono del 67, nel caso in cui... Comunque, non lo so, come giudicheresti Paolo Moretti?
0: No, gran figo.
1: In guisa di...
0: Di Freddie Mercury, gran figo. Avercelo. Figo, figo. Bravo Paolo, manda tutte le foto che vuoi anche senza canottiera, guarda. Non c'è problema, poi le apre il Previ. Allora, un messaggio velocissimo sui campioni di tennis. Vado, arca miseria, avevo il volume basso. Un secondo, lo rimando, ci tengo.
1: Vai.
0: Vado.
2: Ciao Rudy, ciao Elisa, ciao Previ.
0: Ciao.
2: Mio ex marito era classificato in tennis e ha cercato di insegnarmi, ma ha lasciato perdere perché mi diceva che con la racchetta in mano sembrava una libellula.
3: Che comunque
1: magari
3: è un complimento,
1: ma perché un'immagine di leggerezza, sì.
0: Le muoveva un po' così, adesso per radio non si vede, un po' girando, capito, un po' a casa,
3: un po' elicottero.
0: Ci fermiamo un attimo ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da

0: unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Mancano pochi secondi alle 10.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Le borse europee hanno aperto la settimana in deciso rialzo sulla spinta dell'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha spiegato che i colloqui di pace con l'Iran ricominceranno oggi. La borsa di Milano sta guadagnando circa un punto percentuale. Il tycoon ha annullato l'attacco militare pianificato contro la Repubblica Islamica e ha parlato anche di accordo su Hormuz e sul nucleare. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea starebbe valutando di creare un hub per il rimpatrio dei migranti irregolari lungo le rotte migratorie tradizionali. La proposta sullo stampo dei centri in Albania sarà presentata dall'Italia alla riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea in programma domani. Secondo il piano, le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Il nodo da sciogliere però è quello delle coperture. Si sta cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rietri al confine tra Lazio e Umbria. Il bilancio è drammatico: 6 le vittime, circa 30 feriti, di cui 5 in gravi condizioni a scontrarsi frontalmente sono stati un camper e un pullman navetta. Nello schianto sono rimaste coinvolte anche altre 3 auto. In Grecia sono invece morti 2 membri dell'equipaggio di un elicottero antincendio che hanno perso la vita dopo una collisione con un altro velivolo, anche lui impegnato a combattere contro un rogo nei boschi nei pressi di Atene. L'equipaggio del secondo elicottero è riuscito a mettersi in salvo. Per lo sport parliamo di calcio, perché in Australia inizia oggi la settimana che porterà i campioni d'Italia dell'Inter ad affrontare in amichevole le storiche rivali Milan e Juventus. Il derby con i rossoneri è in programma Perth mercoledì alle 13 ore italiana. La sfida contro la squadra di Spalletti si giocherà invece sempre a Perth e sempre alle 13, però sabato. Proprio a Perth ieri il tecnico dei rossoneri Amorim e il capitano Gabbia hanno reso omaggio al murale che ritrae Franco Baresi sulle spalle di Ruud Gullit. La squadra non potrà essere presente ai funerali della leggenda rossonera spentasi venerdì scorso a 66 anni. Funerali che si celebreranno domani mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci sarà invece il patron Jerry Cardinale in arrivo dagli Stati Uniti.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia di Neria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
10: Fino al 23 agosto vola dall'Appia di Neria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
11: L'Appia di Neria,
10: la più buona perché è mia.
9: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
16: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
17: Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
18: Have fun with
19: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
20: Radio DJ.

0: Harry Styles, sono Radio DJ, sono le 10:05. Buongiorno di nuovo a tutti. Seconda ora, diciamo, dopo la prima mezz'ora, quella dalle 9:30 alle 10. Vi parlo da un posto meraviglioso, il Mangias Sardinia Resort, che dicevo con Andrea Prevignano e con Elisa, con Maurizio e con Pietro, che è qui di fronte a me, che fa la settimana enigmistica. E...
1: in mezzo al mare.
0: Nostro super tecnico,
1: due
0: grazie.
1: Lettere.
0: Ci senti, fammi vedere, vieni qua, attimo, fammi vedere le definizioni. L'uomo ragno dei fumetti.
2: Spider-Man.
0: Brava, complimenti, giusto. Un'altra. Fanno del poeta, questo è difficile, fanno del poeta un profeta. Infatti non è riuscito a farlo.
1: Le lettere
2: manca.
0: Certo. Orizzontale, 15, orizzontale. Ah, fanno del... No!
2: Sì.
0: Sapete cos'è fanno del poeta un profeta? RF.
2: Sì.
0: 15, certo, sì, sono due lettere. Sì, è certo, lo dite sempre dopo. Vabbè,
2: sì, sì.
0: Dai.
1: No! Rimanda la moviola.
0: Dicevo, per due settimane da questo posto meraviglioso vicino a Santa Teresa di Gallura, dove viene fuori tutta la mia sardità, si può dire sardità?
1: La sardezza.
0: La sardezza anche. C'è Andrea Prevignano, che è tornato con l'entusiasmo di tutti gli ascoltatori, Maurizio, Elisa, Pietro, insomma siamo tutti qui. Stiamo parlando oggi, la nostra puntata, che è già iniziata da mezz'ora, ha un sottotitolo, che è, Andrea?
1: Ci sono quelli bravi e poi ci siamo noi.
0: Esatto, quelli fighi e poi ci siamo noi, quelli capaci e poi ci siamo noi, quelli che hanno successo con le donne, con gli uomini, e poi ci siamo noi. E alterniamo con questo format una notizia, diciamo, un po' col cuoricino, e una notizia che fa un po' incavolare. In questo momento è notizia cuoricino. Pagina 32 del Corriere della Sera c'è una bellissima intervista. Dillo tu, pronuncialo tu il nome suo, di questo attore.
1: Gian Yaman.
0: Che si scrive Can, io l'ho sempre chiamato Can. E invece è Gian.
1: Come Giampaolo, Giampaolo Yaman.
0: Gianluca, sì. Intervista dove racconta...
1: c'è un titolo un po' clickbait, i titolisti del
0: Corriere. Prima la foto. La foto è con quello sguardo di vieni qui che ti strappo pure i punti neri, non so. E poi sotto
1: sono imbranato tra le donne. Con le donne.
0: Sono imbranato con le donne. Cioè, ma Jean-Pierre, se tu sei imbranato con le donne, ma noi, pensa a noi. No, prego.
1: Guarda, io me lo sono letto l'articolo perché ho detto voglio proprio capire in quale situazione si è trovato in questo imbarazzo con le donne. In realtà, diciamo, il virgolettato è molto breve. Beh, capita un po' a tutti di soffrire d'amore quando ami veramente. Tutto il resto, naturalmente, è un articolo sulla nuova serie che parte nel 2027, certo. Una serie comica, per cui vedremo un Jean-Pierre Yaman in versione comica, dove lui fa un brillante avvocato che soffre pene d'amore, capito? E allora gli è stata fatta quella domanda e lui paraculamente ha risposto.
0: Sì, anche in modo molto finto.
1: Anche noi fighissimi soffriamo.
0: No, ma aspetta, se vogliamo incazzarci tutti, è cambiata la notizia, non è più cuoricino, è già la notizia che fa polemica. Okay?
1: È già polemica.
0: Scrive, attenzione, avete mai visto quanto è figo e quanto è grosso Jean Yaman? L'avete visto, no? Avete presente? Scrive anche, il fisico cambia con l'età, ma un attore deve continuare a crescere e trasformarsi.
1: No, vaffanculo.
0: Anch'io mi sono trasformato in un orso marsicano, ma tanti anni fa, Gian.
1: A forza di pipinduni e ova.
0: Esattamente. Quindi, allora, 347-342-5220. Attenzione, c'è Gian Yaman che dice che il fisico cambia. C'è Gian Yaman che dice che è imbranato con le donne. E poi...
1: E poi, non lo so, vuoi raccontare qualche tua esperienza?
0: No, però mi fa molto ridere.
1: Ci stavo pensando.
0: Mi fa molto ridere che adesso si parla di essere imbranati con le donne e parte un pezzo che si intitola Pata Pata.
1: Hai scelto apposta.
0: No, l'ha scelta Sabrina.
1: Che comicità telefonata.
0: Dai, Pata Pata no.

0: Miriam Makeba su Radio DJ Patta Patta 1967. Che donna straordinaria, Miriam Makeba, vero Previ? Tu che
1: vero,
0: scherzi
1: vero.
0: A parte, ne sai, ha fatto tanto lei nella sua storia.
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Veramente.
1: Io non ho mai seguito molto la world music e tutto quel filone, però effettivamente una figura gigantesca.
0: Sì, sì, si è scomparsa tra l'altro non tanto tempo fa.
1: Non ricordo,
0: oddio,
1: non ricordo.
0: Oddio, non fammi fare
1: figure. Capito? Vediamo.
0: No, aia. Aia. Elisa, tolla un attimo.
2: No, è ancora viva. No, non è vero, è morta nel 2008, a 76 anni.
0: Dai. Okay. Ma hai fatto, allora, ti giuro, sai quelle cose che dici?
1: Dato che non volevo fare gaffe, sì. Io ricordo.
0: Comunque siete, posso dire a tutti, ma soprattutto a Prevignano, sei una.
1: Pessimo.
0: Sì, perché sei stato zitto, mi hai lasciato solo nella
1: dubbio.
0: Possibile
2: indecisione.
1: Allora, non ho,
0: almeno
1: non
0: Elisa ha detto.
1: Non
0: Maurizio
1: ho detto niente,
0: Bianco e tu
1: non
0: zitto
1: ho detto niente,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Nel 2003 l'ho intervistata, sì. Un'intervista telefonica, mi ricordo, ed ero a DJ tra l'altro.
0: Va bene, beato te,
1: sì,
0: ti invidio,
1: sì, sì. Quindi non ricordavo quando era mancata, però uff,
0: mamma
1: sono quelle
0: mia,
1: figure
0: mamma
1: che
0: va bene, comunque fare. Straordinaria, da scoprire. Tanti messaggi che stanno arrivando, c'è Gian Yaman che dice sono imbranato con le donne, poi ci siamo tutti noi, gli altri, quelli che invece valgono anche le donne con gli uomini, se volete, vedo che ci sono messaggi di donne che stanno scrivendo, ancora non ho sentiti, ma vanno benissimo anche, che ne so, c'è appunto Jennifer Lopez che ha fatto il video di Madonna Like a Vergine, e poi ci sono io, va bene tutto.
3: Ciao,
0: va bene
3: Rudy.
0: Tutto. Ah no, questa è la libella.
3: Rudy, ma questo si lamenta perché è bello, Rudy, questo dice la bellezza mi ha rovinato la vita.
0: No, dai, ma
3: a sciare, penso come fai noi Rudy a pedali. Vita difficile, lui c'ha la vita difficile perché la sua bellezza lo penalizza. Vabbè, andatene.
0: Ma non ha detto così, lo difendo io, Gianna. Non ha detto io.
1: Lo difendi in quanto
0: collega.
1: Bellissimo.
0: Collega.
1: In quanto collega, certo. In quanto collega di bellezza.
0: In quanto collega lo difendo. Ha detto solo sono imbranato. Cosa c'entra essere? Uno può essere anche. Ragazzi, ma io ve lo voglio dire. Noi belli, non è che per forza di cose siamo.
1: Noi belli sardi.
0: Esatto. A proposito di Sardegna, io sono qui a Sardegna Resort a mezz'ora neanche da qui. Il 7 agosto, quindi fra 4 giorni, parte il tour di Giova, quello nuovo, il tour estivo di Giova. Secondo te, lo fa in Sardegna, lo fa nella mia Olbia, non vado ad ascoltarlo il 7?

0: Convento su Radio DJ, sono le 10:19. Prima di dare un consiglio con un'altra notizia proprio del giorno a Gian Camacho, cioè dove dovresti andare per vincere la tua timidezza e quindi cominciare ad avere successo con il sesso femminile, un po' di messaggi arrivati. Vuoi iniziare tu, Previ, con un messaggio?
1: Sì,
0: veramente
1: Luca.
0: Veramente ci piace,
1: che rappresenta molti, dice. Allora ciao Luca, ci sono quelli che sono imbranati con le donne come Jean Yaman.
0: Sì.
1: E poi ci siamo noi che, quali donne? In genere proprio arrivarci e poi vedere se si è imbranati, ma proprio niente. Già in partenza, come dire. L'oggetto.
0: Poi c'è Laura, manca, se vuoi, so. C'è Laura appena arrivato, perché c'è una storia finalmente di una donna. Sì.
1: Vado
0: sì.
1: Senza averlo letto.
0: Senza
1: allora.
0: Rete,
1: Laura dice:
0: senza rete,
1: ho braccato un tipo perché era bello, alto, un bel fisico. Gli ho dato il mio numero, abbiamo iniziato a uscire, ci siamo frequentati per un anno. Sono fatta due palle così, noiosissimo, senza passioni, il livello entusiasmo per la vita oltretomba. L'ho lasciato e ora cambio strada per non incontrarlo. Quindi no, l'aspetto fisico non è tutto.
0: Meno male. Saluti dalla Sardegna, tra l'altro.
1: Sì, rimanendo molto vaga.
0: La devi smettere di

0: censurare la Sardegna, perché noi sardi ci offendiamo se non si parla dell'isola. Messaggio arrivato. Vai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Rudy, brevi, però scusatemi, è anche una logica quello che dice Giangaman, come caspita si chiama. Cioè, lui è talmente tanto bello, muscoloso, grande, grosso, fascinoso, yeah, wow, che non ha bisogno di impegnarsi con le donne, perché è tutto lì, uno, cioè, piace, non piace. Invece magari quelli un po' meno prestanti fisicamente, meno bellini, così, devono un po' ingegnarsi e quindi risultano meno imbranati.
0: Brava! Ciao Chiara, brava! Bravissima.
2: Questo non ci riguarda, perché essendo noi belli.
0: No, noi non è un nostro problema, ma noi siamo democratici, no?
2: Certo.

0: Make Love Room 5, che disco 2003, però vedi che tutto torna lì sui titoli, l'imbranato, le donne, Make Love, c'è tutto un po' un mondo. Abbiamo, nonostante tanti messaggi che poi ascolteremo, ma dobbiamo andare un po' di corsa, abbiamo un consiglio per Jean Kaman, no? Giusto, Previ? Cioè, se sei imbranato con le donne, devi imparare da in particolare dagli abitanti di una cittadina ridente dell'Italia, del Piemonte, sì, che Andrea Prevignano conosce molto bene. Sì. Perché gli diamo questo consiglio? Perché oggi sui quotidiani si parla di un caso eccezionale.
1: Sì, si parla in realtà di due cose. Uno, del calo delle nascite a livello italiano. Noi sì, siamo quelli che cresciamo meno, sempre meno bambini nascono tutti gli anni.
0: Non parlate con me.
1: Ci sono,
0: io ho dato.
1: Hai contribuito. Ci sono i dati Istat piuttosto severi, insomma. E poi c'è un dato in controtendenza, che è quello di Casale, che si muove appunto in controtendenza con 139 parti registrati dall'inizio del 2026 presso l'ospedale Santo Spirito, il 40,4% in più. Non so se mi spiego,
0: certo orgoglio,
1: livello
0: dai
1: di fertilità altissimo, cioè, ragazzi,
0: allora, i casi sono
1: un
0: due
1: grande orgoglio.
0: O a Casale Monferrato non avete la televisione, quindi la sera
1: ti posso dire, c'è una spiegazione che viene data,
0: sì,
1: giustamente,
0: sì,
1: il potenziamento di servizi specifici come il parto indolore, il fattore umano, l'accoglienza e le buone pratiche di medici, ostetriche e infermieri dell'ospedale Santo Spirito di Casale, che a questo punto posso, mi prendo

0: secondo, proprio 5 secondi. Ringrazio tutti i medici, gli infermieri, gli OS, le OS, gli infermieri, le infermiere del Santo Spirito di Casale, insomma, per l'assistenza che ho ricevuto in questi mesi, che è stata strepitosa, dell'ospedale e dell'hospice.
1: Ecco, questo è importante. Io allargherei a questo punto, visto che chiudiamo. No, hai fatto benissimo, Andrea, e sono felice che tu l'abbia detto. Allargherei questo grazie a veramente a tutti quelli che fanno questo mestiere in Italia, perché sono spesso poco filati, sottopagati, trattati male, e invece meritano molto, ma molto
0: di più. Ci sono eccellenze incredibili.
1: Bravo, bravo, bravo. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Liberate il piacere di guidare. Anche quest'anno l'Hipmotor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia, con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ. Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Hipmotor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Hipmotor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su hipmotor.net.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
8: Radio DJ. DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Radio DJ, sono le 10:33. Io sono Rudy, insieme a me il Previ, Elisa, stiamo chiacchierando di tutte cose che escono sono uscite in queste ultime ore sui quotidiani e che ci fanno fare, vogliamo dire, un po' tipo proprio, abbiamo parlato di settimana enigmistica, risate a denti stretti e a volte anche risatone, giusto Andrea? Direi più o meno
1: così. A giudicare dal tenore dei messaggi, come direi proprio così.
0: Vuoi favorire? Vai pure. Commento un po' di tutto quello detto tra le 9:30 e le 10:30. Un po' tutto,
1: soprattutto le questioni sentimentali, le persone, innamorarsi. Sì, Io ero uscita, dice Vale, con un ragazzo che si era sempre chiesto chi fosse sto Steve dei Queen, commentando la canzone di Vasco Rossi, Vita Spericolata. No?
0: Poi ci ritroveremo.
1: Steve dei Queen non c'era uno che si chiamava Steve.
0: Formazione. Sai che in tutte le grandi
1: i primi
0: band,
1: Queen.
0: Sì,
1: certo.
0: In tutte le grandi band c'è uno che è andato via
1: e che poi scrive il libro che vende 16 copie.
0: È andato via nel momento, proprio il giorno prima del contratto. È presente, c'è sempre quello che dice: va bene, non andremo da nessuna parte. Vogliamo fare dei nomi, Previ? Buttateli così al volo. Mi viene in mente Pete Best.
1: Vabbè,
0: Beatles. Sì, mi viene in mente lui. Ad esempio, quello che...
1: Bene, i Beatles sono entrati e usciti un po' di persone, insomma.
0: Un po' tanti. Sì.
1: Il quinto Beatles è un titolo ambitissimo da molti, praticamente. Tra
0: ma forse anch'io sono stato quinto Beatles. Lo sono stati un po' tutti, sì, più o meno.
1: Poco ma sicuro.
0: È quasi certo. E poi vai pure se vuoi.
1: Marius che dice: però poi, come me, arrivi a 40 anni e non hai più voglia di tribolare. Stai qui, le donne, mi innamoro, sono imbranato. Ti trasferisci in montagna e arrivederci.

0: così, la bene, vita dell'eremita.
1: Sì, è così, è così. Ti vogliono, Chiara Prevignano ti corregge e dice: guarda che non è Steve dei Queen, ma è Steve McQueen. No, non lo sapevamo, Chiara.
0: Cacchio, no, ecco.
1: Ecco che ora, lo sapevamo, Chiara. Però
0: ora ho
1: grazie
0: capito il messaggio.
1: E invece, a proposito del boom di nascite, solo a Casale Monferrato, cioè in altre città c'è crollo demografico,
0: crollo,
1: ahimè, dappertutto. A Casale invece tutti fanno figli, c'è un messaggio.
2: Ciao Previ, sono Gine. Volevo dirti che io, da bravo casalese, 4 figli l'ho fatti. Sì. Un saluto Marco Casale Monferrato.
0: Marco era pericoloso già da ragazzo.
1: Ah, lo conosci personalmente?
0: Sì, sì, sì, lo conosco.
1: Senti, ma sai chi mi ha detto? Questa, non per fare sempre il cretino, che mi viene benissimo, ma adesso dico una cosa seria. Lo sai che adesso mi sto spiegando la vera ragione per cui anch'io ho fatto 4 figli?
0: Sei stato a Casale Monferrato.
1: Ho fatto
0: il militare
1: a Casale Monferrato.
0: Porca miseria.
1: E da lì a poco è nato il mio primo figlio. Ragazzi, e allora è fatta, dai. Allora è quello. Allora è quello. Bisogna andare a Casale, ragazzi. Tutti a Casale.

0: Stand su Radio DJ. Allora, continuano ad arrivare grandi conferme di gente che anche solo passata con la macchina da Casale Monferrato il giorno dopo ha fatto sei gemelli, no? Cioè, storie più o meno così, per chiudere questa cosa, anche perché adesso dobbiamo raccontarvi un'altra storia meravigliosa. Però effettivamente così, Claudio dice: ho fatto 5 mesi di Naya Casale e ho 4 figli.
1: Certo, lui ha fatto pure il giuramento solenne in piazza, per cui, come dire, onore alla patria, ha dato i figli proprio alla patria.
0: Accidenti. Claudio ci ha scritto dal Trentino, dove non sono mai stato, un giorno voglio andare. Io faccio fatica ad allontanarmi dalla mia Sardegna, ma un giorno

0: Quando la prima Proloco ti inviterà, guarda, voglio vedere che cosa dirai del Trentino.
1: Va bene, andiamo avanti. Ancora un messaggio prima di parlare di Fulminacci.
2: Scusa, Rudy, mi è fatto venire in mente che io il primo viaggio che ho fatto a Casale Monferrato col camion avevo appena conosciuto mia moglie. Non è proprio Casale.
3: Casale,
0: certo,
3: sì.
0: La città dell'amore, anche detto.
3: C'aveva un po' la voce di Fabio Vole, sentito? Un po' che c'è quell'accento lì. Allora, ragazzi, che persone siete? O soprattutto, da ragazzi, che ragazzi eravate? Eravate allegroni e solari, oppure quei tristoni che ne so, negli anni Ottanta il tristone, io, ascoltava cose tristi, tipo, non so, Iko and the Bunnymen.
0: Bauhaus,
3: i Cure anche, perché
0: Seals in the Banshees.
3: Sì, eravate dark, siete darkettoni anche oggi.
0: Sempre.
3: Oppure eravate tutto un Run to Me e un Tropicana.
0: Rattumi, che immaginario meraviglioso.
3: E un Samantha Fox. Come eravate da ragazzi? Ce lo volete raccontare?
0: Tu
3: tristoni, allegro. No, io ero triste. Scrivevo del
0: Smith.
3: Morrissey.
0: Quello spleen adolescenziale, sì, così nessuno mi capisce.
3: Sì, sì, un po' anche di James Joyce,
0: Oscar Wilde.
3: Però le prigioni di Oscar Wilde. Non...
0: le mie prigioni di Oscar Wilde.
3: Bassani, Occhiali d'oro.
0: Sì. Finzi Contini.
3: Sì, mamma, come siamo colti, ragazzi. Poi ragazzi, diranno a Linus, c'erano Previ e Rudy e Elisa che parlavano di Bassani e di Oscar Wilde. Wow, okay. Va bene, allora perché vi chiediamo questo? Scriveteci se avete voglia. 347-342-5220. Tristoni contro Run to Me, ok? Maracaibo contro Killing Moon, che ne so, qualcosa di questo genere. Oggi su Repubblica, pagina 28, c'è una bellissima intervista di Patrizio Ruviglioni a Fulminacci. Giusto?
0: Fulminacci, esatto, okay. Classe 1997, lui è reduce da diversi successi, ha vinto il premio della critica Mia Martini, album d'oro, tour estivo, insomma è un po' il suo momento, sì. Anche se lui arriva da abbastanza lontano, insomma me lo ricordo come cantautore indie, poi è arrivato a un successo pop meritatissimo. Intervista dove dice: non è che sono diventato un brillantone perché ho avuto successo, ho rotto la lastra di ghiaccio ma resto un tristone.
3: È bellissimo.
0: Non solo, ma si dà del sociopatico addirittura.
3: Sì.
0: Dice che nelle sue canzoni, insomma, ci sono molte paranoie, insomma, tutte cose, tutti i suoi rovelli interiori. Diciamo.
3: Sì. Dice
0: non
3: anche
0: è,
3: una
0: non
3: cosa...
0: è diventato un party animal.
3: No, dice anche però una cosa bella, ok, che è successa a lui a 30 anni, a me succederà a 60, 70, 80. Verso i 30 anni si smette di preoccuparsi del giudizio altrui.
0: Vero.
3: Beato
0: vero,
3: te,
0: vero, vero.
3: Insomma. Nel frattempo ci arrivano un sacco di messaggi. Paolo, per esempio, Allegrone, Wham a bomba, Spandau a bomba. Sì,
0: invece Luigi, per esempio, dice: sono sempre stato solare, però la musica post-punk è sempre stata la mia colonna sonora, quindi quella new wave dei primi anni 80. Ci sta.
3: Fabio dice: da ragazzi non ero né tristone né Run to Me, ascoltavo rockabilly e ska, quindi allegro.
0: Allegro, abbastanza allegro.
3: Dai.
0: Ma la domanda è una però, tu che eri un post-punk, come mai poi sei diventato, insomma, un personaggio, un istrione,
3: che fa rima con?
0: No, lo sto dicendo a te, che poi fai la rima tu.
3: Ti tu hai detto istrione ma volevi dire one qualcos'altro, io lo so molto bene.
0: Zero.
3: E poi te lo spiego.
0: Proprio istrione.
3: Te lo spiego, perché io ho sofferto tanto da ragazzo, quando vivevo a Santa Margherita Ligure, 9000 anime d'inverno, e io giravo vestito da adamant col mantello nero e la camicia col pizzo.
0: Ma è stata una parentesi breve nella tua
3: sardezza. E mi tiravano gli scogli addosso per prendermi il culo. E non è facile.
0: Stavi in Sardegna.
3: No,

0: maledetto me.
1: Fulminacci su Radio DJ, Fulminacci che in un'intervista di oggi su Repubblica si definisce, si autodefinisce un tristone. E ci siamo divisi in due squadre, quelli che erano da ragazzi, da adolescenti, ma che magari lo sono ancora, allegrissimi, allegroni, quelli contro i tristoni. Che tristoni, Previ, noi due dove ci mettiamo? In che squadra tristoni, dai?
2: Ma io ero abbastanza tristone, però sì. Nel senso che ero più ombroso, sembrava che avessi dentro grandi contenuti, in realtà ero...
1: Beh, ma certo.
2: Come una scatola. A 16 anni cosa vuoi essere, insomma?
1: Anche io, dietro il mantello e la camicia con gli jabot di pizzo da adamant. Non ci credi,
2: vorrei, quanto vorrei vedere la foto.
1: Allora, non c'erano i cellulari, non c'era niente. Forse certo. Mia mamma una foto me l'ha fatta da mandare ai carabinieri, dico, perché non voleva che mi vestissi così. Però io ero così. Chi è di Santa Margherita Ligure alla mia età lo può confermare. Ero l'unico che girava vestito da adamant col mantello lungo nero. Chi poteva girare
2: adamant
1: così?
2: Era un mio culto assoluto proprio. Totale. Ma l'idea di vederti vestito da adamant, guarda.
1: Totale. E quando uscivo di casa di nascosto da mamma e papà mi truccavo anche da adamant.
2: Certo, giustamente.
1: Poi prima mi lavavo e poi tornavo a casa senza
2: la pirata con le treccine. Fantastico.
1: Elisa, tu triste.
3: No,
1: allegra?
3: Super solare, sì. Allegra. Sì.
1: Va bene, siamo pieni, quindi tu scusami, sei squadra
2: allora, Maracaibo.
1: Sì, Maracaibo, squadra, facciamo così, gli allegroni, squadra Run to Me, per capire. Questi qua. Senti che ti viene subito la... Noi tristonissimi invece, squadra, facciamo, mettimi un Cure, triste, quello che vuoi tu.
2: È Forest, beh. Meraviglia. Colonna sonora generazionale.
1: Sentiamo un attimo. Mamma mia.
2: Tu tra le strade di Pietra Ligure che cammini in solitario.
1: Vestito nero.
2: Io a Casale Monferrato.
1: Con i capelli cotonati. Talmente me li cotonavo che non me ne è rimasto più uno in testa. Di cotonarli.
2: Perché non siamo televisione?
1: Mamma mia. Allora, tanti messaggi. Andiamo.
4: Ragazzi, bei vecchi tempi. Gli anni d'oro erano gli anni 80, 90. Con 50.000 lire facevi weekend. Facevi venerdì, sabato, domenica. Domenica pomeriggio andavi in discoteca a limonare a tutto spiano.
2: Sì. Vabbè, insomma,
4: adesso. Compagnia, si stava in compagnia, solito bar. Sì. 20-30 motorini, tutti in due, si andava via.
1: Un po' max. Per i tempi, un po' pezzali, sì.
4: Col bomber.
1: Sì.
4: Con lui avevi Moncler perché hai i soldi.
1: Sì, è vero, avevo già i soldi da piccolo. Sì,
4: ciao ragazzi, buona giornata. Bella Verona.

0: Ciao Andrea, Moncler arancione senza maniche, ecco, sì, è così. Però non sembravi allegrissimo dal messaggio, io te lo voglio dire, è così.
1: Buongiorno ragazzi, io ho un problema, da ragazzo ero veramente cazzone, ma cazzone. E il bello è che sono rimasto cazzone ancora.

0: noi, come tutti noi. Vuoi leggere qualche messaggio, Miki? Non sì, ci sono reperti fotografici di quanto sto raccontando, mi dispiace. Non avrete una foto di me vestito da Adamant. Vai, previ, vai.
1: Daniela, però l'intelligenza artificiale fa grandi cose, lo dico agli ascoltatori. Daniela, io super solare, musica commerciale e DJ television tassativo tutti i giorni, con video sing a song praticamente il primo karaoke. Daniela da Novara. Certo. Checco dice, io ero un fight for your right to party, per dirvi quanto ero
0: quelli. Senti, previ, facciamo una cosa. Adesso mettiamo il disco di uno che generalmente sembra allegro nella vita, che è Mika. Okay. Però poi prepariamo uno specialino, se ci riusciamo, da far sentire poi, che è da raccontare alle 11. Veloce. Canzoni che apparentemente sono allegre, ma che in realtà poi, se leggi le parole, sono tristissime. Ci proviamo.
1: T'ammazzo. Adesso ci provo, però il resto lo fai tutto tu, stampa tutto tu,
0: va bene, faccio io. Alle 11, canzoni. Speciale di Andrea Prevignano, che mi ha chiesto lui di fare. Occhio, canzoni che apparentemente sembrano allegre, ma che dentro sono tre.

0: poi hanno un significato triste. Quindi se vuoi, poi adesso intanto c'è la pubblicità, ci sono le news,
1: le raccogliamo,
0: no, Maurizio? No, ok, c'è la pubblicità, nel frattempo ti aiuto e facciamo un collage un po' di tutto, va bene?
1: Va bene.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Radio DJ consiglia
11: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.

Luca su Radio DJ 10:55 Previ. Gli ascoltatori di Radio DJ ti vogliono talmente bene, ma veramente, a parte le migliaia di messaggi che stanno arrivando di bentornato Previ, che ti stanno aiutando con una serie di titoli a fare questa cosa improvvisata che ti ho chiesto io alle 11 di segnalarci canzoni che apparentemente sono allegre ma

0: su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, edicola, sul sito e sull'app.
1: Radio DJ, una nazione,
2: una stagione,
1: anche d'estate.
3: Sono le 11.

0: Another su Radio DJ Talk to You, buongiorno di nuovo, sono le 11.02, ultima ora insieme, poi arriverà Laura Antonini. Caro Previ, in questa settimana appena passata ci siamo passati il testimone con Laura più di una volta, quindi insomma magari oggi la incontrerai in studio a Roma oltretutto.
1: È probabile.
0: A breve arriverà. Ci siamo lasciati con una scalata in aiuto di Andrea Prevignano, al quale a tradimento all'ultimo secondo sul filo di lana dell'ora ho detto: Previ, facciamo una bella cosa, facciamo uno speciale, visto che stavamo parlando, perché siamo finiti a questa fulminacci l'intervista su Repubblica, non mi ricordo neanche.
1: Tuoi processi mentali assolutamente sì, insondabile, ecco perché.
0: Parlavamo di quando eravamo adolescenti ragazzi, se eravamo dei tristoni come dice Fulminacci, invece degli allegroni. Dicevamo, facciamo uno speciale di canzoni che abbiamo sempre ascoltato pensando che fossero allegrissime e invece hanno un significato, un testo triste, un po' così. Allora, vuoi partire con i tuoi spunti o quelli degli ascoltatori?
1: Ascoltatori,
0: diamo priorità ai messaggi degli ascoltatori. La prima canzone messa in discussione, diciamo così, messa in evidenza come canzone che sembra allegra, ma allegra non è, è Mare Mare di Luca Carrà.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì.
0: Allora, messaggio di chi ci scrive, sentiamo.
3: Mare, mare, Milano Riccione, Luca Carboni. Sembra felice, ma invece è triste.
0: È un po' triste. Poi, altra canzone che sembra allegrissima, non pare, però sicuramente ha un significato triste, è Last Christmas degli Wham, che è un altro pezzo che viene messo in discussione. E poi ce n'è un'altra ancora, ce l'hai? Che prontezza di riflesso. L'anno scorso ti ho dato il mio cuore e poco dopo l'hai messo da parte, no? Questa è un po' la storia. Tristezza infinita, però patinata. Tristezza patinata, va bene, Previ, come concetto?
1: Tristezza patinata mi piace molto. Mi sento molto triste e patinato.
0: Sì, perché loro ti ricordi nel video, capelli fonatissimi, sì, questi cappotti da 80 miliardi di euro.
1: Spandex, proprio sentiva proprio nello sfrigolio dell'acrilico.
0: Schiaffeggiarsi con dei Brunello Cucinelli, buttati lì così, tieni. E poi, altra canzone per gli ascoltatori, poi sentiamo il messaggio, che sembra allegra, la balliamo tutte le estati, tutti discinti, tutti allegrotti, è Obsession degli Avventura, c'è anche quella, che è quella presente, Previ, l'hai mai ballata?
1: Guarda, passo le mie serate.
0: Quando fai i tuoi tornei di limbo, non la balli?
1: Mamma mia.
0: Elisa, hai mai visto Prevignano fare il limbo?
4: Amerei vederlo.
1: La mia coscia mette già tristezza anche se allegra, capito? Così.
0: È uno stronzetto Prevignano. Invece è una canzone che la gente ha amato tanto e che è un grande successo. Sentiamo il messaggio.
3: Beh ragazzi, una delle canzoni più tristi della storia ed è allegra era Obsession degli Avventura. Mi ricordo che se ne parlava spesso della

0: differenza che c'era tra la musica in sé e il testo della canzone.
1: Bravo, è vero, sono le 5 della mattina
2: e di cosa parlerà mai? Sentiamo.
1: Sono le 5 della mattina, nada, triste, ossessione d'amore.
2: Che triste.
1: Sono quei rapporti tossici, però col limbo, è sempre colpa, ci deve essere il limbo, se no. Perché uno può fare il limbo e essere triste, non giudicate ragazzi,
2: certo.
1: Potete smetterla di giudicare le apparenze. Prevignano, tocca a te, vediamo se sai fare meglio degli ascoltatori.
2: Allora, dai. Io ho un Copacabana. Barry Manilow.
1: Non mi smontare questa... Copacabana perché mi incazzo.
2: A tutti i matrimoni cos'è? Degli anni 70-80 questa si suonava. Allora,
1: questa
2: narra
1: sempre Brunello,
2: la storia.
1: Sì. Brunello Cucinelli, tutto linato cashmirato bianco devi essere, con
2: col
1: la Panama. Zampa.
2: Come te nella foto in Sardegna.
1: Sì, esatto. Più o meno
2: narra la storia di una ballerina che perde la testa e finisce in un mondo di alcolismo.
1: Sì,
2: di tristezza infinita, di solitudine.
1: Mi hai distrutto un mito, previsto.
2: Ne vuoi un'altra?
1: Non la sapevo, sai quella?
2: Sì,
1: vai,
2: sì,
1: dai, ancora una, sì.
2: 99 Luftballons. Nena.
1: Giù le mani da Nena. Porca di quella, No,
2: ma bellissimo.
1: No, giù le mani da Nena. Non mi distruggere anche questa. Cosa c'ha di triste? Che erano 99 perché il centesimo palloncino esploso.
2: È più o meno. Descrivi la distruzione del mondo per un errore. Ops. Pum. È tutto salto in aria. Capito?
1: Ma come si
2: a ballarla così il sabato pomeriggio?
1: Allora, se Copacabana dovevi ballarla tutta cucinellato, tutto Brunello, ok, bianco. Tutto a pogare, no? Giusto?
2: Era un po' new wave, quelle mosse così anni 80.
1: Sì. Diciamo. Allora, avevamo un altro disco. Non è vero, scherzo sempre quando dico così. Però guarda caso, ancora una volta, la magnificenza della programmazione musicale. C'è una canzone che all'inizio del 1990 sembrava allegrissima, però dentro, ragazzi, c'è un testo che ti spacca
2: tutto.
1: Tutto.

0: W su Radio DJ, era il 1992, Please Don't Go. Torniamo sui giornali, ok? Grazie per... ci state continuando a mandare titoli. Magari poi faremo nei prossimi giorni, torneremo dai anche su questa cosa. Oppure potremmo fare il contrario, Previ. Canzoni tristissime che però parlano di cose... è più difficile, forse.
1: Più difficile, no? Sì.
0: Perché c'è l'amore poi alla fine.
1: Se la canzone è triste dal punto di vista melodico, sicuramente sarà triste anche però, nel test.
0: Sì, oppure potremmo fare... quelli che fanno solo canzoni che sembrano tristi anche quando sono allegre. Mi viene in mente
1: Coldplay,
0: Adele,
1: per esempio.
0: Coldplay, Adele, James Blunt.
1: Se non fosse stato per Tonno Magico, non avrebbero mai fatto ridere i colpi.
0: È vero.
1: Per chi l'ha trovata quella travisata? Ecco, diciamolo.
0: Va bene. Torniamo sui giornali, dicevo, perché nelle sfumature dell'animo umano che stiamo esplorando da questa mattina alle 9:30, ok, c'è un articolo questa mattina che parla di una sfumatura che un po' tutti abbiamo. Quasi tutti, dai, quella di, anche su cose piccole, almeno una volta non avere avuto il coraggio di dire la verità e dare la colpa agli altri. Giusto, cioè mi è capitato.
1: Guarda,
0: una volta
1: io ho un figlio adolescente che passa la sua vita a fare questa cosa, ma anche in maniera molto sfrontata, cioè sì. Combina un disastro. Tu sei stato
0: tu. Sì, saluto Edoardo Zerbi.
1: Ah, ecco, un problema comune, quindi.
0: Allora, ma questa cosa succede da piccoli, abbiamo aneddoti più o meno vari. Non tiratevi indietro, se volete raccontatecelo di quella volta in cui avete finito il barattolino della Nutella, avete incolpato fratello, sorella, genitori, amici. Non è che quella volta in cui avete allagato il bagno, quella volta in cui avete chiuso la porta di casa lasciando le chiavi dentro e non avete avuto il coraggio di dirlo. Aneddoti vari, 347-342-5220. Perché? Perché oggi c'è un articolo Previ che parla un po' di questo. Sì.
1: Allora, uscirà il 2 di settembre un film a tecnica mista, quindi un po' animato, un po' animato da umani, che si intitola Coyote versus Acme.
0: Ho capito una cosa.
1: Coyote.
0: In romano.
1: Me coyote.
0: Coyote, sì.
1: E così l'ho pronunciato all'americano. No?
0: Sì, hai fatto bene, sì.
1: Allora, spiega tu, che sei anziano abbastanza, chi erano Will Coyote e noi così lo chiamiamo all'italiana, e Beep Beep, che in realtà si chiamava The Road Runner.
0: Sì, allora, Road Runner era si può dire struzzo? No, non era,
1: diciamo,
0: uno struzzo in realtà. Simil struzzo.
1: Non lo era, un simil struzzo.
0: Elisa, cerchi per cortesia che animale fosse in realtà, per favore, così poi lo
1: un
0: diciamo.
1: Road Runner.
0: Si chiama proprio Road Runner e
1: sì,
0: basta?
1: Sì, si chiama Road Runner. Sì.
0: Similstruzzo che riusciva sempre e comunque
1: correva
0: a salvarsi, si correva velocissimo e riusciva a salvarsi sempre dagli attacchi fallimentari di Beep Beep, Will Coyote, insomma un coyote che in mezzo alle vallate, proprio quelle più calde, bollenti lì, nelle valli della morte, lo rincorreva cercando sempre vari stratagemmi per ucciderlo e per prenderlo, giusto?
1: Esatto, ma come cercava di farlo? Servendosi di aggeggi, meccanismi, attrezzature di questa azienda, si vedeva nel cartone animato, e si chiamava Acme. Ok,
0: certo.
1: Che Forbes definisce la corporation fittizia più grande di sempre, praticamente, perché
0: è vero,
1: naturalmente è un'azienda che non esiste, era inventata nel cartone animato. Cosa succede nel film? Che a un certo punto Will Coyote non riesce a catturare Beep Beep, il Roadrunner, e quindi dice: i miei tentativi sempre fallimentari sono colpa dell'Acme, sostanzialmente.
0: Acme. Colpa
1: e
0: loro.
1: Gli fa causa all'azienda. E quindi sarà un legal thriller praticamente, metà animato,

0: e metà no.
1: Sì, questa sì, bella però, vedi, quindi anche lui non è più colpa sua, non è lui che sbaglia gli attacchi, ma è colpa di qualcun altro, un po' come ci state raccontando tra poco, speciale di tutti i vostri messaggi. Però Elisa, io farei una cosa, metterei un disco adesso, ok? Però poi ci fai in 10 secondi speciale Roadrunner, così uno va in spiaggia e dice: "Oh, ma lo sapevate che
0: se la spende, cioè.
1: Se la spende facendo l'ornitologo." Sì. Ornitologo stava bene, dai. Sicuramente una cosa posso dire, così faccio il calambur: non era un pinguino, ecco, diciamo così. Pinguino sicuramente no. Era un

0: Pinguini tattici nucleari su Radio DJ, sono le 11:20. Elisa, l'abbiamo. Perché ridi?
1: Perché è arrivato un messaggio meraviglioso di Cristiana che vorrei leggere dopo.
0: Ok, sì. Vi stiamo chiedendo messaggi di quella volta in cui avete dato la colpa ad altri di aver fatto un piccolo danno. Se vale veramente tutto. Però abbiamo parlato di, appunto, Will Coyote che dà la colpa all'Acme, azienda che in teoria costruisce nel cartone animato tutti i trucchi che lui prova ad usare per far fuori Will Coyote. Abbiamo detto: ma che uccello era in realtà Beep Beep? Non uno struzzo, ma
2: un corridore della strada maggiore. Vuoi anche il nome in latino?
0: Sì, per favore.
2: Geococcyx californianus. È un uccello corridore del Nord America e appunto il suo acerrimo rivale è proprio un coyote. No, è carino sì, che il nome Beep Beep è perché appunto questo corridore emette suoni simili a quelli di una colomba che tuba, e da qui appunto il nome che gli è stato dato dalla Warner
1: Bros. Certo.
0: Ok, Beep Beep, certo, sì. Sei stata bravissima nel leggere il nome latino, perché è difficile, sembra un codice fiscale in realtà.
2: Ah, ci ho messo tutto il tempo del disco.
0: È difficile, c'è un sacco di C, Y, X, veramente sembra un codice fiscale, complimenti. Stavo dicendo, tra l'altro fa questo beep beep tipo colomba, dicevi giustamente
2: sì,
0: tu, però è un adesso non posso dire un uccello enorme perché forse pare brutto, è un grandissimo volatile.
2: Sì.
1: Che poi non vola.
2: E tra l'altro la cosa che fa ridere ma anche riflettere è che nella realtà dei fatti il coyote è comunque più veloce di lui, perché sì, lui raggiunge i 30-40 km orari mentre il coyote anche 70.
0: Mamma, che bella questa cosa che hai detto. Abbiamo bella. Ragazzi, noi vi diamo degli spunti, questo è un programma che vi dà degli spunti, cioè voi adesso oggi ve la potete tirare a pranzo, ve la potete tirare all'aperitivo stasera, a cena, raccontando tutta questa cosa, sembrate degli Alberto Angela e senza esserlo. Perché ridete? Ma che cavolo, ma dai, facciamo un po'. Allora, messaggio dell'ascoltatrice, che poi abbiamo un regalo da farvi, quindi dobbiamo chiedervi una cosa, vai.
1: Riguardo alle colpe scaricate sugli altri, attenzione al genio. In terza media, anno 1985, abbiamo rotto una finestra dell'aula tirando un oggetto. Preoccupati sul da farsi, siamo andati in cortile a raccogliere delle pietre e abbiamo posizionato la pietra a raggiera attorno al vetro rotto. Abbiamo chiamato la professoressa dicendo che era stato qualcuno da fuori. Attenzione, quindi ho studiato anche la dinamica, la balistica. Era stato qualcuno da fuori ad aver tirato le pietre. La prof ci ha riso in faccia, ci ha puniti severamente. Mi ricordo ancora l'aneddoto pensando a quanto eravamo felicemente stupidi. Sì. I figli della volpe, Cristiana.
0: Sai
1: tutta
0: che
1: la
0: io
1: classe.
0: Mi immagino, giuro, il preside che chiama il tenente Colombo a proposito di uccelli che arriva. Mettiamo un disco, va, che poi gli facciamo un regalo, dai.

0: zan zan zan. Faceva così più o meno quando eravamo ragazzi. 11:26, prima del premio, volevi leggere un messaggio che aggiunge all'aneddoto di Wilco Iote.
1: Aggiunge cultura a cultura.
0: Sì, cultura a cultura. Vai, vai, vai, vai.
1: Allora, la parola acme è un grecismo che deriva dal greco antico acme, che significa punta, apice o culmine. Veniva usata dalle aziende al posto di AAA per apparire prime nell'elenco telefonico. E con questa me la tiro tantissimo, dice Ghigo.
0: Sì. Bravo Ghigo, grazie, grazie, grazie. Allora, abbiamo un regalo da farvi, velocissimi. I pettorali, due pettorali per la DJ Ten del 4 di ottobre a Milano, quella proprio mito, quella simbolo un po' di tutto, la DJ Ten manifesto. Trovate i pettorali sul sito di Radio DJ, dj.it, correte ad iscrivervi, mi raccomando. Noi ve ne regaliamo due ed oggi la regaliamo i pettorali a chi ci manda un selfie allegrone, perché insomma alla fine abbiamo bisogno di facce allegrone, quindi la faccia più allegra a giudizio di Elisa, mi raccomando. O anche la faccia più triste, poi decide Elisa se il più triste o il più allegro. Vince i due pettorali per la DJ Ten. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e il 9 agosto a Terracina.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Eccolo il vostro disco preferito.
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.
13: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
19: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli €2,49. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
18: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
20: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare

0: i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Have fun with Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ, One Nation,

0: Hate that I made you love me, che significherebbe odio il fatto che ho fatto in modo che tu ti innamorassi di me. Capito il concetto, il giro? Mi dà quasi fastidio perché ti sei innamorato di me, io non volevo, forse è colpa mia. È un po' così? No, l'introspezione psicologica. È un po' come l'altro pezzo, quello di Somber. Lo dico da giorni, che è bellissimo, non so se l'hai già ascoltato, Previ, no. Che dice my body isn't ready, cioè il mio corpo, tu mi piaci un sacco, te lo voglio dire, mi voglio dichiarare, ma sono talmente timido che il mio corpo non è pronto a far sì che io faccia questo passo, per dirtelo.
1: Mamma mia. Il tristone.
0: Sì, un po' tristi, un po' tanto romantici, cosa che non siamo più, e quindi... Sarà che l'area della Sardegna, che è così speciale, mi rende anche profondo e romantico. Non lo siamo più romantici così.
1: No, okay? Non sei più l'adamante di un tempo.
0: Non sono più l'adamante.
1: Non sei più
0: però,
1: il romantics.
0: Però sono rimasto quel ragazzo generoso di una volta e guarda, questo vi faccio pure un regalo.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Marco, buongiorno, hai vinto tu!
3: Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti!
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Consulente aziendale di 44 anni, sei proprio l'esempio tipo di una cosa che dopo il disco Andrea Prevignano racconterà.
1: Sui lavoratori autonomi, vi diamo quest'ultima notizia così, un'amarezza totale, sì,
0: per lasciarci così, con l'amarezza, quindi Marco, sì. se vuoi, vedi, perché la vita è così, ti dà una carezza e poi un pugno, come diceva Celentano. Adesso la carezza, che ti abbiamo fatto un regalo, dopo il disco ti arriva un dritto in faccia.
1: Ti daremo una notizia terribile. Esatto.
0: Sei contento?
3: Ottimo, non vedo l'ora, ma il disco faceva correndo.
0: Senti, tu sei di Assisi, giusto?
3: Sì.
0: Leggo. E poi vai in vacanza nelle Marche.
3: Sì, a Marotta. Il perugino quando va al mare va a Marotta, si dice in Umbria.
0: Ah, vedi, dici un po' di Marotta.
3: Beh, no, è una città piccolissima. In realtà abbiamo una casetta su un campeggio lì. Okay. E la figlia sta bene, stiamo bene, ecco. Poi ogni tanto si va da altre parti, in Salento, Sardegna, dove insomma.
0: Bravo, vieni a trovarmi in Sardegna, io sono vicino a Santa Teresa di Gallura, al Mangias Sardinia Resort, passi da qui, però ti volevo dire che tutte le volte che io leggo Marche, adesso scherzi a parte, mi piace sempre parlare delle Marche perché è un posto meraviglioso e bisogna parlarne un po' di più delle Marche. Marco, grazie mille, ti mettiamo un disco, se riesci stai all'ascolto se ti vuoi rovinare la giornata.
3: Assolutamente sì, grazie a voi, grazie per tutto.
0: Ciao Marco!
3: Ciao.
0: Quanto tempo che non mettevamo un disco di Paul Simon. Bello, sono contento. Questa per esempio è una delle canzoni un po' allegrotte di Paul Simon, che di solito è proprio allegro.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al, 1986. Stavamo disquisendo con Andrea Prevignano degli album solisti di Paul Simon, ma è un discorso che adesso non ci sta, anche perché sono le 11.42, Andrea, e dobbiamo essere fedeli al format, questo format che ci siamo auto assegnati per tutta l'estate, fino all'ultimo giorno, dai giornali, stretta attualità, dalla rete, insomma, tutto quello che serve, stretta attualità, ma una notizia allegra, un po' anche di cuore, insomma, un po' così, e poi invece una notizia che ci faccia un po' incavolare, che crei polemica, dove ognuno può dire quello che...
1: E lasciamo così gli ascoltatori alla loro giornata, Dan. Notizie negative.
0: Sì, oggi purtroppo devo dire che invece di
1: format
0: finire...
1: che hai scelto tu, peraltro.
0: No, facciamo una cosa allora, però dopo ci rimarranno tipo 30 secondi. Elisa.
2: Sì.
0: Trova...
1: Prepara uno specialino.
0: No, trova una notizia bella con cui chiudere, però notizia di oggi, dai quotidiani, non fuffa, quelle robe da cuffie di palta. Cioè facciamo proprio una roba, notizia, perché adesso dobbiamo dirvi una cosa che io sintetizzo in una parola. Ok, sì. Prevignano poi vi spiega, vi racconta. Articolo che si trova dove oggi?
1: Oddio, questo non lo so perché è una stampa, quindi
0: ok,
1: non lo so,
0: tipo Affari e Finanza, pure Sole 24 Ore, una roba di economia.
1: Su Repubblica, mi sa. Sì, su Repubblica.
0: Repubblica, vedi.
1: Sì.
0: Ok. Articolo di Repubblica che dice in poche parole siete giovani. Sì. Aspettate una gioia economica dai vostri stipendi, dai vostri guadagni e tutto. Dimenticatevela
1: subito, adesso.
0: Giusto?
1: Sì,
0: perché
1: esatto, più o meno così.
0: Inizierete a vedere due soldi e a guadagnare qualcosina in più quando sarete
1: in pensione, sì.
0: Ecco, più o meno è quello. Adesso Prevignano, pensaci tu.
1: Stiamo, guarda, non aggiungerò molto altro se non la specifica che stiamo parlando di lavoratori autonomi, quindi liberi professionisti, sì, commercianti e artigiani, che arrivano al massimo dei guadagni solo negli ultimissimi anni della professione. Di recente sta succedendo questa cosa qui. Per lungo tempo il picco reddituale, cioè il momento in cui tu guadagnavi di più nella tua vita di lavoratore autonomo, arrivava tra i 45 e i 54 anni.
0: Sì.
1: Avevi
0: che
1: lanciato,
0: dici,
1: la tua impresa, ti eri stabilizzato e cominciavi a guadagnare bene.
0: 45 anni, 50 ci sta, esatto, che tu sia al picco.
1: Esatto. Da qualche anno invece si è spostato questo picco reddituale nella fascia tra i 55 e i 64. Quindi stiamo parlando veramente della prossimità a un'eventuale pensione. Pensa che alla fine degli anni 80 un giovane lavoratore autonomo guadagnava il 20% in più rispetto a un senior, quindi a uno di quell'età lì che abbiamo
0: quindi
1: detto.
0: Quindi i giovani guadagnavano più dei vecchi.
1: Sì, nel 2022 invece guadagnano il 16% in meno i giovani lavoratori. Quindi c'è una crisi naturalmente, c'è un calo nella professione autonoma micidiale, insomma, sempre meno
0: casino.
1: Scelgono di fare impresa,
0: grande,
1: liberi professionisti.
0: Casino. 347-342-5220, se volete lasciare un messaggio ad Andrea Prevignano di commento a questa notizia che lui ha scelto di darvi in chiusura di programma. Dai, cerchiamo di sorridere a notizie che effettivamente... Però è giusto dirle, perché sono notizie che comunque ti fanno riflettere tante cose, anche su... Non solo su cosa fare da grandi, ma soprattutto di cosa non fare da grandi. Che secondo me forse oggi è la cosa più giusta. Cante.

0: Basta, non mi freghi più, Biagio. Stavolta non ti parlo sopra. Sai, previ quei dischi che hanno il buco, che hanno quell'ultima aggiunta solo parlata. Sì. E regolarmente ci vai sopra. Adesso ho imparato. Una settimana, ma ho imparato. La nuova di Biagio Antonacci con Giuli, l'ultima canzone. Tanti commenti all'articolo che abbiamo dato adesso, scherzi a parte, dove si parla dei guadagni, degli stipendi, del lavoro, articolo serio. Un abbraccio e un saluto, non abbiamo il tempo, ai due Christian che hanno scritto, a Stella, a Fabio, a Barbara, che fondamentalmente dicono: non sono i guadagni a diminuire, ma sono aumentate le spese, purtroppo. Questo è un po' il concetto della maggior parte,
1: il costo della vita, certo.
0: Sì, che stanno arrivando. Allora, dobbiamo chiudere, c'è ancora un disco, ma dobbiamo chiudere prima dei saluti con una notizia allegrona che in qualche modo ristabilisca, no? Questa notizia seria che abbiamo dato poco prima, così almeno, come diceva Previ, no, è giusto chiudere con una cosa allegra. C'è una notizia, ma in realtà l'ha trovata Elisa, è talmente, come si può dire, è talmente volatile, è talmente poco seria, poco di spessore, in qualche modo
1: si prende la responsabilità di darla, sì, neanche per un aumento di stipendio io la darei,
0: niente, cioè
1: no, niente.
0: Allora ha provato a darla a me, io ho detto di no. Prevignano si rifiuta di darla. Abbiamo chiesto anche a Maurizio Rossato, che ormai non parla, lui fa solo il regista, che è un lavoro impegnativissimo, non dice più una parola. Ok, si rifiuta, ha detto due una volta in una settimana, ha detto la parola due in una settimana, e quindi bullizzandola, Elisa, l'hai trovata tu, dilla tu, sì. Ti rimangono 20 secondi. Questa dovrebbe essere la notizia di peso dai quotidiani di oggi, scelta da Elisa, che però ci tira su di morale.
2: Ne
0: vai,
2: vado fiera,
0: dimmi.
2: Perché l'ho pensata per il Previ. Balla che ti passa, per star bene non c'è solo la palestra. Quindi l'articolo spiega che ballare anche solo per 5 minuti può essere un modo semplice ed efficace per fare attività fisica, soprattutto

0: la palestra, come se io avessi fatto prima palestra senza successo.
1: Elisa, grazie, mettiamo un disco e salutiamo Elisa intanto che va via prima. Elisa va via prima, poi
0: va via per sempre.
1: Per sempre.

Rosalla su Radio DJ, Everybody's Free, sono le 11.54, abbiamo finito, grazie a Maurizio Rosato in regia, grazie a Elisa anche un po' meno dopo l'ultima notizia in redazione, ad Andrea Prevignano che conduce meravigliosamente questo programma insieme al sottoscritto. Vi lasciamo tra le braccia, le mani, la testa e il sorriso di Laura Antonini, ci sentiamo domani mattina sempre alle 9.30.

0: baby. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

0: Subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti. Lavorato fresco!
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900€, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 12 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto annunciato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sul paese a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e appunto l'Iran. E dopo l'annuncio di Trump, il prezzo del petrolio era sceso sotto gli $80 al barile. A Ceuta ci sono ancora tra i 3.000 e i 5.000 migranti, lo ha comunicato il Ministero dell'Interno spagnolo, precisando che il centro di soggiorno temporaneo, che ha una capacità di accoglienza di 600 persone, è al collasso. Domani si riuniscono i ministri dell'Interno dell'Unione Europea per trovare una soluzione condivisa nella gestione dei flussi migratori. Bruxelles starebbe valutando di creare hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte migratorie tradizionali. La proposta sullo stampo dei centri in Albania sarà presentata dall'Italia. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 turisti italiani e di 2 membri dell'equipaggio. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative e alle procedure di sicurezza e alla manutenzione dei suoi velivoli. Per quanto riguarda le indagini, da quanto emerge, il pilota aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Con il decesso avvenuto nelle ultime ore di uno dei feriti più gravi, sale a 7 il bilancio delle vittime del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio tra le province di Rieti e Terni, quando un camper si è schiantato frontalmente con un bus turistico di ritorno dalla cascata delle Marmore. Oltre alle 7 vittime sono ancora ricoverate negli ospedali di Roma, Rieti, Terni e Perugia altre 25 persone rimaste ferite nello scontro. Si celebreranno domani mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del Milan, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Intanto, mentre continua il tributo di migliaia di cittadini a casa Milan, la squadra rossonera è a Perth per una serie di amichevoli che mercoledì la porterà a giocare il primo derby della stagione contro i campioni d'Italia dell'Inter. Ieri il nuovo tecnico Amorim e il capitano Matteo Gabbia hanno reso omaggio a Baresi portando un mazzo di fiori davanti al murales della città australiana che raffigura lo stesso Baresi festeggiare una vittoria sulle spalle di Ruud Gullit.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione questa mattina Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
9: La Piadineria,
8: la più buona perché è mia.
10: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Radio DJ.
15: Radio DJ.
16: Radio DJ.
17: Radio DJ. Keep listening.

0: Isn't ready, è un po' quello che succede a tutti noi in questo periodo. Il nostro corpo non è pronto per questa estate del 2026. Siamo pronti però a partire con la nostra sigla. Vai pure Tatone.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Sono le 12, questa è Radio DJ, 12 e 8 minuti in questo istante, altro che 12, no, è passato un po' di tempo ovviamente dopo la fine del programma dell'amico Rudy, insieme ad Andrea Prevignano che abbiamo ritrovato oggi con molta gioia, non solo loro ma c'è anche il Tato in regia che saluto e abbraccio da lontano e Veronica, bentornata, vero?
2: Buongiorno!
0: Ma che bello vederti finalmente, noi non ci incontriamo praticamente mai durante l'anno perché facciamo lo stesso orario però in giorni diversi e quindi mi fa molto piacere averti qua per queste due settimane perché come è successo in tante altre stagioni che abbiamo passato insieme.
2: Beh, io ho iniziato con te.
0: È vero, è
2: DJ,
0: vero.
2: Sì.
0: Tanti anni fa, eri una bambina, allora non è vero, non così tanti anni fa perché Veronica è ancora una bambina, ecco possiamo dirlo, una
2: quasi.
0: Bambina che però ha una bambina e
2: esatto.
0: Quindi nel frattempo sono cambiate un po' di cose, siamo cresciuti tutti, insomma sono cambiate delle situazioni, però è sempre bello ritrovarci qua e come al solito ovviamente noi recuperiamo subito le nostre care sane vecchie abitudini e tutti gli argomenti che ci piaceva tanto trattare durante l'estate. Lo abbiamo fatto già la settimana scorsa perché già da un po' che siamo in questa fascia oraria, abbiamo altre 4 settimane, nel frattempo siamo entrati nel mese di agosto e non è cambiato niente praticamente dalla settimana scorsa perché a parte il clima che ogni volta ci dicono arriva, ma a me sembra che sia già bello che è arrivato, si è seduto proprio là col suo sederone questo picco e non se ne vuole andare, tant'è che venerdì poi abbiamo anche scomodato Enrico il bagnino, gli abbiamo chiesto un po' di cose, ma niente, non c'è verso di farlo spostare, vediamo un po' che cosa succederà. Ovviamente chiediamo subito a voi la situazione perché potrebbe essere cambiata rispetto alla settimana scorsa, quindi vogliamo sapere in questo 3 di agosto siete ancora tutti lì, cioè vi siete spostati, avete fatto qualcosa di diverso rispetto alla settimana scorsa oppure siete ancora tutti comodamente al vostro lavoro, perché era un po' così la settimana scorsa, erano tutti ancora in città, ancora nelle loro mansioni affaccendati e quindi ci fa piacere saperlo. Vi do subito una coordinata che potete usare al vostro meglio, come vi pare, 347 342 5220 per scritti, orali, vocali, racconti, poemi, omerici, quello che vi pare. Noi siamo qua e

0: Gioia di poter accogliere questa meravigliosa artista purtroppo scomparsa da troppo tempo, Amy Winehouse con You Know I'm No Good, e non è solo mia ma anche degli ascoltatori di Radio DJ. Ne abbiamo parlato di lei la settimana scorsa, abbiamo accennato qualcosa parlando proprio del fatto che si è andata via troppo presto per un talento meraviglioso qual era. C'è un meraviglioso biopic che si chiama Amy, che vi consiglio di guardare, è un po' vecchio, insomma, comunque magari d'estate uno ha tempo anche di recuperare cose che per mancanza di tempo durante l'anno, durante gli anni anche a volte, no? Per esempio io sto facendo, e quindi è meglio, insomma, poter vedere delle cose belle, Amy lo è, e io sto recuperando tutti gli Spider-Man, quelli con Tom Holland, che non so perché non avevo mai guardato, forse perché non lo so, non credevo in Tom, forse ero così cieca da non voler vedere il fatto che lui sia uno degli emergenti più forti di Hollywood, ero forse non presa da Spider-Man, e invece adesso lo sto guardando, mi piace molto, quindi mi sono emozionata, sai, ieri, Veronica, perché guardando una delle varie scene, di quelli precedenti ovviamente, non quello al cinema, c'è un momento in cui loro due si baciano, no? Lui marito e moglie, quindi con Zendaya, sì. Perciò ho detto, ma chissà se in quel momento loro erano già innamorati veramente oppure no.
1: Allora, non so, anch'io non sono, mi devo affezionare un po' a Spider-Man, sì. Cioè, Marvel sì, quei supereroi sì,
0: però ci sono dentro questi,
1: ecco, perché hanno scoperto fatto questo, ecco.
0: Esatto,
1: diciamo, è l'unico che avevo lasciato un po' fuori, e non so se effettivamente lui e Zendaya si sono messi insieme all'inizio, quindi al primissimo Spider-Man, o se è una cosa nata dopo.
0: Non lo so, se siete amanti del gossip, siccome vedete, come sì. dicevo qualche giorno fa, perché ho fatto un po' di storie sul cinema, non che mi competa come argomento perché sono assolutamente inadeguata a parlare di cinema, sono una semplice fruitrice, una che ama andare a vedere i film, però stavo scrivendo proprio questo, che vediamo più Zendaya e Tom Holland dei nostri parenti ultimamente, almeno a me, propongono continuamente qualunque cosa loro due facciano insieme, quindi però ecco, tutta la storia proprio nei dettagli non sono mai andata in approfondimento, quindi se voi siete più bravi, insomma, noi siamo assolutamente d'accordo sul sapere da voi quando si sono fidanzati e se durante la serie, secondo me non nel primo erano proprio piccoli
1: avevano... quindi forse una cosa che è nata un po' nel
0: sì,
1: tempo
0: sì. Nel primo avevano 17 anni, quindi sì, forse no, però insomma vedi, quasi tutti stanno facendo le maratone perché vogliono andare a vedere, anche Roberta la stessa cosa, qualcuno mi ricorda che Amy Winehouse l'abbiamo citata perché somigliava ad un ascoltatore

0: Attrice, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di gente che assomiglia ad altre persone. Ma adesso ritorniamo, mettiamo in ordine, perché io si sa che sono una che ama andare proprio di palo in frasca. E buongiorno Laura, buon pomeriggio. A 4 direzione Trieste, circa 20 minuti di colonna prima del casello di Trieste. Io sono qui per lavoro, gli altri non lo so. Enrico, mi piace molto questa tua precisione. Buongiorno Laura, ben trovata. Settimana scorsa stavo molto meglio perché ero in campeggio al mare, adesso sono in città, fa caldino, vabbè, che devo fa? Buona giornata da Roberta di Bresso. Niente, cosa devi fare? Devi stare qui con noi tutti appiccicosi, belli vicini. Abbiamo un po' di vocali, a te Vero.
1: Ciao Laura, allora noi siamo in direzione Pescara,
0: sì.
1: Siamo ancora nelle Marche perché la situazione autostradale è devastante.
0: Davvero.
1: Oggi però perlomeno in vacanza.
0: Dai.
1: Grazie per la compagnia.
0: Dai, dalle Marche all'Abruzzo, insomma, dovremmo farcela, giusto?
2: Poi il giusto approccio è pensare, dai. Comunque sono in vacanza, quindi esatto. Niente fretta, viviamo, cioè, sì, c'è traffico, non è bello.
0: Però è la parte più bella
2: non
0: del
2: ci
0: viaggio.
2: Stressiamo,
0: a me quello piace, a me quando sei in macchina e ti stai godendo il lungo percorso, dai, quella è la parte più figa di
2: tanto
0: tutte.
2: Poi si arriva, quindi.
0: Prima o poi, speriamo, cioè, sarebbe auspicabile. Mettiamo un disco e tra pochissimo continuiamo con voi e continuate a scrivere, a raccontare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il disco di Angelina Mango e Marco Mengoni. Tanti ascoltatori hanno risposto alla domanda da quando stanno insieme Tom Holland e sua moglie Zendaya, dal primo Spider-Man.
2: Sì, la simpatia è iniziata durante il primo e poi pare che la Disney avesse addirittura fatto firmare ai due un contratto di non fidanzamento.
1: Non innamoramento
2: e loro hanno pensato bene di sposarsi, certo. Quindi è andato bene,
1: Anche perché come fai? Io adesso non credo sia possibile.

0: Dire a due persone non vi innamorate, nel momento in cui poi arriva il veto, arriva la voglia di farlo, secondo me.
1: Come con i bambini, non
0: esatto.
1: lo fare.
0: Il non per i bambini, come mi insegna Alessandro Mora, che ormai è il mio guru di queste cose e non solo, è un'esortazione. Quando tu dici no a un bambino è come se gli stai dicendo fai, che è la cosa più divertente del mondo, quindi vabbè. Allora, ancora avevamo dei vocali da sentire, sì. Finiamo questo giro.
2: Ma buongiorno. Laura. Buongiorno, allora siamo con te qua a sudare il pane e la pagnotta. Ho lasciato moglie, figlia e cane, quindi figlia Maya, moglie Laura e cane Rudy in montagna al fresco. Io sono qua a schiattare a Bologna, ma con te fino all'ultimo. Vai! Laura! Non si molla niente, non si molla!
0: Guarda, siamo come un gruppo di combattenti in questo momento. Mi sento un
1: toccati
0: po' così.
1: Un po' dal caldo.
0: Sì, toccati anche nella testa dal caldo. Probabilmente mi fa molto, molto ridere che lui a casa abbia Rudy e Laura, però.
1: Il cane Rudy
0: e la moglie Laura. Che bella coppia. Meravigliosi. Noi ultimi giorni di lavoro, poi si parte per il mare. Non vedo l'ora di scrivere la mail di risposta automatica. Non ci sono e non ci vediamo, e ci vediamo a fine settembre. Poi parleremo anche di te, Pam, perché tu fai questa cosa, ma c'è un sacco di gente che non riesce a farla. Quindi c'è proprio la frase dell'estate che è tipo sono in ferie ma dimmi, che è una frase secondo me deleteria da morire, perché non puoi essere in ferie e dire dimmi a qualcuno che ti disturba, ovviamente per questioni di lavoro. Quindi ne parleremo magari dopo, perché la primissima di oggi riguarda la primissima notizia tra quelle che Veronica e io prima abbiamo selezionato, e riguarda le vacanze in generale e il mangiare da soli. Sono poi tutte notizie collegate l'una all'altra. È sempre più diffusa la prenotazione del tavolo per uno, questo emerge da varie così indagini fatte, e il solo dining, così viene chiamato, è scelto soprattutto da quelli che si concedono un momento tutto per sé, quindi si sentono a proprio agio direttamente a stare da soli seduti al tavolo, cosa che qualche anno fa magari era vista un po' più con sospetto, la gente non lo faceva, magari anche un po' per vergogna di dire chissà perché quello là sta da solo, a meno che non capitasse magari durante dei periodi di trasferta o di lavoro la gente non sceglieva di cenare o pranzare da sola, ma a quanto pare adesso è una esperienza applicabile. Il 68% degli intervistati da The Fork, che è questa app che si occupa proprio di prenotazioni online, dice di sentirsi perfettamente a proprio agio. Tantissimi di questi intervistati vanno però con il cane, cioè amano essere sì da soli ma accompagnati nei ristoranti dove questo è possibile dal proprio amico a quattro zampe, proprio perché così non sei, in realtà poi così non sei più solo, perché vai e sei comunque accompagnato da una persona, da un animale che è con te sempre, quindi come se ci andassi con tuo marito, tua moglie o comunque un parente molto molto stretto. Quindi di questo racconteremo, ma non solo, perché tante le altre notizie sono tutte comunque legate dal mondo delle vacanze, quindi faremo un po' di indagini sui comportamenti.

0: 1989, Be Free With Your Love su Radio DJ, 12:29 di questa nostra mattinata. Saluto Renata che ride molto per il cane Rudy, ha fatto ridere anche a me, però Rudy e Laura, moglie e cane, sono meravigliosi, una coppia inossidabile, sicuramente come me e il mio socio Rudy. E mangiare da soli è bellissimo per me, soprattutto a pranzo, scrive Ellie Kiwi, e non si molla fino a Ferragosto per tanti degli ascoltatori che stanno mandando dei messaggi al 347 342 5220. Facciamo una piccolissima pausa e torniamo qui tra poco, rimanete con noi.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e

0: Portiere Frameless, a partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
4: No, scusate, è qui dentro troppo caldo. Ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
5: Doppio Malto.
6: Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
8: Have fun with
9: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
10: Radio DJ! One nation, one station. Radio DJ.

carica che ci serve a quest'ora del giorno, alle 12.36, quando veramente il corpo comincia a dire io non esco, cioè, quando apri la porta di casa e senti quello che c'è dall'altra parte solitamente, oppure quando esci dagli studi di Radio DJ, dove noi, si sa, conserviamo dei merluzzi di solito. Siamo io, Veronica, e il merluzzo adesso dentro lo studio. Poi

0: esci fuori e ti prende così un attacco. E Bruno Mars direi che è l'antidoto giusto con questa On My Soul. Allora, un po' di messaggi vocali e poi abbiamo un amico al telefono. Vai pure, Vero.
1: Ciao bellissima Laura. Buongiorno. Sono Vito.
0: Ciao Vito.
1: Allora, innanzitutto grazie per esserci sempre. Sei sempre strepitosa.
0: Ma grazie, ma che
1: io mangio spesso da solo, guarda, tra poco tempo di sistemare la spesa a casa e vado a mangiare alla mia pescheria di fiducia.
0: Ok.
1: Mangio il pesce in un modo, pesce e pasta fresca eccezionale.
0: Bene.
1: Lo faccio sempre più spesso. Ciao!
0: Ciao, grazie per avercelo detto, perché il tema di prima era proprio questo, cioè andate o no a mangiare da soli al ristorante o al bar, insomma nei posti dove di solito vi fermate per uno snack. Ce n'è un altro?
2: Ciao belle donne! Buongiorno. La situazione di Davidone, chiuso perennemente in cella frigorifera a coccolare i suoi prosciutti e culatelli.
0: Vedi?
2: Poi dopo in settembre si parte per la Romagna, là, e si va di piadine con squacquerone e rucola.
0: Ecco, lui non si fa mancare nulla, il buon Davidone. C'è al telefono con noi Massimiliano di Monticello Brianza, ma è calabrese, ma viaggia anche molto da solo. Insomma, ci sono un sacco di storie insieme a te. Massimiliano, buongiorno.
3: Buongiorno Laura, che bello sentirti,
0: anche,
3: come stai?
0: Anche per me sto benissimo. Dicevamo prima, io e Veronica troviamo qui una dimensione di fresco innaturale in cui torniamo all'età fetale praticamente, per quanto ci conserviamo bene dentro questo freezer, però poi ci tocca uscire a una certa ora, quindi purtroppo
3: sì.
0: Sì. Allora, tu viaggi spesso da solo, a quanto ho capito, perché sei un fotografo per questa ragione oppure per altri motivi?
3: No, non necessariamente, perché mi piace proprio l'idea del viaggio da solo, in solitaria, mi è capitato più volte. E come dicevo alle ragazze della redazione, uno dei miei viaggi più belli, quelli che ricordo con più felicità, con più intenzione, è quello che ho fatto in solitaria in Andalusia, nel sud della Spagna. Sono atterrato a Malaga, ho preso la mia bella macchinina e ogni due giorni mi spostavo in una città diversa, in un posto diverso, Granada, Jerez de la Frontera, Ronda.
0: Anch'io a Ronda, un posto stranissimo e difficile da raggiungere anche, perché è tutto vero.
3: Difficilissimo da raggiungere, con quel ponte sospeso che unisce le due parti della città. Stupendo,
0: un paio fresco soprattutto, cioè se ci vai adesso
3: rischiato lo svenimento più volte, però
0: svenimento a Granada, l'Alhambra, anch'io una roba
3: all'Alhambra,
0: proprio
3: esatto.
0: Sì, un po' forte, però meraviglioso, imperdibile, tra l'altro anche superando, poi andando oltre, avvicinandosi ai confini con il Portogallo, trovi dall'altra parte degli scenari meravigliosi, addirittura
3: stupendi,
0: delle spiagge con delle dune, ho visto cose fantastiche.
3: Sì, assolutamente sì, sono dei posti magici e me li sono goduti davvero in solitaria. E ritornando al vostro tema di prima, sdoganiamo l'idea che mangiare al ristorante da soli sia triste, è una cosa stupenda, perché prendersi cura di se stessi, del proprio benessere, se si ha voglia di andare a mangiare una cosa buona in un ristorante, si è da soli, va bene così, possiamo dire.
0: Massimiliano, un altro ascoltatore ha detto: io sono felice di mangiare da solo perché almeno nessuno mi disturba mentre voglio consumare il pasto con i miei tempi. Cioè che questa cosa forse è un po' un problema magari per qualcuno che mangia troppo piano o che non ha voglia di sbrigarsi, fondamentalmente almeno da soli non c'è nessuno che sta a sindacare.
3: Come si vuole, quando si vuole.
0: Esatto, nel momento e nel posto e il tipo di cibo che ti va. Senti, quest'estate cosa fai, se posso chiederti?
3: Quest'estate, al contrario delle altre, sono un po' in ritardo con la tabella di marcia, perché mi tocca star qui a lavorare fino a metà agosto, poi andrò a trovare i miei in Calabria e poi altri giri.
0: Direi bene.
3: In Italia e all'estero.
0: Bene, molto bene. Massimiliano, e noi ci siamo sempre a farti compagnia.
3: Sempre.
0: Tutto agosto. Un abbraccio grande. Ciao.
3: Grazie infinite. Ciao Laura. Ciao.
0: Grazie a te. Meraviglia dei viaggi fatti ovviamente in solitaria, scegliendo tutto, non solo il tipo di cibo, il luogo, il tempo del mangiare, ma anche appunto quello che in quel momento ci va di fare, l'ora del pranzo, l'ora della cena.

0: 7, quello di Asha, Fire on the Mountain su Radio DJ. Sono le 12 e quasi 46 minuti. Alcuni, tipo Bianca, dicono: però mette un po' a tristezza, io non riesco ad andare da sola perché mi rattristo. Io no, ti devo dire, però capisco, cioè, nel senso che poi quello è un feeling, una sensazione che uno ha personale, niente è obbligatorio, e quindi mi rendo conto che per alcune persone magari mettersi a sedute e non vedere niente davanti sia difficile. Infatti poi c'è una provocazione, no, vero, che mi dicevi?
1: Sì, è un messaggio scritto Vincenzo, ma quanti poi sono quelli che mangiano con il cellulare in mano?
0: Un pochino. Sì, ma perché approfitti di quel momento per recuperare un po' di cose, purché non sia quello che dicevamo prima, cioè sono in ferie ma dimmi, cioè la frase che sembra essere la più diffusa in questi ultimi tempi. Hanno scritto questo articolo e hanno messo insieme un po' di dati, e sembra che molte persone non riescano proprio a staccare, proprio perché hanno quella paura di non leggere tutte le mail. Io proprio sinceramente no, però dobbiamo

0: forzarci quasi a volte a essere indipendenti da quello che è il nostro mondo di tutti i giorni e chiudere quel mondo per aprirne un altro, cioè che è quello della sfera personale, dei nostri figli, dei nostri cani, dei nostri gatti, del nostro mare, delle nostre vacanze, insomma riuscire a proteggere questa sfera, perché è molto importante, proprio perché uno poi alla fine se no non fa le ferie, se tu continui a rispondere a tutti, a dire no, non mi disturba affatto, come era nel film di Verdone, va a finire che poi veramente non ti disturba magari davvero in quel momento, però poi torni a casa e il tuo cervello non ha mai staccato, mai. Quindi c'è questo articolo che consiglierei a tutti quelli che ho visto in spiaggia fare chilometri avanti e indietro in call, tra l'altro dimenticandosi a volte, è capitato anche a me di vedere una scena simile, dei bambini che stavano in acqua, ho ripescato bambini a volte, cioè proprio perché le mamme, per carità, c'è la necessità, c'è il lavoro, c'è tutto, mettere insieme tutte le cose, però ogni tanto bisognerebbe anche poter saper dire basta, perché sennò poi si torna a casa che si sta peggio di prima. Avevamo dei messaggini da sentire ancora, vai pure.
1: Ciao Laura. Ciao. E io stasera vado da solo a mangiare kebab e poi al cinema a vedere Spider-Man Brand New Day da solo, sempre. Ma anche normalmente durante l'anno, quando lavoro come insegnante, capita spesso che se ho delle riunioni nel pomeriggio vado a mangiarmi una pizza o qualcos'altro.
0: Ecco, vedi, una cosa che non ho mai fatto e che tu invece stai per fare, Veronica, non ho mai visto un film da sola, non sono mai andata al cinema da sola.
2: Io l'ho fatto e di recente sono andata a vedere Il Diavolo Veste Prada.
0: Ok.
2: Perché, ma da quando, soprattutto da quando ho la bambina, perché magari i miei amici vanno in momenti che io non posso, io invece approfitto quando qualcuno me la può ottenere e me ne vado da sola al cinema.
0: E può essere un qualsiasi momento della giornata quello, quindi. Magari se c'è la persona disponibile non lo è sempre alle 21 e quindi giustamente tu ci vai quando capita e riesci a star tranquilla, cioè sei tranquilla nel vederti il film da sola, non te ne frega niente che accanto a te non sia seduta una persona.
2: Assolutamente okay. No, perché secondo me c'è chi teme un po' il giudizio degli altri, cioè chissà cosa pensano del fatto che sono solo. Ma in realtà invece per me è proprio un momento, che bello che sono
0: che
2: sola,
0: nessuno mi chiama,
2: è bellissimo.
0: E poi è buio in realtà, chi ti vede in quel momento?
2: Certo.
0: Quasi nessuno, perché solitamente in queste sale molto alte di volume, così nessuno sta a guardare quelli che sono seduti vicino, quindi guardi più che altro il film, è per quello che sei lì. Finiamo con il giro.
3: Sì, anch'io adoro mangiare da solo. Ti godi il pranzo, mangi quanto vuoi, quando vuoi, con i tuoi tempi, bevi quello che vuoi, insomma ti fai i cazzi tuoi alla fine.
0: Ecco, diciamo.
3: Però te lo gusti anche il cibo.
0: In una parola abbiamo riassunto il senso di tutto questo e ho capito che molti si sentono giudicati nel cibo, nel mangiare.

non vedo l'ora di passarla insieme a lui, perché è proprio il suo pezzo. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira. È vero, un po' gira la testa ultimamente. Allora, la piadina conquista gli Stati Uniti. Il New York Times, visto che parliamo di andare a mangiare da soli, che cosa mangiamo? Una piadina è perfetta a quest'ora. Il New York Times la incorona regina dell'estate. Però, c'è un però, ovviamente, un piccolo neo. Il quotidiano americano la definisce il panino dell'estate, e quindi la Riviera Romagnola insorge, perché la celebra il New York Times, dedicandole un articolo e definendola il panino dell'estate e raccontando il suo crescente successo negli Stati Uniti. In Romagna la notizia viene accolta con entusiasmo, ma anche con una precisazione: ok, va bene tutto, ma la piadina è una piadina, non è un panino. Quindi piano con le parole, va bene che sia il piatto migliore dell'estate, ma

0: aria, in effetti è vero. Love is in the air, John Paul Young su Radio DJ. Abbiamo finito la nostra prima ora, ma la bella notizia è che ne abbiamo un'altra, quindi restate da queste parti e noi torniamo tra pochissimo.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99€ e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39€. Lidl, vale davvero.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia.

0: Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 13.

0: super estrella su Radio DJ 13 e 3 minuti. Un saluto a tutte quelle ragazze che ci stanno raccontando di essere andate molte volte al cinema da sole, tipo Elisabetta se non sbaglio, e Alessia che invece sta andando a mangiarsi un sushi perché appena uscita dal lavoro ha detto mi va quello e vado. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante, torniamo qui tra poco.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Laura Antonini su Radio DJ.
1: Eccomi presente, 13 e 5 minuti, questa è Radio DJ, io sono Laura Antonini, come dice giustamente il jingle messo dal tatone, sono qua insieme a Veronica, siamo già qua da un'oretta, abbiamo raccontato di pranzi e cene in solitaria, di cinema in solitaria, di film, maratone. Qualcuno prima mi chiedeva: ma dove la fanno sta maratona Spider-Man? In realtà non l'ho chiamata io così, ma i film sono disponibili, credo, su Disney Plus, sulle piattaforme normali.
2: Sì, c'è proprio una sezione Marvel, okay, supereroi sulla piattaforma, quindi li trovate tutti lì, solo che dovete metterli voi in ordine.
1: Ecco, si capisce non sono io a metterli in ordine, forse si capisce che ormai ho perso l'uso del telecomando, i diritti ad usare qualunque cosa, perché già nella mia famiglia mi si dice: tu sei troppo lenta a usare il telecomando addirittura, capisci come si viene detronizzati da un giorno all'altro in casa propria. Veronica, te lo dico con anticipo perché tu hai ancora qualche anno prima che
2: per sentirmi dire che sono ormai
1: vetusta, esatto. Per non usare quella parola lì, vetusta. Allora, perché vi parliamo di bambini, perché vi parliamo di cose su cui perdiamo terreno giorno dopo giorno? Perché io sono stata tra virgolette vittima di questa cosa anche durante l'estate, perché mia figlia è fissata con un giocattolo che veniva apparentemente e innocuamente venduto da tutte le parti, una sorta di quei cosi che si schiacciano, uno squishy, diciamo, quei pupazzetti morbidi che tu puoi schiacciare e poi ritornano normali. Una volta erano antistress quelli, io non so perché i bambini li amino così tanto, perché non sono stressati i bambini, noi forse di più perché vogliamo spiaccicarli e distruggerli fondamentalmente. E quindi mi diceva: mamma, a scuola ce l'hanno tutti, mamma, a scuola, guarda che è quello a forma di raviolo che sta dentro la scatola dei ravioli proprio, no? E così, allora io ho detto: vabbè, fammi vedere che cos'è. Vado in un negozio e alla fine, sotto questa pressa costante, perché mamma, va bene, andiamo a vedere questo raviolo, prendiamolo, e l'abbiamo comprato, l'abbiamo portato a casa. E poi, dopo averlo aperto, io mi sono resa conto che aveva un odore veramente abominevole, nel senso che sapeva di, che ne so, acetone, benzina, alcol, insomma aveva un insieme di odori. Io poi sono una che va lì, annusa praticamente tutto, e ho detto: no, questa cosa io non te la posso lasciare. Vado in rete e mi rendo conto che effettivamente a fine luglio c'erano state una serie di articoli anche su Repubblica in cui si parlava di alcuni lotti di questo giocattolo che erano stati ritirati, ovviamente non tutti, ma quelli che non avevano alcuni marchi che in questi articoli vengono riportati. Una volta stabilito che il mio ovviamente era un fake, quindi non aveva marchi, l'ho fatto sparire. Però mi sono anche chiesta: quante volte noi mettiamo i nostri figli in mano dei giocattoli che poi alla fine ho degli oggetti che non sono precisamente a norma? L'Europa, l'Unione Europea, come si pone di fronte a questi contenuti? In questo caso si parla di benzene. Siccome mi piace l'argomento e volevo approfondire un po', tra poco andremo a parlarne con una persona che ovviamente sa di queste cose, quindi una persona che di chimica capisce e che probabilmente saprà aprirci gli occhi anche su questi giochi.

0: Eh sì, un po' una virtual insanity, quella che ci prende tutti. Jamiroquai su Radio DJ. Allora, vi ho raccontato un po' la storia di questo giocattolo che ho dovuto dismettere al volo perché avevo comprato quello sbagliato, pur avendolo preso in un negozio, era quello senza i bollini, senza il marchio effettivamente che garantiva l'essere innocuo di questo gioco, e vi ho anche detto che ne avremmo parlato con una persona, con un divulgatore scientifico in grado di spiegarci anche come funzionano queste norme sui giocattoli o su tutti gli oggetti che portiamo in casa nostra. Al telefono con noi c'è Ruggero Rollini. Buongiorno Ruggero, benvenuto su DJ.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Ciao, allora, dal tuo account ovviamente molte persone ti seguono, sanno che tu parli di tantissime cose legate al

0: mondo della scienza. In questo caso ti portiamo a ti chiediamo in realtà che problemi possiamo avere quando succede una cosa del genere, una cosa come quella che ho raccontata relativa ad alcuni giocattoli che magari possono contenere, come nel caso specifico di questi squishy, il benzene.
1: Ecco, sì, il benzene è una molecola meravigliosa per un chimico, ma antipatica per la nostra salute.
0: Ecco.
1: E qui il problema è soprattutto che superava una certa dose, no? Come tutte le cose, è sempre la dose a fare il veleno, ce lo diceva già Paracelso. E quindi quando superi una certa dose di questa sostanza, che è appunto una sostanza dalle proprietà chimiche affascinantissime, ma che poi si è scoperto essere dannosa per la salute umana, può incorrere da problemi più leggeri, tra virgolette, come l'irritazione degli occhi, l'irritazione delle vie aeree, a cose più gravi, perché se uno è esposto, soprattutto in maniera continuativa,
0: certo,
1: al benzene, può sviluppare il tumore, perché il benzene va proprio a inserirsi all'interno del nostro DNA, compromettendo la sua capacità di duplicarsi, e quando si duplica male può anche essere che si sviluppi un tumore. Quindi bisogna stare molto attenti con queste,
0: esatto,
1: sostanze.
0: Soprattutto quando poi queste cose finiscono nelle manine dei nostri bambini. E una cosa su cui mi hai fatto riflettere tu, effettivamente, perché io ti ho detto, io ho tolto questo gioco dalle mani di mia figlia, però tu mi hai detto anche sì, perché il problema in quel caso, che è vero che in circolazione ci sono quelli buoni e quelli cattivi, però i bambini poi si scambiano i giocattoli e in quel caso non sai più da dove possano provenire. Anche questo è vero.
1: Quella è la fregatura, perché poi in realtà il prodotto richiamato è uno, no?
0: Sì.
1: Quello squeezy chiamato con quel nome lì è molto particolare, non è detto, anzi è più ragionevole pensare che le altre marche siano perfettamente sicure. Il problema è che, essendo anche dei giochi che hanno una componente collezionabile, perché sono diversi, può essere che se li scambino e quindi non sai cosa ti ritrovi per le mani. Bisogna stare un po' attenti a questi scambi che possono essere fatti.
0: Esatto, e tanti ascoltatori infatti stanno segnalando che spesso e volentieri nei giocattoli il dosaggio degli ingredienti non è così attento come dovrebbe essere. L'Unione Europea in questo caso come si comporta quando deve valutare questi giochi? Come mai a volte qualcosa sfugge al controllo?
1: Purtroppo, perché qualcosa a volte sfugge. La cosa straordinaria, sono due secondo me le cose bellissime che facciamo in Unione Europea da questo punto di vista. Il primo è quello che viene chiamato proprio safety gate, cioè quando un paese che fa riferimento all'Unione Europea scopre all'interno del suo territorio un prodotto che sfora i limiti che l'Europa mette, che quindi chi vuole introdurre un gioco in Europa dovrebbe rispettare, parte immediatamente l'avviso agli altri paesi, in modo che possano anche loro controllare. Ed è successo anche in questo caso, pur arrivando, no, dal Regno Unito, che ha un rapporto curioso con l'Europa, ecco,
0: certo. Sì.
1: Diciamo così. L'altra cosa è che proprio sulla sicurezza dei giocattoli nel 2025 è stata data un'ulteriore stretta. Già avevamo tra le regolamentazioni più stringenti, si è detto no, stringiamo ulteriormente i limiti su determinate sostanze chimiche, e si introduce, chiaramente da quando passa una direttiva a quando viene applicata bisogna dare un tempo perché i produttori si adattino,
0: certo.
1: E quindi però sappiamo che è già passata, e nel giro di pochi anni ci sarà un'ulteriore stretta sulle sostanze presenti, ci sarà addirittura quello che viene chiamato un passaporto per ogni prodotto,
0: ecco,
1: in modo che tu possa sapere esattamente che giri ha fatto.
0: Beh, questo direi che non è male. Ruggero, io ti ringrazio moltissimo, invito gli ascoltatori di DJ a seguirti anche su Instagram, Ruggero Rollini, e
1: grazie
0: mi sa
1: mille.
0: Che ti disturberemo altre volte quando leggeremo qualche cosa che non ci convince tanto, magari una spiegazione, in questo caso una spiegazione in più non guasta mai. Grazie Ruggero.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Ciao,
1: un piacere.
0: Una buona giornata. Bisogna aprire un po' gli occhi. Io mi sono fatta in questo caso un po' infinocchiare, perché dando subito retta a una richiesta diretta di mia figlia non avevo neanche letto nulla in merito, invece forse informarci non ci fa male.

0: 13:20 quasi, e saluto quelli che hanno commentato la notizia, come per esempio Antonio, che dice: il problema è quando si va alle feste di paese, ci sono poi delle bancarelle, i bambini vogliono qualunque cosa in quel momento, e poi insomma da lì è difficile, anche non in tutte le bancarelle ovviamente, ma in alcune è difficile poi andare a verificare la provenienza. Nel caso di questi particolari giocattoli però io l'ho detto, l'ho ammesso, è stato un incauto acquisto da parte mia, perché se avessi guardato prima, ci sono un sacco di articoli di giornale in cui fanno proprio vedere, anche dei video su Instagram, delle mamme che agitate e preoccupate avevano fatto subito il video avendo sentito il cattivo odore di questi giochi, e dicendo appunto, facendo vedere anche quali marchi dovessero avere sul logo, diciamo, questi giochi. Io ovviamente non avevo visto nulla prima di comprarlo, dopodiché sì. Giriamo pagina salutando tutti questi genitori che speriamo siano come me un pochino più attenti in futuro e guardino i loghi, il marchio della sicurezza più che altro che ci deve essere su tutti i giocattoli che diamo in mano ai nostri figli, e continuiamo a parlare di momento particolare, quello di quest'estate del 2026, in cui molte persone si stanno spostando, cosa che abbiamo verificato anche questa mattina attraverso gli ascoltatori di DJ. Il caldo spinge le località montane sempre più in alto, c'è ancora un aumento rispetto anche a quello che avevamo detto la settimana scorsa, e frena un po' le città d'arte, vabbè, anche perché adesso andare in una città d'arte a piedi tipo Roma pomeriggio, cioè veramente io premio veramente coraggio a tutti i vari turisti che ci sono in questo periodo nella capitale e nelle grandi città italiane, perché girare a piedi non è così comodo e agevole. E, città di montagna sempre, cioè luoghi di montagna in crescita, tantissime persone infatti hanno scelto quella anche all'ultimo minuto di andare in montagna, un po' di polemica da parte di quelli che ci vivono dicendo vabbè, è facile, no, capito, adesso venire tutti qua e fare casino. Ieri vedevo proprio questo, leggevo di molte persone che si sono lamentate perché l'overturismo in montagna poi porta ovviamente dei disagi a quelli che solitamente sono abituati a stare in questi luoghi ameni, come te Veronica, no? Spesso vai...
1: Io sì, io sono grande fan della montagna, faccio sempre, l'ultima settimana di agosto io sono sempre in montagna. E effettivamente vado in un posto che è poco turistico,
0: okay.
1: Quindi in realtà c'è un turismo, ma sono sempre le stesse persone che hanno casa lì, e quindi è difficile avere proprio, ecco, l'overturismo.

0: Quest'anno potrebbe succedere diversamente,
1: perché forse tanti B&B in realtà che sono, visto che sono comparsi, magari attirano qualche
0: turista. Tanta gente che vede poi appunto gente che posta storie con 0 gradi, 3 gradi, 4 gradi, mentre qui ce ne sono 36-40 e dici ok, magari quest'anno mi sposto di là. Altro boom, sempre da notizie trovate questa mattina, riguarda gli italiani in viaggio con animali, visto che prima parlavamo anche di cene, pranzi fatti con cani, gatti, eccetera. Oltre 6 milioni partono con il proprio pet. E secondo un'analisi di Coldiretti, quasi un proprietario su 3 rinuncia a portarlo con sé per mancanza di strutture adeguate, quindi quando l'animale non viene accettato nella struttura. Però ce ne sono comunque tantissimi. Nell'estate 2026 tanti italiani hanno deciso di partire insieme al proprio animale domestico e quindi alla ricerca di queste strutture che lo accettano e li portano in vacanza. Uno su 3 li porta proprio con sé e crescono alberghi, agriturismi e spiagge pet friendly, proprio perché tantissime persone stanno partendo e chiaramente non se la sentono di lasciare i propri amici o in custodia, di solito con amici, scrive l'articolo, oppure in posti che proprio se ne prendono cura a pagamento, quindi delle vere e proprie pensioni per animali, per cani e per gatti, da appunto usufruire quando tu

0: programma Trading su Radio DJ. Bonnie dice: non sia mai, ma dove vado io va lui, io non accetto nulla, io possono fare a meno dei miei soldi se non prendono. Chissà cos'è, un cane, un gatto, chi lo sa, secondo me è un cagnolino.
1: Ha detto amore a quattro zampe,
0: non si può sapere,
1: generico.
0: L'amore è amore, non va così specificato, e quando c'è l'amore c'è l'amore. Allora, tra poco, fra un pochino insomma, regaleremo la nostra DJ Box, quindi se volete partecipare al nostro momento premio fedeltà fatelo adesso mandando al 347 342 5220 la vostra candidatura, come per un lavoro.
1: Io
0: era il sistema quello più bello di tutti, quello antico, diciamo, gli antichi usavano io. Poi ci siamo un po' evoluti negli ultimi anni.

0: Abbiamo usato foto. Però vale tutto, ecco, alla fine per quest'estate un po' così, visto che vi prendo magari con una scarpa e una ciabatta, come
1: stupiteci.
0: Si suol dire.
1: Stupiteci.
0: Fate contenta Veronica, datele una carrellata di messaggi che lei veramente non saprà cosa scegliere tra tutte queste persone, queste foto, questi io, quello che vi pare, insomma, a noi piace tutto, al 347 342 5220. Torniamo qui tra pochissimo insieme a voi.
2: Laura Antonini su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
7: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No!
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Radio DJ.

0: Llegará, Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo, quindi viaggiando per il mondo, viaggiando con gli animali, viaggiando con cani, gatti, arrivano un sacco di foto. Veronica, io non so come tu possa uscire da questo premio fedeltà, non mi capacito.
1: Stanno tentando.
0: Ho letto
1: con
0: anche
1: diversi dettagli.
0: Dettagli, cagnolini, sì. Gattolini, micciolini, frasi meravigliose. Sono bravi però gli ascoltatori di DJ, sanno come prendere il nostro lato sensibile e sentimentale. Continuate a farlo, torturate pure la nostra Veronica al 347 342 5220. Intanto però rimaniamo nel mondo animali, perché sapete che questa trasmissione non va via senza gli animaletti, no? E la settimana scorsa Daniele Palmieri ci ha anche regalato una meravigliosa stracoatta sigla, cioè incredibilmente figa secondo me. Poi nella sua bruttezza le cose brutte fanno il giro a 360 gradi e poi alla fine diventano belle, no?
2: Letti.
0: Non è proprio animal action, lo so. Però solo per risentire Yeppa Yeppa dopo tutto questo tempo, Tato. Tu lo metti mai questo disco? Fammi solo un cenno, so che no, ma col cavolo che lo metta. Ma sono un DJ serio io, ma smettila. Va bene, no, volevo saperlo, perché magari, che ne so, un disco che metti tutte le settimane, allora poi io che ne rido così, come se fosse una cosa che non si sentiva dal 1400.
1: Hai perso la reazione del Previ,
0: il Previ?
1: Evidentemente non l'aveva mai sentita.
0: Cosa?
1: Questa,
0: ma Previ?
1: Sigla.
0: Ma come può non aver mai sentito? Ah, la sigla!
1: No, la sigla!
0: Ah, esatto, ma perché è una travisata? Scusa, puoi entrare un secondo, poi faccio animaletti, Previ? Vieni un secondo, perché ti devo parlare di questa travisata. No, non vuole venire. No, perché in realtà noi abbiamo più volte citato Andrea Prevignano la settimana scorsa, dicendo proprio che ci sono un sacco di travisate che tu non travisi, giusto? Che tu non ammetti e non mangi.
3: Sono brutte.
0: Sono brutte. Questa è abbastanza brutta per te?
3: Questa è bruttissima.
0: Però dice, secondo te, animaletti, animal action?
3: Devo risentirla.
0: Va bene, va bene. Allora, vuoi fargliela risentire, Tato? Così può dare un...
3: Aspetta.
0: Aspetta, ti do la mia cuffia.
4: Aspetta, ok.
0: L'accetti? Accetti?
3: Ma
0: basta, se ne va arrabbiatissimo. Mi raccomando, mandategli tante travisate brutte, perché l'ufficio travisate è aperto, ragazzi, potete farlo. Allora, veniamo alla rubrica invece. Avevamo lasciato da parte questa notizia la settimana scorsa perché Gianni ci teneva tanto, però ho detto bisogna dare il giusto rilievo ad animaletti, e in questo caso si parlava di un animaletto che l'anno scorso è stato assoluto protagonista della nostra estate, ovvero il macaco Punch. Non ve lo ricordate male, ma ve lo faccio ricordare io. Era quella piccola scimmietta nata nello zoo di Chigawa in Giappone e subito scartata dalla mamma. La mamma, evidentemente, come succede spesso in natura, magari avrà rilevato qualcosa che non andava benissimo in questa scimmietta e l'ha lasciata via. Lo fa, è crudele, ma è così che succede nel mondo animale. E però gli inservienti del zoo giapponese avevano

comprato all'IKEA una scimmietta arancione e gliel'avevano lanciata dentro, e questa scimmietta ovviamente l'aveva abbracciata, Pancia l'aveva abbracciata con tutto il suo amore, e le immagini avevano davvero in questo caso commosso il web e tutti erano diventati super fan. Cosa è successo? Nel frattempo è passato un anno, ha fatto il compleanno, ha ricevuto 2500 biglietti d'auguri da tutto il mondo questo piccolo Punch, e a un anno di distanza dalla sua nascita lui gode di buona salute, sta prendendo le distanze dal pupazzo, quindi non è più appiccicato alla scimmietta Punch, alla scimmietta arancione diciamo, e tutto sta andando nel migliore dei modi. Quindi malgrado fosse stato abbandonato dalla mamma, alla fine non è morto, comunque è andato avanti, è cresciuto, è stato curato da quelli dello zoo e tutto va bene. La cosa curiosa è che per vedere questa scimmietta in alcuni giorni si sono create delle file di 3 chilometri perché tutti erano stracuriosi. Io una volta per curiosità sono andata all'IKEA e ho visto se c'era ancora l'altra scimmietta, quella arancione, il pupazzo, che era praticamente esaurito perennemente. Cioè ci sono varie vasche con gli animali, no? Nel negozio, tutti gli altri animali, il polpo, il rinoceronte, la giraffa, quelli ci sono tutti, in quella vasca lì non c'è niente perché continua ad essere vendutissimo, e quindi è stato un movimento di marketing.

0: proprio il caso di dire crazy in love, proprio innamorati pazzi, come Beyoncé canta in questa canzone insieme a Jay-Z, perché è questo il tema che ricorre in tutti i messaggi che sono arrivati in questi ultimi 10 minuti per partecipare a un gioco per l'estrazione della nostra DJ Box. A caso, un po' così, un po' leggendo le storie, un po' coinvolgendo la nostra Veronica, alla fine abbiamo una vincitrice.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: DJ Box che contiene i gadget di Radio DJ, mando un abbraccio particolare a Bonnie, perché l'abbiamo fatta un po' piangere, quindi Bonnie, su col morale, forza, siamo qui con te, vicini anche attraverso la radio e ti vogliamo bene. Al telefono con noi c'è Chiara, pronto?
2: Ciao!
0: Ciao Chiara, buongiorno!
2: Ciao. Buona giornata a voi!
0: Come stai?
2: Bene.
0: Bene. Ah, questa bene. È già una buona notizia. Che si fa a Ponzano Veneto in viaggio? Ah no, sei in viaggio, quindi non sei a Ponzano Veneto adesso.
2: No, si va in montagna, al fresco, come avete detto, ecco. Tutti verso il fresco.
0: Tu sei in tutte le statistiche in questo momento, perché sei esatto. In viaggio verso la montagna, in viaggio in camper, insieme a chi però?
2: Ce lo a devi... Giovanni.
0: Chi è Giovanni?
2: Giovanni è il nostro cuccioletto di 12 anni, peloso, bianco, un bel cagnolino.
0: Ma come mai uno da... Io mi sono sempre chiesta, non ho mai avuto un cane, quindi non ho mai dovuto scegliere un nome. Però come mai uno da un animale un nome di una persona? Cioè Giovanni è proprio palesemente un nome che non può essere dato a un animale di solito. Però invece tu l'hai fatto. Perché?
2: Guarda, crea qualche situazione di imbarazzo, ma noi l'abbiamo adottato e aveva già questo nome.
0: Si chiamava già così. Sì, certo, giustamente.
2: Sì. Alcune volte ti trovi con, guarda come mio figlio, come mio marito.
0: Ecco, sì, succede, magari okay. Chiamandolo, Giovanni non si gira solo lui, anzi forse lui non si gira proprio, si
2: brava.
0: Girano delle persone fondamentalmente.
2: Esatto.
0: Senti, quindi esatto. Viaggio in camper con il cane, che raccontavi aver proprio scelto di fare viaggio di questo tipo perché hai un cane, giusto?
2: Quindi, sì, perché con lui è più comodo, lui purtroppo a differenza dei bambini non crescerà mai e ha sempre bisogno dei suoi orari e delle sue cose.
0: E certo, quindi per venire incontro a tutto questo il camper è la soluzione migliore. Dove andate? Verso quale zona, quale montagna avete scelto?
2: Corvara.
0: Ah ok, ok. Pensa, incredibile, ma è un posto dove sono stata, perché io si sa che notoriamente sono una di mare, ma a Corvara ci sono è la prima volta che succede una cosa del genere. Senti Chiara, quanto stai fuori?
2: Pochi giorni okay. Comunque.
0: Ok,
2: pochi giorni,
0: meglio,
2: quello che serve.
0: Esatto, quello che serve soprattutto, perché le temperature sicuramente ti riporteranno a riconciliarti con il mondo, a quanto,
2: brava.
0: A quanto ho capito, vero.
2: A rimettere in fase il cervello.
0: Sì, purtroppo devo, guarda, io che sono, ripeto, una di mare, una d'estate, quest'anno un po' vi do ragione, non sono più quella che difende a spada tratta l'estate con tutte le sue forze, insomma sto cominciando a vacillare anch'io nelle mie convinzioni.
2: Infatti.
0: Vabbè, dai, meno male, sono felicissima per te e tra l'altro
2: anch'io, grazie,
0: quando torni
2: grazie.
0: Ti arriverà a casa questa DJ Box con i nostri gadget, ti mando,
2: sono molto contenta.
0: Anche noi di avertela regalata. Chiara, un abbraccio a te, a Giovanni, ovviamente, da parte nostra, e buone vacanze allora, divertiti.
2: Grazie.
0: Ciao
2: grazie,
0: Chiara.
2: Grazie,
0: ciao,
2: una buona
0: ciao. E la DJ
2: ciao.
0: Box torna anche domani, quindi al

0: la bellissima canzone che abbiamo amato fin dal primo minuto, questa di Safe insieme a Brescia, Parlare d'amore. E allora, un sacco di messaggi carini, di storie legate ai nomi, legate ai cani. E per esempio Raffa che dice: noi stiamo andando lì e cercheremo Giovanni ovunque. Beh sì, ha dato un po' di indizi, è peloso, credo bianco, non so perché mi viene in mente
1: sia bianco.
0: Ma perché ho visto una foto, secondo te,
1: sì,
0: Veronica?
1: Sì, ha mandato la foto di Giovanni comodamente sotto il sedile.
0: Quindi l'ho visto, quindi è un cagnolone molto molto bello, quindi sicuramente se lo incontrate sentite chiamare Giovanni e lui, e così magari fate amicizia, vi conoscete tramite il premio fedeltà di Radio DJ. Io domani devo bigiare turno al lavoro e dopodomani vi ascolto, giuro, promesso. Ma io non faccio l'appello, cioè, tranquilli, se anche un giorno non ci siete non vi preoccupate. Come amano loro non ama nessuno, e questo lo sanno tutti quelli che hanno avuto la fortuna di avere con sé un pelosetto. È vero, verissimo. Bonnie che ci risponde, perché prima cercavamo un po' di consolarla, perché è difficile, no, quando poi magari il tuo amato non c'è più. E qui stiamo parlando proprio di amori che durano tanto, una vita di loro, perché poi chiaramente la loro vita dura meno della nostra. E mi ha molto commosso vedendo l'Odissea, proprio anche lì è celebrato l'amore del cane Argo per Ulisse, e non vi racconto niente dicendovi appunto che questo cane c'è di nuovo, nel senso che quasi tutti sanno la storia, però non approfondirò molto su come l'ha trattata Nolan. Però l'amore di un cane che aspetta tutta la vita, insomma, che non ce la fa ad andare via finché non ritrova il suo padrone, ed è forse anche l'unico che lo riconosce a prima vista, a primo sguardo, ed è molto molto bella quella parte. Il mio cane l'avevo chiamato Carlo Azeglio perché aveva le stesse sopracciglia di Ciampi, scrive Monica da Pavia. Succede questo, l'altro giorno stavamo facendo del gioco delle somiglianze e succedeva anche che ad alcuni bambini fossero associati dei politici anche importanti, anche un po' scomodi a volte, no? Quindi ci ha fatto molto ridere questa cosa. Noi abbiamo Dino, Luigi e Filippo, tre gatti, scrive Valerio, quindi non è così raro, spesso si può dare un nome appunto di persona a un animale perché lo si considera in un certo senso come se fosse una persona di famiglia, quindi è giusto che abbia anche il nome giusto. Poi certi cani o certi gatti hanno proprio quella faccia lì, perché tu li guardi, Veronica dice sì. Tu li guardi e dici: ma questo è Gino, per forza.
1: Una faccia da Gino. No, I'm the original sin. And you might know how to play with fire.

0: 1984 In Excess con Original Sin per arrivare all'ultima canzone di oggi, che era proprio questa. Però non posso andare via adesso. Come faccio, Veronica, che qui è scoppiata una caciara tremenda di animali che ci raccontano i propri nomi? Non posso?
1: No, soprattutto davanti a Pelù.
0: Pelù è un colpo basso. Pelù è un peluche praticamente.
1: Cagnolino chiamato Pelù perché somigliava a un peluche. Vabbè, quando l'hanno preso.
0: Sembra uno dei Trudi. Hai presente i Trudini? Sì. Ecco, lui è un Trudino. Poi ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo, tre gatti che sono meravigliosi. Poi Filippo come il principe, Vittoria come la regina, mia mamma Alice detta Enzo Paolo. Perché somiglia un po' forse alla frangetta, un po' al caschetto.
1: Si dice quando non lo tosano somiglia un po' di più a Enzo Paolo Turchi.
0: Enzo Paolo Turchi, giustamente, perché ha quel capello lungo. Poi c'è Franchetto, ci sono tutti. Noi vi vogliamo benissimo, amici animaletti. Che meraviglia, la rubrica preferita mia, perché la faccio solo per me stessa, si capisce. Un po' di sano egoismo. Grazie al Tatone, grazie per essere stato con noi. Veronica, noi torniamo anche domani. E ringraziamo anche tutti gli ascoltatori di DJ che ci hanno scritto, raccontato, messaggiato. Torniamo domani a partire da mezzogiorno. Adesso però ci sono Pecchi e Damiani, quindi mi raccomando, andate a scrivere un pochino anche a loro, salutateceli perché non li vedo da un sacco di tempo. E dopo di loro Umberto e Damiano, quindi un lungo, lunghissimo pomeriggio insieme a Radio DJ. Restate qua, mi raccomando, a domani, ciao!
2: Laura Antonini su Radio DJ.
3: Trasformarsi in un incubo. Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salva

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: quanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le due.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny su Radio DJ. Comincia una nuova settimana di Pecchi e Damiani.
1: Diciamo comincia agosto per noi, comincia perché ci siamo agosto. Lasciati il 31 di luglio, agosto che ci vedrà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, ci sentirà più che ci vedrà. E niente, ho già detto, non c'è altro da dire,
0: sì,
1: è già finita,
0: non è che... No, stavo pensando se aggiungere qualcosa.
1: È diciamo una promo fatta un po' a caso.
0: Sì,
1: perché cioè doveva essere tipo, ciao ragazzi, da oggi in poi invece no,
0: state?
1: Due secondi ci ho messo, dalle 14 alle 17, ci divertiremo insieme.
0: No, è sempre le stesse robe, va bene. Radio DJ
2: One Nation, One Station. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.

0: Buon pomeriggio, ora abbiamo ricominciato alla grande rispetto alla promo di prima. Buon lunedì 3 di agosto, buon agosto da parte nostra che siamo Pecchia e Damiani.
1: Ciao, ciao a tutti là fuori, sì sì è tutto vero, fino alla fine di agosto insieme per 3 ore. È la maratona mentana, ma
0: fatta nell'ora, della, possiamo dire nelle ore della giornata estiva, che sono quelle che ti portano dal post pranzo, sì, dove sì, sei sdraiato per sì, terra perché il caldo, tutto quanto, a poi al tornare in spiaggia alle 17, capito?
1: Questo per le persone che in questo momento sono in vacanza.
0: Vabbè, che c'entra, parti da lì, ma non è che tutte le volte devo stare a dire l'abbraccio,
1: certo,
0: per
1: certo,
0: tutti quanti. Tanto lo ricordiamo nel corso della, del programma, parliamo naturalmente anche di coloro che sono in città a lavorare o che magari non sono partiti, assolutamente sì. Io ora adesso miravo sì soprattutto magari a quelli che la grande parte di italiani che si sono mossi questo weekend. Abbiamo parlato del bollino nero l'altro
1: certo,
0: giorno.
1: No, anche perché secondo me, riflettendoci, il nostro programma noi lo facciamo principalmente per quelli che non sono in vacanza. Cioè nella mia ottica.
0: No, Fede, se no, ti stai andando a immettere in una roba.
1: No, ma perché quelli che stanno in vacanza hanno meno bisogno di.
0: Certo, uno che sta in autostrada, che sta guidando per andare in vacanza.
1: Caso lì magari sì, però uno che sta andando al mare, non lo so.
0: Lo stabilimento balneare che c'ha Radio DJ a palla, no, dici, lì non siamo di intrattenimento.
1: Smontando delle industrie.
0: Io credo che te veramente è meglio se ti prendi un manager che ti promuove lui, perché ciao paga,
2: buongiorno.
0: Ciao, la novità di questa settimana.
1: Sì, sì, abbiamo il paga, non è una novità invece Mary J, e c'è
3: buon pomeriggio a tutti.
1: Credibile,
0: ciao,
1: non
0: Mary.
1: Diciamo mai, è sempre mai, sempre con noi.
3: Sì.
1: Sono stato anche a casa sua a mangiare questo fine settimana a pranzo.
3: Sì.
0: E cioè tu ti sei messo col bollino nero in autostrada per andare a mangiare da Mary J.
1: Sì, non ho preso l'autostrada perché sì, costa troppo quel tratto lì.
3: Sì.
1: Non ha senso,
3: non diciamo
1: prenderlo
3: troppo, però sì.
1: Però niente, sono andato a casa sua.
0: Ma perché sei andato?
1: Perché io sto
0: giocando a tennis.
1: Sto dominando il circuito tennistico
0: che
1: lombardo.
0: Che palle! Già c'ho caldo. Senti sempre le stesse cose.
1: Sto dominando. È chiaro che sto dominando il circuito tennistico lombardo, tornei fit. E chiunque mi veda arrivare nel proprio circolo fa: no ragazzi, questo adesso vince il torneo, cavolo. E infatti sto andando molto bene, devo dire. E la pasta di Mary J, in quel caso, perché mi trovavo vicino a fare un torneo in trasferta, mi trovavo vicino al paese di Mary J, e per questo tra una partita e l'altra sono andato a mangiare.
0: Tra l'altro non si era mai spinto nell'Interland come l'altro giorno, perché Fede frequenta solo la sua via a Milano.
3: Lui è come andare in Spagna, cioè questo weekend era come
0: la Spagna non è proprio il paese in questo momento per andare tranquillamente con la carta d'identità,
1: però devo dire che a Inzago ho guardato Inzago, ho fatto cavolo,
0: sì, ha controllato il cellulare se c'aveva ancora il 5G, se gli prendeva internet. So che si è fermato a un negozietto sotto a casa di Mary J, ha chiesto le sim
1: e se no è giusto, e che mi trovo in un altro poi da Inzago a Cesano Boscone, che è completamente d'altra parte. Per chi non conoscesse la zona, nemmeno io la conoscevo, ho cominciato a scoprirla in questo periodo.
0: Hai altre cose da raccontare di te del weekend? Ormai è la puntata di Pecchia.
1: Ieri sera siamo stati allazzate a proposito
0: fa qualcosa di diverso oltre al tennis magari.
1: Sì, sì, però abbiamo comunque visitato un'altra città dell'Interland milanese. I want you to

0: Deep is your love, Calvin Harris, Radio DJ 14:12 con voi fino alle 17. Ci sono Pecchi e Damiani. Salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo al 347-342-5220. Tanti quelli che stanno ancora lavorando. Grazie per tenermi compagnia. Ci scrive Vale: sono in negozio e fa un caldo cane. Parleremo ovviamente anche del picco di caldo, perché ovviamente questi sono i nostri argomenti. Salutiamo anche un'ascoltatrice che non si firma, che in questo momento sta lavorando da Lisbona e ha vissuto a Cesano Boscone, perché l'abbiamo detto prima, ho scoperto dei paesi dell'Interland milanese che non conoscevo. Uno di questi l'abbiamo scoperto insieme ieri sera, siamo stati a Lazzate, perché
1: provincia di Monza Brianza,
0: perché Davide in questo fine settimana, mentre io ero a giocare nei campi da tennis,
1: la testa contro il muro, non me ne è andata bene una, perché volevo andare in montagna. Quando è che è andata a piovere in montagna? Ieri.
0: Sì.
1: Quindi non sono riuscito ad andare. Ho detto che faccio 2 ore di macchina per andare.
0: Dove piove?
1: Cioè, dove piove. Quindi niente. Quindi ho detto andiamo almeno ad una sagra. Ieri sera, grazie, paga. L'atmosfera era questa. Tra l'altro, Lazzate, provincia di Monza, Brianza. Ringraziamo Lazzate Volley che ha organizzato la serata. Ci teniamo a salutarli perché a fine serata abbiamo fatto la foto tutti insieme.
0: Davide, ce l'hanno appena mandata.
1: Ah, hanno mandato la foto, ci stanno ascoltando. No, bellissima.
0: Ce l'hanno appena mandata.
1: Io questa la voglio, questa la voglio, ora la scarico.
0: Adesso ci stanno ascoltando, quindi non possiamo nemmeno
2: non potete parlarne male.
0: Non possiamo parlarne male.
1: Ma non volevamo parlarne male, assolutamente. Anzi, è stata una bellissima serata, era poi la serata a tema campana.
0: Quindi abbiamo campana, non la campana.
2: Campania. Okay.
1: Sì, volevo dire campana.
0: Tema campano.
1: Tema campano, scusate, sì, mi sì, sei sì. Emozionato guardando la foto. Non era la serata del gobbo di Notre Dame con la campana, ecco, non era Notre Dame de Paris. E quindi c'era le degustazioni appunto in stile campano. E poi c'era la serata danzante, che è quella che va a coronare, diciamo, tutti questi eventi qua. Dove io ho sudato non so quanto, ero stanchissimo ieri sera.
0: Sì.
1: Come i bambini quando al mare li porti alle giostre, poi quando salgono in macchina si addormentano. Io nel viaggio di ritorno a Milano, loro avevano messo, Fede e gli altri amici, gli 883 a palla per cantare.
0: Sì, è
1: io
0: vero,
1: completamente zitto che mi stavo addormentando, perché avevo dato tutto me stesso a
0: cantavi.
1: Ballare con Gianni e Franco, che sono stati i miei coreografi di riferimento.
0: Stavo nominando praticamente tutta Lazzate.
1: Loro mi hanno detto 1, 2, 3 giro, 1, 2, 3 chassé. Una roba impressionante. Mi hanno insegnato qualsiasi ballo.
0: Ma
1: qualsiasi
0: quanti,
1: ballo.
0: Sto guardando quanti abitanti fa Lazzate.
1: 7.000, io mi sono informato su tutto.
0: Molto importante.
1: So anche
0: da dire
1: il settore primario, secondario.
0: No, le barbabietole da zucchero, quelle robe lì. No, molto
1: mais,
0: importante.
1: Loro sono il mais.
0: Lazzate è la città di provenienza di Alessandro Volta.
1: Dilla questa cosa, perché ieri sera cultura generale abbiamo fatto. Vai, Fede.
0: È incredibile che noi spieghiamo all'Italia che cos'è Lazzate, che è un piccolo paesino.
1: A parte il fatto che dopo questo intervento e questo programma ci sarà un più 45% di afflusso di turisti nel prossimo semestre.
0: Anche perché c'è la casa di Alessandro
1: Volta vicino alla pista da ballo.
0: Sì, in via Volta, cioè sì. È diventato tutto. E nello stemma,
1: questo è pazzesco,
0: nello stemma di Lazzate c'è una pila.
2: Wow.
1: Tutto questo mentre aspettavamo il fritto misto, perché io comunque a Lazzate ho mangiato pesce fritto.
0: Sì, sì, beh, per la specialità campana e per quel motivo lì. Però cioè, quando andate, questa è la cosa, quando andate in un piccolo paesino in giro, a prescindere, cercate su internet, perché sicuramente ci sarà una curiosità che vi farà rimanere in testa alla città di Lazzate.
1: Ci dicono la casa di villeggiatura di Volta.
0: Ah, la casa di villeggiatura.
1: Okay. Sì, ma noi infatti prima di metterci seduti a mangiare abbiamo fatto proprio un giro all'interno del paese, sì, capendo anche dove sarebbero stati i punti di interesse per dopo, le giostre, perché abbiamo giocato,
0: certo,
1: anche
0: ovviamente un passaggio davanti alle vetrine delle agenzie immobiliari per, sì, capire effettivamente.
1: Abbiamo giocato a calcio a fine serata con i bambini.
0: Con i bambini, cioè proprio local eravamo.
2: Ma ogni weekend c'è una serata diversa o era una cosa speciale quella di ieri sera?
1: 3 weekend, una a tema lombardo. Sì, sì,
0: dalla Zara.
1: Una a tema campagna e l'altra, mi sa che la prossima settimana Trentino Alto Adige.
2: Quindi tre weekend.
1: Sì, sì, okay, sì, ma un sacco di roba, cioè, guarda. Sì, sembro pagato. No, però tanti ci scrivono al 347-342-5220, come l'ascoltatrice dal Portogallo che ha sentito nominare la propria città, che è bello, soprattutto quando appartieni a un comune molto piccolo, che tu stai guidando e lo senti nominare in radio. Sì, sì, no, a me ha sempre fatto lo stesso effetto. Bellissimo. Che so, stai a parlare con l'ascoltatrice per il premio Fedeltà ed è di Piombino, no?
0: No, certo. Cioè, certo, ti emoziona. Io quando al telegiornale vedo che c'è una, cioè, Piombino, viene nominata Piombino, magari anche per una notizia poco bella. Comunque,
1: oh, Piombino, sì, sì, Piombino, sì. Piombino. Ci vengo io da lì, eh.
0: Sì, e quindi gli abitanti di Lazzate, sì, in questo momento in macchina sono freschissimi.
1: In fermento.

0: Comunque, ragazzi, va bene che voi parlate l'italiano perfetto, sì, ma non lazzate, non si può sentire, si dice lazzate con due z aperte belle, lazzate.
1: Allora,
2: grazie, un bacio, Antonella Como.
3: Si è addolcita, lì ho detto, oh, calma.
1: Ma il fatto che ci abbiamo mandato un bacio, cioè, ti ha già fatto un po' cambiare idea.
3: No, all'inizio, tra l'altro, l'ha presa larga, come dire, ve la tirate, che sì, ci avete Dante e tutto quanto. No, allora, la prossima volta facciamo un corso prima di pronuncia. Allora, quindi è lazzate, perché ce l'hanno scritto altre due persone. Un'altra cosa mi viene da dire, ci sono 7000 abitanti a Lazzate, 6900 ascoltano Radio DJ dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì, sono tutti all'ascolto.
1: Beh, carini.
3: Prossimo anno il party la Cadige a Lazzate.
1: Abbiamo proposto agli abitanti
2: un
1: beach la Cadige a Lazzate, però carini, allora,
3: bello Alghero,
1: carini gli abitanti, gli abitanti di Lazzate, che quando eravamo lì e dicevamo com'è bella la vostra città Lazzate, nessuno ci ha corretto.
4: Però adesso tutti.
1: Adesso tutti.
3: Cioè, forse facciamo paura dal vivo.
1: Esatto, facile mandare il vocalino. Dimmelo in faccia.
3: No, si dice lazzate.
1: No, dimmelo in faccia, dimmelo. Non hai avuto il coraggio.
3: Ma infatti, ieri sera tutte le persone abbiamo conosciuto con cui abbiamo parlato. Ma ditecelo prima.
1: Ma certo,
2: fatecelo arrivare. Avete pronunciato il nome della città?
3: Ma io 40 certo. volte ho detto a tutti: ma che bella Lazzate. Lazzate.
1: Grazie anche a tutti quelli che al 347-342-5220 ci invitano nei propri paesini, ovviamente, dell'Interland milanese.
3: Cioè, io porto fede, ma quello mi si mette seduto sullo scalino a bersi l'amaro.
1: Cosa c'entra? Scende in pista, ma non è che uno, non può godere della città, cioè, può godere della città solo se balla insieme a Franco e Gianni.
3: No, a parte, sciacquati la bocca dopo parli di Franco e Gianni.
1: Ma uno può stare anche a sedere, godersi. Ma cosa c'entra buttarsi? Quindi sciogliamo sto vocale.
3: Siamo nel 2026.
0: Sì, beh, ragazzi, però allora dovete venire il 5 settembre a Ghislarengo, poi in provincia di Vercelli, dove ci sarà il tributo ai Coldplay con serata fluo. Cioè, dai, che figata, vi aspettiamo.
3: Aggiungo, ha scritto poi, c'è la paella come piatto forte, quindi è di tutto un po', lo chiamerei questo evento.
1: Ghislarengo ha Ghislarengo ha 820 abitanti.
4: 820 sono festa.
1: Sono pochissimi. Sede,
3: cioè,
1: club di...
3: cioè, se ci andiamo noi con i nostri amici, il 4% della popolazione diventa toscana quella sera lì.
1: Guarda, c'è la Lotus, cioè, è sede del club nazionale di automobili sportivi di marca Lotus e la relativa squadra corse, vedi?
3: No,
1: andiamo a Ghislarengo, No, no, ma non la so pronunciare. È come Lazzate, Ghislarengo.
3: Guarda, ma facciamo così, da qui alla fine d'agosto, cioè aiutateci a conoscere paesi così che magari sono anche difficili da pronunciare.

0: Scusate ragazzi, ma se non siete stati a Borgoratto Mormorolo, non siete stati da nessuna parte.
1: Ha ragione.
2: Allora, è in provincia di Pavia.
3: Ah, l'ha cercato.
2: Un Borgo... comune di 383 abitanti. Esatto. Borgoratto Mormorolo, a me fa ridere il fatto che sia stato pronunciato dopo 50 Cent. È tutto così coerente tra musica e parola.
3: Senza leggerlo. Non lo leggi.
2: Borgoratto Mormorolo.
3: Borgoratto.
2: A me piace come suono, eh.
3: Borgoratto.
2: Borgoratto Mormorolo. Ciao, di dove sei? Sono di Borgoratto Mormorolo.
3: Ma a quel punto dici, per velocizzare, sono di Mormorolo o sono di Borgoratto?
2: No, ma se il nome è tutto insieme. Scusa,
4: magari sono anche due posti separati, che sai.
2: Ma se sei di La Spezia, non è che dici sono di Spezia o di là.
3: No, che c'entra? Però se sei di, che ne so, Montecatini Terme, dici sono di Montecatini. Non importa che tu dica Montecatini Terme.
2: Ma perché Montecatini Terme, infatti, non è una...
4: Si sta incartando.
2: Aspetta, tanto io sono di lì vicino. Cioè, o è Montecatini o è Montecatini Terme, non sono due robe.
3: Ah, sono due cose diverse.
4: È per quello.
2: No, volevo dire, sono due fermate della.
3: Lascia perdere le fermate delle stazioni, non mi interessa.
2: Montecatini Terme si chiama. Cioè, si chiama comunque. Montecatini Terme. Non c'è Montecatini.
3: Lo so, ti sto dicendo. Vabbè, lasciamo perdere.
2: Scusami, ho capito dopo.
3: Perché ho toccato i tuoi paesi.
2: Il picco di caldo ce l'ho anche io.
3: Ah, giusto.
2: No, avevo capito un'altra.
3: Tra poco parliamo anche del picco
2: qualcosa,
3: di caldo.
2: No, non avevo capito niente.
3: Metti.
2: Borgoratto Mormorolo.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: di Madonna su Radio DJ, 14.33, ancora ben ritrovati da parte di Picchia e Damiani fino alle 17 con voi. Abbiamo aperto la prima mezz'ora totalmente a caso parlando...
1: Vabbè, come il resto dei tre anni che già sì, facciamo guarda sì. DJ.
0: Ma infatti non, possiamo, non è che possiamo discostarci più di tanto, cioè questo è il nostro modo di fare la radio. Abbiamo parlato della festa di paese a cui abbiamo diciamo partecipato ieri
1: a Lazzate.
0: Lazzate, e da lì poi è venuto fuori tutto un filone di paesi del diciamo del nord con nomi particolari.
1: Sembra non... una puntata di Linea Verde.
0: Sì, ormai metto qualche vocale.
2: Raga, in provincia di Pavia è pieno di nomi così. Il mio compagno che è di Milano, le prime volte che veniva in zona da me era scioccato dai nomi. Vabbè, il mio paese è Borgarello e io lo adoro, però ce ne sono tanti con dei nomi composti o comunque molto strani. Fate una scorsa sui paesi della provincia di Pavia.
0: Allora, ce l'ho.
1: Intanto io non avevo capito che era la musica lanciata da, da Paga. Ho detto, ma scusa
3: qui.
0: Cioè,
1: no,
0: ho capito.
1: Lì per lì ho detto, era nel vocale la musica. Ho detto, ma lei sta ascoltando per i cavoli suoi un'altra musica e manda il vocale a DJ. Invece no, era il Paga.
0: Allora, io ho tipo, cioè il comune di Inverno e Monteleone.
4: Bella.
1: Ma perché te li sei cercati ora?
0: No, c'è scritto Pavia, comuni, cioè. Poi Corteolona e Genzone insieme. Poi Cura Carpignano. Poi c'è San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Santa sì. Cristina e Bissone.
1: Sì.
0: Questo mi ha fatto ridere. Sant'Alessio con Vialone.
1: Con Vialone. E lì per forza lo devi dire, perché se no ci sarà un altro Sant'Alessio magari in Sardegna.
0: Che non ha.
1: Con Vialone.
0: Non c'ha il Vialone.
1: No, devo dire la verità. Dal punto di vista dei nomi, la Lombardia regala veramente delle belle perle.
0: Come mai?
1: Per esempio, in provincia di Monza Brianza c'è Bovisio Masciago, Usmate Velate
0: sì,
1: e Veduccio con Colzano. Veduccio con Colzano mi piace un sacco.
0: Allora il rischio è quello poi di fare il classico gioco delle città con nomi strani,
1: sì,
0: però quello
1: in ogni regione questo,
0: esatto, ma nel senso anche in Toscana. Qui non è tanto perché in Toscana che so c'è Pesciamorta che fa ridere,
1: la California
0: come... la California che noi chiamiamo LA California perché
1: sì,
0: appunto
1: Drinking in LA è nata lì.
0: Sì, LA California. Ma qui sono proprio, cioè, Travacò Siccomario. Ma che vuol dire? Cioè, sì. Sono proprio nomi, sono proprio strani. Sono proprio strani proprio da
1: pronunciare.
0: Da dire in bocca, sì.
1: Posso dirti? Da dire in bocca.
4: Da dire
0: sì.
4: In bocca.
1: Da dire in bocca voleva dire pronunciare.
0: Sì.
4: Volevo chiarificare quella cosa del Vialone, perché il...
0: Sant'Alessio con Vialone,
4: sì, esatto.
0: Dici?
4: Perché sono andata a cercarlo. Perché non è Vialone.
0: Vialone.
4: Vialone arriva... Cioè, il Vialone vuol dire gruppo di case. O borgo abitato da cittadini. È in maiuscolo.
0: Sì, sì, è maiuscolo. Sì, sì, sì. Non è che è...
3: Vabbè, non intendevano che ci fosse un Vialone. Fosse...
4: Beh, però...
0: Nella mia idea sì.
4: Però nella sua idea sì, sì. Però è carino anche il fatto che comunque è una parola latina. Non è il Vialone.
0: Beh, a me mi dà più quel... Cioè, io mi aspetto che se vado a Sant'Alessio con Vialone e non c'è un Vialone c'è un problema. C'è un evidente problema.
1: Beh, anche in provincia di Piacenza ci hanno scritto rotto freno. Mi fa molto ridere.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Non faremo la puntata no, così. Anche perché sono tutti nomi di città che possono accogliere benissimo una sagra, no?
0: Beh.
1: Siamo partiti da lì, quindi tra poco approfondiamo un po'. Oh, è quel clima lì, è quella stagione lì.
0: Di questo dobbiamo parlare.

0: Dal 2007 Just Jack Stars in Their Eyes su Radio DJ alle 14.39.
1: Questa canzone sarebbe ideale per magari quale delle città che abbiamo nominato nello scorso.
0: Sono arrivati 800 miliardi di messaggi su qualsiasi tipo di città con nome strano. Ma poi
1: qual era quello lì che avete detto prima di Pavia?
0: Santa Alessio con Vialone?
1: Beh, io per questa canzone è perfetta. Just Jack, se ci fosse una sagra a
0: Santa Alessio con Vialone,
1: io vorrei come apertura Just Jack.
0: È vero, ci può stare. Va bene, allora abbiamo parlato di questa sagra a cui siamo stati allazzate. C'è a proposito di sagra un problema da, non da risolvere, però da affrontare, perché
1: io l'avevo già detto.
0: Cosa? Che la modernità avrebbe spazzato
1: le gambe alla creatività, all'improvvisazione, al colore.
0: Stiamo parlando della piaga dell'intelligenza artificiale che colpisce anche i volantini delle sagre.
1: Cioè, la sagra del tartufo non può avere gli stessi colori, lo stesso fondo della sagra del Porceddu.
0: Ma anche banalmente dell'apertura del nuovo negozio di, che ne so, di vestiti.
1: C'è appena arrivata una locandina di una sagra, a cui ci invitano, e che appunto è molto standard.
0: Sì, sì, sì, però sai, questa forse non so se è fatta con AI, forse
2: no, non è
0: sì.
2: fatta con AI. Questo.
0: Perché le locandine fatte con AI, sì, ormai le riconosci da tutte le parti e si perde quella bruttezza tipica delle locandine, delle sagre. C'è una pagina Instagram, noi la conosciamo anche adesso, Lucrezia.
1: Sagre brutte, Lucrezia, abbiamo parlato con lei l'anno scorso proprio qua su DJ e ha rilasciato l'intervista proprio a quest'articolo di cui adesso stiamo parlando.
0: Sì, perché c'è questo problema per cui le vecchie locandine, quelle effettivamente brutte, cioè che le vedi che sono brutte, che hanno anche magari dei disegni strani, che se è la sagra, che ne so, della gallinella e c'è effettivamente una gallina disegnata in qualche maniera, oppure del Porceddu, cioè disegnata. Adesso quella roba lì si è un po' appiattita tutto, perché se fai fare le locandine all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale, per quanto creativa e tutto quanto, poi alla fine più o meno ti fa delle robe standard che sono tutte simili.
1: Sì, molte simili nella scelta appunto proprio cioè come vengono impaginate, ma anche a livello di colori.
0: Sì,
1: e poi soprattutto quando ci sono anche le immagini, che ne so, di un animale, come hai detto te prima, oppure anche di una persona, sono tutti parenti
0: fra
1: loro.
0: Sempre le stesse.
2: È tutto molto cartoon, è tutto molto cartone animato, anche il font, anche le scritte, i colori, arrivano tutte dai cartoni animati, quindi c'è tutto molto morbido. Invece la bellezza delle vecchie locandine era che era tutto molto invece squadrato.
0: Sì,
3: con due colori soprattutto.
0: Esatto, era nero e giallo e basta, oppure era nero e fucsia.
1: Ma anche le serate danzanti che fanno parte, per esempio, delle sagre, no? La serata anni 90 è uguale alla locandina, stiamo parlando sempre, a quella della serata di Liscio.
0: Sì.
1: E invece sono due cose completamente differenti e fino a qualche anno fa questa cosa la notavi, ed era la roba che tantissimi anni fa tutti dicevano: no, questa roba veramente no, non ci andrei mai. Invece poi quando c'è stato il rilancio delle sagre, la locandina faceva

0: Fa tantissimo, sì, fa ancora tantissimo.
1: Più è
2: brutta,
1: fatta male, sì. E più è divertente,
2: sì,
1: andarci.
2: Sì, è più autentica, più è brutta, più è autentica. Quindi Davide,
0: anche quelle date scritte enormi,
2: sì. Sì, sì,
0: che
2: sì,
0: ora
2: sì,
0: invece sono molto rapportate alla misura della locandina, sì. Invece prima c'era la data, sì, dal, sì, 6, sì, al 12 agosto, sì, sì. Poi non sapevi cos'era, sì, la sagra.
1: E dove dovevi andare,
0: sì, a carattere 2. Ma sapevo che dal 6 al 12 di agosto non dovevo prendere impegni.
2: Senti Davide, quindi noi utilizziamo questo microfono di Radio DJ per lanciare che messaggio, sì, all'Italia?
0: Continuate a usare ChatGPT, a farvi fare tutte le cose dall'intelligenza artificiale. Poi però siete omologati con gli altri. Personalità zero.
2: Mamma mia!
3: Mamma
2: mia!
0: Ma poi detta su Berk & Cremont, The Colors e Serena Brancale.

0: Cremont, Serena Brancale e The Colors su Radio DJ alle 14.46. Sì, lo sappiamo, questa piaga dell'intelligenza artificiale che sta colpendo anche le locandine delle sagre è un argomento che interessa un po' tutti. Alessio ci ha mandato una foto di lui che invece dice: ma quale AI, qua si fa tutto arrangiato e si vede praticamente dei
1: cartellini.
0: Sì, dei cartellini che evidentemente lui attacca nelle varie locandine per poi creare la locandina in sé, quindi fatto addirittura a mano, nemmeno col computer.
1: Ma io credo che queste siano cartellini del menù che lui va a mettere proprio per la sera.
0: Sì. Vabbè, noi allora il nostro messaggio.
1: Siamo a Monopoli.
0: Sì, è vero. Noi il nostro messaggio l'abbiamo mandato. Secondo me, questa cosa del. Allora, le AI è una cosa fighissima che ci in qualche maniera semplificherà la vita, come tutte le altre cose nuove che abbiamo. Il telefono, comunque, è una cosa che inizialmente era, diciamo, bistrattato. La televisione, tutte cose che poi alla fine, in qualche maniera, ci hanno cambiato la vita. Quindi anche le AI ci cambierà la vita e lo sta già facendo. Però su alcune robe forse se ne può fare a meno. Cioè, ci sono delle pubblicità anche di marchi molto importanti.
1: E qui Fede si sente preso in causa perché lavora meno.
0: Sì, anche per quello. Bravo, hai detto bene.
1: Fede, cioè, no, ultimamente non l'ho visto tanto in televisione.
0: Spiegati perché.
2: A me è successo che ho visto su una pubblicità che mi è apparsa su YouTube.
0: Lì non è fatta con le AI, è proprio la mia faccia.
1: Ma certo. Poi portassi tutta la roba che gli danno anche gratis, la portassi in radio qualche volta. Siamo a zero, proprio. No, i biscotti di Natale l'ha mangiati Mary, mi pare di

0: No.
1: Quali biscottini? Ah, quelli sì, non me li hanno dati.
2: Sì.
1: Comunque, diversi. Cioè, adesso tu quando guardi una pubblicità, probabilmente noi siamo a un livello di AI ancora non così elevato. Tra 3 mesi magari cambierà le cose. Però quando c'è una pubblicità fatta con l'AI lo vedi subito.
2: Sì, la riconosci.
1: Perché le facce delle persone sorridono tutti insieme. Cioè, è ancora un po' troppo raffazzonato. E quindi, qual è l'altro messaggio che vogliamo mandare?
2: No, mandalo te, perché parlavi delle pubblicità e non so cosa tu voglia dire.
1: L'altro messaggio che vogliamo mandare utilizzando questo microfono è: utilizzate le AI con moderazione, soprattutto non sostituiteli alle emozioni delle persone.
2: Ma questa roba te non la pensi, perché te usi le AI anche per vedere se c'è parcheggio ora qua sotto per 3 ore quando esci. Cioè, quindi
1: sei
2: falsa, Simona.
3: Sei falsa, Simona.
2: Ma parla come pensi.
1: No, ma mi arrivano sempre di più provini dicendo: utilizziamo la tua faccia, ma non serve che vieni sul set, ci basta solo la tua faccia, perché poi la pubblicità la facciamo noi. E io no,
2: sì,
1: assolutamente.
2: Sì,
1: perché pagano poco, perché sì, se pagassero tanto.
2: Figura, ti attaccata soldi com'è.
3: E a proposito, il 2 agosto è entrato in vigore l'obbligo di trasparenza di una legge europea che obbliga le aziende a dichiarare apertamente prima e durante nelle caption e tutto quanto che il video è stato fatto con le AI, appunto per una questione di trasparenza.
1: Ma quindi, anche in televisione?
3: Non lo so se anche in televisione, penso sui social in particolare.
2: Sui social sicuro, a livello di aziende.
3: Anche
1: però
3: le pubblicità devono essere, comunque anche gli insert pubblicitari devono essere dichiaratamente fatti con l'AI se è stato fatto.
2: Cioè praticamente nel video dei social non vedi più il video, perché c'è hashtag ADV collab, poi c'è scritto intelligenza artificiale, poi c'è la caption, che non si vede più nulla.
1: Scusa Davide, ma a te, cioè ti... L'AI ti prenderà mai? Cioè, no,
2: allora io sembro il vecchio veramente.
1: Io no, faccio queste domande apposta, gli sono
2: no,
1: già
2: allora,
1: la risposta.
2: Parlo molto sinceramente. Sì. È una cosa che non mi ha preso, ok? Non mi ha preso, anche quando mi hanno chiesto: vuoi che ti faccia questa cosa qua molto più velocemente? No, fino ad oggi io non uso neanche ChatGPT.
1: Ma lui non
3: usa neanche il computer.
2: Non c'ho l'applicazione.
1: Non utilizza le note per scrivere le cose, ma scrive a mano. È proprio un uomo d'altri tempi, Davide.
2: Sì, intanto se ti faccio una locandina a te disegnata a mano.
1: Non la sai fare.
2: Avevo ottimo a educazione artistica alle medie.
1: Alle medie avevi ottimo.
2: Facevo disegni dal vero.
1: E adesso invece anche i bimbi fanno con le AI.
2: Anche quello, no, sì, tutto quello.
1: La vergogna.

0: L'AI come può fare una canzone del genere?
1: Ma Larger Than Life, tutti a parlare di I Want It That Way, As Long As You Love Me. Questo è un pezzone, un po' passato nel dimenticatoio. Ma facente parte sempre dell'album Millennium.
0: È sempre lo stesso album, sì. Hanno sfocato quell'album lì. A proposito di...
1: Cos'è AI che hanno fatto?
0: Hanno sfocato.
1: Questa, per esempio, Larger Than Life, me la vedo per la sagra della zucchina grigliata. In un'altra città, ora non... È difficile recuperarne perché sono tante quelle che ci hanno mandato, ma magari una al volo la recupero.
0: Forone.
1: Bettolino di Mediglia. Io mi ce l'avevo. Mi ce l'avevo. Larger Than Life.
0: È bello, però basta scorrere la messaggeria e puoi leggere Fede. Qualsiasi tipo.
1: Ma ce l'avevo anche a Motta Baluffi, provincia di Cremona.
0: San Martino Siccomario.
1: Bressana Bottarone.
0: Vabbè, basta, perché sennò si
1: trova. No, un'altra la voglio, un'altra la voglio, un'altra. San Nazaro de Burgundi.
0: Questa non sembra nemmeno in Italia. Vabbè, metto un vocale.
2: Davide, ti capisco. Grazie. Io scrivo tutto a mano sul calendario, le notifiche, appunti, tutto a mano. E il giorno
1: bello.
2: Che ci sarà il blackout totale, vediamo chi ride, chi si ricorda le cose.
0: La risata del cattivo proprio.
3: Vedi
0: del
3: quando
0: killer.
3: Si rompe internet.
1: Sì, poi lì, capito. No, vabbè, ora c'è una giusta misura in tutto, però.
0: Sì, devo dire che io.
1: Ma è una roba. Guarda, ma è una. Parlo veramente personalmente. La questione dell'intelligenza artificiale, di ChatGPT, ma non è una roba che io dico: no, non la uso.
0: Allora, inizialmente sì. Inizialmente il tuo era un...
1: Quasi, sì, voglio continuare a fare da me solo.
0: A essere contro perché mi piace, non mi piace questo tipo di modernità.
1: Poi ormai è una parte di me, cioè non è che tutte le volte dico no, no, ma io non cedo. No, no, semplicemente non... arriverà il giorno in cui magari anche io...
0: No, perché poi alla fine è uno strumento che effettivamente ti aiuta in tante cose. Non ti sostituisce, perché se ti sostituisce diventa casino e fanno i volantini delle sagre che fanno cagare, sono tutti uguali. Però magari ti può aiutare in qualche maniera.
1: Cioè, per dire, anche in questi giorni, no? Vedendo, stando a Milano, appunto, volendo organizzare qualcosa da fare nel weekend, sono comunque andato a farmi la mia ricerca. Cioè, Lazzate, l'ho trovato con la classica ricerca di prima
0: su Google,
1: sì,
0: non su ChatGPT.
1: No, non ho chiesto a ChatGPT.
0: Sì, okay. Però scusami, quando scrivi su Google comunque Gemini ti compare subito all'inizio.
1: Sì.
0: Quello lo guardi?
1: No, quello lo guardo, okay, sì, lo guardo. Okay. Ecco. Però ecco, però non è che sono lì, ciao, sono a Milano, cosa posso fare questo weekend? Sono tutti via e voglio andare in giro.
0: Questo se utilizzi ovviamente il comando vocale.
1: Cosa non faccio?
0: No, vabbè, quello nemmeno io, lo scrivo. Perché io comunque ci parlo, ci chiacchiero, però scrivendo.
1: Sarebbe meglio parlassi con altre persone.
0: No, perché devo...
1: Uscendo di casa e vai per strada e parli con le persone.
0: Ma mi pigliano per matto, scusa, io mi metto a parlare con le persone così a caso.
1: No, mi fai passare per la persona, capito che...
0: Non so, vabbè, il gioco delle parti, dai, è il nostro show, è il nostro show.
1: Show di cosa, show?
0: È il nostro show. Lo show.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Olivia Rodrigo su Radio DJ alle 15.03. È il momento di fare un po' di gossip. Di fare un po' di gossip su Olivia Rodrigo. Sei pronto, Davide?
1: Ah, vai, non vedo l'ora.
0: Ci va, è vero, devi un minimo simulare.
1: Preferisco già... gli scoop di Di Più TV.
0: Questi.
1: Ma esiste ancora Di Più TV? Cioè, giusto per curiosità.
0: Sì,
1: eh?
0: Ma sì, ma.
1: Scusa, allora, mentre parli, voglio cercare la copertina di questa settimana di Di Più TV per vedere chi c'è di chi si parla.
0: Comunque,
1: vai, vai, vai.
0: Olivia Rodrigo, allora, sapete insomma che ha avuto un passato travagliato.
1: Ce l'ho, l'ho già trovata.
0: Sì. Un passato travagliato.
1: Esce oggi, 3 agosto, tra l'altro.
0: Ma di vai.
1: No, no, no, ce l'ho qui, vai.
0: Allora, cosa succede? Succede che adesso lei è stata avvistata a New York in compagnia di un bel ragazzo, un 26enne, che si chiama Julian Cronenbergs. Questo nome probabilmente non vi dirà nulla. Bene, lui è un esperto di finanza, lavora per una società di private equity, quindi è anche uno, insomma, bello smart e immagino anche con i soldi. Non solo, è anche un ex giocatore di hockey della nazionale statunitense, quindi è bello e bravo, mi verrebbe da dire.
2: È questo... anche un po' più anziano rispetto a lei.
0: Perché? Di 26
2: anni? Lei ha
0: 23
2: anni.
0: Lei ne ha?
2: 23.
0: Ah beh, lui 26, perfetto. Vabbè, 3 anni è perfetto.
1: 3 anni è perfetto, là, ecco. È proprio da manuale.
0: Adesso, adesso andiamo da Davide, perché Davide in tutto questo non ci ha ascoltato.
1: Non ho minimamente ascoltato di quello che hai detto.
0: Sì.
1: Lo dico adesso?
0: Sì, certo.
1: Allora, la copertina di Di Più TV di questa settimana prevede Maneskin, Damiano David si sposa, il poster di Anna... Barbara D'Urso in giuria al posto della Lucarelli? Grandi manovre a Ballando con le Stelle. Altro articolo, Gennarino lascia affari tuoi e va in pensione. Questo è importante. Melissa Satta, con Carlo vorrei un altro figlio.
0: Abbiamo
1: e poi
0: fatto...
1: le nuove Fiction Mediaset per la prossima stagione.
0: Abbiamo fatto
1: questa
0: anche
1: è la copertina.
0: Anche qui sembriamo pagati da Di Più TV.
1: Ma no, ma figura.
0: Abbiamo fatto la rassegna stampa della copertina di Di Più TV.
1: Il poster di Anna però mi piace.
0: È bello.
1: Come cioè di una volta.
0: Certo. Non so,
1: ma va ancora al poster? Cioè, i ragazzini è un altro argomento.
0: Infatti, cioè, andiamo lo spot. E poi,
1: prima dello spot, dico: cioè, ma i ragazzini ce l'hanno ancora al poster in camera dei cantanti, degli attori?
0: Sì, probabilmente sì. Io
1: mi lasciamo
0: immagino.
1: Con questo quesito?
0: Non è nessun tipo di quesito. Radio DJ
3: One Nation, One Station. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Recentemente ho acquistato un album di Francesca Michelina in vinile. All'interno c'era un poster. Mio figlio mi ha chiesto che cos'è. Enrico, con questo messaggio, ha risposto alla mia domanda di prima con cui ci siamo lasciati.
4: Scusa, ma poi, ma che domanda? Cioè, al limite uno non sa che si chiama poster. Comunque è una foto grande.
5: Lo vedi cos'è?
4: È sì, una foto.
6: Sì, sì, però non capisce l'utilità di mettere, cioè, dentro un vinile una foto grande.
4: Una foto grande.
3: Perché
4: dell'artista?
3: Francesco Michelina ha fatto una foto così grande piegata nel vinile? Perché
4: non ha senso, effettivamente. C'era stato recentemente un post su Radio DJ degli idoli che gli speaker di Radio DJ avevano attaccato nella propria camera, e perché un tempo probabilmente erano più diffusi i poster, cioè camera mia era proprio tappezzata di poster.
3: Però la domanda mi è sorta spontanea, perché non è la prima volta che vedo che un giornale, soprattutto d'estate, ha il poster di un cantante o di un attore dentro, quindi ho detto, per farlo di nuovo vuol dire che è una cosa che comunque ancora viene utilizzata, non ai livelli degli anni 90-2000. Però per esempio tuo nipote Mary J stavi dicendo che ce l'ha un poster in camera.
6: Allora,
3: ho capito
6: non so
3: bene
6: se ha dei poster.

0: Attaccati perché non ho visualmente, cioè non me lo ricordo a livello proprio visivo, però lei non ha i cantanti ma è appassionata di Formula 1,
1: ah, vabbè, ci sta, cioè.
0: Hakimi Antonelli usa più le figure, quindi personaggini, macchine,
2: c'è l'action figure di Hakimi Antonelli,
0: hip hop, sì,
2: ok,
0: oppure le immagini le incolla sul diario, comunque,
2: però non dici
0: non ho un ricordo di un poster gigante, okay, in camera sua di, ma da mai, cioè neanche quando era più piccola.
2: E voi,
1: quindi quello di Anna di DPU TV non gli serve a niente.
0: No, ma magari qualche ragazzina un po' più piccola d'età rispetto a lei.
2: Anna, dai, Anna lo attacchi in camera.
0: Certo.
2: Anna lo sta.
1: Come
2: Anna,
1: siamo passati da San Martino Sicco Mario?
2: Io non lo so.
1: Ai poster.
2: Questo infatti non me lo chiedo anche io. 347-342-5220, seconda ora di Picchia e Damiani. Un po' il caldo si fa sentire, lo sentiamo sulla pelle, lo sentiamo anche all'interno del nostro cervello che un po' va in pappa come sempre, ma pare
1: ma è dal primo di giugno che dicono
2: pare che questo è il picco. Sì. Cioè più in su di così
1: Non si va. Anche perché dove si può andare più in su di questo?
2: No, però c'è mai fine al peggio, 25 città da bollino rosso. Non era mai successo ancora quest'estate. Quindi siamo al picco.
1: Sì.
2: Cioè se te la vedi in questa maniera, se te la vedi un bicchiere mezzo pieno, cosa che fa Davide e io invece non faccio, peggio di così non può andare.
1: Comunque, come diceva Fede, oggi si è toccato il picco proprio a livello di storia, perché così tante città da bollino rosso non si erano mai avute, quindi da domani pian pianino sembra che il caldo scenda leggermente, anche se questa ondata, questa quarta ondata di calore... Sembra che finirà solo a Ferragosto, quindi questi 15 giorni comunque in generale sì, cioè non è che magari non c'hai 44 gradi, ma ce n'hai 41 o ce n'hai 37.
2: Io provavo comunque a trovare.
1: No, ma diciamo le cose come stanno. Sì, ma per te l'ha chiesto a ChatGPT, quella che l'ha detto finisce oggi.
2: ChatGPT.
1: Anche per esempio, anche le temperature notturne, le minime scenderanno a fatica sotto i 25 gradi, questo soprattutto al centro nord. D'altra parte, la parte meridionale della penisola sarà mitigata dalle brezze, questo soprattutto lungo le coste, mentre le aree interne, soprattutto purtroppo le città, lo diciamo sempre, dovranno ancora vedersela con questo caldo, con questo picco, che comunque, come dice Fede, il massimo è oggi.
2: Il massimo, sì, è questo periodo qua. Io tra l'altro devo fare anche i tornei in questo periodo.
1: Cioè, Fede, ma cambia discorso, veramente, mettiamo un pezzo.
2: Sì,
1: abbiamo altre due ore.
2: Mi si

0: Dal 2000 agli Outcast con Mrs. Jackson, Radio DJ 15:15. Paolo ci scrive: mio figlio 16 anni è andato a vedere il primo giorno il nuovo Spider-Man perché voleva il poster per attaccarlo in camera. Questa cosa mi ha fatto venire in mente un fatto. Qualche mese fa sono andato al cinema a vedere il trentennale di Space Jam, okay? In un multisala. Finito il film, sono andato dal tipo, dalla maschera, a dirgli: scusa, ma per caso avete le locandine dei film? E lui mi ha riso in faccia. Lui mi ha riso in faccia e mi fa:
1: zio!
0: No, lui fa: io lavoro qui.
1: Ma tutto bene?
0: più o meno ha detto: io lavoro qui da 11 anni e già 11 anni fa non esistevano, non ci sono più le locandine dei film al cinema.
1: Buffone.
0: Sì, un po' quella. E sono andato via. Io ho un po' scherzato con lui. Scusami, sai, io sono un po' vecchi tempi. Però mentre andavo via, un po' mi ci ha fatto rimanere male. Uno, perché come ti permetti di ridermi in faccia? Due, che cosa brutta. Cioè, lui, questo ragazzo è andato a vedere Spider-Man e voleva il poster. Ma dove lo chiedi il poster?
2: Beh, alcune locandine ci sono ancora, ragazzi, eh?
0: Non nei multisala, capito? Non nei megacinema.
2: Sì. Il locale, sì, sulla via ci sono tutte le locandine.
3: Beh, poi forse puoi chiedere.
0: Ah, perché cavolo, quello mi ha riso in
4: faccia?
0: Perché
4: tu vai in multisala. Ora
0: è Ducale.
3: Puoi chiedere la locandina quando finisce la programmazione.
2: Sì, la prenoti.
4: Però non è scontata, secondo me, oggi. Secondo me non è scontata sta cosa oggi. È che tu possa anche a fine settimane di programmazione che ti possano dare la locandina. Non è scontata.
0: Dove andremo a finire, quindi, di questo passo?
4: Vedi come ci si sente quando ti dicono: ah, non usi ChatGPT! Uguale. Tu sei la maschera per me. Uguale. Stai comportando in quella maniera.
0: Ma poi gli volevo dire: scusami, hai visto in questo cinema? Avevo speso 26 euro tra.
4: A me ti è piaciuto il film.
0: Vabbè, sì, era Space Jam.
4: Ma rivederlo, dico di nuovo.
0: È il motivo per cui sono tornato indietro. Sono andato alla maschera per chiedere la locandina del film, perché mi aveva scatenato tutte queste emozioni e volevo, siccome non ce l'ho quella originale di quando uscì il film, e volevo quella quantomeno della reunion del trentennale.
4: Allora, forse credo che anche Paolo parli sempre di Spider-Man. Può essere che sia una cosa proprio di questo film in particolare, perché diceva: grande multisala a Roma, era previsto il poster con il biglietto,
0: okay.
4: Quindi credo che anche mi ricordo come si chiama la mamma. Scusami, è sempre Paolo.
0: Sì,
4: allora è proprio una roba del merchandising di Spider-Man.
0: Guarda, Valentina scrive: le locandine ci sono al multisala, le danno con l'acquisto preso online. Io ho preso quello dell'Odissea.
4: Come ha
0: fatto a prendere quello dell'Odissea?
4: Io voglio quella del ciclone del 96.
0: Va a finire sempre lì. Gire,
4: quella voglio, c'è ancora disponibile.
0: E ci sarà, boh.

0: ciò che ci...
1: Ciao ragazzi, io lo so come funziona, c'è una serie di cinema in Toscana, si chiamano Space,
2: sì,
1: dove nella, se acquisti il biglietto online la prima sera di programmazione del film, chi, per tutti quelli che hanno acquistato il biglietto online, c'è il, la locandina omaggio, il poster.
3: C'è capito.
4: Sono stati vari, ci sono stati vari ascoltatori provenienti da diverse regioni a spiegarci come funziona. Abbiamo scelto comunque tutta la Toscana. Ringraziamo anche l'ascoltatore del Piemonte, della Calabria e anche quello dell'Umbria. Ahimè, se la scelta va fatta.
3: Se la spiegava così e io automaticamente sono andato da lei. Quindi, cioè, se solo in quella determinata catena di multisala, se tu compri il biglietto online il primo giorno di programmazione, allora ti danno la locandina.
5: Sono promo.
3: Sono promo, certo, certo.
6: Però ci danno il posterino.
3: Ti
6: tu
3: danno
6: la locandina.
3: Io volevo la locandona.
4: Ma guarda, Fede, io... Prego, Mary.
5: Quando lavoravo al cinema.
3: Perché
4: Mary ha lavorato al cinema.
3: Nel suo passato.
5: Nella mia prima vita ho lavorato al cinema.
4: Scusa, ma come maschera?
5: Sì, staccavo i biglietti, stavo anche al bar, devo dire la verità.
3: Ok.
5: Di tutto un po'.
4: Anche l'attrice.
5: Sì. Facevo intrattenimento tutto. Durante il primo tempo, secondo te. E prendevo i poster alla fine della programmazione.
3: Cioè, tu li prendi, te li prendevi per te?
5: Chiedevo quelli che mi interessavano.
3: Certo.
5: Quindi ho tipo il posterone, ma quello da fuori di Matrix.
3: Quello è bellissimo, bellissimo.
5: Sono tutti appesi nel garage di mio padre.
3: Sì.
4: Però Fede, c'è una bella notizia.
3: C'ha una parete vuota. Sono andata a casa sua. C'ha una parete vuota.
5: Sì.
3: Vuota.
4: Mettici qualche
3: niente,
4: poster.
5: Adesso però io l'ho regalati a mio papà, che è tanto appassionato di cinema. E lui ce li ha appesi a casa.
3: In garage.
5: Sì.
4: No, dicevo, però c'è anche da dire che nel tempo la locandina può anche cambiare. Quindi magari te non te l'hanno data ora lì al cinema quando sei andato in Toscana a vedere Space Jam. La prossima volta
3: ero qua. Sì, sì.
4: La prossima volta provi a richiederla, magari è cambiata nel tempo e te c'è quella nuova. No, è il caso di La La Land. Ora, questa è notizia di una settimana fa, ma visto che stiamo parlando di cinema, perché quest'anno cade il decimo anno dall'uscita di questo film che è diventato My Cult, che era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia appunto nel 2016. Quindi, come succede anche da noi, in America hanno organizzato la proiezione di nuovo in tante sale con la locandina nuova, perché la mano di Ryan Gosling, che aveva il palmo rivolto verso il cielo e che a lui non era mai andata giù nella famosa locandina iconica del

0: del ballo del tip tap sullo skyline di Los Angeles, mm-hmm, non era in linea con la mano di Emma Stone.
1: Quindi per mancava questo motivo che lui a lui, sta
0: a lui non è mandata giù, perché dice rompe la linea, okay, rompe l'equilibrio della locandina.
2: Che menata.
0: Oh, gliel'hanno rifatta in modo che la mano sia in linea con quella di Emma Stone. Quindi chi aveva preso la locandina vecchia?
1: È bella però, cioè ha una particolarità, tu dici,
0: poi
1: certo,
0: vale di più.
3: Beh,
4: c'ha l'errore.
0: Ma voi pensate sempre ai soldi. A quanto va? Ma io mi sembra di lavorare con gente che pensa solo al fatturato.
1: Ma
0: tutto
1: niente.
0: Bene?
1: Non c'entra niente il fatturato.
0: Comunque però li capisco, perché anche noi abbiamo rivoluto la foto nuova Radio DJ.
1: Vedi.
0: Quella del primo anno era un po' stata.

0: Ciao ragazzi, io all'ennesimo evento di Ritorno al Futuro, quando è finito il film, ho chiesto alla maschera del cinema se era possibile avere la locandina, e io me l'hanno data, però l'ho pagata 9 euro, però l'ho avuta. Ciao.
1: Sai, a pagare
2: siamo buoni tutti,
1: a pagare se è facile.

0: Però vedi,
1: a 9 euro avrei pagato anche io.
0: Ma sì, 9 euro a locandina lo fai. Però la locandina, soprattutto per eventi tipo quelli di Ritorno al Futuro, cioè, o quelli di Space Jam, o La La Land, cioè quelli, insomma,
1: quelli grossi,
0: gli anniversari, poi diventano dei ricordi. Perché io in corridoio ho il poster della reunion del
1: The One Direction,
0: no, di Ritorno al Futuro del 2015, cioè l'anno in cui Marty McFly va nel futuro. Quindi quello è proprio un bel ricordo. E lo volevo anche per Space Jam.
1: Vabbè, paghi 9,90 euro.
0: Ma guarda, l'avrei pagato. E il tipo mi ha riso in faccia, non te li do i soldi.
1: Ma che t'ha fatto, sei te, bellino? Sì, sì,
0: sono 11 anni che lavoro qui e io non ho mai visto le locandine.
1: Intanto, se un ascoltatore di Radio DJ e sta ascoltando la radio in questo momento, sicuramente abbiamo perso un ascoltatore, perché gli stai facendo il verso.
0: Ho capito, però, ma come ti permetti? Ma scusami, e non
1: comunque,
0: ci vado più a quel cinema.
1: Al cinema di Lazzate, sicuramente te l'avrebbero data la locandina.
0: Per tornare in tema, parlare sempre delle stesse robe, a tra poco.
2: DJ One Nation One Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Perché? Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
15: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.

0: Abbiamo parlato abbondantemente di Peggy Gou e del suo flirt con Matteo Berrettini. Non lo faremo più. Qui era con Ayra Starr e il pezzo si intitola Woman su Radio DJ alle 15:35. Abbiamo parlato di poster. Per chiudere l'argomento leggerei questo messaggio di Caterina. Ciao Toscani, ho portato mio figlio per la prima volta al cinema a vedere Toy Story. Speravo di corrompere qualcuno per avere una locandina, invece ho trovato solo locandine digitali, così come il biglietto, nulla di cartaceo. Unico ricordo tangibile il secchiello dei popcorn con il latte pagato 1000 euro. E certo, perché se adesso vuoi il ricordo del film che sei andato a vedere, io facevo la collezione dei biglietti del cinema, adesso sono tipo scontrini, soprattutto se vai nei multisala, roba, oppure direttamente digitali se li compri online. Davide,
1: ma prima quando si usava le musicassette di DVD era proprio un'altra roba,
0: un altro mondo.
1: E voi 347 cosa? 342 cosa? 520 cosa vi manca degli anni 90, degli anni 2000? Oggi vabbè, parliamo di questo perché è cominciato ad agosto e la vogliamo tirarvi un su di morale,
0: un po' di nostalgia,
1: senza malinconia e senza nostalgia. Ma io me lo ricordo quel Tamagotchi, tutti quei giocattoli ora non ci sono più,
0: dei tempi,
1: al mare con la paletta e secchiello, ora tutti con questo cellulare in mano.
0: Beh, invece in strada i bambini a giocare a pallone,
1: dove si tirava la saracinesca del negozio e nessuno ti diceva nulla perché era bello vedere i giovani bambini.
0: Al limite i pali erano due scarpe,
1: due ciabattine, e non quelle chiuse che vanno ora,
0: e non avevamo bisogno di tante, cioè a noi ci bastava la fantasia,
1: bastava un sorriso,
2: mi è da piangere,
1: una pacca sulla spalla, sì, una maglia sudata è un po' marrone anche per la terra, perché la terra era un elemento fondamentale di connessione fra il mondo e il bambino. Ora c'è proprio c'è distanza tra queste due cose. Questo cellulare ci ha annientato.
0: È la mamma che ci urlava dalla finestra che era pronto da mangiare.
1: Vieni, c'è da mangiare, te sbucciato col ginocchio. Dove ti buttavamo pieno di sangue, la tua mamma ti diceva: "Vai, ti servirà per domani". Domani, quel domani è arrivato.
0: Ecco,
1: ora se mi sbuccio il ginocchio, ciao ChatGPT, cosa devo fare? Devo mettere il cerotto?
0: Guarda, dove andremo a finire? Bellissimo momento di nostalgia, grazie Davide, molto bello. Vogliamo rimanere in tema nostalgia, ma nostalgia per quanto riguarda le vacanze estive.
1: Non so perché c'hai un brillantino vicino al naso, cioè, perché quando muovi la faccia lo
0: si
1: so
0: vede.
1: Che non è una roba radiofonica, perché è una cosa di vista.
0: Chi è che ho abbracciato per avere...
1: Hai abbracciato un sacco di persone qua dentro.
0: Qua tutti mi vogliono bene, questa è la verità.
1: Sì.
0: E quindi ho abbracciato. Comunque adesso l'ho tolto, no?
1: Ora non ce l'ha più. No, perché mi dava un po' fastidio, perché tre volte ti giravi brillava all'occhio.
0: Allora facciamo così. Ormai si mette il pezzo. Ma dai, troppo lunghi, dai. Ormai mettiamo il pezzo.
1: Ho parlato degli anni 90.
0: No, ma hai fatto bene, perché la cosa della nostalgia prende sempre un po' tutti. Bravo Davide.

0: Ora, di farlo alla sera cinesca, a noi ci hanno sempre rincorso per la mia via. Poi come si pare, forse da altre parti era bellino, ma da noi ci rincorrevano.
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Io credo.
1: Ho esagerato.
2: Che anche, no, Davide lanciava pallone alla serie cinesca e nessuno diceva niente.
1: Che poi solitamente nella piazza è quella dell'agenzia immobiliare.
2: Sì, sì, sì. Non lo so, assomiglia di più a una porta.
1: Non lo so perché.
2: C'è qualcuno che ci rimprovera, Davide, sì, perché abbiamo un po'
1: me
2: troppo.
1: Lo merito, me lo merito.
2: Un po' troppo generalizzato.
3: Oh, ma come vi siete civilizzati? A Piombino, in Piazza Dante, i bambini giocano ancora a pallone e come porte usano uno zainetto e una felpetta. Dai, da voi non me l'aspettavo. Ciao.
1: Raga, e si scherza. Cioè, è nata come una cosa di larità. Invece sono arrivati i messaggi di gente che difende i propri bambini dicendo: ma non è vero, non è vero.
2: No, Davide, un tempo si giocava molto di più.
1: E soprattutto i bambini non avevano bisogno di essere difesi da genitori. Un bambino avrebbe rubato il cellulare e avrebbe mandato un messaggio.
2: Non c'era, però, si è detto negli anni 90.
1: È vero anche questo. Ho perso questo passaggio, Fede.
2: Cioè, direi c'era negli anni 90, c'era.
1: Ma non mandavi magari il vocale.
2: No,
1: io direi che questo è il giusto momento di passare ad un altro argomento. Perdonatemi la rima. Vai, Fede.
2: Allora,
1: perché tu l'hai detto. Parliamo un po' di nostalgia che non riguarda noi in primis, ma magari poi qualcosa di nostro ci possiamo comunque ritrovare.
2: Sì, perché insomma è di uso comune, un sacco di italiani tornano sempre in vacanza negli stessi posti, nello stesso albergo, nella stessa casa di vacanze, nello stesso località, nello stesso campeggio. Insomma, si tende a tornare dove si è stati bene. Ecco, questo non vale più per Re Carlo III.
1: No.
2: Re Carlo III e Camilla non stanno più andando a Balmoral, sì, che è la residenza estiva da sempre dei reali inglesi.
1: Sì, diciamo che la mamma, la regina Elisabetta, l'ha sempre scelta per le sue vacanze estive, di conseguenza anche i figli e poi i nipoti. E invece Carlo sta ritardando l'arrivo, e già questo è sentore di qualcosa che sta cambiando. E il fatto che lui arrivi in ritardo, questo crea scompiglio all'interno del programma familiare, perché poi era tutto schedulato: prima arrivava il re, poi il principe, poi gli altri nipoti, poi la sorella. Invece in questo caso non ci si capisce più niente, e se è il re a vacillare, di conseguenza anche chi è sotto di lui e magari non aveva più voglia di andare lì, ma dice: oh, senti, ma se non ci va il re d'Inghilterra, ma
2: allora
1: che ci devo andare io? Sono il pronipote settimo grado,
2: cosa me ne frega. Lui preferisce passare gran parte della stagione a Highgrove, nelle campagne dell'Inghilterra centrale, trascorrendo solo poche settimane in Scozia, dove appunto sta Balmoral.
1: Oh, perché magari vuol fare, che ne so, l'on the road da qualche altra parte.
2: No, sta lì fermo da una parte. Non credo che voglia fare troppe avventure il re Carlo.
1: Cioè, vuole andare in Giappone e farsi tutta
2: non
1: la costa. Lo fa.
2: Non credo che lo fa. Zaino in spalla, dice.
4: Sai quante stanze ci sono?
2: A Balmoral? Quante?
4: 150.
2: Certo, ci si perde. Lui non ci vuole più
4: no,
2: andare.
4: Sono troppe.
2: Quante?
4: 150.
1: Pensa, l'altro giorno io sono andato a correre, mi sono dimenticato le cuffiette in casa. Ho cominciato. No, non ci credo. Ero sulle scale. Pensate, lui si è già uscito, se l'ha dimenticato nella 49esima camera.
2: Che incredibile.
1: È uno stress.
2: No, devi avere delle cuffiette del telefono più o meno una ogni 10 stanze.
1: Lo sai, questa cosa potrebbe essere vera, cioè sicuramente è così.
2: Probabilmente ce l'avranno, sì.
5: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti

0: Secondo me Re Carlo va a fare l'Interrail quest'estate.
1: Bravo.
2: Pensate voi là fuori che ci ho messo 10 secondi per capirla. E tutti qua dentro mi facevano sì, Interrail.
3: Bello, bello. Molto bello. Come si può andare avanti dopo una battuta del genere, Davide?
2: Boh, non lo so.
3: No. Cos'è
1: niente,
3: che
1: sei bloccato.
2: No, niente, stavo pensando ancora all'Interrail.
3: Volevi trovare una battuta ancora più divertente. No. Stiamo parlando delle vacanze di Re Carlo III, che non fa più, o meglio, ci andrà a Balmoral.
2: Sì,
3: però
2: ma è come quando
3: tardi.
2: Tu sei andato a Riccione, a Napoli, magari per tutta la vita, perché c'hai la casa, tutto quanto, e dici, quest'anno non ci voglio andare per un mese intero, perché magari mi voglio fare una vacanzina qualche altra parte, però il ricordo legato a quel posto lì, alle stati felici con la tua famiglia, con gli amici, ce l'hai. E però questo non vuol dire abbandonare del tutto quella zona. Io un po' Carlo, cioè, si può capire un pochino. Poi magari lui quando era piccolo, cioè lui voleva andare da qualche altra parte. Ti immagini andare dalla regina Elisabetta e di mamma, no, io non ci vengo.
3: Non credo.
2: Mamma, io quest'anno non vengo, quest'anno mi faccio l'Interrail.

0: O magari l'ha fatto ed è il motivo per cui adesso non gli interessa più andarci.
1: Sì, può essere.
0: Perché come senso di ribellione, ovviamente stiamo ipotizzando e dicendo solo un sacco di cavolate, perché non è mai vero. Però fatto sta che non c'è più voglia. Cioè, effettivamente, cioè, quando dicevi quella roba delle vacanze, che a un certo punto smettiamo di andare nel posto. A me, cioè, quando lo dicevi.
2: Ma te dove andavi? Andavi a Piombino in vacanza?
0: San Vincenzo.
2: Sì, ho capito, è lì dietro casa.
0: È rimasta qua.
2: Sì,
0: perché poi quella casa ce l'abbiamo sempre, però.
2: Ma ci torni ogni tanto?
0: Ogni tanto, sì. Effettivamente.
2: Appunto, potresti andare lì. Invece di stare a Piombino tutto il mese, potevi andare qualche giorno a San Vincenzo, se ce l'hai lì.
3: Davide, c'avevo da giocare a tennis. Sì, lasciamo stare.
2: Che palle! Veramente. Oh, no.
0: Cioè, Riccardo da Jesolo dice: i toscani, mi spiegate la battuta dell'Interrail, per cortesia?
2: Non ve la spiego io, perché ancora non l'ho capita.
0: La stai studiando ancora.
2: Per esempio, io sono molto legato alla casa dove ho passato tutte le vacanze d'estate. Questo no, con i miei, cioè gli amici che sono diventati alcuni miei migliori amici là. Però questo non vuol dire che se c'hai un mese di vacanze vai tutto il mese là. Però ritagliarmi qualche giorno, devo essere sincero, a me piace.
0: Cioè adesso che magari tu sei libero e indipendente, fai come vuoi, magari ci passi solo un determinato periodo, però quando le vacanze le facevi con i genitori.
2: Però lì ero contento matto, perché comunque, tu vivevi, cioè la villeggiatura era a un'età per cui c'erano tantissimi amici della tua età.
0: Certo, godevi nell'andare.
2: Poi crescendo, parlavamo l'altra settimana degli amici, no? Che hai. Mm-hmm. E poi crescendo, giustamente, ognuno si fa la propria vita e quindi si perde. Io che tornavo dalla Toscana, c'era lui, lei che tornava da Milano, uno da Napoli, poi quello non torna più perché giustamente i genitori decidono di andare da un'altra parte e si perdono quelle cose lì. Guarda, però rimani legato.
3: È vero, è proprio vero.
2: Ma vedi, ma io posso parlare con una persona che fa finta di essere intervistato da Silvia Toffanin.
3: È vero, perché se...
2: Cioè, sì, dai, Mary, volevi dire?
4: No, che io sono sempre andata in vacanza nello stesso posto fino alla maggiore età. Mm-hmm. Forse anche oltre la maggiore età, tipo almeno fino ai 20 anni. Però poi a un certo punto non volevo più andarci, nel senso che volevo vedere anche al contrario. Al contrario di Fede, volevo vedere anche altri posti e andare in vacanza anche da qualche altra parte.
2: Quindi superare, diciamo, il chilometro quadrato attorno.
4: Beh, io andavo, a dire la verità, andavo a Santa Maria di Leuca, quindi lo superavo.
2: Te andavi lontano.
0: Sentite, io vi rispondo in questa maniera qua.
2: Sì, non ci riesci a farlo così, è difficile. I'm a

0: In tanti hanno scritto che non è Natale, perché giustamente questa canzone uno la ricollega subito. Vacanze Natale?
1: 95.
0: Grazie Mary.
2: E io invece ho un film di Pieraccioni, ma perché...
0: Da dove però non era la colonna sonora portante.
2: No, però era in un momento... come si chiama? Il pesce innamorato. Vabbè, lasciamo perdere. Ho qui davanti l'indice di gradimento, per rimanere in tema di reali, l'indice di gradimento appunto dei reali inglesi, perché ogni anno fanno questa classifica e valutano rispetto all'anno precedente quanto è gradito di più o meno
0: ogni
2: componente della famiglia. Per esempio il re ha risalito la classifica conquistando il 62% di voti a favore, e è il punteggio migliore da quando è salito al trono quasi 4 anni fa. Cioè comunque sta andando abbastanza a Re Carlo. Ovviamente non è minimamente al primo posto, perché al primo posto c'è il figlio William, che registra il 76% dei voti a favore, seguito dalla moglie, 74%,
0: sì.
2: Poi la principessa Anna,
0: che è
2: al terzo posto,
0: perché non lo sa, l'ha letto, ma non è come a scuola, lui arriva alla sufficienza, ma
2: tu
0: poi se gli chiedono chi è.
2: No, tu Mary sai chi è.
0: Il papà paga
2: su... No. Se guardi su internet, sono buoni tutti.
1: È la sorella sorella della regina Elisabetta.
0: No. Anna è la sorella di Carlo, figlia della regina Elisabetta. Bocciati tutti e tre, ma paga non doveva saperlo.
3: Ma infatti sono un operaio io.
0: Il peggio, no, ma tu non eri dovuto a saperlo. La peggio è Mary J, che ha cercato comunque.
1: No, non l'ho guardato.
0: Cioè, ha guardato
1: in tempo.
0: Lei con Google aperto sbagliato.
2: Comunque, allora,
0: quindi ha copiato male. Le ha chiesto di copiare come a scuola quando ti passano il risultato sbagliato.
1: Esatto.
2: Ma posso sapere io chi è la principessa Anna? Ma non lo so, non lo so, non la conosco.
0: Va bene,
2: non
0: comunque
2: la conosco. E poi peggio di tutti ovviamente Meghan, che è al 22%.
0: Invece recupera un sacco Harry.
2: Questo
0: invece? Col fatto che appunto ha riportato i nipoti al re Carlo,
2: quindi
0: ha riavvicinato la famiglia al nonno. Ma basta, abbiamo finito, perché dobbiamo smettere.
2: Dobbiamo smettere.
0: Chi è Anna? Chi è Anna?
2: Dobbiamo smettere.
0: Chi
2: questa,
0: è Anna?
2: Perché poi c'è una terza.
0: Chi è Anna?
1: Anna?
0: No, non è Toy Story.
4: Radio DJ Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
5: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì

0: Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione. Anche d'estate.
3: Pochi istanti alle 16.

0: Radio DJ, terza ora di Pecchi e Damiani. L'avevamo detto che sarebbe stata una maratona e noi abbiamo ancora un sacco di contenuti da proporvi, per cui dovete rimanere assolutamente...
1: Peggio di quelli delle prime due ore, tra l'altro.
0: No, perché dici così, Davide? Così non la vendi bene. Anzi, no, ma adesso Davide...
1: Parliamo anche di sport.
0: Non solo, parliamo del nostro... Cioè, il motivo per cui la nostra carriera su Radio DJ sta andando così avanti...
1: Qual è?
0: È anche uno di questi argomenti, cioè che è uno dei primi che abbiamo portato su Radio DJ, la balneabilità della Senna.
1: Sì, perché noi la prima estate su Radio DJ l'abbiamo fatta 2 anni fa, quando c'erano le Olimpiadi a Parigi, e tra poco torniamo a parlare di Parigi, ma in questo caso gli europei.
0: Subito dopo la pubblicità.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Ancora buon pomeriggio da parte di Pecchia e Damiani. Si comincia la terza ora con voi su Radio DJ fino alle 17. 347 342 5220. Se ci volete mandare messaggi, raccontarci un po' il vostro pomeriggio. Tanti, lo abbiamo detto, sono gli italiani che sono sempre a lavoro, ma altrettanti sono quelli invece che si stanno godendo magari il primo lunedì di vacanza, e ci siamo noi a farvi compagnia. Per fare un riassunto delle prime due ore, Davide, come...
1: Non me la sento.
0: John, la recuperate il
1: no
0: podcast.
1: No, fanno tutto da soli. Ci siamo noi a fare compagnia, come ha detto Fede. In realtà, dal punto di vista sportivo, a fare compagnia ci sono anche i campionati europei di sport acquatici, che si tengono a Parigi a soli due anni dagli europei. Dalle Olimpiadi, che ci hanno visto stra protagonisti. Facciamo subito, diciamo, un sunto di quelle che sono le medaglie arrivate fino a questo momento.
0: Vai.
1: Sono sette. Sono tre ori, tutte quante nei tuffi, con le varie specialità. Poi invece ci sono tre argenti per quanto riguarda il nuoto artistico, anche qui in varie specialità.
0: Sì.
1: E poi un bronzo sempre nel nuoto artistico.
0: Ma
1: questo duo misto libero.
0: Siamo primi nel medagliere.
1: Questo
0: forse.
1: Guarda, Fede, non te lo so dire perché nell'articolo che ho preso l'avevo cercato.
0: No,
1: ma non
0: fino a poco fa eravamo primi, okay. Adesso non so se siamo sempre primi, ma adesso controlleremo. No, il problema qual è? Il problema è sempre il solito, sta Senna, ma possibile, ma non possono fare come tutti nel resto del mondo, che i nuotatori della disciplina delle acque libere li fanno nuotare nel mare aperto, oppure anche in un lago andrebbe bene, ma la Senna che passa in mezzo a Parigi.
1: Bella scenica,
0: bellissima.
1: Come ha sottolineato Paltrinieri, che sarà protagonista anche domani, quindi alla 10 km uomini, in un'intervista ha detto che ha ribadito che due anni fa per le Olimpiadi, insomma, se l'è vista brutta, perché tanti suoi colleghi, insomma, non si sono sentiti bene, e soprattutto lui non aveva potuto provare. E quindi fare una gara del genere in un fiume come la Senna ti porta davanti a tante incognite, le correnti. Poi comunque lui ha detto che gli avevano detto prima di entrare in acqua cerca di non bere. Ho capito, dice, ma io devo stare a ore nell'acqua.
0: Esatto. E poi devo fare le Olimpiadi. Posso pensare al fatto che non posso berla l'acqua? Cioè, è un casino.
1: Io immagino lui quando gli hanno detto: oh, allora i campionati europei di nuovo a Parigi.
2: No,
1: ci posso credere. Perché la situazione è questa. Tra l'altro, la Senna, che è balneabile al 100%, perché già dall'anno scorso c'è una sezione dedicata proprio a tutti i residenti, ai turisti che possono fare il bagno lì. Quindi, sempre Paltinieri ha detto: qui a Parigi fanno il bagno anche quest'anno, insomma, su tutti pro balneabilità della Senna, però il dubbio resta comunque alto, anche perché loro la gara non la fanno in una zona circoscritta.
0: No, esatto, non è che fanno intorno nella vaschetta lì dove fanno il bagno i residenti di Parigi. Lui ha detto anche che hanno mandato una lettera agli atleti, insomma, riuniti, hanno mandato una lettera all'European Aquatics, che è, insomma, il comitato per questo tipo di gare, chiedendo di spostare la 10 km in un'altra sede, ma non hanno mai ottenuto risposta, perché evidentemente c'è qualcuno che
1: le
0: può...
1: faremo sapere.
0: Cioè, questi devono per forza fare 10 km sulla Senna.
1: Poi resta il fatto che sia dal punto di vista scenico
0: assolutamente
1: bellissimo,
0: stupendo,
1: perché, cioè, tu nuoti, c'hai la Tour Eiffel lì, Notre Dame, però ho capito, devo pensare anche alla salute. Ora naturalmente noi speriamo che vada tutto bene,
0: ma,
1: tutto
0: certo. Quanto,
1: ma capisco dal punto di vista dello sportivo che un po' la paura ce l'hai e non ti godi la gara al 100%, come hai detto te prima. Lui dovrebbe pensare solamente a fare la gara,
0: certo.
1: E invece no.
0: Lui stesso in questa intervista ha detto che lui non ha visto niente, perché non si vede nulla sott'acqua. Cioè, è così torbida l'acqua, ovviamente, che non si vede nulla. No, è bella, Davide, che noi ci prendiamo a cuore questo. Questa è la prima battaglia che noi portiamo avanti.
1: Sì.
0: Cioè, proprio ce la sentiamo dentro, quello degli atleti che devono fare il bagno nella Senna.
1: Mi sembra di essere tornato indietro di due anni.
0: Sì, sì, sì.
1: Non è cambiato niente.
0: È vero, sempre lì devono fare il bagno.

0: Golden di Harry Styles. Oh, poverino, ne ha sempre una.
1: Allora, Dio, diciamo che questa non è l'estate
0: di Harry Styles,
1: ma in generale dei cantanti, per quanto riguarda la stabilità sul palco. Mandando ancora un abbraccio a Noemi, che sta sempre meglio, che era caduta qualche settimana fa. E Harry Styles è caduto sul palco, in questo caso scivolando sull'acqua della pioggia, perché stava piovendo parecchio, a Città del Messico. Quindi proprio, ma scivolone.
0: Ma io non ho visto il video,
1: sì,
0: cioè,
1: sì, proprio zà, per terra. Non so se rende l'idea. Sì.
0: Non è.
1: Però se no, è rialzato.
0: Se a Paperissima avessero utilizzato il tuo
2: ma è
0: incredibile, ce l'aveva lì comunque. È forte.
1: Probabilmente Striscia avrebbe chiuso prima.
0: Sì,
1: col mio
0: zà, e invece di, non lo so, Boeing. Vabbè,
1: è successo 2 giorni fa. In una delle date messicane, ben 6. Però si è rialzato, ha continuato a cantare.
0: Fatto
1: è stato
0: quello
1: scivolone
0: niente.
1: Quando succede anche sull'erba. Ha fatto finta di niente. Se ne sono accorti tutti, ne stiamo parlando. Però per fortuna non si è fatto male. Ecco.
2: Beh, comunque un tour difficile per lui. Prima ha rischiato di, con l'acqua
1: di soffocarsi.
0: Sì, adesso è caduto. Stavo pensando.
1: Tra l'altro è caduto dal palco anche Clementino,
0: sì,
1: a Ischia. Per fortuna non si è fatto male nemmeno lui.
0: Okay.
1: Stiamo parlando per questo motivo qua. Però ecco, è incredibile come,
0: pazzesco,
1: nel giro di 2 settimane.
0: Stavo pensando, vi è mai capitato di cadere in pubblico?
3: Io qua.
4: Credo di sì.
0: Allora, tu io qua. Aspetta. Adesso cominciano le storie. Grande Fede, che bel tema che hai portato.
1: Lo so, io è 2 ore e mezzo. Faccio io.
2: Io qui.
0: Mary.
2: Davanti a tutti.
0: Cioè, in che senso?
1: Da quanto tempo lavoravi qua intanto?
2: Boh, non so, 5-6 anni.
1: Ah, comunque, ok, quindi non eri novella.
2: Mi ricordo se forse pre-COVID, cioè proprio l'anno prima, 2019. Per uno scherzo mi sono spaventata. Ho iniziato a correre per uno scherzo di Nicola Savino,
0: certo,
2: durante Ciabelli,
0: il solito mattacchione.
2: E sono uscita di corsa dallo Studio Rosso. Adesso per chi non
1: mi
2: era
1: faccia ridere.
2: Sì, sono uscita di corsa da una porta. Di fronte c'erano i

0: Vani Rossi famosi, okay, di Rise DJ, e ho inciampato con il piede in un divano. E sono caduta proprio lunga.
1: Quell'ora lì, cioè, belli, secondo me c'era anche parecchia gente.
0: Erano tutti lì a guardarmi.
2: No, che brutte storie. Paga?
3: Ma non ne ho una in particolare.
2: Non ce l'hai uno. Tu ce l'hai uno in particolare? Io ce l'ho una in particolare.
1: In particolare non mi viene in mente, però inciampo tante volte.
2: Tu inciampi proprio.
1: Io inciampo.
2: Io mi ricordo una che mi ha fatto molto molto molto male durante quella volta che siamo andati a Sanremo. Durante il Festival di Sanremo, era il
1: 2020,
2: grazie Davide, febbraio del 2020. Tu non eri con me in quel momento, quindi non so nemmeno se te lo ricordi. Ero al telefono, sempre questo telefono il problema, quindi parlando al telefono io non guardo probabilmente cosa ho davanti a me, e mentre parlo al telefono io picchio le ginocchia contro le panchine di marmo che ci sono.
0: Maia, che male.
2: Io sono
1: ma sei caduto poi?
2: Certo, sulla panchina, mi sono ribaltato sulla panchina. Poi scusami,
1: no, non c'ero, perché sennò avrei filmato, ci avrei fatto un reel.
2: Hai presente quanta gente c'è a Sanremo?
1: Ma scherzi,
2: in quella settimana lì, cioè tutti mi hanno visto mentre io ho picchiato questa botta clamorosa su una panchina di marmo e sono cascato di bocca sulla panchina.
1: C'era la vita in diretta. No, no, lascia stare. Rose Villain, adesso no, facciamo il servizio su Pecchia.

0: White Girl Wasted, il pezzo di Anna su Radio DJ alle 16:18. Ci stanno arrivando messaggi al 347-342-5220 sulle vostre cadute. Non era previsto, anche perché avevamo cominciato a parlare di Senna,
1: certo.
0: Avevamo un sacco di cose da raccontare.
1: Incredibile come non ci sia una logica in niente
0: nel nostro programma. Non lo so come, vabbè, comunque ormai metto qualche vocale, dai.
2: Ragazzi, tanti anni fa, che figura. Sono un insegnante e avevo lasciato a ricreazione inavvertitamente il registro aperto. Sapete che i ragazzi ci fanno di ogni. Se si trovano in una situazione del genere, me ne sono accorta e sono tornata indietro. I ragazzi erano intorno alla cattedra, ho fatto una corsetta e all'epoca andavano quegli stivali con il tacco inclinato verso l'interno. Sono caduta. Oh mamma.
0: Come sono gli stivali ancora. Con il tacco?
2: Te lo immagini le risate come? Dei ragazzi?
0: Eh beh, se sei un insegnante poi proprio è proprio facile.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: La risata nasce facilmente.
0: Anna, io sono caduta 3 anni fa in un mattone rotto sul basolato della chiesa. Avevo mio figlio piccolo per mano e me lo sono tirato dietro. Vabbè, questa cosa.
1: Sì, no, in tanti vocali anche parlano di figli che erano in braccio durante le cadute. Per fortuna non si sono fatti niente, però lì veramente.
0: Sì,
1: pericolosità
0: è il rischio è doppio.

0: Con la mia ragazza qualche anno fa eravamo, Sara, eravamo in vacanza a Napoli, insomma in zona in Campania, finiamo una cena al ristorante, lei, siccome era un ristorante importante, lei tutta molto elegante dice a tutti: oh, complimenti a tutti, è stata una cena
1: fantastica.
0: No, ma lì
2: ma che dialetto è questo?
0: Aveva quell'accento lì, è stata veramente una cena fantastica, speriamo di tornare presto. Fa uno scalino, c'era una discesa e rovina per terra, però era appoggiata a me, quindi casco anch'io, lei si spacca il ginocchio tutto sbracciolato. La cosa che ha fatto più ridere è due ragazzi napoletani che in accento napoletano, adesso non lo so fare, però dicono: ma cos'è successo? C'erano 100 euro per terra, perché nel caso mi butto anch'io.
2: Però l'hanno detto con il loro accento, che è diventata una commedia.
0: Faceva schiantare da ridere.
2: Sì. Detta così non avrebbe senso, infatti cioè proprio brutta, abbiamo perso 3 ascoltatori.
0: Quindi come potrebbe essere?
2: Ma sì, come vi capisco, cioè.
0: Come potrebbe essere il napoletano?
2: No, no, non lo so fare. No. Peggiori la situazione. Va bene, ma la roba riusciamo. Mettiamo un pezzo, dai.
0: Mettiamo un pezzo.
2: È sempre il modo per uscire, no? Mettere un pezzo,
0: certo, per levarsi dall'imbarazzo.
2: No, più che altro perché voglio ascoltarmi anche tutti i messaggi sulle altre cadute che sono arrivate.
0: C'è materiale
2: umano.
0: Sì, è vero. Vabbè, ma perché succede a tu? Sono cose che capitano. Che dobbiamo fare?

0: Sì, toscani, dalle nostre parti, quando uno cade si dice oh, i pigliaduci in euro.
1: Così fa ridere. Così fa ridere. Dilla come l'hai detta te prima in italiano.
2: Ma

0: che ci sono 100 euro per terra che mi ci butto anch'io.
1: Dillo come lo diresti te, non fare l'accento. Che non... Però in questa maniera qua, infatti, eravamo rimasti tutti in studio così, ok, Fede, vabbè,
0: non faceva così.
1: Invece, rimettila, cioè... Come direbbe Vincenzo,
2: si dice oh, via 200 euro.
1: Luciano.
0: Fa ridere in ogni caso. Posso, ci sono un sacco di vocali, ma le racconto l'ultimo. In gita, non mi ricordo, eravamo a Parigi, no, in Francia, non a Parigi, eravamo in Francia, forse Strasburgo. Ci danno il pomeriggio libero, quindi io e un mio amico andiamo in giro per negozi per uscire da un negozio.
1: In giro per i negozi.
0: Sì, ci avevano dato il pomeriggio libero. Quindi andiamo in giro per i negozi di Strasburgo, così entriamo in un negozio, facciamo un giro, poi esco, ma il mio amico esce dalla parte giusta, io invece esco dalla parte con la porta a vetri. E l'ho presa in faccia, sono caduto per terra e sono...
3: Ma l'hai presa come uscivi forte da questo negozio?
0: No, fortissimo, ma una botta clamorosa, cioè tu... Se tu cammini e sbatti su una cosa,
1: quella roba è brutta, eh.
0: Fa stramale.
3: Ma da cadere lì dietro.
0: Ma poi una figura gigantesca e non ho detto, sono caduto e sono uscito dal negozio senza dire niente. Bella figura di merda, sì. Quindi andiamo a pubblicità.
1: Io direi di sì.
0: Perfetto. Radio DJ.
4: DJ One Nation One Station. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani in edicola, sul sito e sull'app.
14: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: MIDI PIL. Era questa, si era detto che era la pronuncia.
1: Image MIDI PIL.
0: MIDI PIL. Vabbè, comunque vuol dire, vuol dire domenica esattamente a mezzogiorno il pezzo di Giselle su Radio DJ alle 16.30. Adesso andiamo a Treviso dove c'è Nicoletta. Ciao Nicoletta!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao Nicoletta, allora in questo momento sei seduta? Sei...
2: Sì, sono comoda.
0: Okay, sei comoda, no?
1: Viste le esperienze che ci hai raccontato di, che faremo conoscere anche agli ascoltatori.
0: Ci siamo.
1: Stai bella ferma.
2: Con le cadute è un abbonamento proprio.
0: Eh sì, perché c'è qualcuno che effettivamente è più propenso di altri. Allora, intanto Nicoletta, diciamo la cosa più importante, che tu fai parte di una band storica che è il Rondò Veneziano.
2: Certo, io ho fatto l'audizione a Milano all'Hotel Gallia nel 1995.
0: Che spettacolo, cioè dici brevemente per chi non conoscesse l'ensemble, perché poi non si può parlare di band, che ecco, nel frattempo sentiamo un po' dei vostri pezzi sotto.
2: Ah sì, certo, un classico. È una, allora, Maestro Eberberi, grandissimo, grandissimo compositore. Insomma, poi ha lavorato con tutta la scuola genovese, ovviamente, per cui sì, insomma, con Paoli, con Lavanoni, uh-huh, con tutte queste persone, con Mina, insomma, è stato negli anni 70 uno dei più grandi arrangiatori, assolutamente. Sì. E alla fine del 70, con Freddy Najjar, che era proprietario della Baby Records, mm-hmm, hanno deciso di fondare questo gruppo che è pop classico, per cui lui ha preso degli schemi classici anche proprio della musica veneziana, come mm-hmm, Vivaldi e quant'altro, e ci ha messo comunque un paio di vari sintetizzatori, un basso elettrico, la batteria e quant'altro, ci ha messo la ritmica sostanzialmente, e insomma
0: ha reso pop e rock un po' la esatto, musica classica,
2: la
0: molto
2: musica
0: bello
2: classica.
0: E tu fai parte appunto del Rondò Veneziano, e cos'è successo a un certo punto sul palco?
2: Allora, noi negli ultimi anni suonavamo generalmente sempre in Germania, Austria, Svizzera, mm-hmm, Russia, anche in America siamo andati. E allora, siamo teatro filarmonico in Berlino, e c'era disconnesso un po' il parquet del palco. E allora, sai, io col parruccone, vestitone, l'arco in mano, il violino in mano, non mi si inchioda un sacco dentro questo buchetto. Allora, mi è rimasta la scarpa attaccata al palco.
0: Certo.
2: E io, per non sfasciare il violino, sì, e caderci sopra, sono caduta di ginocchia, che ho avuto due microfratture. E alla fine, sì, questa è stata la cosa di 5 minuti di applausi del pubblico.
0: Ma no, che roba! Cioè, ti hanno anche applaudito, vabbè, ci sta. Ci hanno provato. No, ma era figo il fatto che tu fossi caduta con tutto l'armamentario che avevi, non solo il violino, ma appunto il parruccone, cioè tutto nella maniera in cui siete vestiti.
2: Sì, sì.
0: Bellissimo.

0: Stavamo entrando in scena, cioè dal concerto, tutto pieno, tutto esaurito.
1: Poi, concerto tipo di stile, cioè avvicendate sul palco, per cui
0: io ho pianto per un quarto d'ora
1: malissimo.
0: Dal dolore.
1: Allora, Nicoletta, vista questa bella caduta, soprattutto su un palco, diremmo che ti sei meritata il premio fedeltà.
0: Che bello!
2: Vedi, ne valsa la pena.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Evviva!
2: Quando ti arriva ti metti seduta sul divano, sulla sedia, e l'apri con calma, okay, non in piedi,
0: se posso,
2: e senza tacchi.
0: Vi posso fare altri 30 secondi, un'altra cosa proprio veramente drammatica. Facciamo una regata a Palermo Monte Carlo, arrivo a Monte Carlo, scendo dalla barca, ovviamente scivolo la passerella, finisco in acqua.
1: No, okay. Ma allora andiamo in
2: secondo premio fedeltà. Ti arriveranno 18 DJ box.
1: Incredibile.
2: Una per ogni caduta.
1: Caduta. Beh, mi dispiace. Sono quelle cose che lì per lì fanno molto molto male, ma poi diventano degli aneddoti divertenti da raccontare.
2: Con cui vinci la DJ box.
0: In acqua non mi sono fatta male.
1: Però comunque l'ego un po' ne ha risentito probabilmente.
0: Al Marina di Monte Carlo non è che ci ho fatto una gran bella prova.
1: Probabilmente.
2: Se ne parla ancora. No, non è vero.
1: Nicoletta, ti mandiamo un abbraccio, sei molto simpatica.
0: Vi ringrazio, ragazzi.
2: Ciao Nicoletta.
0: Ciao.

Dal 2007 Timbaland, The Way You Are, The Way I Are, scusate, perché, ma perché è strano, capito, dire The Way I Are, sì, per il motivo per cui non mi è venuto subito il titolo. Alle 16.39 su Radio DJ, ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme a Pecchi e Damiani.

0: è il momento di parlare un po' di attualità, ovviamente di attualità politica, non insomma i temi insomma che possiamo sentire al telegiornale o al radiogiornale di Radio DJ, ma quelli un po' più frivoli,
1: quelli da ombrellone,
0: quelli da ombrellone, quelli per cui insomma Donald Trump, cioè la notizia è questa: Donald Trump vince ancora a golf nel suo club, ma i dubbi restano.
1: No, la notizia è un'altra, che non sta parlando della Groenlandia da due mesi.
0: E questo è un fatto, questo è un fatto.
1: Io ho una paura che da un giorno all'altro lui si risvegli e ricominci a parlare della conquista della Groenlandia.
0: A un certo punto gli riprenderà.
1: Ma per adesso ha puntato sullo sport.
0: Sì.
1: Visto che è tramontata anche l'idea di Infantino di privatizzare il campionato mondiale,
0: sì,
1: per quanto riguarda la FIFA, e quindi di conseguenza anche l'approccio e il rapporto con Trump da quel punto di vista si è un po' sgretolato. Anche perché Trump, non so se l'ha letto, ha preso le distanze
0: da quella roba lì.
1: Sì, l'altro giorno quando l'hanno intervistato dicendo: ma tu me l'hanno detto, tu, ma lei sapeva, ma neanche voi sapevate di questa sì, proposta di Infantino? Lui ha detto assolutamente no, cioè lui ha proprio, Infantino ci è rimasto malissimo.
0: Parlò di confronto tra Infantino e Trump. Qui invece stiamo parlando del Trump National Golf Club di Bedminster, che è un campionato sociale che indice ogni anno Donald Trump e che incredibilmente puntualmente vince sempre lui.
1: Sì.
0: Quest'anno ha chiuso il giro in 70 colpi, due sotto il par. Cosa significa? Per chi non sapesse questo tipo di termini, il par è, diciamo, il dato di riferimento, cioè tu se hai un par 4 significa che quella buca lì la devi completare in 4 colpi, se no cioè, diventano diciamo un più 1 a seconda se i colpi sono di più o meno, se riesci a completare la buca in meno colpi. Lui,
1: ma no scusa, la domanda è un'altra: ma te come fai a sapere tutte le regole del golf?
0: Vabbè,
1: perché non è uno sport immediato. No, non dire sempre
0: no, questo, vabbè, ma
1: non è,
0: no,
1: ti dico no, ma
0: fasi.
1: No, ma te lo chiedo in maniera molto naturale. Cioè, non è uno sport immediato, soprattutto anche che pratichi tutti i giorni, soprattutto da noi in Italia. Il fatto che tu lo conosca bene, cioè perché lo fa qualcuno in famiglia o perché magari lo segui?
0: No, mio padre lo... No, ma guarda, secondo me questa roba qua viene più dalla Wii.
2: Anch'io.
0: Wii Sport.
2: Esatto.
1: Ecco.
3: Basta dire Wii Sport.
0: Che c'è il boogie quando facevi il colpo in due, facevi il sì, come si chiama, la buca in due colpi, oppure c'era par se riuscivi a farlo. Vabbè, comunque Trump l'ha fatto in 70 colpi, cioè due sotto il par, che per essere un non professionista è veramente un bel dato. Quindi ci sono diversi giornalisti che criticano questa cosa e continuano a insinuare che lui falsifichi, perché tu quando vai a fare le buche te lo scrivi te il punteggio, e che lui falsifichi quel documento lì,
1: cioè te lo scrivi da te solo.
0: Sì.
1: Vedi che serve non chiedere di far scrivere all'intelligenza artificiale, perché poi devi scrivere se va a giocare a golf devi scrivere da solo,
2: tipo Smithers nei Simpson quando
0: quella roba lì. Questo è quello che ha scritto su Truth: grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato, ho vinto con un punteggio di 70 e ne sono davvero onorato, a differenza degli altri partecipanti ho pochissimo tempo per allenarmi perché concentrato su molte altre cose, si chiama talento, io ce l'ho, loro no.
1: Ti posso dire? Io quando pubblico il reel la caption è questa,
0: sai, più o meno scrivi le stesse robe,
1: quindi lo capisco Donald Trump
0: in qualche maniera. Ma comunque quest'uomo è pazzesco, non fosse presidente.

0: Francesco Gabbani su Radio DJ.
1: Sembra ieri che eravamo al Beach La Cadige, è già passato un botto di tempo perché lui l'abbiamo incontrato a Viareggio.
0: Lui a
1: era
0: Viareggio.
1: Viareggio.
0: Grande, grande Francesco Gabbani.
1: E parlando di golf,
0: sì.
1: Tutti in campo con Lotti era un cartone animato prodotto nel 1984, giapponese, sì. Ma dato anche in Italia, io non ne ho ricordanza. Sì. Il Paga però lo ha anche Mary.
2: Era un po' sfortunato. Non era
1: cioè, non è andato bene come Ollie e Benji.
2: Ah, no, no, no.
3: No, era l'Ollie e Benji del golf. Ed era carino perché il protagonista era un po' sfigatello e mi piaceva tantissimo perché comunque non era proprio il
0: ti ci ritrovavi,
3: sì,
0: dici?
3: No, vabbè, no, perché non giocava a golf. Però
0: che ne so, non lo so.
3: Però sì, non era
1: tanto
3: classico.
1: Lotti aveva il mio taglio di capelli, esatto, che avevo alle medie. Uguale, sì, io ce l'avevo così. Quindi io e Lotti, best friends.
0: Comunque quello che stanno scrivendo un po' tutti quanti è che le regole del golf le hanno imparate da tutti in campo con Lotti. Invece, se vogliamo cambiare nazione e quindi lasciar perdere un po' Trump, ma andare anche dall'altra parte, che sennò sembra ce l'abbiamo sempre, sai, Trump perché è di destra, eccetera. E invece cos'è successo recentemente in Spagna?
1: No, allora in Spagna sappiamo tutti, insomma, certo, quello si sta affrontando. E a proposito appunto del caso Ceuta, ha fatto discutere molto la scelta di Sanchez di pubblicare un paio di giorni fa sul suo social, proprio nel mezzo della questione Ceuta, a poche ore dall'arrivo dei migranti. Dove appunto il governo, tra virgolette, doveva magari eventualmente o non pubblicare niente, o magari uno si aspetta un post, una storia,
0: aggiornamenti,
1: un aggiornamento in riferimento a quello che sta succedendo, anche perché allo stesso tempo è così che ha fatto parlando con il resto d'Europa, in TV è andato lì, quindi non è che si è sottratto.
0: È la notizia del momento in tutto il mondo questa,
1: ma
0: per
1: sui
0: cui...
1: social ha fatto quello che faccio io, ha pubblicato la playlist dell'estate. Io la faccio in macchina, lui l'ha fatta sul divano. Cioè, ma ve ne rendete conto? No, voi ridete, l'ha fatto davvero. Ha pubblicato la playlist.
0: Cosa vuol dire ha pubblicato la playlist?
1: Ha fatto, è una cosa che...
0: io non ho parole.
1: Conosciamo, no? Obama lo fa da una vita. Magari non la playlist dell'estate, però ogni
0: quella
1: tot,
0: dell'anno si fa, lui è vero.
1: Soprattutto quella dell'anno, e poi ogni tanto nelle storie comunque consiglia, dà dei consigli musicali. Ecco, Sanchez, prima di partire per Lanzarote, che questo è un altro tema, perché lui partito per le vacanze, sarà lì fino al 24 d'agosto, quindi anche lì gli spagnoli hanno detto, ma come? Vai via in questo momento?
0: Un momento di emergenza.
1: Ok, e però lui ha pubblicato questa playlist in cui sul divano consiglia le canzoni dell'estate. Raga, io l'ho vista la playlist e mi sono anche segnato delle canzoni. Ora non ce l'ho...
3: C'è la gasolina?
1: No, sono di quest'estate.
3: Di quest'estate.
1: Soprattutto spagnole, e io le ho ascoltate alcune.
0: C'è White Girl Wasted?
1: No, però sicuramente ci sono tante canzoni che sono come le nostre estive italiane, no? Che magari durano questa stagione. Io me le sono segnate, detto,
0: ma non è che magari aveva programmato il post,
3: esatto.
0: Non lo so.
1: E levalo però.
0: E levalo prima, sì, mi sembra un ottimo punto.

0: Again, i Blink 182 su Radio DJ alle 16:51. Davide sta prendendo appunti dalla playlist di Sanchez.
1: I noi Blink non ci sono
0: i Blink.
1: Però se volete vi faccio sentire
2: la prima è la canzone di Quevedo.
1: Quevedo. Questa Sanchez consiglia questa.
2: La seconda è Spring Summer 26 di Charlie XCX.
1: Certo. Questa. Un'altra, poi smetto.
2: Tantas cosas de Melani.
1: Melani si chiama.
0: Questa è spagnola,
1: poi,
0: quindi.
1: Sì, no, perché tante canzoni sono anche spagnole. Ora, però quella dei Quevedo è fortissima, di Quevedo.
0: Io ora capisco perché in Spagna si sono incazzati.
1: Ha messo le stesse emoji che metto io, cioè la mia stabilità emotiva quando ascolto le canzoni di Sanchez.
0: E quella roba lì, Bob. Che pazzesco. No, allora, io sono sempre più convinto a questo punto che fosse un post programmato.
1: Vedi,
0: che
1: ma io ti posso dare ragione. Ma
3: levalo.
1: Ma un premier, ma avrà attorno a sé un team social,
0: sì.
1: No?
0: No, anche perché non l'avrà sicuramente programmato lui, l'avrà programmato il team social. Quindi qualche testa magari salta.
1: E non ha pubblicato altro, eh? Cioè, solo quella.
4: Dopo quello smesso.
1: No, ma negli ultimi giorni, solo quella.
4: Vabbè.
1: Cioè, Ceuta non è passata su questo profilo, eh. Cioè,
0: perché lui, ovviamente, ha anche limitato i commenti. Perché.
1: Sì, ma comunque sono 12.000, l'ha limitati tardi, eh.
0: L'ha limitati tardi e sono arrivati. Vabbè, questo è quanto, insomma, che dobbiamo fare. Cioè, Davide Damiani come Sanchez è una cosa che mi piace.
4: Forse ha visto la tua, ha detto, devo pubblicare anche io.
0: No, poi le fa. Che Davide Damiani fa quelle degli anni, capito? Anche lui gioca molto sulla nostalgia, Damiani. Invece Sanchez
1: al futuro
0: è bello attuale, bello sul futuro.
1: Ora ne faccio una anch'io con Quevedo,
0: con che mettici Quevedo a questo punto per imitare Pedro Sanchez. Vabbè.

0: questa è nuova.
1: Aspetta, fammi trovare se Sanchez l'ha messa.
0: Se l'ha messa. Michelle Branch e New Radicals, stavi leggendo?
1: New Radicals, che avevano finito la loro attività già nel 99. Nel 2021 si sono riuniti per una sola esibizione per l'insediamento come presidente di Joe Biden.
0: E poi
1: hanno... basta, un'altra... Poi senti, ma hanno fatto un matrimonio, l'hanno pagato un botto.
0: A posto
1: Joe Biden è come aver fatto sette matrimoni insieme.
0: Ma assolutamente. Va bene, allora noi abbiamo finito, abbiamo fatto... Cosa ne pensiamo di questa maratona appena conclusa, Davide?
1: Ho bisogno di riposare.
0: Esagera.
1: Non adesso... vedo l'ora che sia domani alle 14.
0: Per risentirci insieme. Io adesso devo andare a accudire il gatto dei nostri amici.
1: Ma mi piace che parli sempre della tua vita, delle attività che devi fare.
0: Per me è importante. No, perché per chi ci seguiva durante il Natale sapeva che, insomma, io dovevo andare a casa di questi miei amici per stare un'oretta con il gatto. Lo stesso devo fare adesso per tutto agosto.
1: Va bene, dai, mi lascia fare qualcosa a parte giocare a tennis. Paga, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, Paga. Grazie a tutti voi per averci
1: grazie
0: seguito.
1: Grazie Mary.
0: Grazie a Mary Jane.

0: perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio DJ.
1: Una nazione,
0: una stagione,
1: anche d'estate.
2: Sono le 17. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà tra i paesi e ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice con i colleghi dell'Unione. Roma

0: proporrà a Bruxelles la creazione di hub per il rimpatrio dei migranti sullo stampo dei centri istituiti in Albania. Intanto in Spagna il Tribunale dell'Audienza Nazionale ha chiesto alla polizia un rapporto sul caso Ceuta, dove si trovano ancora dai 3 ai 5 mila migranti, per accertare se ci sia stata un'azione coordinata e diretta di gruppi criminali nella crisi migratoria. Le borse europee sono in netto rialzo, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 il barile dopo che il presidente americano Donald Trump ha annullato l'attacco pianificato contro l'Iran e ha annunciato l'inizio di nuovi colloqui con Teheran. Ma il ministero degli esteri iraniano ha detto che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato un quarto corpo tra le macerie della palazzina crollata a Messina e continuano le operazioni per ritrovare gli ultimi due dispersi. Restiamo in Sicilia, c'è un movente personale non mafioso dietro alla sparatoria avvenuta a Riesi, in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti a colpi di pistola un 58enne e una 40enne, che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio e il compagno della donna. Non si allenta la morsa del caldo, oggi il culmine dell'ondata di calore con bollino rosso in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, che domani e mercoledì saranno 25. Bollino rosso anche a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio oggi pomeriggio si sono svolti i funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. E sempre in Sant'Ambrogio domani sarà il giorno dell'addio a Franco Baresi, la bandiera del Milan, scomparso sempre venerdì a 66 anni. Un addio al quale non potranno però partecipare i rossoneri, che mercoledì a Perth, in Australia, affronteranno l'Inter nel primo derby della stagione. Ancora calcio: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Lo riferisce il New York Post, che parla di una telefonata con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti della FIFA smentiscono colloqui con esponenti dell'amministrazione Trump.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
11: It's Radio DJ, One Nation, One Station, One World.

0: canzone di Sombra è perfetta per aprire questo pomeriggio, perché il titolo è My Body Isn't Ready. Il sì. mio corpo non è pronto.
1: E infatti
0: il
1: infatti,
0: rientro, perché sì. alla fine a noi di questo si tratta.
1: È un
0: il rientro,
1: rientro
0: il corpo,
1: sì.
0: il vostro è
1: sì.
0: pronto o anche quello?
1: Allora io
0: niente?
1: Non sono pronto proprio tecnicamente. Quindi aspetta che alzo l'asta del microfono. Ecco qua, adesso sono pronto. Adesso sono pronto,
0: palco,
1: eccoci qua. Siamo tornati dopo un mese di vacanza. Perché comunque siamo reduci dal beach like a DJ, quindi
0: abbiamo fatto il tour, già si sta lamentando.
1: No, sono contentissimo, io sono contentissimo. No, figurati. Tanto ci riposiamo a settembre, quindi
0: infatti
1: stai tranquillo.
0: Sì. Vabbè, ma c'è tempo, c'è qualsiasi, c'è tutto il tempo del mondo, anche perché abbiamo tutto agosto davanti.
1: Sì.
0: E se non si è capito dalla maratona che hanno fatto Pecchi e Damiani prima di noi,
1: che salutiamo
0: ecco. i nostri nuovi amici, bisogna fare 3 ore anche noi.
1: Sì, faremo
0: quindi,
1: dalle 17 alle 20 per tutto agosto. Esatto.
0: C'è 3 ore oggi, 3 ore domani,
1: sì,
0: così,
1: fino a venerdì.
0: Fino al 31 d'agosto, no, che è un lunedì, qualche giorno prima
1: si finisce.
0: Che si finisce. Mi fa ridere questa cosa che siamo rientrati. In realtà è agosto, siamo al 3 d'agosto. Fa strano dire siamo rientrati quando è il mese classico delle ferie.
1: Sì,
0: quindi...
1: tra l'altro non ci dimentichiamo che all'ascolto c'è chi non se n'è mai andato. Oggi sentivo uno per strada che diceva la classica frase: ma le ferie come va? Risposto un altro, ha detto: guarda, è ancora lunga, fino al 17 agosto mi tocca lavorare.
0: Ah, ok, quindi... mi ricordo di persone che invece sono abitué delle vacanze a settembre, quindi se parli con quelli che partiranno il 17 di settembre
1: è ancora lunga.
0: Comunque, che stiate partendo, che stiate rientrando, che siate in vacanza, il programma questo qui va bene per tutti.
1: Sì, sì.
0: Anche perché pure se siete in ascensore, come senti il mood? È quello dell'ascensore.
1: Lei a che piano scende?
0: Salutiamo la diretta, è gestita da Milano dal buon Simo Paleari. Ciao Simo, abbiamo
2: ciao,
0: in redazione
2: al quinto,
1: quindi vai a parlare con
0: io sto lontano dal quinto. È stato un periodaccio per me.
1: Non ci vogliono più vedere.
0: Non ci voglio più andare al quinto, mai più. Ciao Gianni, come va la redazione?
3: Io salgo a piedi,
1: sì,
3: normalmente,
1: sì,
3: perché
1: è
3: l'unico esercizio che faccio durante la giornata. Quindi.
0: Ok, la regia è salutata, la redazione è salutata, e ringraziamo anche quest'anno per la sigla estiva il buon Shade.

0: Eh sì, perché per molti quest'estate deve ancora iniziare. Sta iniziando proprio adesso.
1: Esattamente.
0: Leggevo che sabato è stato bollino nero sulle strade e le autostrade. Questo vuol dire che la tradizione tutta italiana delle ferie d'agosto un pochino sta mantenendo.
1: Meno male, ecco, che viene mantenuta.
0: Meno male.
2: Posso dire una cosa su questo?
1: Sì,
2: allora,
1: dici,
2: la settimana scorsa ho letto un articolo che diceva: no, gli italiani non vanno più in ferie d'agosto, c'è una diminuzione delle prenotazioni. Oggi ho letto un articolo che diceva boom di prenotazioni ad agosto.
0: Okay. Vabbè. E quello dipende chi scrive.
1: Lo fanno.
0: Ecco, sì, effettivamente, dovendo rientrare per venire in onda, ho guardato molto il bollettino questo fine settimana. Se partire di sabato, viaggiare la notte,
1: quanto
0: la domenica.
1: Quanto traffico hai trovato?
0: Non viaggiano i camion. Oh, domenica per strada, ho fatto la 1, partendo dal Brennero fino a Roma. Oh, non c'era nessuno. Eravamo io e quelle quattro macchine con la targa tedesca che mi sono portato avanti fino a Roma.
1: Ecco,
0: tranquillissimo.
2: Ma a che ora sei rientrato?
0: Sono partito dopo pranzo, sono arrivato dopo cena.
1: Quindi hai fatto la partenza non intelligente, perché dopo pranzo fa caldo.
0: Ho aperto Maps e vedevo che era libero. Ho detto: senti, partiamo senza che aspettiamo.
1: Allora,
0: la notte.
1: Mi hai nominato la Germania.
0: Sì?
1: Io chiederei al buon Simo Paleari se ce l'abbiamo una base triste. Perché dovete sapere che al 347-342-5220, che è il numero che utilizzeremo per tutta l'estate.
0: Oddio, che strano. Dopo apriamo la parentesi numero. Comunque, continua il tuo discorso.
1: È arrivata una notizia non proprio bella.
2: Scioccante.
1: Allora, salutiamo intanto tutti gli amici che ci danno il bentornati, tipo Cristina, Alberto, Susanna, che dicono che siamo tornati e sono felicissimi.
0: Ciao.
1: Ma la Cinzia ci dice: in Germania la scuola ricomincia lunedì 10 agosto. Quindi vuol dire che questi sono per noi gli ultimi giorni di vacanza.
0: Così è pesante così.
1: Brutto, ragazzi.
0: Mi puoi leggere da dove ci scrive in Germania? Ho visto che l'hai saltato.
1: Da Francoforte.
0: Quale Francoforte? Ce ne sono
1: sul
0: due.
1: Meno.
3: Non sul più.
1: Non si può vedere il gesto perché siamo in radio, ma
0: vi
1: lasciamo intendere. Ecco.
0: Va bene. Dunque sì, il 10 d'agosto in Germania ricominciano le scuole.
1: Allora, se mantenete la tradizione italiana, vorrà dire che tutta questa settimana i ragazzi faranno i compiti.
0: Il libro delle vacanze.
1: Il libro, io facevo così, tutto l'ultima settimana.
0: Ah, l'ultimo giorno.
1: L'ultima settimana. Sono troppi.
0: Oh, mi hai detto il numero, siamo tornati a quello classico, mi è preso uno shock.

0: Era il 1997, Shock It To Me, Missy Elliott da Brat su Radio DJ. So che sta piacendo molto questa, Gianni, tra i messaggi, sentiamo.
1: Minchia ragazzi, Missy Elliott mi state spazzando nel 2026. Spettacolo, fate un complimento a quelli che l'hanno selezionata. Non so se avete un ufficio programmazione,
0: no,
1: tanta roba, veramente. Veramente.
0: Non ce l'abbiamo. Io guarda, sono con YouTube aperto.
2: Ah dai, come Justin Bieber.
0: Justin Bieber, 10 milioni l'hanno pagato.
2: Se lo fa Justin Bieber, chi siamo noi? Cioè, lo possiamo fare tranquillamente.
0: Io
2: anche
0: ho YouTube,
2: noi.
0: Quello che mi viene in mente.
2: Sì,
0: cerco, premo invio e aspetto 15 secondi di pubblicità.
2: Beh, per forza,
0: e poi
2: non abbiamo nemmeno il premium, quindi
0: la mettiamo in onda. Allora, mi puoi ripetere, caro Damiano, il numero ufficiale dove si può scrivere?
2: 347-342-5220, che è il numero classico di Radio DJ. Utilizzeremo sempre quello, perché non facendo adesso l'orario dell'alba, quindi noi avevamo il nostro numero, te lo ricordi?
0: Certo, era quello personalizzato.
2: A settembre non faremo più l'alba, quindi un po' come ti ricordi quando devi riconsegnare il tesserino, la pistola, il distintivo. Ecco, noi abbiamo dovuto riconsegnare il cellulare con il nostro numero.
0: Vabbè, chi lo riconsegna? Ma facevo io la ricarica a quel numero.
2: Ho
0: smesso subito di fare la ricarica a quel numero, quindi non è attivo.
2: Lo so.
0: E possiamo parlare con questo. Oh, parentesi nelle parentesi, quando sono arrivato oggi qui nel building di Roma, temevo che il badge non aprisse.
2: Ma perché?
0: Avevo un sentore. Ha detto, guarda, ora devo perdere un quarto d'ora a fare il badge provvisorio.
2: Se stai un mese in ferie, non è che il badge non si apre più.
0: Invece ho avvicinato, hanno montato i tornelli nuovi. Ci sono quelli delle banche adesso, devi poggiare
3: che
0: lo
3: poi
0: zaino.
3: Fanno uno scatto inquietante quando si apre.
0: Mi sono spaventato a morte io lì dentro. Meno male che poi tutto funziona, perché è tutto nuovo. Dunque, torniamo a noi. I contatti ve li abbiamo dati, i numeri ce li avete. Tanti messaggi che riguardano al volo. Abbiamo citato la storia dei compiti delle vacanze, ma non tanto perché sta per finire l'estate. Siamo al 3 di agosto, ripeto, sta iniziando adesso per molti. E che ci ascoltano da tutta Europa e gli amici tedeschi e anche svizzeri, sto leggendo, cominciano la scuola breve.
2: Settimana prossima.
0: Che brutta cosa da dire al 3 d'agosto. Settimana prossima ricomincia a scuola. Sentiamo qualcuno.
4: Allora, sì, in realtà per la Germania avete ragione, ma non tutti i Länder, per esempio in Bayern, finiscono a scuola con fine luglio e sono in vacanza tutto agosto e metà settembre. Noi invece in Svizzera, i miei figli hanno finito la scuola a fine giugno e riprendono la scuola appena dopo Ferragosto.
0: Poco. Quindi diciamo che sono già settati, almeno Svizzera e Germania, su tutta quella grande polemica che l'Italia si porta dietro da diversi anni, ossia che 3 mesi di chiusura a scuola sono troppi, perché il lavoro dei genitori non si ferma.
2: Sì.
0: I nonni si sono stancati,
2: non ce la fanno più a tenere i nipoti per 3 mesi, le babysitter costano tantissimo,
0: i centri estivi
2: costano
0: che
2: tanto.
0: Te lo dico a fare.
2: E quindi.
0: E dunque la polemica è: non si può più sostenere il ritmo di 3 mesi di chiusura e poi tutto il resto si va a scuola. Italia però da una parte entra, dall'altra esce.
2: Io sento
0: queste polemiche, le leggo sui social, ma sento parlare poco di cose vere che si stanno facendo.
2: Guarda, in Italia a scuola, abbiamo toccato l'argomento, mio figlio ricomincerà il 15 di settembre. Quindi 15, andiamo molto in là.
0: In là. Comincia dopo di noi.
2: Un mese
0: o
2: e mezzo
0: prima di noi, non si sa. Ma basta con sta tarantella adesso,
2: Lo diciamo.
0: Non facciamo che mo per un mese tiriamo avanti la tarantella su che facciamo a settembre.
2: Anche perché ce lo stanno chiedendo gli ascoltatori, direi di dirlo.
0: Mandali su Instagram nostro, almeno ti fai la marchetta lì, ve lo diciamo in direct su Umberto e Damiano. Gianni, recuperiamo qualche messaggio.
1: Ciao Umberto e Damiano, bentornati. Ciao. Qui in Puglia si comincia la scuola il 17 settembre, è ancora lunghissima.
2: 17 settembre, che fa ancora di più.
0: Com'è la storia? Che al nord, tipo Bolzano, è quella che ricomincia presto?
2: Sì, sono sempre al nord, diciamo, iniziano prima. Sì,
0: perché poi al sud fa più caldo.
2: Sì.
0: Comunque, sta cosa si è ribaltata. E basta dire che al nord fa caldo. Andate in Alto Adige adesso e godetevi 33 gradi
2: anche
0: a 1800 metri di quota. Quindi
2: molto
0: non
2: bene.
0: Dite che su si sta freschi. Prossimo.
1: Minchia ragazzi, Missy Elliott.
0: Fate
1: un complimento a quelli che l'hanno selezionata.
2: Abbiamo capito che la canzone ti è piaciuta. Te la metti su Spotify
0: per sentire quanto era bella la canzone. Abbiamo tolto tempo

0: a un altro amico che poteva dire qualcosa di più interessante. Ce l'abbiamo il tempo, Gianni, per recuperarne un altro? Allora sì, dai, al volo recuperiamolo.
1: Sì, è stato un piacere avervi incontrato al Beach, la chiedice di Barletta. Oh, raga, a proposito, ma i ritagli li avete mangiati? Erano buoni? Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Mi allora. È costata i primi due giorni di ferie quella cosa che ci hai offerto. Quindi sì, li abbiamo
2: sì,
0: mangiati.
2: Sì, abbiamo mangiati, anzi grazie a tutti gli amici di Barletta e nelle zone sì. limitrofe, Alghero, Jesolo e Viareggio, perché è stato bello passare del tempo con gli ascoltatori.
0: Però devo dire che a Barletta particolarmente, perché il pranzo, c'è un video sul profilo casa, Instagram di Radio DJ che testimonia tutto, insieme a Matteo Curti e Dario Sueli, siamo stati addirittura ospitati a casa
2: ospitati
0: a mangiare
2: a casa, certo.
0: Spaghetti, le linguine con le cozze, quindi grazie. Grazie,
2: grazie, grazie
0: per...
2: ancora.
3: Mettiamo un ultimo audio?
2: Vai, dai, dai, dai, sei dai, il padrone dai. Di casa, vai.
4: Minchia ragazzi, Missy Elliott.
0: Basta, basta, basta, basta, basta, basta, hai rotto i coglioni, hai rotto i coglioni, basta. Ci sentiamo M e Fabri Fibra, questa è Radio DJ.

0: La canzone si chiama Antidroga ed è quello che magari molti stanno facendo in aeroporto.
1: Il controllo test antidroga, certo. Che poi lì, non so se ti capita anche a te, ma sì, perché lo vedo, perché molte volte prendiamo
0: che mi abbaiano i cani quando passo.
1: No, quello è per la barba lunga, già te l'ho detto. No, però anche se tu sei consapevole di essere pulito,
0: sì,
1: ti sale comunque l'ansia. L'ansia ti sale, ti guardi intorno, dici no, come a me, io sto pulito, eppure...
0: Ah, guarda, mi hanno spiegato, hai presente ogni tanto quando passi all'aeroporto sotto il barco del metal detector, ti da, si fermi un attimo per un controllo e ti passano quella spugnetta, quella specie di fogliettino sulle mani.
1: E mani anche sulle scarpe.
0: Sì. Inizialmente, forse pensavo sempre all'antidroga, in realtà no, quello cerca esplosivo.
1: Ah,
0: quindi se ti dicono può venire un attimo con me dopo che ti hanno passato quel foglietto, preoccupati tanto.
1: Lì ti devi preoccupare.
0: Perché non è droga, dove in un modo o nell'altro, diciamo, ne abbiamo viste tante, ne abbiamo sentite tante, ma con l'esplosivo.

0: Penso
1: è
0: che
1: diverso.
0: Le misure di sicurezza siano leggermente un po' più dure, ecco, sì, in questo senso qua. Dunque, la canzone di Emma e Fabri Fibra si chiamava Antidroga. Questa Gianni è piaciuta
1: molto,
0: dai messaggi.
2: Oh, ma era Missy Elliott?
1: No,
2: quella.
1: No,
2: mamma
1: ancora
2: mia, pazzesco.
1: No, non era quella, l'abbiamo sentita prima.
0: No, perché ho visto che ne arrivavano diversi in realtà.
3: Ragazzi,
0: di messaggi.
3: Buon pomeriggio e buona maratona. Qui dalla Calabria un saluto a tutti voi.
0: Grazie.
3: E complimenti per la canzone di Missy Elliott, bellissima.
1: Grazie. Piaciuta.
0: Grazie. Ha detto dalla Calabria, non
1: dalla Calabria,
0: non
1: dalla
0: si,
1: Calabria.
0: Non si direbbe. Non si direbbe. Meno male che l'hai detto.
1: Meno male.
0: Che,
1: grazie. Lo salutiamo,
0: che ti sei
1: l'amico.
0: Firmato. Oh, a proposito di voli.
1: A proposito di controlli, tra l'altro.
0: A proposito di controlli, c'è una notizia molto, molto carina oggi in giro che riguarda Albano, che doveva partire. Volo Ryanair Venezia-Brindisi, un'ora e mezza di ritardo all'aeroporto di Venezia per poter decollare.
1: Sì.
0: E allora i passeggeri, riconoscendo Albano, perché se l'avete visto in giro, anche quando non è sul palco, comunque l'outfit è quello.
1: Il cappello, diciamo, cappello, lo indossa quasi sempre.
0: La sciarpetta, anche se ci sono 40 gradi, la giacca, e va in giro così. Ebbene, tutto l'aereo, quindi i passeggeri che stavano lì con lui, hanno chiesto ad Albano: ti prego, intrattienici, canta.
1: Ma lo fanno con tutti i cantanti. Non è la prima volta che capita che un volo è in ritardo e quando c'è il cantante chiedono sempre di suonare un qualcosina, cantare un qualcosa.
0: Spesso lo fanno col pianoforte che sta lì in aeroporto, così, ma a bordo è difficile. Canta, canta, canta. Qualcuno ha detto: già c'è un'ora e mezza di ritardo.
1: Fate cantare anche Albano. Questa è cattiveria. No, piace.
0: E invece no, piace tanto che Albano si è messo a cantare dal microfonino, quello dove parla lo steward. Prima di passare a venderti i profumi, Gratta e Vinci, i panini con la porchetta, hanno fatto cantare
1: Albano
0: lì. Ci saranno intrattenuti? Beh, penso di sì.
1: Beh, dai, almeno...
0: Ti becchi Albano che canta dal vivo, può piacere, non può piacere, sempre Albano.
1: Però
0: che
1: sì,
0: ti
1: intrattieni
0: davanti,
1: così non pensi al ritardo. Ecco.
0: Certo, penso che in quel caso non ci sono cuffie con cancellazione attiva del rumore che tengano contro un Albano
1: sentire,
0: che ti canta.
1: Dai, un pezzettino lo sento.
0: Te lo devi sentire tutto quanto. Va bene, quindi complimenti a loro. Solo un'ora e mezza.
1: Solo un'ora
0: per
1: e
0: qualcuno
1: mezza.
0: Meno male. Per altri peccato, perché almeno Albano magari poteva andare avanti ancora a cantare sull'aereo.

0: No, scusate un attimo, ma questa è sia o sì. Sia?
1: No, è sia.
0: Mi sto confondendo.
2: Sì. Allora, ragazzi, dobbiamo andare avanti fino alle 8 stasera.
1: Così con questo
2: che la portiamo avanti così? No, vabbè, no, la possiamo portare avanti così. No,
1: però mi diverte. Quindi
2: sì,
1: se
2: sì, ci piace sempre
1: avanti.
2: Quando gli ascoltatori ci vengono dietro.
1: Sì, sì. David Guetta e Sia con Flames dal 2018. Che facevi nel 2018?
2: Nel 2018, l'anno? Se non ricordo male,
1: Eri ancora single e ti
2: divertivi. Ancora single, sì. Non avevo ancora famiglia, non avevo ancora figli.
1: Adesso mi ricordo, Aviano nel 2018 andava a ballare il reggaeton.
2: Sì, è vero, andava a ballare in discoteca.
1: Discoteca, locali quelli fighetti.
2: Sì, vabbè, discoteca.
1: Dove non è che si ballava, si puntava col bicchiere in mano.
2: No, non è vero. È reggaeton. Fai questa descrizione di sti posti, che non ho mai frequentato sta roba.
1: Una volta sono venuto con voi, sono scappato.
2: No, io diciamo, mia mamma molto ipocondriaca, non ho mai frequentato le discoteche delle risse. Ecco, andavo sempre in locali un po' più tranquilli, un po' più semplici.
1: Sì, ok, chiaro. Esistono ancora quelli sì.
2: Sì,
1: quei
2: sì, ci sono ancora, certo.
1: Tendrebbe di tornare a un locale reggaeton.
2: No, sto tanto bene tranquillo.
1: Col cocktail in mano, che è sempre quello col ghiaccio che si scioglie. Perché
3: andiamo a ballare una sera, dai, organizziamoci.
1: Ma sì, andiamo a ballare, dai, cerchiamo i locali aperti e torniamo subito. State
4: 006, oh, oh, oh, su Radio DJ, oh, oh, oh, iconica.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Quando è
11: pesca?
10: È la colazione. Quando è
12: alla pera?
10: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Radio DJ consiglia
9: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
10: Have fun with
11: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
12: Umberto Daniano.
13: Radio DJ.
12: Umberto Daniano.
14: Mia zia pensava foste due parenti.
12: Umberto Daniano.
13: DJ.
14: Ma questo Umberto Daniano, quando vengono a cena?
12: Umberto Daniano, io vi ascolto talmente tanto che oramai mia madre saluta prima voi di me.
15: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione.

0: Diego, devo dire che questo mood a quest'ora ci sta benissimo. 17.38, grande ritorno degli Empire of the Sun. E neanche a farla apposta, prima citavamo il reggaeton, c'è anche un ottimo Danny Ocean in grande spolvero.
1: Beh, anche perché si avvicina all'orario dell'aperitivo. Certo. Quando c'è l'aperitivo, anche il reggaeton vanno a braccetto.
0: Senti, ecco, con questo caldo come funziona con l'aperitivo? Si posticipa più a ridosso possibile del tramonto o non c'è orario? Alle 6.20?
1: Ma no, non c'è orario, anche a quest'ora. Secondo me c'è gente che magari sta facendo l'aperitivo.
2: Sì, vabbè, ma si fa dentro con l'aria condizionata.
1: Sì, sì,
2: fuori
1: sì,
2: no.
1: Okay. Sì, sì, è vero.
0: Quindi dentro o se si è al mare, magari quei posti che hanno modo di farti stare coi piedi nella sabbia.
1: Sì, magari è molto ventilato, arriva, ti metti lì vicino, stai sulla battigia. Stai vicino, ecco.
0: Poco ventilato. Sto leggendo un po' di messaggi, qualcuno ci manda le fotografie, allora, gli evergreen dei cruscotti.
1: Sì, Alessio, per... che sì, da Taranto ci fa sapere che in questo momento ci sono 40 gradi.
0: Ecco. Molto bene, 40 gradi del cruscotto. Allora, sì, c'è da dire che il cruscotto a volte mente, perché se tu fai la foto appena metti in moto è un po' più alto,
1: sì,
0: di quello che è realmente.
1: Magari l'auto al sole tante
2: per
1: ore.
2: Per questo io l'ho trovata

0: Macchina 47 gradi e mezzo la settimana scorsa.
1: Vabbè, 47 gradi e mezzo ti sta rubando, al, non ti dico una decina di gradi, ma quasi. Quando poi ti metti in marcia e stai in giro qualche minuto,
2: un grado s'abbassa.
1: Un grado s'abbassa è quella vera. Oh, Roma mi ha spaventato oggi. Io parto dal mare, sono partito col 31, sono arrivato qua sotto col 39. Mi ha spaventato la temperatura romana.
2: Questi giorni, almeno fino ad oggi, era bollino rosso un po' in diverse parti d'Italia. Però volendo noi un giro di temperature con gli ascoltatori. Dai, 347 342 5220, lo possiamo fare, anche perché lo ricordiamo, le vecchie abitudini noi ce le portiamo dietro.
1: Che ti sei
2: abbiamo
1: portato?
2: Sempre una DJ box da assegnare. Hai visto mai che magari l'andiamo ad assegnare a chi c'ha la temperatura più alta?
1: No, già dico, non siamo, che non lo
0: facciamo. No, che si può barare.
1: No, no, che poi ci rimette
0: il
1: weekend.
0: Dove è il sensore?
1: Dico non lo facciamo. Non mi piace questo gioco. Però la DJ box veramente ce l'abbiamo.
2: Possiamo farlo, dai, anche per capire un po' diverse parti d'Italia a quest'ora, che sono quasi le 18.
1: Portateci in macchina con voi o dentro casa vostra, perché molti magari hanno il termometrino, quello sul camino o in cucina, che facendo una foto a quello ci fate vedere che temperatura c'è. Non vale quello del dispositivo smart home, tipo se avete il Google o la concorrenza. Non vale, perché quello è generico, non è reale.
2: No, no, ci serve il dato, la temperatura reale.
1: Non lo accettiamo.
0: È arrivato un misero 31.
1: Da dove? Da dove? Beato lui, beato lui. Anzi, dipende, beato lui, mica tanto, perché prima citavo il 32 a 1800 metri in Alto Adige. E non è tanto bello il 32 là sopra. Per
0: 31 per a Reggio Calabria.
1: Incredibile. Reggio Calabria. Vabbè, ma sta sui monti, dai. Non credo che sta giù a mare. Non lo so, non lo so.
2: Reggio Calabria alta.
1: Vabbè, facciamo che le accettiamo, perché se allora mettiamo in dubbio anche le foto che ci arrivano, non usciamo più.
2: Un 39 Padova, se vuoi, ti può interessare.
1: Vabbè,
2: un 39 di Padova.
1: Bruciamocela adesso questa cosa, leggimele man mano che arrivano.
2: 39 a Padova.
1: Chi è il pazzo col 53? Vedo un hai fatto la foto al forno, proprio quello della cucina. Come
2: a,
1: 53?
2: A Venezia c'è un 38.
1: Ok.
2: Poi abbiamo un 43 zona, addirittura Torino, mi sembra
1: Torino
2: un po' troppo. 43.
1: Ci può stare, ci può stare. In centro dove
0: allora,
1: è tutto
0: il 53 cemento. Dice a Milano ho appena messo in moto la macchina.
1: Ecco, vedi, appena messo in moto, c'è il sole da ieri. Ci sta il 53. Mo che cammini, scende almeno di 10-12 gradi.
2: Posso dire che ne stanno arrivando talmente tanti di messaggi che mi sono pentito di aver fatto questo gioco. Perché stiamo bloccando praticamente.
1: Mentre lo citavi, mentre accennavi a questa cosa, ho guardato in cielo io e ho fatto un labiale.
2: Va bene così. Chiudiamo qui la temperatura.
1: No, però ci fa piacere. No, perché abbiamo chiesto noi. Mi dispiace che poi ci lamentiamo noi di cose che abbiamo chiesto noi. Quindi di questo, grazie. Oh, parliamo di una cosa interessante. A proposito di orologi, temperature. Si torna a parlare di Rolex, ma non per i prodotti che sta facendo, ma per le fabbriche che sta costruendo.
2: Ok.
1: È in allestimento una nuova fabbrica, un nuovo stabilimento in Svizzera, e hanno ottenuto fino al 2032 sullo stabilimento il divieto di sorvolo da parte dei droni.
2: Ok.
1: Questo perché? Sorvolare. Perché hanno notato in un altro stabilimento che loro hanno, a Bienne in questo caso, canton di Berna, che ci sono diversi droni, ma tanti, che vanno a sorvolare i dipendenti che lavorano, si affacciano alle finestre
2: per controllare, quindi
1: non si sa
2: o per spiare.
1: Prima di tutto c'è il problema della sicurezza delle persone sotto, perché non si può volare sulle teste delle persone, perché se il drone cade è molto pericoloso, e quindi non si può fare. Ma dall'altra parte entra in gioco anche una sorta di paura da parte di Rolex. Vuoi vedere che ci vogliono rubare qualche segreto aziendale? Stanno lì con il drone 4K.
2: Nel mondo del calcio lo fanno per gli allenamenti, cioè lo facevano, c'era un periodo che giravano questi droni per spiare l'avversario.
1: I bosniaci accusarono anche noi italiani di questo. Non so se vi ricordate. Vi ricordate che l'Italia non ha fatto un mondiale?
2: Sì, ce lo ricordiamo, l'abbiamo detto diverse volte.
1: Quando dovevamo giocare l'ultima partita del playoff, quella contro la Bosnia, siamo stati accusati di aver mandato una spia lì sul campo d'allenamento della Bosnia, proprio per rubare le tattiche.
0: Quello era un essere umano.
1: E avevano ragione. Abbiamo rubato tutte le tattiche all'epoca.
2: Rolex, che ne sai, vogliono rubare il metodo di lavoro che utilizzano, magari anche quello potrebbe essere.
1: Da qui mi sorge il dubbio: ma amici che avete i droni o li avete avuti in passato, è diventato così complesso farlo volare? Perché quando sono usciti sul mercato, anche io ci sono cascato nella trappola del turista, ho comprato il drone per andare in vacanza.
2: Quando vai in vacanza,
1: all'epoca era facile, tu lo alzavi dovunque, su una scogliera, su una spiaggia, e andavi senza problemi. Adesso so che c'è bisogno di sì, l'assicurazione. E molte zone sono rosse, non si può volare.
2: E non ne vedo più, in effetti. Adesso che ci penso, negli ultimi anni mi capita di vederli soltanto ai videomaker che fanno il video al matrimonio.
1: I videomaker dei matrimoni.
2: Sì, in vacanza pochissimi droni, devo dire.
1: Quindi, amici, che il drone ce l'avete o ce l'avevate perché si è scaricata la batteria in mezzo al mare?
2: È caduto in acqua.
1: Vi vogliamo chiedere com'è la situazione droni? Perché vediamo anche un sacco di video di droni, sì, che si scaricano nei punti più sbagliati, magari in mezzo a una foresta, o come dicevo, li alzate da una barchetta in mezzo al mare, si scarica e lui dove sta si abbassa per atterrare.
2: Certo.
1: Lo avete perso? Ce l'avete ancora? Lo avete dato via perché è diventato troppo difficile? Dai, siamo molto curiosi.

0: Vedi, dopo Missy Elliott anche questa ci riporta verso la fine degli anni 90. In particolare nel 98, Erase Rewind, Cardigans su Radio DJ, 17:48 minuti. Ancora buonasera, siamo Umberto e Damiano. Si conforma ufficialmente il palinsesto estivo di Radio DJ.
1: Sì, ci saremo noi per tutto agosto, dalle 17 alle 20. Okay. Prima di noi Pecchia, Damiani, e poi non mi ricordo più chi
0: e
1: c'è.
0: Poi spegnete la
1: prima, cioè parte dalla mattina.
0: Mi chiedi troppo,
1: siamo
0: rientrati oggi, mi stai chiedendo veramente.
1: Però molti ci continuano a chiedere quello che faremo a settembre. Dobbiamo rispondere.
0: Abbiamo un mese per dirlo. A parte che non c'è ancora niente di ufficiale. Stiamo ancora capendo. Ecco, questa è la risposta ufficiale. Due punti. Stiamo ancora capendo. Detto questo, si parlava di droni perché la fabbrica Rolex ha chiesto un divieto di sorvolo perché sono in tanti curiosi ad andare a vedere cosa fanno all'interno della fabbrica, e da qui pensavamo a tutti gli amici vacanzieri che usano il drone un po' per divertimento, non per lavoro.
1: Vai in vacanza e fai video.
0: Ma è ancora così facile farlo volare? È diventato difficile, ci sono tante restrizioni, c'è da fare le assicurazioni. Da Verbania fortunatamente c'è Pier Maria che ci toglie qualche dubbio. Buongiorno Pier, anzi buonasera.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Pier.
1: Che ci fai sveglio a quest'ora del mattino? Scusa un attimo, ho avuto un momento lapsus. Scusa.
0: Pier, tu hai un drone, che ci fai? Vacanze? Ti diverti?
2: Ho un piccolo drone, sì, dovete

0: sapere che si dividono in base al peso, fino a 250 grammi non è necessario avere il patentino, sopra bisogna fare un corso che si può fare anche online.
1: Ok, tu come ti dividi? Sei sotto i 250 o sopra?
0: Io sono sotto i 250.
1: Ok, quindi non hai il patentino, classico drone da divertimento. Ok, e che ci fai? Che vai a riprendere?
0: Ma nulla, è uno di quelli che fa l'inseguimento e quindi ti può seguire, sì, da dietro, da davanti, ti gira intorno, sale e scende.
2: Ok, però tu ci dicevi nel messaggio che comunque hai dovuto pagare, nonostante lo usi così tanto per divertimento, però un'assicurazione.
1: Il QR code.
0: Certo. Bisogna pagare un'assicurazione privata,
1: sì,
0: sui 35-40 euro e poi fare la registrazione sul sito ufficiale, insomma, dell'aeronautica.
1: E dell'aeronautica, dell'ENAC forse, se non sbaglio, e vai lì con il tuo drone.
0: Sì, ma perché il drone è equiparato come se fosse un aeromobile per i seri.
2: Certo,
0: insomma.
2: Certo.
0: Poi in più, naturalmente, prima di volare bisogna consultare le cartine ufficiali per verificare se si può volare.
1: Ecco, questo ci interessava. Ci dicevano tanti che ormai le zone così di restrizione sono aumentate tantissimo. È vera questa cosa? Si può volare ancora facilmente, diciamo così?
0: No, è vera, perché praticamente anche nei parchi e così via, visto che comunque il drone dà fastidio a volte anche per comportamenti che non sono proprio, insomma, sì, utili alle altre persone, sempre più è difficoltoso volare. Sono poi anche delle quote da rispettare, ma
1: ok, quindi dicevi che da inseguimento te lo accendi in giardino, tu cammini, lui ti segue e ti fai il video e poi lo pubblichi sui social.
0: Esattamente, sì, okay. È proprio un drone, diciamo, bello, per i social,
3: drone,
0: sì,
3: da compagnia,
1: sì, sì. Da compagnia, lo porta a spasso,
0: esatto. Non ha bisogno di console per farlo volare, automatico, decolla dal palmo della mano e ritorna, insomma.
1: E ritorna, tu lanci la pallina, lui la riporta, sì.
2: Però comunque, cioè, nel senso, sì, sì, non ci hai avuto brutte esperienze, perché ci stanno arrivando anche adesso in tempo reale messaggi di persone che avevano il drone poi, però purtroppo è caduto, non l'hanno più recuperato, molti è caduto anche in acqua.
0: Sì, beh, certo, allora la superficie, l'acqua non è il massimo per certi piccoli droni, perché perde l'orientamento.
2: Certo.
1: Nel suo caso, il suo ha inseguito una macchina e non
3: e
1: è
3: quindi
1: più riuscito.
3: Ma poi cresce il drone?
1: Cresce,
3: cresce
1: piano piano, sbava, devi fare i vaccini, Pier, buona estate, ti mandiamo un abbraccio.
2: Ciao. Grazie Pier, a voi. Ciao, a presto.
0: Buon pomeriggio a voi.
4: Ciao. Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
5: Umberto Damiano, Radio DJ.
6: Siete il climatizzatore della mia macchina.
7: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.
8: On Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
6: Umberto Damiano. Radio

0: drone. Allora, gara di droni.
1: E poi si litiga quando si gioca a carte.
2: Sì, parecchio.
0: Stavo per lanciare dopo i cruscotti chi fa il rumore del drone.
2: No, basta così.
0: Non c'è tempo. C'è una piccola pausa e torniamo subito. State lì.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 6 in punto. Edizione flash del notiziario di Radio DJ. In Spagna, il Tribunale dell'Udienza Nazionale ha chiesto alla polizia un rapporto sull'ingresso massiccio di migranti a Ceuta per accertare se ci sia stata un'azione coordinata e diretta da parte di gruppi criminali nella crisi migratoria. Intanto, ma

0: Madrid attacca Roma per la vicenda di Ceuta. Ci sono stati alcuni governi europei che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, proprio alla vigilia del vertice con i colleghi dell'Unione. In Grecia continua la lotta dei vigili del fuoco contro gli incendi. Rogo, divampato nei boschi dell'Attica, ovest di Atene, ha bruciato più di 10.000 ettari di terreno, alimentando una densa colonna di fumo che si estende per decine di chilometri. I forti venti ostacolano il lavoro di aerei ed elicotteri. Per il Financial Times, gli incendi e le ondate di calore in varie zone d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. Grande folla a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono svolti i funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Dopo la cerimonia sono stati distribuiti volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ragazzi, oggi aperitivo con voi.
2: Hey Kevin, what's up? Radio DJ.
3: Forza Umberto e forza Damiano.

0: Perfetta, perfetta questa canzone a quest'ora. 18.05, ancora buonasera. Mi devo abituare a dire
1: buonasera.
0: Devo pensare a Gerry Scotti che si lancia sul bancone di Striscia. Signore certo. E signori, buonasera.
1: Buonasera.
0: Poi non mi lancio. Però almeno mi metto in testa che non è più alba, ma
1: no,
0: è tramonto.
1: No, non è la mattina presto. Sono sempre le 6, ma di sera. Ecco,
0: perciò il programma
1: momento.
0: Continua a chiamarsi anche 006. Perché in un modo o nell'altro questa

0: queste sei ritornano all'interno di questo programma. Ci presentiamo per chi ci sente per la prima volta. Siamo Umberto e Damiano. Passeremo agosto insieme, almeno tra le 17 e le 20. Questo è l'orario che ci è stato assegnato.
1: E ricordiamo anche il numero WhatsApp per interagire con noi durante la diretta: 347 342 5220.
0: Allora, ascoltando la canzone Carré poco fa, mi è fatto subito in mente stasera a cena, sì, spaghetto con le vongole.
1: Beh, anche tutte le sere
0: spaghetto allo scoglio, perché era molto atmosfera tramonto, spiaggia.
1: Sì, molto, molto, molto. Allora, io da questa sera non frega niente a nessuno, ma te la dico solo perché l'hai comunque chiesto. Io proverò a non cenare. Cioè, proverò questo andazzo nel mese di agosto, visto che finiamo alle 20, tempo che torni a casa, quindi magari
0: vai a dormire subito.
1: Un gelatino, una cosa fresca, ecco, un po' di frutta.
0: Ma tanto vale che mangi, se mangi il gelato con tutti i zuccheri che stanno dentro,
1: sì,
0: il gelato,
1: però
0: tanto
1: è
0: vale.
1: Una roba fresca, cioè un piatto di pasta,
0: fatti l'insalata.
1: Non mi va, non...
0: Che scusa è, una cosa fresca allora non c'è.
1: Ma scusa, non ti capita mai di andare in spiaggia al mare, sì, e dire oggi vado, devo pranzo tutto il giorno al mare? Mangiamo una roba fresca, una roba semplice.
0: Allora, l'ho
2: superata. Ma roba fresca, ha ragione Umberto, si intende l'insalata.
0: Sì, non gelato. La pasta fredda, l'insalata di riso. Cioè, ci sono delle cose fredde, non calde, che ti puoi portare, che non sono gelati. Però mi fa piacere che siamo entrati in questo argomento, perché c'è una notizia che può entrare prepotentemente nel pomeriggio di Radio DJ, che è il divieto di portare panini e borse frigo in spiaggia. Ogni anno anche questa torna,
1: certo.
0: Adesso la notizia ci porta in Puglia, dove in realtà il presidente De Caro aveva fatto l'ordinanza che stabiliva è sempre consentito introdurre e consumare cibo e bevande personali sulle spiagge, anche comprati magari altrove. Io sono andato a comprare da un'altra parte,
1: supermercato,
0: me lo porto in spiaggia, anche se sto in uno stabilimento con ristorante, io sono autorizzato a mangiare, posso mangiare, farlo, nessuno me lo può vietare. Eppure arrivano segnalazioni di divieti da parte di alcune strutture.
1: Ci sono dei posti che dicono puoi consumare solo le cose che acquisti qui da noi e basta.
0: 7 euro il panino col pomodoro e mozzarella, 14 euro se vuoi quello un po' più complesso, insomma sono prezzi estivi, prezzi da autogrill, mi verrebbe da dire,
1: prezzi estivi,
0: prezzi molto molto cari per alcune cose. Poi, per carità, sono elaborati, potranno essere buoni quanto vuoi, però se io mi porto una cosa da casa lo posso fare, il presidente ha detto che lo posso fare, non dovrei essere bloccato. Eppure succede questa cosa qui. Allora, altre spiagge lo fanno per evitare quelli che a Roma noi chiamiamo fagottari.
1: I fagottari, certo,
0: quelle scene dove tu fai il trasloco per arrivare in spiaggia, oltre a montarti il gazebo, sedie di plastica e sdraietta,
1: e tiri fuori anche la borsa frigo con all'interno praticamente di tutto e di più.
0: Eppure ti posso dire, prima mi chiedevi, quando tu vai al mare non pensi a questa cosa qua? In realtà io ho pensato, ho notato l'invecchiamento proprio grazie ai pasti in spiaggia.
1: Tu sei quello che va a casa a pranzo e poi ritorna in spiaggia.
0: No, mi organizzo, perché adesso il pensiero di quando c'è la giornata a mare è che ci mangiamo. Ho iniziato, ho quasi completato la trasformazione in mio padre, preso in giro per una vita. Sono io lui che pensa che ci mangiamo.
1: Beh, allora, una roba semplice, ti fai un panino, una roba semplicissima.
0: Di base c'è la sosta o al supermercato o all'alimentare.
1: Sì,
0: così ti fai almeno il panino, però carico, non più una pizzetta bianca. La apri e mi ci metti dentro mortadella, mi ci metti dentro la mozzarella.
1: Però non fai il bagno poi, perché se mangi tutta
0: superata,
1: sta roba,
0: superata questa cosa qua. Non è vero che devi aspettare per fare. Mangio nell'acqua.
1: Non è vero niente.
0: Per rimanere fresco. Se tu mangi, sai questo?
1: Dentro l'acqua mangi.
0: Se tu mangi che sei già nell'acqua, la digestione non parte. No, non lo so, non mi prendete in parola, non voglio avere nessuno sulla coscienza.
1: Ma hanno fatto quella specie di materassini gonfiabili dove puoi appoggiare il cocktail, puoi appoggiare anche il panino con la salamella,
0: pizza
1: e mortazza, se vuoi.
0: Si può appoggiare?
1: Penso di sì, penso proprio di sì.
0: Quindi devo dire che l'ordinanza del presidente della Puglia, ben venga,
1: ben
0: così
1: venga,
0: ognuno
1: si
0: porta il suo. Ma è ancora così? Ancora in spiaggia c'è chi si scervella per portarsi questo mondo e quest'altro.
1: Se c'è una roba simile in tempo reale, possiamo sentire i nostri ascoltatori al 347-342-5220 in Puglia
0: tutta Italia con la borsa frigo, la busta, quella grossa carica del supermercato.

0: Ed Sheeran con Shivers su Radio DJ, 18 e 13 minuti. Ancora buonasera da Umberto e Damiano. 347 342 5220. Lo ripeto perché stanno arrivando messaggi di chi scrive: ma stavo scrivendo all'altro numero.
1: No, il numero unico, abbiamo questo, il numero unico.
0: Ecco. Questo è l'unico, quello di Radio DJ, quello ufficiale. Qui ci potete mandare tutti i vostri messaggi, potete interagire con noi. E in questo caso stavamo parlando della storia che arriva dalla Puglia, ma che in realtà riguarda poi tutta Italia, del divieto di portare in spiaggia il cibo da fuori, il cibo da casa. In Puglia il presidente ha detto sì, fatelo, si può fare, ma comunque molte strutture questa cosa non l'accettano.
1: Non hanno aderito, esatto.
0: E quindi stanno arrivando un po' di ricette, un po' di cose che si possono portare. Non entrerei nell'argomento perché qualcuno vedo che lo sta buttando lì, dove nascondersi
1: nel telomare arrotolato,
0: il panino, non lo vedo. Prima o poi lo devi mangiare, ti vedono che scarti la busta, quindi questo lo evitiamo.
1: Ci fanno sapere, visto che abbiamo nominato la Puglia, ad esempio Andrea dice in Toscana lo fanno ma diverse piscine, quindi il contrario di quello che succede al mare. In spiaggia non puoi portare le cose,
0: in piscina.
1: In Toscana lo fanno con la piscina.
0: Allora dipende che tipo di piscina è, se sono quelle grosse che hanno, sai, anche il prato intorno, così, perché in realtà proprio nei pressi della piscina, se non sbaglio, per motivi igienici
1: non si può mangiare.
0: È proprio vietato con ordinanza nazionale, non puoi mangiare, non puoi fare le briciole nella piscina. Questo, se non sbaglio, è vietato, però se hai lo spazio quello lontano intorno, ecco, come dicevo, il prato
1: ti
0: con gli ombrelloni,
1: puoi organizzare, certo.
0: Lì in teoria dovrebbe essere permesso. Allora sentiamo qualcuno. Chi abbiamo?
2: Vi do una ricetta perché Damiano prima diceva mi mangio una cosa fresca, il gelato.
1: Ce l'abbiamo.
0: Vai, sentiamo.
3: Damiano, volevi mangiare qualcosa di fresco stasera? Lascia stare il gelato, ti do io una ricetta veloce. Cocomero, cipolla di Tropea, cetrioli e feta, olio, aceto balsamico, sale e pepe. E vedi che ti mangi, compà.
1: Va bene, allora
0: c'è il bambino sotto che piangeva disperato.
1: Il bambino che ha provato la ricetta e quindi
2: stava assaggiando, intendeva di doverla mangiare lui.
1: Cioè, no, anche stasera no.
0: Basta cose fresche,
1: basta.
0: Papà, ti prego, fammi qualcosa di buono. Sarà buona? Avremmo provato.
1: Molto fresca, sì.
0: Ho visto, ovviamente non dal vivo, ma sempre su Instagram, che fanno il cocomero sulla griglia.
1: Sì.
2: È buonissimo. Io l'ho mangiato l'estate scorsa.
0: Ma è buono,
2: buonissimo,
0: veramente.
2: È buono, davvero.
0: Sì. Ho sempre pensato che si sciolga. Cioè, quello è fatto d'acqua. Tu lo metti sul fuoco e piano piano svanisce. Invece no, rimane.
1: No, rimane ed è molto buona, devo dire. Molto buona l'anguria.
0: Però vedi, l'anguria non è più fredda. A quel punto ti stai mangiando pure l'anguria calda.
1: Calda, sì, però c'ha un altro sapore. Molti la mangiano anche con il limone, ho visto. Quindi ci mettono il limone sopra.
0: Anguria sulla griglia. Sì. Limone, però senza tutti i condimenti.
1: Senza i condimenti.
0: L'amico
1: solo limone, basta.
0: Solo limone così. Sì. Tipo come sul pesce.
1: Esatto.
0: Così, sulle
1: poi, visto che questo argomento sta piacendo, da settembre magari potremmo riproporlo anche nei weekend, se volete.
0: Vabbè, ma io sono curioso.
1: Ricette.
2: Il titolo è mi mangio una cosa fresca.
1: Esatto, esattamente. Sì.
0: Sono molto curioso di scoprire ricette nuove, soprattutto quando sono state provate dal vivo. Perché quando mi vengono presentate da un video, quando mi vengono presentate da un tizio qualunque che me le consiglia su Instagram, non mi fido più di niente. E quindi è un attimo che intelligenza artificiale che ha messo il cocomero sulla griglia.
1: Senti, per rimanere a tema, diciamo, cibo, ci chiede Miki, dice: il problema non è se si può portare il cibo in spiaggia sì o no, il problema è come me lo impediscono, cioè come fanno a capire se ti stai portando del cibo dall'esterno, che non penso
0: ti vedono che lo scarti.
1: Quindi
0: controllano lo zaino.
2: Ma infatti molti di questi lidi non dicono il cibo, dicono di non portare le borse frigo e cose di questo tipo. È vietato portare borse frigo.
1: Quando ti vedono entrare con la borsa frigo si capisce che all'interno ci sono,
0: non hai l'infradito.
1: Esatto, c'è la pasta, ci sono diverse cose
0: lì dentro, quindi così vengono evitate. O se no, quando scarti direttamente la carta, ti vedono e ci possono venire
1: i controlli anche sotto l'ombrellone
0: a dire qualcosa. Vedi, potrebbe collegarsi benissimo la storia dell'anguria con la prossima canzone, che tutti siamo abituati

0: 18 e 20 minuti, canzone che per quanto sia arrivata all'inizio dell'estate non mi ha ancora stancato.
1: No, è molto bella, devo dire, sì.
0: Altre non vi dirò quali, vabbè, ma è la classica storia dell'estate, quando martellano troppo, i cosiddetti tormentoni, semmai esistono,
1: sì,
0: ancora,
1: sì.
0: Arrivati a questo punto, siamo al 3 d'agosto, qualcuno ha già iniziato un po' a martellare.
1: Ci sta un po' stancato un
0: a martellare
1: pochino,
0: in quella parte,
1: sì,
0: lì,
1: sì.
0: Altri invece ancora
2: faremo io.
0: No, quello non è un tormentone. Quello gioca un campionato,
1: sì,
0: a parte,
1: sì, sì,
0: quella,
1: sì,
0: è una cosa clamorosa. Viva Saldavinci. 347-342-5220. Abbiamo una serie di messaggi. Come possiamo riassumerlo per chi si è appena collegato?
1: Beh, stavamo parlando di questi divieti di portare cibo in spiaggia per diversi stabilimenti balneari. Da lì poi siamo entrati anche nell'argomento di cibi freschi,
0: i menù.
1: Cose che piacciono per l'estate.
0: E le varianti. Abbiamo scoperto,
1: sì,
0: che c'è il cocomero che si fa in mille varianti. E forse è proprio
3: infatti
0: di questo.
3: È il sottinsieme anguria che ha funzionato.
0: E allora vai, sentiamo il sottinsieme.
4: Con un pizzico di sale, ragazzi. Così recuperate i sali minerali persi e vi idratate con l'acqua dell'anguria. Assaggiatela, è buonissima.
1: Okay.
4: Dico da Padova.
0: Ciao. Prima ci dicevate con,
1: sì,
0: il limone sopra,
1: sì,
0: adesso no, ci mettiamo il sale
1: sopra,
0: perché
1: sale,
0: così,
1: sale,
0: avendo l'acqua dell'anguria,
1: sì,
0: all'interno recuperi i sali minerali con quell'acqua lì. Anche questa me la appunto, provare.
1: Da segnare, ricetta fresca.
0: Certo,
1: ecco,
0: in spiaggia è scomodo, devi portare il sacchetto di sale, poi se ti fermano per un controllo vallo a spiegare che
1: sale. Lo assaggio.
3: Puoi far evaporare l'acqua del mare.
0: Produci lì. Faccio la salina in spiaggia e sto lì a farmi il sale fai da te. Oddio, per tenermi impegnato al posto della solita buca, potrei cominciare a fare anche il sale. Altro, qualcun altro che abbiamo?
5: Comunque, Fiori, piatto top da portarsi in spiaggia è melone, feta e menta.
0: La feta che ritorna,
1: allora, melone, feta e menta.
0: Quindi foglia di menta.
1: Sì, molto fresco.
0: Feta che ci sta sempre bene,
1: sì.
0: E sul melone. Ma aspetta, ora entriamo nel gergo dialettale. Il melone da te è,
1: sì,
0: quello arancione, quello giallo o è quello verde e rosso coi semi?
1: Ma il melone è melone.
0: Dipende, perché da molti il melone è quello che altri chiamano cocomero anguria.
1: Ma sta bene su tutto, la feta sta bene su tutto.
0: Va bene, allora feta
1: e la menta anche, quindi.
0: Attenzione, sempre al 347-342-5220 arriva questo messaggio. Ciao, Lido Pizzo, sono 20 anni che applicano il divieto e ti controllano le borse. Inoltre devi pagare l'ingresso anche se vai sugli scogli. Beh, ma un Lido con quel nome alla fine, cioè cosa. Ma questa è brutta, questa è una brutta battuta.
1: Già è tanto che ritrovi la macchina quando torni, che non te l'hanno.
0: Entriamo nei luoghi comuni.
3: Però
0: adesso
3: è onesto perché lo dichiara.
1: Sì, almeno lo dice. Esatto.
0: Tu vai lì, non puoi aspettarti nient'altro,
1: sì,
0: quello è. Purtroppo lo fanno, anche questa qui del pagare l'ingresso è la grande polemica italiana dei balneari.
1: Sì, soprattutto negli ultimi anni sta prendendo piede, anche perché molti, soprattutto nelle spiagge libere, poi hanno,
0: sì,
1: messo il Lido attrezzato, no? Il chiosco attrezzato, che però non ti impedisce, cioè tu ti puoi portare quello che vuoi.
0: Abbiamo queste tre versioni,
1: esatto,
0: in Italia. C'è la spiaggia libera,
1: sì,
0: classica, che di solito è anche sporca perché nessuno la pulisce. Il classico stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata,
1: sì,
0: dove,
1: sì,
0: c'è un chiosco che si occupa di mantenere pulita la spiaggia, ma non ti può imporre
1: nulla. No,
0: se
1: vuoi,
0: se
1: andare,
0: vuoi, consumi,
1: vuoi consumare, hai servizi, se no,
0: puoi
1: stare
0: lì,
1: solo, stai
0: tranquillo, tranquillamente,
1: cioè,
0: e ti godi la tua giornata. Oh, siccome si sta parlando tanto di estate,
1: sì,
0: sta per arrivare la sera, godiamoci questa canzone.
1: Sì.

0: quando le canzoni hanno il finale. Dal film di Dirty Dancing.
1: No, Odissea.
0: Ah, l'Odissea di Nolan.
2: No, non ricominciamo. Dai. Poi scrivono.
0: Si erano lamentati che Nolan l'aveva un po' rimodernizzata.
1: È un po' troppo così.
0: Fammi dire le cose giuste, se no facciamo il record di messaggi. Grease, Summer Nights. Su Radio DJ le 18:27. Allora, per chiudere l'argomento feta, Gianni Aldato, perché tutti mangiano la feta in Italia.
2: C'è un boom di consumo di feta in Italia. Quest'anno se ne sono consumati 8 milioni di chilogrammi, soltanto quella venduta dalla grande distribuzione.
0: Quindi non quella locale che magari ti vai a comprare da qualcuno. No. Quindi la grande distribuzione, 8 milioni di chili di feta.
1: Tantissimo.
0: E poi, siccome siamo un programma molto inclusivo, abbiamo parlato di tutte le varianti dell'anguria, del cocomero,
1: del melone.
0: Dobbiamo sentire anche la controparte.
3: A me fa schifo il melone, mi fa schifo l'anguria, mi fa schifo il melone giallo, il melone bianco. Rimangono qua sullo stomaco e non vanno più giù.
0: Niente. E allora, tutte le ricette che ci siamo appuntate, io le prendo, le strappo.
1: Vai col gelato e passa la paura.
0: E finisce qua. In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ.
4: C'è 006 Sinceramente ho portato fagiolini, un'insalatona. Radio DJ
5: One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Eccolo il vostro disco preferito.
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
13: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
17: Voi siete matti. DJ
18: Radio DJ, DJ.
19: Ho chiesto relax.
20: Ciao Umberto e Damiano.
19: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
17: Voi siete matti.
21: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: anche questa ti posso dire che arrivati al 3 d'agosto è tra le canzoni non italiane dell'estate 2026 più apprezzabili.
1: Ma
0: che
1: molto
0: abbiamo.
1: Soprattutto a quest'ora, perché lo ricordiamo, siamo in pieno orario aperitivo.
0: Bello.
1: Adesso è
0: 18:36. Chissà quanti poi realmente ci stanno ascoltando mentre fanno aperitivo.
1: Ma secondo me qualcuno ce l'abbiamo, e se ce l'abbiamo 347 342 5220, ma solo per capire cosa state consumando,
0: sì. Quindi mi devo aspettare il bicchiere,
1: la foto al bicchiere,
0: il calice,
1: sì, sì,
0: con,
1: sì,
0: il liquidino rosso,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: la cannuccia,
1: lo spritz, quindi praticamente spritz. Stai prendendo,
0: mi devo aspettare quello,
1: sì.
0: O il prosecchino, le bollicine nel flutto, okay? Mi devo,
1: beh,
0: aspettare.
1: Possiamo chiedere, se no, ad una persona che fa uso di
0: sostanze,
1: di alcolici.
0: Ah, no, di alcol.
1: Gianni, di solito con che cosa si fa l'aperitivo a quest'ora?
0: No, ma non è che aspetta, non bisogna essere alcolisti che... per fare l'aperitivo.
1: No, lui diceva,
0: no, sembra che adesso, no. Ciao Gianni,
1: no,
0: benvenuto.
1: No, no, no, non per quello, però dice sempre che lui l'estate fa l'aperitivo, si diverte a preparare lui cocktail, quindi per questo chiedo.
2: Vabbè, ma è una questione di gusto, però.
1: Di gusto.
2: Io per esempio mi berrei volentieri un americano.
1: Ecco, un americano. Okay. Tu, cioè, lo sai, lo prepari tu comunque, quando ti capita
2: come,
1: che
2: come
1: hai ospiti a casa.
2: Sì, sì, si fa col Campari, il, sì, Martini Rosso e una, sì, buccettina di limone.
0: Ah, un po', no,
2: poi la soda, ghiaccio.
0: Quello che si beve le bottigline in albergo.
1: Sì, sì,
0: fa,
1: sì, sì.
0: Quello lì si fa l'americano.
1: Allora, in tempo reale, ad esempio, Daphne, che salutiamo, ci manda la foto che sta tagliando i peperoni e credo abbia bicchiere di vino bianco, credo.
0: Quindi, però c'è il ghiaccio,
2: con il
0: dentro.
2: Ghiaccio.
0: Che mette il ghiaccio nel vino? Si
1: beh,
0: può
1: se
0: fare
1: è caldo,
0: questa cosa.
1: Se è caldo, sì.
0: Ma no, devi fare come al ristorante, ti fai la cesta,
1: sì,
0: quella metallica,
1: casa,
0: metti dentro la bottiglia col ghiaccio, quando è freddo poi te lo versi. Comunque
1: la salutiamo,
0: ci
1: sta,
0: fa piacere, ecco, sapere che state anche preparando le cene, quindi non soltanto questo immaginario dell'aperitivo. Oh, noi la mattina facevamo un giochino molto simpatico,
1: sì,
0: che si chiamava Gimme 5,
1: sì,
0: dove davamo la possibilità a qualcuno, al più fortunato, al più veloce anzi, di pubblicizzare tutto quello che vuole.
1: Una vera e propria vetrina,
0: una
1: pubblicitaria
0: vetrina.
1: Anche perché la pubblicità si paga, no? Se devi pubblicizzare qualcosa ti chiedono, e invece no, noi vi diamo la possibilità di farlo gratuitamente.
0: Come funziona? Adesso vi spieghiamo le regole di questo gioco. Attenzione, perché chi lo andrà a vincere, il più veloce che andrà a vincere questo gioco, verrà in diretta con noi e può pubblicizzare qualsiasi cosa. Attenzione, può essere la sua attività commerciale,
1: sì,
0: ma non solo, il vostro profilo Instagram, potrebbe essere un evento che avete nelle vicinanze o il momento proloquo.
1: Momento proloquo, anche
0: per
1: se
0: pubblicizzare
1: la vostra città, ecco.
0: La vostra città. E allora, sigla. Finita la sigla,
1: è
0: il momento per entrare
1: veloce,
0: nell'atmosfera. Come funziona questo gioco? Bisogna giocare con il nostro numero, ossia 347 342 5220. Tenetelo a portata di mano, perché noi adesso vi daremo 5 indizi,
1: sì,
0: 5 suggerimenti che portano ad una sola parola.
1: Esattamente, appena la sapete ci mandate un messaggio vocale con la soluzione, il più veloce o la più veloce vince. Facile facile.
0: Viene in diretta con noi e, come detto, può pubblicizzare tutto quello che vuole. Siamo aperti anche ai profili Instagram. E allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Fastidio.
0: Tigre.
1: Repellente.
0: Ronzio.
1: Pizzico.
0: Oh, di che cosa stiamo parlando? Vi abbiamo dato questi 5 indizi. Il più veloce che indovina di che cosa stiamo parlando, allora viene in diretta con noi e può pubblicizzare.

0: Era l'estate del 2015 quando Shawn Mendes cantava Stitches, appena riascoltata qui su Radio DJ. 18 e 42 minuti, stiamo giocando al Gimme 5, quel gioco che vi dà la possibilità di venire in diretta con noi qui su Radio DJ e pubblicizzare gratuitamente tutto quello che volete.
1: Ringraziamo i tanti amici che hanno giocato, ma purtroppo una persona può vincere sola, la più veloce,
0: la più veloce di oggi è stata Silvia da Monchiero, provincia di Cuneo. Buonasera.
2: Ciao Silvia, come va? Bene, fa caldo.
1: Senti, prima abbiamo citato l'aperitivo, tante volte ci stavi ascoltando bevendo qualcosina di fresco oppure no?
2: Stavo lavorando.
0: Allora, che lavoro fai?
2: Io sono una corridicoltrice, coltivo nocciole IGP del Piemonte.
0: La parola esatta com'è?
2: Allora, si chiama corridicoltrice. Coltiva le nocciole.
3: Però non fate troppe domande su questo argomento.
1: Perché c'entra con la vetrina. Senti, possiamo toccare il momento ferie. Già l'hai fatta, le farai, non vai in ferie con questo lavoro?
2: No, andiamo sempre a giugno. Siamo anticipatari.
0: Quindi già hai fatto, che hai fatto di bello? Dove sei andata a mare?
2: Quest'anno è stato un sogno, mio marito ci ha portati in Kenya.
1: Che bello, complimenti.
0: Sogno, aspettavate da tanto come viaggio?
2: Sì, soprattutto con i ragazzi, per vedere gli animali, è stato veramente eccezionale, bellissimo. Natura è veramente... il modo migliore a scoprire il mondo è fantastico.
0: Fantastico anche il viaggio di famiglia, hai detto con i piccoli, quanti anni hanno?
2: 10 e 13.
1: Bella esperienza. Ricordo anche, la stiamo un po' immaginando famiglia. E ci piace, sì, complimenti, sì. Devo dire.
0: Sulla Jeep o comunque sul furgoncino che vi porta a fare il safari,
2: sì,
0: a vedere gli animali.
2: Safari, bellissimo, è stato proprio anche il fatto di vedere un elefante e una giraffa così vicini nel loro habitat, cioè veramente
0: emozionante.
2: È fantastico.
0: Bello, grazie Silvia per averci portato in queste località. Ti chiediamo adesso, entrando in un'atmosfera di nuovo di suspense, qual è la parola che risponde ai 5 indizi?
2: La zanzara.
0: Zanzara, vediamo perché. Fastidio
2: perché quando ti punge poi ti prude un... No.
1: Sì, da fastidio, è normale.
0: Abbastanza intuitivo come suggerimento. Tigre.
2: È una delle specie, la zanzara.
1: Tigre, esatto. Repellente.
2: Quello che si usa per cercare di tenercele lontane.
1: Sì. Ronzio.
2: È fastidiosissimo quando ti viene dalle orecchie.
1: Esattamente, e poi pizzico, ce l'hai detto anche prima, che dà fastidio.

0: Che,
1: no, è sbagliato, no, è sbagliato.
2: No, no, giusto, è giusto, brava.
0: Che peccato, che peccato.
2: Brava Silvia, brava Silvia, brava. Che vince la vetrina del Gimme 5. E quindi ci puoi dire tutto quello che vuoi, Silvia, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
3: Allora, ovviamente siamo alle porte del nuovo anno.
1: Aspetta, non si è capito nulla.
2: Scusa, le porte del nuovo anno.
1: Abbiamo capito, sì, le porte del nuovo anno.
3: Per noi coricoltori, il nuovo anno inizia ora, perché ci sarà il nuovo raccolto ad agosto delle nocciole.
1: Allora, okay. Auguri.
2: Auguri. No, non si fa.
1: No, si fa, inizia il nuovo anno.
3: E dunque, niente, Nocciole Martini, sono una piccola produttrice IGP del Piemonte, sì. Per chi vuole vedermi mi trova su Instagram, mi trova al sito internet e potete anche venire a trovarmi in azienda per vedere tutto quello che riguarda le nocciole.
1: Come ti troviamo su Instagram? Che devo cercare?
3: Noccioleria Martini.
1: Noccioleria Martini. E troviamo l'azienda di Silvia, che sta dicendo che è iniziato il nuovo anno.
2: Certo,
1: quindi,
2: certo. Per tutte le informazioni, o addirittura potete andare direttamente lì sul posto.
1: Sul posto.
3: Abbiamo il punto vendita. Sono aperta venerdì, sabato e domenica per il pubblico. Possono venire a fare delle degustazioni.
2: Bello.
3: E così faccio vedere come si lavorano le nocciole.
1: Ma vedi che bello.
2: Molto bello, brava.
4: Questa è brava anche a fare la pubblicità. Una delle più professionali.
1: Sì, era al mattino che erano energumeni gli amici che giocano al Gimme 5, perché a quest'ora sanno giocare benissimo.
2: Brava, Gimme 5.
1: Allora, cara Silvia, come ti stiamo immaginando? Sei alla scrivania, sei all'aperto, sei tra i noccioli?
3: No, adesso sono arrivata a casa e vado a farmi la doccia e iniziamo a preparare cena.
2: E il lavoro continua, ecco, il lavoro del preparare la cena, i ragazzi, certo, immaginiamo.
1: Grazie. Dai. Silvia, buona serata.
3: Grazie mille a voi, un abbraccio.
2: Buona estate, ciao Silvia.

0: Maria con Bossa Nostra, canzone perfetta per questo orario, perfetta per l'aperitivo, ed è lì che vogliamo tornare, perché poco prima del Gimme 5 ci stavate raccontando il vostro di aperitivo, sì, se lo state facendo.
1: Se lo state facendo, ci abbiamo un po' di messaggi da recuperare. Andrea, che praticamente ci manda una foto dove dietro ha diversi alveari di api, dice, vale come ape ritiro? Intanto ti salutiamo perché stai lavorando.
2: Lo salutiamo, dai.
0: No, noi le freddure piacciono sempre, sentitevi lì. Freddure imitazioni, sì, ci scompisciamo dalle risate, quindi quando siete ispirati 347 342 5220. E poi, a proposito di aperitivi, prima c'era l'amica che tagliava i peperoni.
1: Ci sono aperitivi diversi. Ad esempio Johnny dice, io sto facendo la marmellata di more e lamponi finisco mi metto a preparare il ribes.
0: Che aperitivo è?
1: Un aperitivo diverso.
0: Non il solito. Siamo, detto, inclusivi, aperti a qualsiasi aperitivo, quindi ci fa molto piacere. Sentiamo qualche vocale anche.
3: Ciao ragazzi, io sto per andare adesso a bermi un bel paio di birre fresche dopo una giornata di lavoro intensa. Ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: mi sto facendo con cattivissime intenzioni. Già è partito con un paio. Sì, non è che vado a bere.
1: Siamo a lunedì però, amico, cioè la settimana è lunga.
0: Cioè non è sabato, non sono le 8 di sera, non è venerdì e non stai uscendo dicendo, "Bah, sì, bevo una birra con gli amici." No, un paio di birre dopo una giornata di lavoro. Molto cattiva questa qua.
4: Poi... Allora, ragazzi, funziona così. Sì. Giorno libero oggi. Sì. Turno libero. Sì. Corsetta, pranzo con un amico, carne, cose varie, una bevutina di un vinello chiaro. Okay. Poi me ne sono andata in piscina due o tre ore, terme, e casa, e prosecchino, e poi a letto.
1: Ok, quindi prosecchino, a quest'ora prosecchino, l'orario del prosecchino.
0: Pranzo con un amico, mi sono visto con
1: vinello, e poi il prosecchino la sera.
0: Mi ha fatto un po' di invidia questo vocale. Mi ha fatto molta invidia.
1: Beh, a giornata libera, oggi sei riposato.
0: Beata lei, brava.

0: voi state facendo l'aperitivo, noi stiamo facendo colazione, oh. Siamo in America, stiamo andando verso il Grand Canyon.
1: Ah, che bello.
0: Un saluto da Filippo, Lilli, Mati e Margo. Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao amici, ciao, un abbraccio. Bello, grazie per ascoltare Radio DJ anche negli Stati Uniti. Dunque hanno fatto colazione.
1: Colazione.
2: E ora via verso il Grand Canyon.

0: è una cosa, è Route 66, che beh, è un po' percorso,
1: beh, sì, sì, più o meno quello, dai,
0: percorso base, no, però no, è bello, no, bellissimo, no, beati voi. Siamo molto simili con le temperature, secondo me. Grand Canyon, Italia in questo momento, sì, ce l'ha, anzi qui è molto più umido, amico mio.
1: Qua abbiamo l'umidità.

0: fresco, dentro ovviamente una borsa da ghiaccio, sì. Vado a prendere la mia compagna che ha preparato, credo, dei panini con non so cosa, bello. E ce ne andiamo a fare l'aperitivo in spiaggia,
1: che bello.
0: Come tutti i lunedì dell'estate.
1: Bellissimo!
0: Ciao, buona estate a tutti!
2: Ciao, buona estate
1: anche
2: bello, a te!
1: Bello Gianluca, un bellissimo...
2: È bella la scelta del lunedì,
1: bello,
2: come
1: sì,
2: giorno,
1: beh, perché c'è
2: per
1: meno...
2: iniziare bene forse la settimana.
3: Sì, poi... State rovinando il momento con le vostre chiacchiere.
1: Ma no, andiamo con lui!
3: C'è il mare, c'è la ribolla, sì. E c'è, c'è i panini della fidanzata e voi lì a fare le chiacchiere.
2: Siamo quelli che vanno a giocare
1: facciamo
2: a pallone.
1: Gianluca, visto che tanto ci dobbiamo fermare un attimo, veniamo a farvi compagnia.
3: Ma fino alla
1: ci
3: Spezia,
1: beviamo un bicchiere e torniamo, dai.
3: Ma sei un bugiardo, non arriveremo
1: veloce,
3: mai in tempo.
1: Veloce.
3: Vabbè, ci proviamo.
4: Caldo estivo mentre fai l'aperitivo, metti su DJ. Oh, oh, oh, oh. C'è 006. Oh, oh, oh.
5: Siete il climatizzatore della mi macchina.
6: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato fresco.
11: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco.
12: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
4: Sono le 19. È di nuovo il momento delle notizie alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea chiamati a trovare una risposta comune sulla questione immigrazione dopo il caso di Ceuta. Madrid attacca Roma. Sui migranti alcuni governi non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia, ha detto il capo della diplomazia.

0: diplomazia spagnola, Álvarez. Intanto il Tribunale dell'Udienza Nazionale ha chiesto alla polizia un rapporto sull'ingresso massiccio di migranti nell'enclave, dove restano tra le 3.000 e 5.000 persone e i centri di accoglienza sono al collasso, per accertare se ci sia stata un'azione coordinata e diretta di gruppi criminali nella crisi. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha detto di aver annullato l'attacco pianificato contro l'Iran e ha annunciato l'inizio di nuovi colloqui con Teheran, hanno avuto effetti immediati sul prezzo del petrolio, in netto calo. Tutto in rialzo invece le borse europee, Piazza Affari ha guadagnato l'1,34%. Ma da Trump sono arrivate anche parole di segno opposto. Il blocco navale americano dello stretto di Hormuz, ha detto il tycoon, continuerà finché non si giungerà a un accordo, a una resa totale. I vigili del fuoco hanno recuperato un quarto corpo tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Continuano le operazioni per ritrovare gli ultimi due dispersi. Intanto sono stati interrogati due dei tre indagati, sotto accusa i lavori di ristrutturazione. Se non arriveranno risposte continueremo a scioperare, lo affermano i sindacati dopo la giornata di stop dei lavoratori dell'ex Ilva. Per FIM, FIOM, WILM e USB l'adesione alla mobilitazione rappresenta un chiaro messaggio al governo, atteso domani al tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Torniamo a parlare di Trump. Dopo l'immagine in cui è accanto a John Fitzgerald Kennedy davanti alla Casa Bianca e quella in cui afferra la mano di George Washington che rischia di cadere in un dirupo, il tycoon posta un altro ritratto ispirato alla storia americana creato con l'intelligenza artificiale. Trump è dietro una scrivania con Washington e Lincoln. Tutti hanno in mano delle penne d'oca e sembrano scrivere su una mappa degli Stati Uniti. E a proposito di Trump, Gianni Infantino gli avrebbe chiesto aiuto per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Lo riferisce il New York Post, che parla di una telefonata con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti della FIFA smentiscono colloqui di Infantino con esponenti dell'amministrazione Trump.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
5: La Piadineria, la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Perché? Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Ciao Umberto e Damiano.
12: Voi siete matti.
13: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.

0: sì, è l'ennesima cover di Show Me Love, ma è bella anche questa. È incredibile come ogni cover di Show Me Love sia bellissima. Questa in particolare si chiama I Need a Sign. Ho bisogno di un segno. Mi fate un segno, per
1: segno,
0: favore?
1: Un segno, un prosecchino?
0: No, no, basta bere.
1: Segno il cameriere per farci portare un qualcosina di fresco a quest'ora.
0: È uscito un video stamattina di una signora in una tavola calda americana, dove, sapete, gli americani, c'è il cameriere che ti viene a ricaricare l'acqua.
1: Sì, certo.
0: Lui non te la lascia a tavola la bottiglia.
2: Caffè anche.
0: Il caffè. La signora molto gentilmente tira sul bicchiere.
1: No, non si fa.
0: Inizia a fischiare così per attirare l'attenzione.
1: Non si fa.
0: Bruttissimo.
2: Era italiana?
0: No, Stati Uniti. Stati Uniti è sotto. Grandi critiche per la signora. Oh, intanto il nostro numero 347-342-5220 rimane attivo per un'altra ora.
1: Sì,
0: perché saremo qui fino alle
1: 20. Fino alle 20. Abbiamo sentito gli amici che stavano facendo del buon aperitivo. Bene. Al lavoro e non. E c'è anche chi non lo sta facendo.
0: Che succede?
3: Ciao Umberto e Damiano.
0: Ciao.
3: Vale anche chi stira con 40 gradi e a 30 metri dal mare? Mannaggia, però qualcuno lo deve fare.
1: Qualcuno
3: un abbraccio.
1: Sì.
0: Allora, facciamo
1: un
0: così.
1: Abbraccio.
0: Abbiamo il nome dell'amica.
1: Maria,
0: fai così. 30 metri non sono tanti. Prendi una bella prolunga.
1: Sì.
0: Lunga, 30.
1: Sì.
0: Fai, per stare comoda, 50 metri, quella
1: sì.
0: a rullo.
1: Sì.
0: L'attacchi
1: sì.
0: dentro casa, la cali dalla finestra e vai verso la spiaggia.
1: Esatto.
0: Dal momento che è lì vicino.
1: Ma l'asse da stiro la devi portare.
0: L'asse
1: dietro,
0: te la metti sotto braccio, stile tavola da surf.
1: Sì.
0: Nell'altra la bacinella con
1: i vestiti
0: da stirare.
1: Sì.
0: Arrivi in spiaggia e lo fai con i piedi nella sabbia.
1: Che bello, veramente. Sì.
0: 30 metri non sono niente.
1: Fallo.
0: E poi ci dici se ti abbiamo dato.
1: Facci sapere.
0: Se
1: ti mandiamo intanto un abbraccio.
0: Con i piedi nell'acqua,
1: no,
0: però che è
1: pericoloso.
0: Perché comunque c'è la corrente.
1: Esatto.
0: Un po' prima del bagnasciuga, ok? Facci sapere, Maria. Grazie. Oh, a proposito di chilometri, avete visto l'Odissea di Nolan?
1: Purtroppo
0: qualcuno
1: non
0: di voi
1: l'ho
0: l'ha visto?
1: Non l'ho ancora vista.
0: Gianni,
1: vista.
0: Tu so che dovevi andare con gli amici a vedere.
2: Sì, poi mi ha preso un attacco di pigrizia e sono rimasto
1: troppo
2: a casa.
1: Troppo lungo, dici il film?
2: Ma no, non per la lunghezza.
0: Perché dovevi arrivare a Londra per vederlo in IMAX.
2: Devo uscire di casa.
0: Il caldo ha fatto quello che... So che a Roma c'è un'iniziativa tipo il pomeriggio il cinema non si paga.
1: A luna. È uno dei due orari che rientra.
0: Non me lo fare col dito medio però
1: no,
0: a luna.
1: No,
0: cioè l'iniziativa esiste veramente.
1: Sì, no, esiste veramente.
0: A luna.
1: Film gratis, però non è che lo scegli tu il film. Non è che,
0: veramente?
1: Quello che viene...
0: Io ho inteso che
1: no.
0: Il sindaco sui social dice venite al cinema, vi scroccate l'aria condizionata e vi scegliete il film.
1: Non è che sono aperte tutte le sale. Quindi
0: solo
1: dipende, alcune.
0: Quelle dove funziona l'aria condizionata.
1: Esatto. Le mettono a disposizione anche perché non augura a nessuno di andare al cinema e trovare l'aria condizionata spenta.
0: Grande problema. Perché vi chiediamo dei chilometri? Perché si sa che l'Odissea di Nolan è stato il grande successo di quest'anno, annunciato, non è che ci stiamo meravigliando del grande successo. Però ci stanno tantissime curiosità intorno a questo film che riguardano i chilometri. Una su tutte, a me meraviglia sempre, è proprio quanti chilometri di pellicola è lungo il film.
1: Sì.
0: Perché sapete, c'è stata tutta questa grande storia dietro la tecnologia che hanno utilizzato per registrare il film, ossia questo formato IMAX 70 mm su pellicola. Quindi proprio come una volta non c'è più il file digitale, c'è la bobina,
1: quella,
0: che è lunga 18 km la pellicola dell'Odissea.
1: Bella lunga,
0: sono
1: dire.
0: 300 kg la bobina, tanto che viene venduta, viene spedita in più parti ai cinema proprio per riuscire a spostarla e a caricarla. E a proposito di chilometri, visto che

0: Le sale sparse per il mondo che permettono di vedere il film con questa risoluzione sono solo 41. I super fan devono spostarsi,
1: si devono organizzare, certo,
0: per andare a vedere. A quanto pare quello che ha fatto più strada, ci arriva la storia dagli Stati Uniti, dove ci sono 25 delle 41 sale IMAX, è partito dal Missouri per andare a vedere il film nel Michigan. Quindi è cambiato stato, sono 1500 km solo per andare al cinema.
1: Non ha preso, immagino, i popcorn, doveva risparmiare qualcosina, quindi non ha preso la bibita.
0: Ha fatto lui
1: grande
0: l'odissea per esatto andare, che poi l'ha fatta nuotando, l'ha fatta a piedi.
1: Però allora mi sorprende fino ad un certo punto, perché sì, siamo abituati, abbiamo sentito anche, ma anche a noi personalmente, quando una cosa ti interessa,
0: sì,
1: talmente tanto,
0: piace,
1: mi viene in mente, che ne so, un grande concerto,
0: sì,
1: uno spettacolo, o addirittura magari per amore, sei abituato a fare tanti chilometri, cioè non ti spaventi. Figuriamoci allora, se 1500
0: per
1: chilometri
0: vedere il film,
1: per vedere il film.
0: Certo, poi è arrivato lì, l'aria condizionata non funziona.
1: Ma pensa che bello, se tu ti fai 1500 chilometri, arrivi, ti siedi e per la stanchezza ti addormenti durante la proiezione del film.
0: E poi il film è brutto.
1: No, che può capitare.
0: No, meno male che gli è andata bene, meno male che è andata bene. Però quello che dici tu è giusto, per i concerti sono più abituato.
1: Beh, nei concerti ne sentiamo tantissimi. Ho fatto il viaggio, ho preso l'aereo per andare a vedere il mio cantante preferito. Certo, lo si fa.
0: Siccome le grandi band non girano tutte le nazioni, se tu vuoi andare a vedere, che ne so, Bruno Mars,
1: sì,
0: devi andare,
1: sì,
0: per forza a Milano,
1: sì,
0: se tu,
1: esatto,
0: vuoi andare a vedere Harry Styles.
2: Pensa a quelli che hanno inseguito gli Oasis.
1: Gli Oasis,
0: sì,
1: anche, certo,
0: io sto parlando,
1: certo,
0: di quelli di adesso. Ci arrivano qui, chi è andato a vedere i Pink Floyd, chissà dove,
1: sì,
0: cioè apriamo a tutto, 347 342 5220. Ma non solo ai concerti, perché anche la storia dell'amore,
1: anche l'amore è bello, l'amore
0: ho fatto
1: a distanza,
0: tanti,
1: certo,
0: chilometri,
1: certo,
0: per amore, mi piace come storia,
1: molto,
0: perché anche quella
1: cosa
0: è un'odissea, perché poi chissà com'è finita, se ne è valsa la pena aver fatto tutti quei chilometri,
2: che lì è durata 3 ore e poi è tornata a casa.
1: Sì,
0: noi maschi,
1: certo,
0: siamo sempliciotti, se so che c'è qualcosa che mi piace,
1: certo,
0: dall'altra parte prendo una bici e arrivo a Tokyo.
1: Ce li fai i chilometri,
0: li
1: faccio,
0: fai,
1: se
0: i
1: sei
0: chilometri
1: innamorato, ma certo
0: li faccio, quindi il numero ve l'abbiamo dato, i contatti li sapete, ascoltiamo le vostre storie di tanti

0: Corona e Lime su Radio DJ. Non è quello che stiamo bevendo, no, ma no, è il titolo della canzone che stiamo ascoltando.
1: Anche
0: per carità,
1: perché l'orario è orario aperitivo, ma sì, noi davanti abbiamo solamente acqua naturale.
0: Acqua manco, proprio quella del rubinetto presa al bagno nella borraccia di alluminio. Questo, così siamo conciati.
1: Campane.
0: Questa è la sede romana.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: fare.
1: Sì.
0: Funziona così, alla sede romana di Radio DJ.
1: Il prosecco ce l'hanno su a Milano.
0: Ce l'hanno su a Milano, esatto. Qui a Roma. No. Tra un po' arrivano.
1: Si moride che sta su a Milano che sta facendo. Lo vediamo il bicchiere, lo vediamo lì vicino.
0: Allora, 19:17 il nostro numero 347-342-5220. Si parlava di chilometri fatti per qualcosa di importante. Siamo partiti dall'amico americano, il tale Mike, che è partito dal Missouri per arrivare al Michigan per vedere il film
1: 1500
0: dell'Odissea.
1: 1500 chilometri,
0: perché da purista del cinema lo voleva vedere in IMAX e la sala più vicina era 1500
1: sì.
0: chilometri.
1: Guarda, io una sala qui a Roma ce l'avevo vicino sì. casa, ma la prenotazione era 10 giorni.
0: Tutto dieci pieno giorni. Per 10 giorni.
1: 10 giorni, sì.
0: Beh, ci
1: sì.
0: può stare.
1: E ci ho rinunciato, ho detto vabbè, non se va.
2: Ma non era IMAX 70 mm, tutte e due le cose, perché non ci sono in Italia.
1: No, no, quindi. lo so, però
0: mazza,
1: quella con pellicola
0: per vederlo su uno smartwatch. Dove lo dovevi vedere? 10 giorni sono tanti,
1: dieci
0: non
1: giorni,
0: è neanche IMAX.
1: Giorni. Era piena la sala, pochi posti, non mi ricordo adesso il cinema qui a Roma.
0: Secondo
1: il nome.
0: Me quello che è crollato il controsoffitto,
1: no,
0: tra
1: non è,
0: 10
1: no,
0: giorni
1: no,
0: riapre,
1: no,
0: te lo dico io. Sentiamo qualcuno, qualche messaggio.
3: Ciao Umberto, ciao Damiano.
1: Ciao.
3: Sono Peppino dalla provincia di Torino.
1: Ciao Peppino.
3: Io all'inizio che stavo con la mia compagna attuale,
1: sì.
3: Sono napoletano e prendevo l'aereo di sera da Napoli, arrivavo sì. a Torino e prendevo l'aereo la mattina dopo per tornare a Napoli. Per stare con lei una serata.
1: Bravo.
3: Ciao, grazie, buonasera.
1: Ciao, Peppino. Vedi che bella storia. Però ha premiato perché stanno ancora insieme. Quindi è servita.
0: Oh, con l'aereo è tanta roba. Costa pure tanto la tratta interna a Napoli-Torino.
1: Faceva la sera tutte andava e poi il giorno dopo, giustamente per lavoro. Doveva
2: tutti i giorni lo faceva.
0: Mi sono perso questo dettaglio. Ho detto tutti i giorni, tutte le sere. Lui andava a dormire a Torino. Quanto costava questa?
1: Non vale se fai il pilota. Non vale. Non vale.
0: Rimani là.
1: Ma anche due volte, ma anche una volta a settimana. Oh, comunque tanto,
0: Il potere dell'amore. Che cosa ti fa fare? Incredibile. Beh, questo è da battere, questo è già abbiamo settato un livello, sentiamo i prossimi.
4: Ciao, io sono Caterina.
0: Ciao Caterina.
4: Da New York. Uè. In questo momento sono a Bari, perché sono di Bari, cioè. Ma viviamo a New York.
0: Okay.
4: E noi per il compleanno della nostra bimba, a 4 sì. anni, l'anno scorso, a giugno, siamo andati a Las Vegas a vedere i Coldplay. Ciao.
0: È partita da Bari o da New York? Da dove per andare a Las Vegas?
2: Questo non si è capito.
0: Da Bari è tanto.
1: Secondo me da New York.
0: Da New York comunque non è poco. Credo siano 6 ore di volo comunque. Sì. Ha battuto pure l'amico. No, non lo batte l'amico di Torino.
1: Non lo batte,
0: perché
1: no.
0: l'ho fatto ogni sera per 2 anni.
1: Sì, esatto.
0: O lo fa tuttora, non l'abbiamo capito. Ma non lo batti con un concerto dei Coldplay. Prossimo, chi abbiamo?
5: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
5: Intuendo il tema, io vi dico che sono partito stamattina alle 9 da Barcellona, sì. sono andato giù a Valencia, 370 km più o meno, e adesso sto tornando indietro, è già un po' che sono in viaggio, verso le 8 e qualcosa ritorno. Un paio di stop in giro, oggi 700-800 km per amore dei clienti e del lavoro.
0: Come dei clienti?
5: Pensate se faceva tutta sta strada sto ragazzo dal Missouri al Michigan e arrivava là e sbagliava giorno.
1: Così è troppo.
0: Non aveva il biglietto, si era scordato di prenotarlo. Non ho capito, lui fa il gigolò, quindi per amore dei clienti.
1: Del lavoro.
2: Sì, anche io l'ho capito.
0: Parte
2: così,
0: da Valencia e va in Sicilia, a Barcellona, Pozzo di Gotto,
1: ma
0: a quello là di
1: Barcellona. Mi immagino farà un lavoro, tipo anche ad esempio, non so, avevi selezionato Andrea?
0: Sì.
1: Andrea ce l'abbiamo, anche Andrea lo fa per lavoro.
6: Giugno 2014 da Torino a Manchester per sentire i Foster the People al locale The Ritz. Sono passati più di 12 anni, io e la mia compagna siamo ancora insieme, adesso abbiamo

0: due splendide figlie.
1: Oh, vedi.
0: E quello fu un super concerto, band che
1: Bello.
0: purtroppo viene poco in Italia. Ciao
1: Bello,
0: ragazzi.
1: giusto.
2: Beh, se non
1: Ciao,
2: vengono in
1: ciao.
2: Italia devi fare chilometri. Mi piace molto il messaggio di Mary da Milano. D'agosto a aprile 1000 chilometri per stare insieme 2 giorni alla volta. Ora stiamo insieme da 11 anni, 2 figli, 2 cani, un mutuo e la station wagon. Hanno tutto
1: Bella
2: il pacchetto
1: storia,
2: adesso.
1: bello, ci
2: Ha
1: piace.
2: funzionato.
1: Pacchetto
2: Ma
1: completo.
2: Peppino che va in
1: Peppino.
2: aereo vince.

0: da Napoli in aereo ogni sera per andare a Torino a trovare la sua fidanzata, e non è che rimane per un po',
1: no.
0: La mattina seguente, col primo volo del mattino, torna a Napoli perché deve andare a lavorare.
1: Esattamente.
0: Questa è la storia che abbiamo sentito.
1: E ancora stanno insieme, quello è il bello.
0: Ancora stanno,
1: vedi,
0: insieme.
1: Quindi
0: ne
1: valsa la pena, sì, sì,
0: ne valsa la pena. Peppino, come la canzone Partenope, Partenopeo, ci teneva a specificarlo, ci ha fatto caso all'inizio del messaggio, ha detto Peppino da Torino.
1: Da Torino,
0: perché
1: esatto.
0: Alla fine non ha fatto scendere lei a Napoli, è rimasto lui,
1: rimasto
0: a Torino.
1: Poi ha beccato uno sciopero e non poteva più rientrare a Napoli e alla fine è rimasto lì. Bene,
0: sono finiti i soldi, sono,
1: sì,
0: finiti i soldi per fare avanti e indietro ed è rimasto lì.
1: Senti, ci è arrivato un messaggio che non c'entra niente con questa storia, ma ci tengo a menzionare Giuseppe e Daniela che dicono: avete pronunciato talmente tante volte la parola aperitivo che alla fine ci siamo fermati e l'abbiamo dovuto fare anche noi. Quindi stanno facendo l'aperitivo, noi li salutiamo e mandiamo un abbraccio.
0: Sono contento anche per i bar di tutta Italia,
1: sì,
0: che adesso,
1: sì,
0: stanno incrementando la clientela, perché chi sta ascoltando Radio DJ si sente tutto il tempo,
1: sì,
0: così, tipo messaggio subliminale,
1: esatto, aperitivo per tutto agosto con Umberto e Damiano, 006 dalle 17 alle 20.
0: Ecco. Bar intorno qua a zonaccia,
1: no,
0: qua dove siamo,
1: sono
0: noi,
1: chiusi,
0: sono
1: chiusi.
0: Qua stanno
1: già in ferie, ho letto già i cartelli.
0: Sono aperti per i dipendenti, per gli uffici, ma non ci stanno e quindi sono chiusi anche quelli. E dunque, vi ripeto, stiamo con...
1: Sì, così sembra, però, esatto.
0: Ma è la borraccia da lui.
2: Bello questo suono, però.
0: Lo rifaccio. Vai. Lo campioniamo questo,
3: vai,
0: Simo.
3: Vai, vai.
0: Beh, con l'eco che rimane fa chiesa invece, non è più presto.
1: Cioè, mi ricorda il suono che ha fatto 3 settimane fa mio figlio che ha sbattuto la testa sul dondolo in giardino. Era più o meno uguale.
0: Tre volte. Oh, andiamo a Caserta che ci sta aspettando Cesare. Ciao Cesare, buonasera.
4: Ciao, buonasera.
1: Ciao, ben, ciao Cesare.
4: Damiano,
1: ciao.
4: Buonasera.
0: Carissimo,
4: buonasera.
0: Ciao, tutto bene? Tu come stai?
4: Io bene, bene.
0: Bene, bene, bene. Senti, qua si parlava di chilometri. Tu che messaggio ci hai mandato?
4: Io ho mandato un messaggio dove vi ho raccontato una parte di una storia d'amore a distanza.
0: Sì.
4: Che

0: implicava lunghi viaggi. Per 3 anni ho fatto almeno ogni 15 giorni o al massimo 3 settimane da Caserta a Saint Jean de Luz, che è vicino a Biarritz.
1: E cioè, dov'è? Svizzera? Che posto è?
0: È vicino Biarritz, in Francia.
2: Ah, in Francia, noi parliamo della Francia. Ok, da Caserta e arrivavi...
1: Ma ci andavi in macchina?
0: Io andavo quasi sempre in macchina, perché in quegli anni non era così facile trovare aerei low cost. Sono andato anche in treno, quindi vi lascio immaginare.
2: Com'è il treno? Come ti organizzavi,
1: Scusa, com'è il treno da Caserta? Devi fare un cambio dove? A Ventimiglia? Dove si cambia?
0: Caserta andavi a Genova, poi di solito da Genova c'era il Genova-Tolosa, e poi da Tolosa un altro treno che andava verso la costa basca, e quindi
2: quindi eri quasi sempre tu che salivi per vederti con lei.
0: Poi questa ragazza è venuta a vivere in Italia per qualche anno, poi la storia è finita. Funzionava di più a distanza.
1: Andava bene, poi quando è venuta, che avete iniziato a vivere insieme, poi escono fuori i difetti. E quindi
3: erano 1800 chilometri andata e 1800 ritorno.
0: Ma poi giusto? Per 2 o 3 giorni.
1: Stavi 2 o 3 giorni e che cosa non si fa per amore? Amore. Cosa
0: 22-23 ore di macchina.
2: Mamma mia, veramente.
1: Quali erano i problemi? Quando poi lei è venuta a vivere da te, perché è finita?
0: Allora, guarda, io ero un po' più grande di lei, avevamo una differenza di età di 15 anni.
1: E questo giustifica i 1800 chilometri, già capiamo
0: questo
1: qua.
0: Giustificava i 1800 chilometri, io avevo 33 anni e lei 20, quindi 35 e lei 20. E poi dopo, quando è venuta a vivere in Italia, abbiamo poi una scelta condivisa, perché lei... ha studiato in Italia, però non trovava occasioni di lavoro che gli andavano a genio, e quindi poi abbiamo deciso insieme di lasciar cadere la cosa.
2: Comunque, se ancora ne parli, al di là dei tanti chilometri, però immaginiamo comunque sono stati 3 anni belli.
0: Ma no, sono stati 3+5 in Italia.
2: Ah, 3+5, 8 anni che ti porti un bel ricordo.
1: L'ultima curiosità
0: molto
1: che
0: belli,
1: ho.
0: Anche i viaggi, alla fine era comunque un'occasione insomma, di visitare posti.
1: Cesare, come eravate conosciuti tu e lei?
0: Questa è un po' comica. No, non è comica, ma è un po' strana. Io sono un militare, istruttore dell'aeronautica, e praticamente avevamo fatto un pellegrinaggio militare che si fa a maggio tutti gli anni nel 2000 a Lourdes.
1: A Lourdes l'hai conosciuta?
0: E quindi è stato
2: un miracolo, è stato un amore a prima vista, praticamente
0: un miracolo. Ho conosciuto questa ragazza in questi 5 giorni che siamo stati
1: in cammino
0: a Lourdes, perché lei aveva dei parenti a Lourdes e l'ho conosciuta lì. E quindi è nato a Lourdes questo amore.
1: Bello, la prima volta in vita mia che sento di gente che ha i parenti a Lourdes.
2: Sono
1: andati per chiedere una grazia, ma perché ci abitano come residenti. È la prima volta in vita mia che lo
2: scopro.
1: Una
2: bella storia, veramente. Ci è piaciuta.
0: Io quando andavo a Lourdes da lei, dai nonni, risparmiavo 200 km rispetto a Biarritz. Quindi ero un po' contento.
1: Ti faceva la grazia.
2: Sono pochi 200 km dopo tutto quel viaggio, vuoi mettere.
0: Infatti.
1: Ti faceva la grazia di stare lì 200 km prima. Cesare, grazie di questa storia che hai condiviso con noi.
2: Guarda, ci hai fatto talmente piacere che ti vogliamo premiare e ti regaliamo una DJ box.
1: Incredibile. Dentro c'è un tagliando, per la macchina.
0: Ti seguo sempre tutte le mattine.
2: Grazie. Ci seguivi tutte le mattine, che da settembre non ci saremo più.
1: Dobbiamo andare
2: ci
1: anche noi a Lourdes
2: Michele,
1: per settembre.
2: Sono dei grandi e tornano loro.
0: Va bene.
2: Un abbraccio.
1: Grazie. Ciao Cesare.
2: Ciao Cesare. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Oggi aperitivo con voi
5: Umberto e Damiano. Io vi ascolto talmente tanto.

0: relax. Mi hanno dato Umberto e Damiano.
1: 006 oh oh oh, su Radio DJ oh oh oh, e iconica.
2: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a €2,29. Scopri di più su Conad.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire un...

0: Lo stadio. Noi li abbiamo venduti a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Have fun with
8: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.

0: non ti puoi confondere assolutamente. È lei, Madonna, su Radio DJ con Dansteria, che in realtà l'italiana sarebbe la balera.
1: Sì.
0: La Dansteria, se tu puoi andare lì e vai a ballare.
1: Dove ballano quei balli di gruppo.
0: Però sì, l'Alligalli, lo swing, hai una roba un po'.
1: Il Meneito.
0: Esatto. Si è reinventata per l'ennesima volta anche Madonna adesso.
1: Però c'ha un'energia pazzesca, Madonna.
0: Perfetto, com'è partita subito. Quella nuova di Madonna, effettivamente era quella. 19:42 i minuti, state ascoltando Radio DJ. Noi siamo Umberto e Damiano, ancora mezz'ora da passare insieme. Il nostro numero 347-342-5220 è attivo, sentitevi liberi di interagire con noi. A proposito di Madonna, proprio stamattina vedevo le storie Instagram di Jennifer Lopez, che sta facendo le vacanze italiane.
1: Sì, viene spesso in Italia.
0: Ed era a Venezia, in piedi sulla gondola, a ricreare il videoclip di Madonna di...
1: Like a Virgin,
0: che sta lì a ballare sulla gondola. Sì. Ovviamente non l'ha cantata lei,
1: no,
0: con la sua voce.
1: Certo, però le mosse erano quelle.
0: Però
1: diciamo,
0: proprio come nel videoclip storico di Madonna, sta lì sulla gondola, l'ha taggata.
1: Stava facendo un TikTok tante volte, no?
0: Possibile.
1: Che tanto ormai.
0: Tra l'altro,
1: quando balli, c'è sempre un TikTok dietro.
0: Non so se è perché estate, non so se è perché in realtà veramente tira come notizia. Ma le vacanze di Jennifer Lopez in Italia stanno su tutti i giornali.
1: Sì,
0: i trafiletti, quelli di destra, sono tutti quanti.
1: È pieno.
0: Jennifer Lopez due punti, va in pizzeria. Jennifer Lopez due punti, va in gondola.
1: Cioè, diciamo, descrivono un po' tutto quello che fa, dalla mattina quando si alza che fa colazione, alla sera quando va a dormire.
0: Tutto, qualsiasi
1: il programma praticamente.
0: Quindi mi domando, è interessantissima come cosa questa di Madonna? Scusami, di Jennifer Lopez, o è estate anche per loro, ossia i giornalisti?
1: Oltre ad essere interessante, è estate anche per loro, perché se tu vai nel trafiletto, quello sotto a Jennifer Lopez, è pieno di notizie simili.
0: Tutte correlate. È un'estate pienissima di notiziole che stanno qua e là.
1: Che la gente però cerca, la gente vuole sapere, il gossip piace sempre.
0: Anche perché se tu guardi sotto le notizie, quelle veramente interessanti, poi ci sono queste qua, che in realtà le condivisioni sono tantissime. Centinaia.
1: Sì,
0: tipo.
1: Tipo, che ne so, la prima estate da sposata di Francesca Michelin.
0: Oh, bene.
1: Gli scatti più belli.
0: Fammeli vedere.
1: No, non puoi. Per radio, come faccio a farteli vedere?
0: Anche su un giornale, te li ascolti.
2: Ma non paga l'abbonamento.
1: No, tra l'altro. Però ci fanno sapere che ha scattato tantissime foto all'isola del Giglio insieme al marito e alla loro cagnolina.
0: Ah, si sono portati.
1: Siamo
0: molto contenti per Francesca Michelin e il marito che sono andati dunque all'isola del Giglio.
1: All'isola del Giglio.
0: Vabbè, mi puoi descrivere, le hai viste queste foto che hanno
1: molto
0: fatto?
1: Molto belle, devo dire. Tra l'altro, c'è un tramonto molto molto suggestivo e atmosfera molto romantica tra i due. Sono veramente da soli con la cagnolina.
0: E questa notizia
2: non le hai viste, si capisce che
1: tra
2: non l'hai vista.
1: Tra l'altro, io non ho il nome di lui, non ho il nome del marito, perché ti devi abbonare
0: per sapere il nome. Ma basta che vado sul profilo di lei, mi esce. Ora non ho tempo, non me ne voglia l'ottima Francesca Michelino. Comunque ci fa piacere sapere che le sue vacanze sono in Italia.
1: In Italia, poi lo ricordiamo, queste le trovate su tutti i siti, su tutti i giornali. Ecco,
0: alzo la mano, una domanda: ma è il viaggio di nozze?
1: Beh, penso proprio di sì. Potrebbe
0: all'isola
1: essere
0: all'isola del Giglio,
1: nozze,
0: nuova come meta.
2: Ma come penso? Ma la notizia non l'hai letto.
1: Non mi sono abbonato.
0: Non credo. Una volta, quando si è sposata, ho letto che il viaggio di nozze è rimandato perché entrambi lavorano tanto quest'estate. Quindi andranno poi.
1: Una gita così.
0: Quindi l'isola del Giglio è più una vacanza estiva che il viaggio di nozze.
1: Ho capito.
0: Poi
1: rimaniamo,
0: sono curioso.
1: Un'altra coppia molto innamorata, Michelle Hunziker e Giulio Berruti, sempre più innamorati. La loro estate d'amore. Ci fanno sapere che in un video pubblicato sui social la conduttrice ha mostrato alcuni dei momenti più belli
0: di luglio.
1: Tra cui giorni di vacanza con l'uomo che le ha ridato il sorriso. Quindi
0: brutta detta così.
1: Salutiamo Michelle Hunziker e Giulio Berruti.
0: Vabbè, tipo che momenti le hanno ridato il sorriso?
1: Andare in spiaggia con l'uomo che ami, vuoi mettere
0: e basta.
1: È una bella roba.
2: Non hai visto manco il video?
1: No, neanche il video ho visto, purtroppo no. Non mi sono soffermato sul video di Berruti, che lo salutiamo.
0: Ciao Berruti. Prossima.
1: Poi abbiamo altre notizie, lo ricordiamo. Queste stanno praticamente sulle prime pagine di tutti i giornali.

0: Mali e non Matteo Berrettini scatenato in discoteca.
1: Ah, l'ho visto.
0: Con Peggy Goo.
1: Questo l'ho visto.
0: Questa l'avete vista.
1: Questa l'ho vista. Vabbè, ma l'ha caricato anche la radio. Mi
0: siete fissati con sto tennis.
2: No, io con Peggy Goo.
1: C'era più la parte musicale.
0: Sì, sì.
1: Sì, e c'è il video di lui che sta in console mentre Peggy Goo sta lì che suona, fa le classiche mosse da persona in console.
0: Sta in discoteca, a balli, certo. Alzi le braccia.
1: Ma stanno ancora insieme?
0: Da quello che sembra, sì.
1: Non vuol dire niente.
0: Lui la segue spesso.
2: Non ha letto l'articolo.
1: La segue sotto casa, dietro un albero, dietro i cespugli. Dove la segue?
2: Sembra, penso.
0: Il DJ set che fa.
1: Sei molto vago in queste notizie.
0: Guarda, ci abbiamo le ultime due notizie. Vai. Che forse sono le più belle. Edoardo Lupo, Lucia, debutta sui social sul divano con papà Fedez, che lo ricordiamo.
1: Il
0: Fedez
1: nuovo
0: è diventato,
1: allora,
0: diventato
1: auguri,
0: papà.
1: Auguri a
0: quindi facciamo
1: Fedez
0: tanti
1: e Giulia,
0: auguri.
1: Se non sbaglio, la
0: sì,
1: nuova
0: Giulia,
1: compagna.
0: Esattamente, al piccolino che quindi esordisce sui social.
1: Già, ok. Vabbè, poi, ma non col suo profilo.
0: Il profilo del papà, ci mancherebbe. E poi chiudiamo con Elodie, Francesca.
1: Aspetta, prima di andare da Elodie. Sì. Ma che notizia è? Anche, non ce l'ho con te perché non l'hai scritta tu.
0: No.
1: La notizia qual è? Che è apparso il bambino nelle storie.
0: Il bambino è apparso nelle storie di Fedez.
1: E ne è diventata una notizia.
0: È diventata una notizia che ricordiamo è nelle prime pagine di tutti i giornali.
1: Alcuni giornali molto importanti.
0: Molto importanti. E chiudiamo con Elodie, Francesca e l'altra.
1: Ma chi è l'altra?
0: La unfollow che scatena i follower. La pop star ha smesso di seguire una ballerina del suo corpo di ballo. Perché?
1: Perché?
0: Non si sa. Ma sui social, già partono le teorie più strane.
1: Vabbè, ma diteci qualcosa in... Ma a parte è da pazzi. Chi è che sta lì a controllare tutti i giorni chi segue e non segue Elodie?
0: I giornalisti, Instagram? Perché se poi
1: fanno la
0: notizia.
1: Ma effettivamente qualcuno che l'ha scoperto c'è.
0: Qualcuno che l'ha scoperto c'è.
1: Quindi cosa si sono immaginati? Siccome Francesca, l'attuale fidanzata, stanno insieme e lei è una ballerina del suo corpo di ballo,
0: sì.
1: Questa ragazza che è stata defollowata potrebbe essere una corteggiatrice
0: sì,
1: delle
0: potrebbe anche fare
1: vocale,
0: con Francesca,
1: che
0: a chi manda
1: un
0: vocale.
1: Elodie.
0: Tanto non ti risponde. Figuriamoci se non ti risponde.
1: Ma non vedo la foto profilo.
0: Non ti risponde, t'ha bloccato.
1: Rimarremo col dubbio, guarda. Rimarremo con il dubbio di cosa è successo tra Elodie e Francesca. Sam.

0: Star su Radio DJ, e sono tutte stelle quelle che abbiamo nominato all'interno di questo momento che chiamiamo estate anche per
1: VIP,
0: loro.
1: Super VIP, tutti che tra super l'altro VIP. Piace molto, è piaciuto molto.
0: Sì, è vero, piace sempre
1: all'ascolto.
0: Ma
1: sì.
0: Qualcuno diceva, adesso ho perso il messaggio, se stiamo qui a parlarne anche noi, evidentemente questa roba interessa. Ho notato una grande mancanza. Temptation Island,
1: sì,
0: non
1: beh,
0: ci
1: finito,
0: sono notizie.
1: È finito con un boom di ascolti clamoroso e basta. E se
0: allora,
1: ne parla l'anno prossimo.
0: Io non lo seguo, non l'ho seguito Temptation Island, ma qualcosa.
2: Ma,
1: si vince. Ma non vince nessuno.
2: Ah, non
1: ma
2: si vince.
1: Perché è un quiz
2: sorpreso? Non l'ho mai visto.
1: Ma
2: non
1: la cultura, Gianni, ma vai a casa a studiare. Vai.
2: Ma che programma è allora? Non si vince niente.
0: Si vince l'amore, che
1: si
0: rimane con la tua fidanzata. Il meccanismo lo conosco.
1: Uscire fidanzati.
0: Una cosa mi è arrivata di tutta questa edizione, che c'è un tizio che è stato invitato alla premiere di Spider-Man.
1: Beh sì, perché
0: com'è la storia?
1: Si compra le maschere di Spider-Man e lui è...
0: Ok, quindi in questa coppia c'è lei che si lamentava di lui perché spendeva tutti i soldi in maschere di Spider-Man.
1: Esattamente, sì.
0: Questa notizia è arrivata alla Sony e alla Marvel, tanto che l'hanno invitato alla premiere. E quindi lui con una delle sue maschere è andato a vedere il film.
1: Tra l'altro, visto che è stato citato, allora abbiamo capito che Odissea non l'ha visto nessuno.
0: Almeno
1: qui.
0: Qua dentro no,
1: qui
0: ma
1: dentro
0: fuori
1: non
0: sì.
1: Non l'ha visto nessuno, certo, fuori naturalmente. Vi chiedo, Spider-Man l'avete visto?
0: Se non ho visto uno non ho visto l'altro.
1: Però qui c'è un problema. Temptation Island non se lo perde nessuno. Spider-Man e l'Odissea non andate a vedere.
0: Ma manco quello abbiamo visto. Sei l'unico visto che si è visto Temptation Island.
1: Io sono costretto la sera a vedere quel programma.
0: Perché sei costretto?
1: Ho una baionetta puntata dietro la nuca. Quindi sono costretto,
0: quindi lo devi vedere. La mia baionetta si chiama bambina di 3 mesi,
1: ecco,
0: e non mi permette di andare al cinema a vedere niente. Ma manco Temptation Island, non vedo neanche quello.

0: in questa nuova versione di America qui su Radio DJ, che chiude le nostre tre ore. Oh, sono volate,
1: sono
0: tre
1: volate,
0: ore andate,
1: via, quando così. Ci si diverte, il tempo vola, si dice sempre così.
0: Senti, come facciamo? Manteniamo questo mood per tutto agosto?
1: Ma per forza, certo, ci saremo dal lunedì al venerdì, lo ricordiamo, tra le 17 e le 20, sì, con 006.
0: Allora, guarda, sì, guardo fuori, ancora c'è luce, voglio vedere tra un

0: mese come siamo messi. Se arriva il buio già alla fine, quando, quando dobbiamo chiudere. Anche perché mi fa strano stare in onda con la luce del sole.
1: Sì, sono ci dobbiamo abituare a venire qui con il buio.
0: Dunque, buon proseguimento di serata a tutti. Buona estate, buon inizio ferie a tutti gli amici che ci hanno scritto che sono in viaggio per raggiungere le mete di vacanza. Noi torniamo domani alle 17.
1: Grazie Simo e regia, ciao. Grazie a Gianni, da Umberto e Damiano è tutto. Vi vogliamo bene, a domani, ciao.
0: Un abbraccio. 006 oh oh oh, su Radio DJ oh oh oh, iconica.
2: Voi siete matti.

0: estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
6: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
8: Scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
9: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Radio DJ consiglia
15: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Le 20 in punto. DJ! E di nuovo il momento delle notizie. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea. Richiede maggiore solidarietà fra i paesi membri, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares. Intanto il Tribunale dell'Udienza Nazionale ha chiesto alla polizia un rapporto sull'ingresso massiccio di migranti nell'enclave per accertare se ci sia stata un'azione coordinata e diretta di gruppi criminali nella crisi. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fuad El Him, ma secondo consigliere del re Mohammed VI è amico di Donald Trump. E le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato l'inizio di nuovi colloqui con l'Iran, hanno avuto effetti immediati sul prezzo del petrolio, oggi in netto calo. Tutto in rialzo invece le borse europee. Piazza Affari ha guadagnato l'1,34%. Ma Teheran ha fatto sapere che nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti. Il blocco navale dello stretto di Hormuz continua fino all'accordo o alla resa totale, la replica del tycoon. Sarebbe falso il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo in Perù. Per l'Agenzia per la Sicurezza del Volo di Lima non c'è infatti coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami del velivolo. Intanto 8 esperti forensi sono stati incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, tra cui 7 italiani. In Grecia continua la lotta dei vigili del fuoco contro gli incendi. Rogo divampato nei

0: boschi dell'Attica, a ovest di Atene, ha bruciato più di 10.000 ettari di terreno, alimentando una densa colonna di fumo che si estende per decine di chilometri. I forti venti ostacolano il lavoro di aerei ed elicotteri. Per il Financial Times, gli incendi e le ondate di calore in varie zone d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. Grande folla a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono svolti i funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Era il Vangelo vivente, ha detto nell'omelia Don Parrella. Dopo la cerimonia sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Sempre in Sant'Ambrogio, domani sarà il giorno dell'addio a Franco Baresi, la bandiera del Milan, scomparso sempre venerdì a 66 anni. Non potranno però esserci i rossoneri, che mercoledì a Perth in Australia affronteranno l'Inter nel primo derby della stagione. Intanto non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Per il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida del calcio mondiale, ma la FIFA smentisce la notizia di una telefonata al segretario di Stato americano Rubio.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Domani mattina sole su tutta Italia, qualche nube sul Piemonte occidentale e sul Ponente Ligure. Durante la giornata, isolati rovesci o temporali di calore sulle Alpi e sugli Appennini. Tempo stabile sulle altre regioni, caldo sempre intenso. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

con tutta la musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato a curare la production, che è lì pronto a mettere in fila tutte le canzoni. Le regole da queste parti sono semplici: si parla poco e si ascolta tanto, si alternano canzoni che sbloccano ricordi con canzoni che invece li stanno creando, magari proprio in questo momento. E allora partiamo subito con un bel filotto rinfrescante, tra poco Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima su DJ David Guetta e Kelly Rowland con When Love Takes Over. It's complicated.

La Tommaso Paradiso su DJ con questo singolo che ci disseterà tutta l'estate 2026. E poi anch'io agitavo la Coca-Cola da piccolo per levargli un po' di gas. Sì, lo dichiaro, mi piace la Coca-Cola leggermente sgasata. A leggermente, come dicono a Roma.

prelevato direttamente dalla playlist storica, diciamo così, di Say What. Prima Fra Quintale con Aranciata e adesso invece diamo spazio a un artista che un annetto fa ha fatto quello che ogni musicista vorrebbe fare, cioè prendere un momento di vita personale e trasformarlo in una hit mondiale. È in classifica da mesi e mesi, un successo che non si spegne, su DJ c'è Ray con Where Is My Husband.

0: ultimo singolo di Bruno Mars, che qui cita inequivocabilmente, senza troppo farne mistero, un classico degli anni 70 come Move On Up di Curtis Mayfield. Prima Ray con Where Is My Husband e adesso, come da prassi, dopo un disco nuovo ne arriva uno di qualche anno fa. E allora, senza vergogna, belli tamarri, dal 2009 su DJ arriva Pitbull con I Know You Want Me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Morning.
1: Ossessione Samurai J con questa hit nata a Sanremo e sopravvissuta fino all'estate. Pazzesco. Bravo Gennaro Amatore, classe 1998 from Naples. Prima c'era Pitbull con I Know You Want Me, adesso invece è tempo di una pausa, un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo con Notorious, sempre qui su DJ.
2: Notorious on radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani, in edicola, sul sito e sull'app.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.

Tattici Nucleari con questo ultimo singolone dal titolo Trilingue, perfetto per qualsiasi stagione, ma d'estate ancora di più. Prima LMFAO con Party Rock Anthem e adesso facciamo un tuffo nel Britpop anni 90 con un trio di Oxford che nel 1995 piazzò una hit pazzesca, considerata un fondamentale di quegli anni. E allora su DJ arrivano i Supergrass con Alright.

Ciao, due mondi lontanissimi che si incontrano e funzionano decisamente alla grande. Manu Ciao che non si ferma mai da una parte, Karol G che continua a fare cose inaspettate, tipo suonare allo stadio di San Siro, così per dire. Prima c'erano i Supergrass con Alright e ora su DJ il viaggio prosegue con Inegrita e rotolando verso sud.

0: notorious.
1: On Radio DJ.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: State ascoltando Radio DJ e questa era la nuova dell'instancabile MGK, in questo caso insieme al rapper Wiz Khalifa, nel brano che si intitola Girl Next Door. Prima in negrita con Rotolando verso sud e adesso proseguiamo più o meno con le stesse sonorità della canzone appena ascoltata, con lo stesso flow grazie a una collaborazione dell'anno 2010 tra un rapper che ci manca tantissimo e una band australiana che ha un suono super riconoscibile. Forse una canzone che all'epoca venne un po' snobbata dalle radio, forse anche da queste parti, facciamo mea culpa, ma che sui social spacca ancora oggi a distanza di oltre 15 anni. Stiamo parlando di Mac Miller insieme agli Empire of the Sun, che riascoltiamo su DJ con The Spins.
2: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

0: album dal titolo complicatissimo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ce l'ho fatta, a chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Eccoci qua, state ascoltando Radio DJ e come ogni estate c'è la musica di Notorious a tenervi compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. La voce è quella di Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, e con me c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni. E allora ripartiamo subito con la nostra playlist, tra poco arriva Madame con Mama non mama, ma prima un brano che da 10 anni è un inno al presobenismo, uno di quei dischi capaci di farti stare bene a prescindere dall'umore in cui lo ascolti. Su DJ arriva Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. I got

Mamma non mamma, madame, su DJ con quella canzone concepita poche ore prima di salire sul palco di Party Like a DJ a inizio giugno e che quindi sentiamo particolarmente nostra. Brava Francesca. Prima Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling e adesso ancora sound da pool party, da festa a bordo piscina, come se fossimo nell'estate del 2006. Sono già passati 20 anni, infatti, ripeto, 20 anni da quell'estate in cui la nazionale di calcio italiana conquistava il suo ultimo mondiale e alla radio passava Bob Sinclar con World Hold On.

i baci, non so se avete intercettato sui social quei poster che sono apparsi a Londra nelle ultime settimane in cui si vede il volto di Harry Styles con delle labbra, diciamo, iperrealistiche che spuntano in tre dimensioni e che invitano ad essere baciate. Ecco, magari non il massimo dell'igiene, ma so che un sacco di fan ovviamente hanno accettato la proposta. E da un protagonista dei live dell'estate 2026 ad un altro, entrambi ho avuto la fortuna di vederli in concerto, esperienze bellissime, quindi dopo Harry Styles su Radio DJ proseguiamo nel segno della leggerezza con Cesare Cremonini e la sua Grey Goose.

Jungle, suono londinese in purezza che mescola soul, funk ed elettronica, che è diventato ormai un loro marchio di fabbrica. Tra l'altro i Jungle saranno in concerto a Milano il 15 di novembre, precisamente al Forum. Io sono molto curioso di vederli dal vivo. Mi tocca, mi sa, comprare dei pantaloni con le pants tipo quelli che indossa Maurizio Rossato, giusto per essere in linea con il loro look. Era l'ultima coppietta di canzoni di questo blocco di Notorious, che adesso si prende una piccola pausa e poi torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è. Sempre. Anche in TV. We can dance all night.
12: Notorious. Notorious on Radio DJ.
13: Rieccoci velocissimi su Radio DJ dopo la pausa. Lo sapete, da queste parti funziona così, cioè meno parole e più musica, almeno d'estate. Il programma si chiama Notorious con Francesco Quarna, che sono io, e con Maurizio _ Rossato alla production, che è pronto a premere il tasto play sulle prossime canzoni. Tra poco Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, ma prima, come se fossimo già a Natale, arriva una canzone che rinfresca, anzi una canzone col bue, ma in questo caso rinfrescante. Sul volume, perché su DJ ci sono i Black Eyed Peas.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio DJ e questo era Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci pazzesche insieme per una delle canzoni più originali e potenti dell'estate 2026. Prima i Black Eyed Peas con I Got a Feeling e adesso invece arriva una piccola gemma del pop scandinavo dei primi anni 2000. Un brano che secondo me avrete sentito in decine di pubblicità, ma magari non conoscete il titolo e l'artista. E allora noi siamo qui apposta, ve lo annunciamo, su DJ ci sono i Scissors con Jerk It Out. Whoa!

indie ed elettronica, adesso invece è di tutti, grazie anche a questo remix con l'aggiunta della voce di Jennie delle Blackpink. Ecco, diciamo che per fare i numeri in classifica una buona dose di K-pop aiuta sempre. E dopo un inno internazionale dell'estate 2026 come quello di Tame Impala, adesso ne arriva uno dell'estate italiana di esattamente 11 anni fa. A scriverlo c'era Vasco Brondi, a interpretarlo Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, e la canzone, che suona ancora freschissima, si intitola

0: classe.
1: Esibizionista Annalisa con uno dei successi della collezione autunno-inverno 2025, perfetta però per portare un po' di refrigerio nella caldissima estate 2026, l'estate del Niño e dei mondiali di calcio senza l'Italia, ma anche di un sacco di altre cose belle, o almeno speriamo. Era l'ultimo di questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
2: DJ One Nation One
3: Station. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
3: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
8: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Radio DJ.
10: Una nazione,
9: una stagione,
10: anche d'estate.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Eccoci con Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata, con me c'è sempre Maurizio _ Rossato e davanti a noi un'altra bella sequenza di musica tutta da vivere. Quindi mettetevi comodi, via le preoccupazioni, le teniamo lontane noi come se fossimo uno zampirone per le zanzare. Siamo una specie di spiralina di good vibes, di presobenismo, come direbbe il mio collega e amico Fabrizio Nicchi Lavoro. Tra poco la nuova di Anna, cioè White Girl Wasted, ma prima su Radio DJ pronti a flex con Skrillex e Damian Marley e la loro Make It Boom Dance.

White Girl Wasted su DJ, il ritorno della super carismatica Anna Pepe, meglio conosciuta come Anna, classe 2003, artista di cui sia io che mia figlia siamo assolutamente fan. Prima Skrillex e Damian Marley con Make It Bam Dam, e adesso un altro disco potentissimo, genere Girl Empowerment, come si diceva appunto nell'anno in cui uscì, cioè il 2012. Canzone che in qualche modo gettò le basi per quello stile musicale che è adesso diventato famosissimo e che si chiama Hyperpop, citato tra l'altro anche nell'ultima canzone dei Pinguini, così per dire. E allora pronti a saltare con l'icona pop e Charlie XCX e la loro I Love It.

partito dalla classifica virale è arrivato fino alla Global, un percorso che dimostra quanto questo progetto, che possiamo definire a metà tra rock ed elettronica, stia crescendo ascolto dopo ascolto. Prima l'icona pop è Charlie XCX con I Love It e adesso un brano di rap italiano che nel 2021 metteva insieme due fra i nomi più grandi della scena, Marracash e Gue Pequeño su DJ con Love.

dance dell'estate 2026 e stranamente anche una delle canzoni più programmate dalle radio italiane, un po' come succedeva negli anni 90, in cui i gusti del pubblico, soprattutto di chi frequentava i locali o i festival, poi coincidevano con quelli dei programmatori musicali, ecco, tipo me, Francesco Quarna, o tipo Sabrina Perego, Carlotta Multari o il maestro Usuelli, cioè il Dream Team dell'ufficio musica di Via Massena al numero 2. E adesso allora mettiamo un esempio di brano dance che funzionava benissimo in pista e in radio proprio in quegli anni lì. Era il 1998 quando il DJ produttore americano Armand Van Helden conquistava il mondo con la sua You Don't Know Me.

0: canzone con cui ha davvero conquistato il grande pubblico internazionale. Prima Armand Van Helden con You Don't Know Me e adesso tempo di una pausa caffè velocissima. Voi state lì perché tra poco torna la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Have fun with
9: Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
10: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Eccoci qua, torna la musica di Notorious dopo la consueta pausa caffè, rigorosamente freddo, e si riparte invece con musica caldissima. Tra poco Fred De Palma, Anitta e Amy Skilla con La Testa Gira, ma subito un po' di dancehall primi anni 2000 dalla Giamaica con Sean Paul e la sua mega hit Get Busy.
11: Shake that.

Kill, sicuramente uno dei successi dell'estate 2026. Dai dai, non fate i timidi che questa vi ha fatto muovere la colita, così, senza vergogna. Prima Sean Paul con Get Busy, adesso ancora reggaeton ma con una certa classe. Grazie a questa stella della musica colombiana, anche lei in concerto a San Siro quest'estate, che riascoltiamo con la sua canzone più famosa che a distanza di un paio d'anni dall'uscita continua a piacere. Ormai è un classico contemporaneo. Su DJ c'è Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido. Thank you.

Essential, si intitola così l'ultimo singolo di Somber su Radio DJ. Prima c'era Karol G con Si antes te hubiera conocido e adesso invece facciamo un piccolo salto indietro nel tempo per riascoltare il brano grazie al quale abbiamo conosciuto la voce di un giovane Blanco. I suoni li aveva messi il produttore Mace, l'altra voce che ascolterete è quella di Salmo. Ok, avete capito, su DJ mettiamo la canzone nostra.

Eccolo qua il progetto di musica elettronica che si divide tra Germania e Norvegia, ma che quest'anno ha fatto il botto praticamente in tutta Europa. Ci sta un botto, come direbbero i Gen Alpha. Prima Mace con Blanco e Salmo e la canzone nostra, e adesso invece arriva una chicca che in via Massena abbiamo adottato fin dal primo ascolto. Primo perché è una bella canzone, secondo perché il titolo è The Great DJ.

0: Hater, I Made You Love Me, titolo che è quasi uno scioglilingua per la nuova di Ariana Grande, che quest'anno ha fatto il macello, come diciamo, Summer Camp in senso buono ovviamente, nelle classifiche mondiali. Era anche l'ultimo di questo blocco di Notorious che va a chiudere la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. Da domani in edicola, sul sito e sull'app.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: Legend, only on Radio DJ.
1: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Perché, perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

Legend, ogni weekend su Radio DJ.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono!

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Summer Night.

0: what the fuck I'm thinking about.
1: DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate.
2: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Summer Night.

0: DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.